0: architetto, esperto della Sagrada Famiglia, docente e ricercatrice, facoltà Antoni Gaudí di Barcellona, Jordi Faulí, architetto capo della Sagrada Famiglia, e Andrea Mastrovito, scultore e autore dell'Agnus Dei per la Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia. Entriamo subito nel vivo del racconto. Jordi, come architetto capo della Sagrada, ti chiederei di introdurci al progetto architettonico della Torre Centrale, la Torre di Gesù Cristo, e alle domande che questa costruzione vi ha posto.
1: La Torre di Gesù Cristo è la più alta della Sagrada Famiglia e si trova al centro della chiesa, sopra il transetto. È la torre più alta di un gruppo di 18 torri, ora 14, che crescono in altezza verso il centro, passando dai 98 metri ai 172,5 metri della Torre di Gesù Cristo. La Torre di Gesù Cristo è circondata dalle quattro torri degli evangelisti. Sulle tre facciate di accesso dalla strada si trovano i 12 campanili degli apostoli. Il loro perimetro racchiude le torri centrali, che le quali la Torre della Madonna situata sopra l'abside. La Torre di Gesù Cristo è al centro perché desideriamo, come Gaudí, che Gesù sia il centro della nostra vita. Il tutto ci invita a guardare in alto, ci solleva il cuore. La Torre di Gesù Cristo ha la sua base a 85 metri. È composta da 12 paraboloidi uniti che convergono nella parte più alta verso un vertice. La sua geometria deriva dalla cupola della sacrestia che Gaudí lasciò come modello per le torri centrali. Le 6 torri centrali sono state infatti progettate attraverso una trasformazione parametrica della cupola della sacrestia. La cupola della sacrestia diventa così anche l'origine geometrica della torre. Sulle superfici dei 12 paraboloidi si aprono 396 finestre triangolari dai bordi sporgenti negli angoli, costruito in porfido rosso, che evoca la sangue di Cristo. Possiamo distinguere la torre in tre parti: il corpo principale, il terminale e la croce. Le tre parti sono riconoscibili sia dall'esterno sia dall'interno. Alla sommità del terminale si possono leggere le lodi a Cristo: tu solo Santus, tu solo Signore, tu solo Dominus, tu solo Altissimus. Il profilo delle 18 torri è continuo fino al terminale e così con continuità con il terminale. E il terminale si rivela la dedicazione di ciascuna torre. La Torre di Gesù Cristo termina invece con la croce a quattro braccia. Il terminale delle 12 torri campanarie della facciata sono una composizione geometrica degli attributi episcopali. Il pastorale con il suo nodo, l'anello episcopale, la mitra e la croce insieme all'iniziale dell'Apostolo. Gaudí costruì il terminale della prima torre, della torre dell'Apostolo Barnabà, con una struttura interna di cemento armato, che allora era un materiale innovativo nella costruzione del momento. Seguendo il metodo di Gaudí, all'inizio del progetto esecutivo delle torri, del progetto delle torri, del torre centrale, abbiamo studiato insieme con grandi ingegneri e architetti se la tecnologia odierna permettesse di attribuire alla pietra un ruolo strutturale nella costruzione della torre. Era necessario mantenere un spessore e un peso ragionevoli per non sovraccaricare né la struttura della colonna inclinata che la sostengo e la fondamenta. Se ci chiediamo con quale soluzione strutturale si è stata realizzata la torre, vediamo che gli elementi in pietra della superficie sono precompressi mediante barre d'acciaio interna che conferiscono al sistema una grande resistenza e uniscono tra loro i diversi elementi. La struttura è quindi costituita da pietra, la pelle, acciaio e cemento armato, questi due elementi collocati solo all'angolo di unione tra i pannelli di pietra. La struttura può così resistere all'azione del vento e del sisma, secondo quanto stabilito dalla normativa attuale, e permettere inoltre di costruire la torre mediante grandi pannelli. Gaudí, al suo tempo, aveva immaginato dei piani orizzontali all'interno della torre per irrigidirne la superficie. Oggi questi piani non sono più necessari e possiamo così godere di un unico spazio verticale di circa 60 metri di altezza, come è già avvenuto nella precedente costruzione della Torre di Maria, dell'abside. All'interno della Torre di Gesù troviamo al centro dello spazio la scala e l'ascensore che conducono alla croce, inserite in una costruzione in pietra dal profilo iperbolico al cui culmine si trova con la pelle della torre. Abbiamo ritenuto che, come avviene nel resto della Sacra Famiglia, fosse opportuno dare a questo spazio un contenuto simbolico. Un giorno chiesi allo scultore Ezzulo Soto che cosa gli sembrasse giusto rappresentare sulle le pareti di questo spazio di 60 metri d'altezza. Senza pensarsi troppo, rispose: il firmamento, la creazione. Uno dei nostri architetti così propose poi che i tre spazi interni della torre potesse accogliere una espressione artistica della frase di Gesù: io sono la via, la verità e la vita. La Commissione Teologica ritenne appropriato entrambi proposti e redasse un programma teologico e cristologico nel quale si proponeva di rappresentare nei diversi spazi interni, nei tre spazi interni della torre e della croce, scene del Vangelo capaci di illustrare le tre parti della frase con cui Cristo si presenta. Così, alla base del firmamento saranno collocate 12 scene della vita di Gesù che mostrano come ci chiede di amare. Per esempio, la parabola del buon samaritano, l'amore per il nemici o la lavanda del piede. Per quanto riguarda invece il firmamento, era necessario orientare l'opera artistica in una forma adeguata al nostro tempo e coerente con l'espressività architettonica dello spazio. Su suggerimento dell'architetta Chiara Curti, invitammo l'astrofisico Marco Bersanelli affinché potesse spiegare agli architetti e all'artista che cosa sappiamo oggi del firmamento.
0: Dunque, di fronte a questa domanda, come rappresentare il firmamento all'interno della torre, tenendo conto delle conoscenze ultime in materia di universo, viene invitato nel cantiere della Basilica l'astrofisico Marco Bersanelli. Marco, ci racconti come ha preso forma la tua proposta in risposta a questa domanda nel dialogo con la cosmologia contemporanea?
2: Ecco, sì, il mio coinvolgimento con questa incredibile storia è cominciato proprio così. Era il giugno del 2013, Jordi mi ha invitato a incontrare la sua equipe di architetti e di artisti, tra cui Azzurro Sotò, per discutere appunto di questa rappresentazione dell'universo nella Torre di Gesù Cristo. Era evidentemente per me un invito sorprendente a dir poco, con due antefatti. Il primo è appunto, come già detto, Chiara mi aveva già anticipato questa possibilità, avendo lei fatto da tramite per questo invito. E poi, pochi mesi prima, marzo 2013, avevamo pubblicato i primi risultati della missione Planck, missione spaziale a cui avevo lavorato da circa 20 anni a quell'epoca, che consolidavano la nostra visione dell'universo e in particolare precisavano la forma dell'espansione dell'universo. Ecco, la rappresentazione del cosmo negli edifici sacri è un fatto tradizionale. E nelle chiese medievali in particolare, spesso la cupola rappresentava in modo esplicito il firmamento e la volta celeste, proprio il segno della creazione. E le cattedrali avevano di per sé una dimensione cosmica. La forma sferica della cupola delle grandi cattedrali rifletteva direttamente la visione cosmologica del tempo, dell'epoca medievale, quindi una visione di un universo geocentrico con la Terra ben fissa al centro dell'universo e immobile, secondo lo schema tolemaico dell'epoca, in cui le sfere celesti ruotano intorno a questo corpo centrale che è la nostra Terra. Quando Dante dice l'amor che muove il sole e le altre stelle, è questa immagine di universo che ha in mente, è il movimento delle sfere celesti. Ora però l'architettura delle torri di Gaudì evidentemente è del tutto diversa da questa forma sferica. Quindi anche la Torre di Gesù Cristo era completamente incompatibile con questa rappresentazione di un cosmo di quel tipo. E d'altra parte, appunto, come diceva Jordi, la nostra visione dell'universo è cambiata radicalmente dall'epoca medievale. E quindi in questi dialoghi, in questi incontri, la domanda era: qual è la forma dell'universo secondo la cosmologia di oggi? Possiamo parlare di una forma dell'universo? E questa forma può trovare una rappresentazione naturale in questa architettura? Ecco, quindi la domanda è questa, no? Qual è la visione del cosmo che noi abbiamo? Qui rivediamo il cielo stellato, lo stesso cielo di 7 secoli fa, perché è sempre quello, ma oggi sappiamo che le stelle non sono incastonate su una sfera che ci gira intorno, ma si trovano a distanze enormi, distribuite nello spazio. E nel loro insieme Le stelle formano delle famiglie che contano centinaia di miliardi di stelle. Una di queste è la nostra galassia, la Via Lattea. Se noi potessimo vedere la nostra galassia dall'esterno, la vedremmo più o meno così. Questa è una galassia M101, un'altra galassia simile alla nostra, e qui vediamo nel loro insieme qualcosa come 500 miliardi di stelle, a una distanza immensa. Ma l'universo a sua volta contiene un numero immenso di galassie. E se pensate a questa immagine recentissima del James Webb Space Telescope, in questa immagine quasi ogni punto di luce è un'intera galassia. E se noi guardassimo in qualunque altra direzione del cielo, vedremmo una scena simile a questa. L'universo è un oceano di galassie pressoché uniforme. E alcune delle galassie che vediamo in questa immagine sono fra le più lontane che conosciamo, e la loro luce ha viaggiato per 12 o 13 miliardi di anni prima di arrivare a noi. E dunque le vediamo come erano nel lontano passato. Più osserviamo lontano nello spazio e più andiamo indietro nel tempo. Ma c'è una luce che ci arriva ancora da più lontano di quelle lontane galassie. Ed è quella che noi, appunto, con la missione Planck abbiamo osservato. Quel fondo nero che a noi appare nero del cielo, in realtà brilla della luce più remota dell'universo. La prima luce dell'universo che con la missione Planck abbiamo mappato su tutta quanta la sfera celeste, e qui la vediamo nel suo dettaglio. Ci parla, ci porta il messaggio di un universo di 14 miliardi di anni fa, prima ancora che iniziasse a formarsi le prime stelle, le prime galassie, i pianeti e quant'altro. E studiando quelle lievi increspature che vediamo in questa scala di colore, è stato possibile determinare con precisione i parametri che spiegano, che descrivono l'espansione dell'universo. E così possiamo raccontare una storia di miliardi di anni a partire da quell'universo quasi uniforme fino a formare appunto tutte le strutture. Un gioco tra l'espansione dell'universo e la gravità che tende appunto a coagulare la materia e a formare la ricchezza dell'universo che viviamo oggi. Ecco, noi possiamo rappresentare questa storia cosmica in una curva molto semplice e molto importante. Vedete, sull'asse orizzontale abbiamo il tempo in miliardi di anni e sull'asse verticale abbiamo lo spazio che si espande. E fra tutte le soluzioni possibili date dalla teoria della relatività di Einstein, grazie ai parametri misurati con Planck, possiamo dire che la curva effettivamente, che effettivamente rappresenta il nostro universo, è la curva arancione, la più esterna. Ecco, ci dice che il nostro universo inizia 13,8 miliardi di anni fa, il nostro presente è in quel punto rosso, e la forma della curva rappresenta proprio la espansione cosmica. Ecco, cosa c'entra tutto questo con la Sagrada Famiglia? Quando abbiamo fatto questo dialogo che mi hanno invitato lì, ho raccontato loro queste cose, e qui c'è, ecco, il mio minuscolo, invisibile granellino di sabbia di contributo a questa grande cosa che è la Sagrada Famiglia, che è non una cosa che ho fatto io, un progetto che ho fatto io, ma semplicemente essermi accorto di qualcosa che avevo davanti ai miei occhi. E cioè mi è tornato in mente appunto che in questa curva in cui noi possiamo rappresentare la storia dell'universo, ripensando a questa forma della torre, mi è tornata in mente proprio quella stessa curva. Perché se noi rappresentiamo l'asse del tempo anziché in orizzontale, in verticale, e ruotiamo questa curva intorno a questo asse, abbiamo una geometria che in modo naturale ci rappresenta questa architettura. E allora in questo modo cosa succede? Che l'origine viene a essere nel vertice, il presente, il qui e ora nella base, e la forma della torre è data proprio dall'espansione dell'universo. E dunque diventa così naturale il suggerimento, no? Che è venuto quello di rappresentare l'intera storia dell'universo per simboli, per elementi artistici, dalla prima luce alla formazione delle galassie, delle strutture, fino all'universo presente. E c'è qualcosa di nuovo in questa visione, no? Perché la creazione, come in Galla Placidia, no? Le stelle sono la creazione, ma quella è la creazione solo nello spazio, perché quella era l'immagine di universo antico, greco in realtà, no? Quello che oggi è diverso, radicalmente diverso, è che noi conosciamo una creazione nello spazio e nel tempo, cioè la creazione è un divenire. E dunque qui abbiamo tutto lo spazio e tutto il tempo dell'universo. L'asse verticale rappresenta proprio il tempo. Anche il tempo, no, dice Sant'Agostino, è parte della creazione. E dunque la croce che viene a essere a questo punto nel vertice. E questo è bello, no? Perché è l'inizio del tempo. Ma potrebbe essere un po' riduttivo. L'altra cosa che ci colpisce è che, vedete, in qualche modo, nel caso della Sagrada Famiglia, la croce non è un punto attaccato a una struttura esterna, è come se fosse in continuità. E questo ci dice che il Creatore è presente in ogni istante del tempo, è il mistero che fa tutte le cose ora, come nel primo istante. Ogni istante è creato. E dunque è bello vedere questa architettura in cui la croce è unita proprio a questo divenire dell'universo. Il Creatore è presente all'inizio come in ogni istante. E alla base della torre, come diceva Jordi un attimo fa, saranno rappresentate le scene della storia di Gesù, ma anche questo è perfettamente coerente, perché su questa scala cosmica 2000 anni sono molto meno dello spessore della linea rossa che ho disegnato. Il mistero è presente in ogni istante del tempo cosmico, ma ci ha sorpreso, entrando in un punto del tempo e dello spazio, che è il presente, il tempo dell'uomo, è il nostro presente. E dunque, appunto, come la cupola delle cattedrali medievali narrava l'amor che muove il sole e le altre stelle, così la Sagrada Famiglia ci parla di quello stesso amore che muove l'universo, un universo molto più vasto, che oggi conosciamo molto più in profondità di allora. Ci parla di un amore che dà l'essere a tutte le cose in ogni istante e accompagna il cosmo nel suo dilatarsi, nel suo continuo divenire. Un divenire che ormai è definitivamente abitato dalla presenza del mistero che si è curvato sulla sua creazione diventando una presenza umana nell'avvenimento di Gesù Cristo, il Dio fatto uomo.
0: A questo punto, individuata la chiave cosmologica con la rappresentazione, abbiamo visto, non solo dello spazio ma anche di tutto il tempo dell'universo, la questione diventa come far sì che questa intuizione possa diventare colore, materia e simbolo all'interno della torre. Jordi, ci aiuti ora a ripercorrere come questa intuizione di Marco è diventata progetto artistico e architettonico.
1: Il firmamento dell'interno della Torre di Gesù Cristo è un'opera dell'artista Ciro Chotot, realizzata nel laboratorio Comella, vicino a Barcellona. Come ha spiegato Marco Bersanelli, nella parte più alta, dove si intersecano la 12 sezione parabolica con la scala, si rappresenta la prima luce e che resta attraverso colori bianco, rossi e viola, scendendo verso il basso, accompagnano poco a poco tonalità di blu sempre più intensa. Nei blu emergono anche altri colori, i colori della creazione, della galassia. Sotto vuole che questi colori fossero collegati all'orientamento stesso della torre. Così, nelle sezioni rivolte verso la facciata della Natività si trovano tonalità verdi. Tonalità luminosa sono invece orientate verso la facciata della Gloria. Tonalità rossastre verso la facciata della Passione, mentre stella d'oro si orienta verso la torre della Vergine Maria. A metà, importante, a metà dell'altezza dello spazio, seguendo un movimento leggermente elicoidale, macchie dorate passano da una sezione all'altra, testimoniando la presenza dello Spirito Santo nel mondo. Una molto buona idea di Soto. Tutto questo spazio rappresenta la creazione di Dio Trinitario, Padre, Figlio e Spirito Santo. L'artista e gli artigiani hanno sviluppato una tecnica di ceramica smaltata dal risultato simile all'acquarello, probabilmente utilizzata per la prima volta in questa forma. Hanno ottenuto questo effetto organizzando le tessere triangolari in grande superficie parabolica lunghe 5 metri, disposti su un tavolo sulle quali il colore veniva applicato con l'aiuto di spongia e acqua, che permettevano di mescolare e diluire le diverse tonalità. Fu una collaborazione straordinaria tra artista e artigiani, insieme agli architetti e al laboratorio degli artisti della Sagrada Famiglia. Il terminale, la parte superiore, contiene una nuova scala luminosa e trasparente in acciaio e vetro che porterà al centro della croce. Questo spazio è rivestito di piastrelle bianche con tonalità bluastre e dorata, disposto secondo la linea retta generatrice dell'iperboloide dell'interiore. Lo spazio rappresenta l'essenza di Dio. Gaudí definisce la croce negli album del Tempio con questa parola: gravitando sulle le quattro colonne molto alte del transetto, il grande tiburio sarà sollevato e sormontato a 160 e dopo 176 metri da una croce grandiosa con quattro braccia scalanati per poter osservare il panorama. Al centro ci sarà l'agnello divino. La croce sarà di cristallo e durante il giorno rifletterà la luce del sole e di notte, tramite potente fari, proietterà raggi di luce sulla città. Gaudí pensò i bracci della croce a partire dalla stessa geometria già utilizzata per le colonne della navata, risultato di doppia rotazione elicoidale. Conserviamo un piccolo calco in gesso di una croce a due braccia con questo sistema geometrico. L'estremità sia delle quattro braccia sia del fusto della croce hanno sezione quadrata attraverso una doppia rotazione elicoidale. Il quadrato si trasforma progressivamente in ottagoni man mano che si avvicinano al nucleo della croce. Qui le diverse superfici si uniscono collegando tra loro questi ottagoni centrali. La finestra hanno il loro punto di generazione nel nucleo della croce e si allargano verso l'estremità delle quattro braccia seguendo la curva elicoidale determinata dalla doppia rotazione. Si estendono verso le punte. Le quattro finestre che si trovano nel braccio inferiore illuminano la scala di accesso. Le otto finestre del quattro bracci orizzontali ci permettiamo, invece, di vedere il panorama. Come si legge nella descrizione della croce, Gaudí invita a guardare l'intorno della Sagrada Famiglia e della città e a considerare ciò che vediamo, a pensare alle persone che vivono intorno a noi e che Gesù ci chiede di amare. Secondo la descrizione di Gaudí, e quando mostriamo il modello originale di altri elementi come le finestre, Gaudí sulle superfici curve di linea recta venivano prodotti da diverse aziende e laboratori in Catalogna. La struttura e l'assemblaggio della croce furono realizzati in Germania come il trasporto del pesce a Barcellona. La ultima pezza collocata il 20 di febbraio. La croce, testimonianza della presenza di Cristo nella città, si estende in tutte le direzioni attraverso le sue quattro braccia. Abbraccia tutti, invita tutti a seguire Gesù, comunica speranza e pace. La torre e la croce sono state benedette da Sua Santità Leone XIV il 10 giugno, 100 anni dalla morte di Gaudí. Naomelia, Sa Santità, ha detto: in questa notte, dunque, la croce di Cristo che incorona questa basilica è la croce degli ultimi che diventano primi, del peccatore che diventiamo santi, dei morti che risorgono. Raggi di luce illumina la città. Io sono la luce di mondo. L'Agnello di Cristo, Agnello di Dio, si trova nella parte centrale della croce, all'interno del braccio superiore. È opera dell'artista Andrea Mastrovito. La sua proposta è stata scelta attraverso un concorso ristretto a 5 artisti. Come previsto dal regolamento del concorso, l'agnello sarà interamente visibile dall'interno della croce, mentre all'esterno la sua presenza sarà percepita attraverso le finestre. Sono molto grato ad Andrea Mastrovito per il suo lavoro e per la grande serietà e l'entusiasmo con cui lo ha spiegato. Il rapporto con lui e con gli artigiani Reducci, eccellenti esecutori dell'opera, è stato straordinario. L'architetto Mauricio Cortés, dell'ufficio di Sala Familia, è stato direttore esecutivo della Croce.

essendo scultore, come artista parto dal disegno, realizzo performance, realizzo installazioni, film, animazioni, qualsiasi cosa tranne le sculture. Invece è capitato che questa volta mi venisse chiesta proprio una scultura. Ma partiamo da questa bellissima architettura che è Winter Garden a Grassoppio, provincia di Bergamo. È esattamente davanti al mio studio. Tra l'altro, apro una piccola parentesi, a Bergamo c'è l'Atalanta, come tutti sapete. E questo è solitamente l'hotel in cui vanno tutte le squadre avversarie dell'Atalanta, quindi un hotel in cui spesso noi andiamo spesso per disturbarle. Questo hotel, perché ve lo faccio vedere, non perché sia particolarmente bello rispetto alla Sagrada Famiglia, ma il fatto è che appunto in quei giorni anche a me è successo di giugno del 2023, 10 anni dopo Marco, mi venne chiesto, venne chiamato, qualcuno mi chiamò e mi disse: guarda, c'è la possibilità che il tuo nome venga inserito fra i candidati per realizzare qualcosa all'interno della Sagrada Famiglia. Allora Jordi mi mandò un invito, andai a trovarli in Sagrada, mostrai un po' il mio lavoro e mi dissero: ok, dai, farai parte del concorso. E il concorso iniziò, penso, verso autunno del 2023. Io a fine gennaio 2024 non avevo ancora cominciato a far niente, perché avevo parecchie mostre, avevo mia moglie incinta e i due gemelli, avevo Mattia James, che detto Gianluca Scamacca, detto appunto così, che giocava a calcio in casa, e io non riuscivo neanche a concentrarmi. Allora ho chiamato mia moglie, ho detto: vabbè, facciamo così, io a un certo punto devo mettere la testa su questo progetto, vado in hotel da solo stasera. Fa: con chi? No, ho detto, da solo. Infatti gli ho mandato una foto della camera, la camera era vuota, vabbè, poteva essersi nascosto da tutte le altre parti, che chiunque ci fosse con me. Comunque andai in hotel e mi portai dietro, proprio l'hotel esattamente davanti allo studio, mi portai dietro molti dei libri che avevo in studio, mi portai dietro un libro di Jordi, mi portai dietro tanti libri che parlavano di Gaudì. Io ho questa capacità straordinaria di non leggere i libri ma di guardare le immagini, ce l'hanno tantissimi, credo. E così, guardando queste immagini, studiando, a un certo punto mi capitò in mano uno dei libri che avevo portato con me, che era questo. Questo libro di Marco Bersanelli, Il grande spettacolo del cielo. Io Marco non lo conoscevo, è la mia ignoranza grandissima. E questo libro, e qua la bellezza di tutto questo, è che il tema di questo incontro è l'amore che muove il sole e le altre stelle. In realtà in questo caso per me è stata l'amicizia che ha mosso il sole e le altre stelle, perché questo libro mi è stato prestato da un'amica, Laura Mattioli, a New York una sera. Mi dice: guarda, mio figlio mi ha regalato questo libro, lo sto leggendo, e parla della Sagrada Famiglia. Ho detto: vabbè, dai, lo metto tra i tanti libri che devo leggere. Quella sera comincio a sfogliarlo, lo leggo, finalmente comincio anche a leggere, imparo a leggere quella sera praticamente, e capisco tutto quello che... Tra l'altro sono contentissimo di essere qua oggi, perché Jordi e Marco hanno già raccontato tutta la questione architettonica e scientifica, quindi non devo raccontarla io, che ovviamente sono il meno in grado di farlo. E quindi leggo tutto quello che vi ha appena mostrato Marco e mi viene come un'intuizione. Ho detto: cavoli, non avevo nessuna idea di come cominciare a lavorare, soprattutto su uno spazio tridimensionale, creare una scultura, e faccio un disegno bellissimo. Questo. Raggi gamma, sì, ho cominciato a avere. Tra l'altro ricordo che stavo guardando una partita anche quella sera lì, c'era Roma-Empoli, purtroppo vinse la Roma 4-0, credo. Comunque arrivavamo davanti alla Roma a fine campionato. Io ero lì che cercavo qualche immagine dentro di me, leggo il libro di Marco e leggo di questo fondo cosmico di microonde, questi raggi, questa luce iniziale, e capisco che io devo mettere qualcosa che abbia a che fare con la luce, con questa energia primordiale, con qualcosa che noi non possiamo conoscere, appunto quel qualcosa che è al di là di tutto, all'inizio di tutto. E comincio a butto giù questi schizzi, sono praticamente un cerchio, leggendo un cerchio da cui partono dei raggi, e leggendo appunto il libro di Jordi mi ero reso conto che tutta la Sagrada Famiglia era creata attraverso paraboloidi e iperboloidi, e comincio a disegnare questi raggi a forma di iperboloide. Cos'è un iperboloide? Prendete un cilindro fatto di fili, lo ruotate su se stesso e ottenete una forma che sembra una curva, in pratica è creata da tante linee rette che però danno l'idea di una curva. Prendo questo iperboloide, lo taglio a metà, faccio questo schizzetto e ci metto dentro l'agnello e dico: ma chissà se funziona. Arrivo a casa, comincio ad andarci avanti, ci lavoro, faccio un po' di schizzi, rendo l'iperboloide un pochino meno duro, lo allungo dei raggi di qua e di là, e mi rendo conto che questa cosa assomiglia a qualcosa che ho già visto. Ho detto: a cosa assomiglia questa cosa? Non lo so, ci penso.

Ancora un po', comincio a pensare all'agnello. L'agnello deve essere fatto di un materiale che risponde alla luce, quindi il vetro. Il vetro è oro, chiaramente. Avete visto i raggi, sono dorati, ritorno indietro. E l'agnello, comincio a pensarlo come un grumo di pezzi di luce, perché di pezzetti? Per tantissimi motivi. Uno, alcuni ve li racconterò alla fine del mio intervento, fra 7 minuti. Il primo, ovviamente, è un riferimento al Trencadì di Gaudì, ovvero questi mosaici fatti di tanti pezzi di ceramica, in questo caso di vetro, trovati e riutilizzati, quindi un modo per ridar vita anche al materiale. Perché è frammentato? È frammentato perché volevo far sì che questo agnello fosse anche un simbolo un po' della nostra vita, che in questo momento è continuamente frammentata in migliaia di piccole immagini che vediamo su questi maledetti schermi che abbiamo in tasca, e soprattutto una vita, la nostra, contemporanea, completamente frammentata in mille, mille cose da fare. Non sono più scandite dal sole, ma scandite dal tempo che abbiamo sempre in tasca. Ma soprattutto il motivo fondamentale era che questa frammentazione mi doveva ricordare una sorta di grumo, se i raggi erano una sorta di energia, questa frammentazione era riportare un grumo di energia originaria, qualcosa che non aveva ancora forma e che poi, come ha spiegato Marco, ha preso la forma delle galassie e dell'universo. E appunto lavoravo a questo, poi ho cominciato a fare a chi era capace degli schizzi a 3D. Ho pensato a questa immagine così bianca, luminosa, quei raggi di cui vi dicevo prima, e mi è venuto in mente effettivamente che qualcosa l'avevo già visto del genere. Ed era l'estasi di Santa Teresa del Bernini. E quindi i raggi hanno cominciato a prendere quella forma dorata. E al contempo c'è dentro quest'opera, avete questa scultura. Tra l'altro, Santa Teresa viene chiamata la sposa dell'agnello. Quindi l'agnello di Dio, bianco, luminoso, che reagisce alla luce come Santa Teresa, che viene trafitta, anche l'agnello ovviamente è trafitto. Infatti poi vedrete nei dettagli che ha anche il suo bel taglio sul collo. Quindi, come vedete, l'agnello viene posizionato all'interno di questa struttura semi preboloide, alla stessa maniera in cui Santa Teresa è colpita dalla luce di questi raggi. Un altro riferimento, poi fondamentale per lo sviluppo di questo progetto, fu la presenza di questo mosaico che raffigura proprio sopra l'altare, nella Sagrada Famiglia, Dio Padre. Dio Padre è raffigurato con questa sorta di, lo vedete bene qui, questo triangolo dorato, realizzato anch'esso in mosaico, e questa forma di triangolo dorato dava forma proprio a questo incrocio. Come vedete, il triangolo del Dio Padre è realizzato proprio attraverso l'incrocio dei vari raggi, dei vari iperboloidi che compongono la volta della Sagrada. Ho ripreso anche quello, e come terzo spunto mi sono rifatto proprio al baldacchino di Gesù Cristo che sta sopra l'altare. Quindi voi avete l'altare nella Sagrada Famiglia, il baldacchino di Gesù Cristo, Dio Padre, e poi sopra la torre, esattamente in linea, la torre di Gesù Cristo con in cima l'agnello. Quindi quest'idea, ho detto, cominciamo a prendere qualcosa, quindi questa sorta di cappello da cui partono delle luci, perché delle luci, qui vedete nel baldacchino le luci, questi raggi dorati in realtà contengono tutti quanti delle scritte che sono tratte dal Nuovo Testamento e raccontano le caratteristiche all'origine del primo progetto dell'agnello di Dio. Questo fu il bozzetto realizzato velocemente perché i tempi poi erano brevissimi, mentre tra l'altro realizzato benissimo dai miei assistenti, con l'aiuto di mia moglie, mentre io ero in trasferta a Dublino a vedere la finale di Europa League. Subito dopo lo mandammo a Barcellona, esatto, con una grande cassa. E aspettammo un mese, 2 mesi, finché un giorno mi arrivò la chiamata di Jordi, mi suona il cellulare, vedo un numero spagnolo, dico mamma mia, vediamo. E Jordi mi disse: Andrea, sei stato scelto. La prima cosa che feci, andai a prendere il disco, il singolo, un maxi singolo di 33 giri, Barcelona, che voi conoscerete senz'altro, cantata da Freddie Mercury, e Montserrat Caballé. La mise sul piatto, mia moglie era in America, incinta, appunto è andata in America a partorire. L'ho chiamata, era anche presto, però ho detto si sveglierà, dai. L'ho chiamata e senza dirle niente ho messo il cellulare sul piatto, vicino al piatto del disco, e è cominciata la canzone che fa I had this perfect dream, and swing, me voglia così. Comincia la canzone e dopo 30 secondi sento mia moglie e comincia a parlare, ma cos'è sta roba? E io, ma niente, poi ho messo giù, poi va bene. Comunque andiamo avanti. Alla fine, negli anni, siamo riusciti ovviamente a lavorare tantissimo, grazie allo studio Reduzzi. Qui vedete Stefano e Lino, straordinari, maestri vetrai e maestri doratori straordinari. Veramente un applauso perché sono eccezionali.
E siamo riusciti negli ultimi mesi a dar forma veramente a questo agnello che poi è stato installato per la visita del Papa. Qui vedete, questi sono i dettagli, questi dettagli sono le patatine dorate, le chiamavamo noi, questi frammenti luminosi che univano la luce dei raggi dorati, alla luce che si rifletteva sull'agnello, no? Ai vari frammenti dell'agnello. Qui vedete Semplino e Stefano che portano sull'agnello, l'agnello è rivestito appunto di centinaia e migliaia di pezzetti di vetro ed è stato realizzato in vetro di Murano, da Lino, straordinario che l'ha plasmato a mano a 800 gradi, a mano, con degli strumenti ovviamente, e qui finalmente forse riusciremo anche a vederlo. Ecco, adesso vedrete l'agnello installato, questo è l'agnello, il risultato finale. Grazie. Praticamente come un agnello coronato da questi raggi. Questi raggi contengono appunto le parole, la parola di Dio. Sarò velocissimo adesso perché abbiamo solo un minuto e 15 secondi. E vi racconterò anche la parte umana e divina di questo agnello. Questo agnello non è solamente frutto della geometria della scienza, ma ovviamente ha, come tutto il mio lavoro, ha un forte valenza umana. Io cerco sempre di partire dall'umano per arrivare al sacro. Questo non solo nelle tre opere che ho fatto nelle chiese in questi anni, ma anche in tutto il mio lavoro. Vedete questo dettaglio, l'agnello che soffre, l'agnello col taglio. E adesso la prossima immagine, questo chi lo conosce? John Coffey. Avete visto il miglio verde? Bravissimo. Il miglio verde perché? Perché vi ho fatto vedere come sono partito dall'alto, dai riferimenti, da Bernini, dalla geometria, dall'architettura di Gaudì, per realizzare la New Day, ma c'era dentro di me evidentemente anche una questione più bassa, più popolare. Unire l'alto e il basso è sempre qualcosa che caratterizza il mio lavoro. E questo, sono stanco capo, stanco di andare sempre in giro solo come un passero nella pioggia, stanco di non poter mai avere un amico con me che mi dica dove andiamo e perché. Sono stanco soprattutto del male che gli uomini fanno a tutti gli altri uomini, stanco di tutto il dolore che io sento, ascolto nel mondo ogni giorno, ce n'è troppo per me, è come avere pezzi di vetro conficcati in testa sempre, continuamente, lo capisci questo? Questo fa parte del monologo finale di John Coffey. E mesi dopo aver realizzato la News Day mi resi conto che forse una delle idee fondamentali per realizzare questo agnello, in cui tutti i pezzi di vetro rappresentano in pratica le ferite che il Cristo, quindi il male del mondo, che il Cristo si prende sulla croce. Tutte queste migliaia e migliaia di pezzi che sono presi da bicchieri rotti rappresentano le ferite del Cristo. E quindi questa idea non viene solamente dalla religione, non viene solo dall'arte, ma arriva anche dalla cultura popolare. E ancora, vi dico, questo agnello è intoccabile, perché il sacro in certi è inconoscibile, è intangibile, e non si può toccare. E chi lo vuole toccare ovviamente lo usa male e si fa male. Adesso uno dei riferimenti che noi abbiamo, cos'è questa? Indiana Jones, il predatore dell'arca perduta. Vi ricordate cosa succede a chi apre l'arca perduta e vuole farne un cattivo utilizzo, no? Ecco, lui non fa una bella fine, tutti i suoi compari non fanno una bella fine, e ancora se prendiamo Indiana Jones, quando va nel terzo episodio, beve dal Sacro Graal perché vuole usarlo e finisce male anche lui. E quindi questa idea anche dell'agnello che non poteva essere toccato, che deve essere usato bene, questa religione che deve essere utilizzata, non può essere utilizzata, nasce anche da questo. E poi in ultimo, finisco velocemente, l'agnello ha una scritta su di sé realizzata col fosforo che si attiva al momento del tramonto della notte. E questa scritta è la seguente: Ecce Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. È scritta prendendo il papiro 66, l'originale di Giovanni in greco unciale antico. E questa idea di questa scritta luminosa deriva anch'essa in realtà da un film che vidi tanti anni fa, che è i 10 comandamenti. E se voi ci pensate, la parola di Dio venne incisa nella pietra all'epoca e viene incisa luminosa e risplende ancora oggi dentro l'agnello di Dio. Ciao a tutti.

Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti. Non ti

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5.

volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle.

Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare lodi.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Contempliamo i misteri gaudiosi o della gioia. Nel primo mistero gaudioso, contempliamo l'annunciazione dell'angelo a Maria Vergine. Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria Vergine a Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento su tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria, Quirino. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono passati gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. Quando venne il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo la perdita e il ritrovamento di Gesù nel Tempio. I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza, ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava, e tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve, Regina, Madre di Misericordia, Vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e donaci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Nel mondo intero si è diffuso il loro annunzio, ai confini della terra la loro parola. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia.
1: Non è linguaggio e non sono parole, di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola.
0: Là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via.
1: Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Nel mondo intero si è diffuso il loro annunzio, ai confini della terra la loro parola.
4: Hanno annunziato le opere di Dio, hanno proclamato le sue meraviglie.
5: Ascolta, Dio, la voce del mio lamento. Dal terrore del nemico preserva la mia vita. Proteggimi dalla congiura degli empi, dal tumulto dei malvagi.
0: Affilano la loro lingua come spada, scagliano come frecce parole amare, per colpire di nascosto l'innocente.
5: Lo colpiscono di sorpresa e non hanno timore.
0: Si ostinano nel fare il male, si accordano per nascondere i tranelli. Dicono, chi li potrà vedere?
5: Meditano iniquità, attuano le loro trame. Un baratro è l'uomo e il suo cuore è un abisso.
0: Ma Dio li colpisce con le sue frecce. All'improvviso essi sono feriti, la loro stessa lingua li farà cadere. Chiunque, al vederli, scuoterà il capo.
5: Allora tutti saranno presi da timore, annunzieranno le opere di Dio e capiranno ciò che Egli ha fatto.
0: Il giusto gioirà nel Signore e riporrà in Lui la sua speranza. I retti di cuore ne trarranno gloria.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Hanno annunziato le opere di Dio, hanno proclamato le sue meraviglie.
0: Hanno rivelato al mondo la giustizia di Dio. Tutti i popoli contemplano la sua gloria.
6: Il Signore regna, esulti la terra. Gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono. Giustizia e diritto sono la base del suo trono.
1: Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutti intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo. Vede e sussulta la terra.
6: I monti fondono come cera davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria.
1: Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si prostrino a lui tutti gli dèi.
6: Ascolta Sion e ne gioisce. Esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore.
1: Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra. Tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.
6: Odiate il male, voi che amate il Signore, Lui che custodisce la vita dei Suoi fedeli, li strapperà dalle mani degli empi.
1: Una luce si è elevata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi giusti nel Signore, rendete grazie al suo santo nome.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Hanno rivelato al mondo la giustizia di Dio. Tutti i popoli contemplano la sua gloria.
0: Hanno proclamato la potenza del Signore
3: e i prodigi che Egli ha compiuto.
6: Dalla lettera agli Efesini di San Paolo, Apostolo. Fratelli, vi esorto io, il prigioniero del Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo

se prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma che significa la parola ascese, se non che prima era disceso quaggiù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per riempire tutte le cose. È lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Questo affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, secondo l'inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende a trarre nell'errore. Al contrario, vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità.

0: non da volontà umana, fu rivelata a noi la parola divina.
1: Mossi da Spirito Santo, quegli uomini parlarono da parte di Dio.
0: Il Signore dà sapienza, dalla sua bocca esce prudenza.
1: Mossi da Spirito Santo, quegli uomini parlarono da parte di Dio.
2: Dalle omelie di San Beda, il venerabile sacerdote. Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Vide non tanto con lo sguardo degli occhi del corpo, quanto con quello della bontà interiore. Vide un pubblicano e, siccome lo guardò con sentimento di amore e lo scelse, gli disse: «Seguimi». Gli disse: «Seguimi», cioè «imitami». «Seguimi», disse, «non tanto col movimento dei piedi, quanto con la pratica della vita». Infatti, chi dice di dimorare in Cristo deve comportarsi come Lui si è comportato. Ed egli si alzò, prosegue, e lo seguì. Non c'è da meravigliarsi che un pubblicano, alla prima parola del Signore che lo invitava, abbia abbandonato i guadagni della terra che gli stavano a cuore.

e, lasciate le ricchezze, abbia accettato di seguire colui che vedeva non avere ricchezza alcuna. Infatti, lo stesso Signore che lo chiamò esternamente con la parola, lo istruì all'interno con un'invisibile spinta a seguirlo. Infuse nella sua mente la luce della grazia spirituale, con cui potesse comprendere come colui che sulla terra lo strappava alle cose temporali era capace di dargli in cielo tesori incorruttibili. Mentre Gesù sedeva a mensa in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con lui e con i discepoli. Ecco dunque che la conversione di un solo pubblicano servì di stimolo a quella di molti pubblicani e peccatori, e la remissione dei suoi peccati fu modello a quella di tutti costoro. Fu un autentico e magnifico segno premonitore di realtà future. Colui che sarebbe stato apostolo e maestro della fede attirò a sé una folla di peccatori già fin dal primo momento della sua conversione. Egli cominciò subito, all'inizio, appena apprese le prime nozioni della fede, quella evangelizzazione che avrebbe portato avanti di pari passo col progredire della sua santità. Se desideriamo penetrare più a fondo nel significato di ciò che è accaduto, capiremo che egli non si limitò a offrire al Signore un banchetto per il suo corpo nella propria abitazione materiale, ma con la fede e l'amore gli preparò un convito molto più gradito nell'intimo del suo cuore. Lo afferma colui che dice: «Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me». Gli apriamo la porta per accoglierlo quando, udita la sua voce, diamo volentieri il nostro assenso ai suoi segreti o palesi inviti e ci applichiamo con impegno nel compito da lui affidatoci. Entra quindi per cenare con noi e noi con lui, perché con la grazia del suo amore viene ad abitare nei cuori degli eletti per ristorarli con la luce della sua presenza. Essi così sono in grado di avanzare sempre più nei desideri del cielo. A sua volta riceve anche lui ristoro mediante il loro amore per le cose celesti, come se gli offrissero vivande gustosissime.

0: Matteo, mosso e guidato dalla mano di Dio, dispose il suo cuore a meditare il Vangelo, a vivere e insegnare le parole del Signore.
1: Scriba sapiente, penetrò i misteri del Regno dei Cieli.
0: A lui fu affidato il messaggio glorioso del Dio vivo.
1: Scriba sapiente, penetrò i misteri del Regno dei Cieli.

0: Preghiamo. O Dio, che nel disegno della tua misericordia hai scelto Matteo, il pubblicano, e lo hai costituito apostolo del Vangelo, concedi anche a noi, per il suo esempio e la sua intercessione, di corrispondere alla vocazione cristiana e di seguirti fedelmente in tutti i giorni della nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

eravamo, nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

0: comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati.
1: Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per gli amici.

0: Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per gli amici.
1: Sarete miei amici se fate quel che vi comando, dice il Signore.

0: sarete miei amici se fate quel che vi comando, dice il Signore.
1: Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In Lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi, insieme con gli altri, venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito.

0: Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo.
1: Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo.
0: Faranno ricordare il tuo nome, Signore,
1: in mezzo al tuo popolo.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo.
2: Gesù vide Matteo al banco delle imposte. Gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì.

0: Gesù vide Matteo al banco delle imposte, gli disse: «Seguimi», ed egli si alzò e lo seguì.
1: Dio nostro Padre, per mezzo degli Apostoli, ci ha fatto eredi del Regno dei Cieli. Riconosciamo tutti i suoi benefici acclamando:
0: «Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli».
2: Gloria a te, Signore, per la mensa del corpo e del sangue di Cristo, trasmesso a noi dagli Apostoli. È il banchetto imbandito dal tuo Figlio, che ci nutre e ci dà vita.
0: Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
2: Gloria a te, Signore, per la mensa della tua parola preparata a noi dagli Apostoli. È il Vangelo del tuo Figlio, che ci illumina e ci conforta.
0: Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
2: Gloria a te, Signore, per la tua Chiesa Santa, costruita sul fondamento degli Apostoli. È il tuo Tempio Santo, che ci unisce in un solo corpo e in un solo spirito.
0: Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
2: Gloria a te, Signore, per la grazia del battesimo e della penitenza affidata al ministero degli Apostoli. È il lavacro istituito dal tuo Figlio, che ci purifica da tutte le nostre colpe.
0: Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
1: A conclusione della nostra preghiera del mattino, diciamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che nel disegno della tua misericordia hai scelto Matteo, il pubblicano, e lo hai costituito apostolo del Vangelo, concedi anche a noi, per il suo esempio e la sua intercessione, di corrispondere alla vocazione cristiana e di seguirti fedelmente in tutti i giorni della nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso bagnato dalla

la guardai, aveva il telefono in mano e il caffè, e non mi sorprese, accettai il breve sorriso e il viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi, non cambiare mai.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, ci occuperemo, parleremo di carità. La carità che deve essere l'ideale del cristiano e lo deve essere sempre, ma specialmente nella nostra società moderna, così bisognosa di bontà, di comprensione, di misericordia, di pazienza, di perdono e di donazione. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Claudio, buongiorno.
1: Buona giornata a lei, Orazio, buona giornata a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie veramente per il tempo che ci dedica questa mattina. E con lei affrontiamo un tema molto molto importante, molto delicato, che è il tema della carità. La carità che deve stare al primo posto nella vita di ogni cristiano. Il cardinale Carlo Maria Martini, Don Claudio, in un importante convegno dal titolo significativo Farsi prossimo, disse una frase molto chiara e molto precisa: non è cristiano chi non vive la carità.
1: Sono perfettamente d'accordo con queste parole del cardinale Martini. In fondo, credo, è quello che con altre parole ci racconta il Vangelo, no? In più riprese il Signore ci ricorda questo. Basta anche solo fare memoria di una pagina conosciutissima del Vangelo di Luca, quello che chiamiamo noi del buon samaritano, no? Ecco, se ci ricordiamo, immagino, cioè, facciamo memoria di quella pagina, in quella parabola Gesù a passare al malcapitato incappato nei briganti due personaggi, uno del culto, uno della legge, che potrebbero rappresentare un po' noi quando identifichiamo la fede solo nella partecipazione ai riti piuttosto che nell'essere cristiani, perché insomma apparteniamo a una tradizione tale, no? Solo alla fine il terzo personaggio si ferma e, appunto, se vogliamo usare le parole che abbiamo Martini, questo si fa prossimo. Dunque io, in qualche maniera è vero, cioè non è la partecipazione ai sacramenti che ci giustifica, non è perché apparteniamo alla regione cristiana di per sé ci rende giustificati. E credo che, caro Orazio, su questo dobbiamo molto da lavorare, cioè su comprendere lo stile di Gesù Cristo e fare nostro. Ecco, uno stile sia individualmente, quindi, ma anche come comunità cristiane, perché a volte le nostre comunità cristiane, le nostre belle cerimonie, le nostre belle tradizioni di folklore cristiano, ecco, però finisce lì, insomma, a volte siamo proprio incapaci in qualche maniera di, non solo di farci prossimo, ma anche di vedere prima il bene da fare, un bisogno. Noi cristiani dovremmo essere perlomeno un po' più allenati degli altri su questo, mi pare, no?
0: E ora cito Giovanni Paolo II, che diceva che la carità è la via per la santità. La carità è l'abito esteriore, è la forza interiore del discepolo di Cristo, l'antidoto per l'egoismo, Don Claudio.
1: Insomma, anche questa espressione di Giovanni Paolo II mi pare appropriata, cioè addirittura l'antidoto, ecco, questa cosa qui dell'antidoto per l'egoismo mi fa pensare a un'esperienza che ho vissuto, cioè via sotto il monte, che è più che una parrocchia normale, ho la grazia di fare molti incontri, di incontrare tante persone, questa è una grazia per un prete, per me che sono parroco, quindi di ascoltare le loro confidenze. E a proposito di questo, mi ricordo un giovane, 22 anni, studente di filosofia, e che per caso, e qui è uno di questi incontri che la provvidenza ti fa fare in una circostanza particolare, e quindi devo dire che il Signore me l'ha fatto incontrare. Insomma, le prime volte che veniva da me era accompagnato da un forte senso di pessimismo, di nichilismo: non c'è nulla di buono, c'è un Claudio, tutto va verso il male, tutto finisce, non c'è nessuno che si impegni per il bene. Insomma, una visione anche dettata dai suoi studi, un po', no, di rassegnazione quasi di fronte al male ineluttabile. Un giorno si è innamorato di una ragazza che ha cominciato a fare le cose, questo è un racconto che mi fa lui, le cose che piacciono a lei, a prendersi cura di lei. Tra l'altro viveva lei una situazione difficile nella sua famiglia, e quindi lui a prendersi cura. E allora l'ultima volta che l'ho visto mi disse: Don Claudio, ho capito in che cosa consiste il senso della vita. Ho capito, queste sono le sue parole, ho capito che farsi vicino agli altri, far posto degli altri della nostra vita, questo è quello che siamo chiamati a fare. Perché c'è Don Claudio, nel momento in cui mi sono preso cura degli altri, di questa donna, di questa ragazza, io ho capito che è una gioia grande la vita. Aveva capito il Vangelo, da una visione pessimista e rassegnata della vita era passato uno sguardo di speranza, cioè era passato dall'egoismo all'altruismo. aveva incominciato ad amare, e amare è uscire innanzitutto da se stessi ed andare incontro all'altro, e questa è davvero la maniera da vivere da uno, non solo da cristiani, da uomini, perché uno capisce qual è il senso della vita soltanto quando la smette di lamentarsi, di guardare a se stesso e i propri bisogni, ma comincia a far posto all'altro in sé, e allora comincia a vivere. Giovanni Paolo II aveva intuito bene questa cosa, l'aveva espressa bene.

se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio, e se prendi impegno, renderai.

0: La vera carità, Don Claudio, non si esaurisce nelle cosiddette attività caritative, ma è la guida e lo stimolo per ogni opera di giustizia, per ogni opera di fraternità. Si tratta di una strada molto impegnativa, ma che è l'unica autenticamente umana.
1: Allora, la carità, è vero, non è ciò, innanzitutto ciò che facciamo immediatamente, poi evidentemente la carità si traduce l'amore, no? Non esiste in per sé, ma è un verbo che è transitivo, è amare, quindi è farlo, no? La carità, però è innanzitutto uno stile, una disposizione d'animo. E direi oggi è uno, innanzitutto non lasciarci contagiare dallo spirito di rassegnazione, no? Di critica sterile di oggi, no? Che tra l'altro appunto mi pare diffuso, cioè c'è un'anestesia del bene, evidentemente sto parlando in generale, no? Non so se anche lei la coglie, c'è un atteggiamento di rinuncia. E a volte io lo sento dire alla gente, a cosa serve? Tanto non cambia niente, poi tutti fanno così, la politica è una cosa da lato, no? Queste affermazioni, questi luoghi comuni che però incidono poi nell'approccio alla realtà delle persone, no? Mi pare ci sia una attenzione alla partecipazione del bene comune, no? E lo vedo sempre più nella fatica di trovare volontari da parte delle associazioni che fanno del bene o anche nelle nostre parrocchie. E anche una cosa che constato in campo civico, la fatica a mettersi a disposizione per una comunità come sindaci, come amministratori locali. Questo è un segnale non buono, no? Sembra quasi che si sia stati contagiati dal virus del disimpegno, dell'astensionismo, no? E allora credo che la carità sia innanzitutto, prima ancora di fare delle cose, una buona volontà di partecipazione, cioè di esserci nel lavoro di cambiamento al meglio del mondo. Ecco, e non solo come cristiani, ma tutti quanti, ciascuno nel proprio ambito, secondo le proprie capacità. Cioè la carità è l'approccio e la volontà di dire un po' la propria in ordine al bene, cioè in ordine al miglioramento del mondo. Cioè, quando noi diciamo che lo lasciamo meglio di come l'ho ricevuto, beh, credo che questa sia una verità e un compito di ciascuno, che poi si traduce nelle cose concrete, piccole o grandi, di ogni giorno. Insomma, io credo che questo ci rende poi tutti più umani e più fratelli.
0: Nella celebrazione del matrimonio c'è una bellissima benedizione per gli sposi che possiamo applicare ad ogni persona. Siate nel mondo testimoni della carità di Cristo. Sappiate riconoscere Dio nei poveri e nei sofferenti, perché essi vi accolgono un giorno nella casa del Padre. Don Claudio.
1: Questa è un'espressione bellissima. Io celebro tanti matrimoni in questo monte e me la ricordo molto bene, e ed è vero, cioè questa cosa. E tra l'altro io, se posso anche qui citare un aneddoto in riferimento a Papa Giovanni, no? Spesso io concludo la celebrazione del matrimonio con questo invito. Qui sotto un monte dove è nato Papa Giovanni, sulla sua casa dove è nato, c'è una lapide che ricorda che da una finestra lui vedeva il proprio parroco uscire, proprio sta di fronte alla chiesa, non la chiesa del santuario, ma la chiesa dove è stato battezzato, allora era la chiesa parrocchiale, e quindi vedeva da quella finestra il parroco che usciva a portare la comunione agli ammalati, che andava a celebrare la messa. E lui dice, guardando da quella finestra, che ho incominciato a pensare che il Signore stesse chiamando a diventare prete. Poi quando è a Istanbul, nella giornata dell'anima, lo registro a lui, c'è una bellissima pagina che dalla finestra di una casa affacciata sul Bosforo, lui di notte vede i pescatori che vanno a pescare le palamite, questi pesci che appunto abitano nel Bosforo, e lui fa l'immagine della chiesa, no? Che indomita, esce sempre qualsiasi condizione per salvare gli uomini. E poi sapete che fu lui a inaugurare la bella tradizione della preghiera dell'Angelus, anche questa alla finestra del Palazzo Apostolico. E allora prendo questo spunto delle finestre, che sono una costante di Papa Giovanni, cioè di un uomo che ha lo sguardo aperto sul mondo, di un uomo che dallo sguardo sugli altri è diventato un uomo attore principale nel costruire la pace, e dico, guardate, la vostra famiglia non si riduca a una famiglia, mi permetta ora di dire questa parola, termine con un'accezione un po' pessimistica, cioè negativa, borghese, cioè la mia casina, le mie piccole attività, il mio weekend, il mio giardino, insomma, no? Che alla fine quella roba qui diventa il carcere della famiglia e diventa poi impedimento alla maturazione della famiglia stessa, no? Ma dico, imparate da questo uomo che non si è chiuso nella propria vita, ma ha tenuto aperto lo sguardo sul mondo e le braccia aperte. Ecco, imparate da Papa Giovanni a essere accoglienti dei vostri fratelli, vicini di casa, le persone, cioè la famiglia sia aperta. Poi i figli crescono, cioè se hanno dei genitori che hanno questa apertura, alla fine questa è la migliore educazione, poi imparano loro stessi a essere generosi e generativi di te.
0: Don Claudio, io starei ore e ore ad ascoltarla, ma anche gli ascoltatori. C'è qualcuno che scrive che è sempre un piacere ascoltare il nostro amico Don Claudio Dolcini. Io la ringrazio per la bellissima testimonianza. Le strappo una promessa, ci risentiremo presto.
1: Quando volete, io volentieri, grazie per la vostra pazienza.
0: Grazie per tutto quello che le sue bellissime testimonianze che ci propone, ci dice. E Don Claudio Dolcini, lo ricordiamo ancora, è parroco di Sottilmonte, provincia di Bergamo. Sottilmonte, paese natale di un grande santo, di un grande pontefice, Giovanni XXIII. Grazie e buona giornata, Don Claudio.
1: A lei e a tutti gli ascoltatori, grazie.

siamo in chiusura. Sì, amici, anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Da Orazio Coclite, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

0: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Lunedì 21 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Papa Leone all'Angelus auspica un coinvolgimento della comunità internazionale affinché garantisca l'assistenza alla popolazione in Somalia colpita dalla crisi umanitaria. In Russia il partito di governo verso una vittoria delle elezioni per il rinnovo della Duma, mentre l'Ucraina sferra un attacco record contro Mosca con oltre 1000 droni. Germania, elezioni in due Länder confermano il crollo della CDU. Il cancelliere Merz: non mi dimetto, avanti con le riforme. Bentrovati da Marco Guerra. Come avete sentito nei titoli, dopo l'Angelus, ieri il Papa ha lanciato un appello per l'aiuto internazionale alla Somalia colpita da una grave siccità. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
3: Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria.
4: Nel salutare i 20.000 pellegrini in piazza, Leone XIV invia la sua benedizione alla popolazione di Pescantina, in provincia di Verona, in preghiera al monumento agli ex internati, per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale.
3: Lo faccio per sottolineare che non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato.
2: Andiamo all'attività internazionale. Domenica, attacco senza precedenti dell'Ucraina contro la città di Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni per il rinnovo della Duma, che vedono in testa la formazione del presidente Putin. Sentiamo Eugenio Bonanata.
5: Il partito di governo Russia Unita si avvia verso un'ampia maggioranza di 2/3 alle elezioni per il rinnovo della Duma, le prime dall'inizio del conflitto. In giornata la commissione elettorale ufficializzerà i risultati definitivi, ma con oltre metà delle schede scrutinate, la formazione del presidente Putin ha conquistato quasi il 60% dei consensi, staccando nettamente sia i comunisti sia i nazionalisti. La consultazione, caratterizzata da un'affluenza record di circa il 57%, ha visto l'esclusione di qualsiasi forza aperta d'opposizione o contraria alla guerra contro l'Ucraina. E nella giornata di ieri Mosca è finita sotto un imponente attacco di Kiev, condotto con oltre 1000 droni, impiegati anche missili da crociere e balistici, ha precisato il presidente Zelensky, che ha annunciato un incontro con il capo della Casa Bianca Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York.
2: Gli Stati Uniti alzano l'allerta per gli americani in Medio Oriente sulla scia dei timori di una rapida escalation dello scontro in atto tra Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen e l'alta tensione fra Teheran e Washington. Parlando di cose molto importanti all'orizzonte nella guerra contro l'Iran, Trump ha ribadito di essere in una fase decisionale delle sue prossime mosse. Il presidente USA si dice pronto a incontrare il presidente iraniano Pezeshkian, ma anche a far saltare tutto. Andiamo in Europa, l'ultimo voto del 2026 in Germania registra un crollo netto dei cristiano-democratici della CDU nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove non superano lo sbarramento del 5%. Consegnando il primato all'ultradestra della AfD, che vince con il 38,2% delle preferenze. A Berlino, trionfo dell'estrema sinistra della Linke con oltre il 25%. Roberta Barbi.
6: Un disastro, così il cancelliere tedesco Merz, leader della CDU, commenta le elezioni locali di ieri nel Land del Mecklenburg-Pomerania anteriore a Berlino, che vedono per la prima volta nella sua storia i cristiano-democratici non superare lo sbarramento del 5%, attestandosi al 4,9% e restare così fuori dal Parlamento regionale. Diverso il quadro nella città-stato di Berlino, dove raggiungono il 18,8%, salutando però il trionfo della sinistra con la Linke al 25,7% dei consensi e la sua leader Herald, che ha dichiarato: abbiamo fatto la storia. Mi assumo la responsabilità di questi risultati, ha proseguito Merz, che però non si dimette, anzi afferma di voler rilanciare un quadro di riforme economiche indispensabili per portare avanti un paese in fase di stagnazione. Ma le elezioni di ieri fotografano anche un'ulteriore avanzata dell'AfD, che conferma quanto già accaduto due settimane fa in Sassonia. In Pomerania l'ultradestra vince, ma resta isolata da tutte le altre forze politiche, nonostante sia prima con il 30% anche sul piano nazionale, almeno secondo i sondaggi.
2: Il tifone Dujan ha costretto oggi alla cancellazione di almeno 275 voli in Giappone e fatto scattare allarmi per possibili precipitazioni da record con l'avvicinarsi della tempesta a Tokyo. Il tifone, accompagnato da forti venti, ha anche causato la chiusura anticipata nella capitale di una delle più grandi fiere mondiali di videogiochi e lasciato migliaia di persone senza corrente. Oggi, presso l'atrio della Basilica di San Pietro, in occasione della Giornata Internazionale della Pace delle Nazioni Unite, avrà luogo l'iniziativa Sound of Loss, un'installazione artistica sonora di portata globale, ideata dal regista Philip Göring.
1: Mille segnali sonori irregolari in spazi pubblici e su piattaforme mediatiche a rappresentare la realtà statistica delle vittime di guerra che si registrano nel corso di una giornata. I suoni intermittenti durante l'arco di 49 ore ricorderanno quante vite vengono spezzate dalle atrocità che si perpetrano nel mondo a causa dei conflitti armati. Un monito a non chiudere gli occhi, a non assuefarsi ai numeri che contano le vittime delle guerre, iniziando a considerarle persone con delle storie che non vorremmo mai ascoltare. La comunicazione non può essere estranea a tutto questo e deve esplorare altre strade, altri linguaggi per arrivare al cuore della gente persa nel frastuono quotidiano. Sound of Loss risponde a questo tentativo in modo sconvolgente. Il Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede sostiene il progetto insieme al Dicastero per la Comunicazione e alla Fabbrica della Basilica di San Pietro. Sui media vaticani, una finestra aperta sulla piazza per tutto il tempo.
2: E oggi si celebra anche la Giornata Mondiale dell'Alzheimer. Numerose le iniziative in tutto il mondo e in Italia. Eugenio Bonanata e Orazio Coclite ne hanno parlato con Cristina Brioschi, psicologa psicoterapeuta della Fondazione Alzheimer Italia.
7: Da oltre 30 anni la federazione ha creato e sviluppato sul territorio numerosi progetti. Uno degli esempi è Pronto Alzheimer, che è un servizio telefonico attivo e a disposizione di chiunque da qualsiasi parte del territorio nazionale abbia bisogno di informazioni, orientamento e supporto.
8: La federazione collabora con istituzioni sanitarie e accademiche nazionali e internazionali. Ecco, quali sono gli obiettivi specifici?
7: L'obiettivo principale, secondo me, è quello di non lasciare solo chi convive con la demenza e chi lo assiste. Gli obiettivi sono quelli di garantire un accesso equo e inclusivo ai servizi assistenziali e sanitari esistenti, avere la possibilità di disporre di tali servizi specializzati, che è importantissimo, e soprattutto riteniamo che questi elementi siano fondamentali per non perdere mai di vista la dignità di chi convive con questa malattia.
2: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura, mostre alla Triennale di Milano e spettacoli dedicati alla sua poesia. Sono tante le iniziative dedicate ai versi di Chandra Livia Candiani, che ha recentemente pubblicato una nuova raccolta intitolata Essere Nuvola. Ce ne parla Silvia Guidi.
9: La poesia di Chandra Livia Candiani continua a incarnare un paradosso. Più i suoi versi sono sommessi e quotidiani, più sono capaci di comunicare. Anche nella sua ultima raccolta, Essere Nuvola, dove l'incanto della natura rende ancora più evidente il grido delle vittime dei mille conflitti che insanguinano il pianeta. La bambina pugile, alter ego dell'autrice, è consapevole che sta combattendo non solo per chi c'è, ma anche per chi verrà. La comunità invisibile dei non ancora nati. Anche i germogli delle parole devono essere custoditi, scrive Candiani. I libri si possono poggiare a terra, non è mancanza di riguardo, è dalla terra che vengono. Hanno il destino stampato nelle ali, nelle righe, nelle pause bianche, quando si posano sul ramo e aspettano di sapere quale canto intonare.
2: C'è spazio per un'ultima notizia: il prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati è sceso sotto i $100 al barile, passando di mano a $98 nelle borse asiatiche. È tutto per questa edizione, vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi e vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 9.

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana cambia frequenza sul DAB per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore. Sarà tutto automatico, ma se dovessi perderci, aggiorna i tuoi canali. Radio Vaticana.
1: In questa verticalità noi coltiviamo il basilico, questo prodotto verde, brillante, intenso, e questa foglia convessa, baciati dal sole. Questo è un grandissimo ingrediente per noi. Alle nostre spalle abbiamo gli Appennini e quindi quella che è la brezza, il vento, l'aria, l'acqua sorgiva e soprattutto quello che è la nostra esperienza.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Rivolti con lo sguardo sul Golfo di Genova, tra il verde del mare e delle colline, Stefano Bruzzone è l'anima di una dinastia che da 6 generazioni coltiva l'eccellenza ligure tra le serre sul mare di Genova Pra. Pra è un antico borgo marinaro nel ponente della città genovese, il cui nome è legato in tutto il mondo alla coltivazione del basilico. Custode di un'eredità antica, oggi Stefano intreccia il sapere dei padri con le visioni di domani. In ogni suo gesto rivive la voce della terra ligure, un'alchimia di microclima e passione che trasforma piccoli semi in leggenda.
1: Dai primi del Novecento, dove venivano fatti i primi impianti e quindi il basilico veniva coltivato sia in pieno campo, ma anche i primi impianti serricoli, dove gli impianti serricoli erano dovuti a un'esigenza: trovare il basilico tutto l'anno in commercio. Ovviamente parliamo di impianti serricoli molto rudimentali: legno, vetro, pali di castagno. La nostra prima serra è stata costruita nel 1911. Qua proprio sotto di noi, fino ad arrivare agli anni 70, dove le strutture cambiano, si modernizzano. Abbiamo del vetro, delle strutture metalliche, aperture non più manuali ma elettrificate, e quindi piano piano queste generazioni danno comunque un segnale di evoluzione. Dal 2002 l'azienda ha fatto tanti investimenti innovativi, serre moderne, tecnologicamente avanzate, con sistemi computerizzati all'interno.
4: Già agli inizi del Novecento la famiglia di Stefano sceglie di puntare sulla coltivazione in serra, unendo un'esperienza secolare al microclima unico di Pra, per ottenere un basilico inimitabile. Nel 2003 arriva poi la svolta. Nasce una filiera integrata dal seme al vasetto, che trasforma direttamente la materia prima in pesto fresco. Oggi, grazie a serre di ultima generazione, l'azienda ottimizza risorse preziose come acqua ed energia, rispondendo con la tecnologia alle sfide del cambiamento climatico. È questo l'equilibrio di Stefano, il profondo rispetto per le radici che incontra una produzione moderna, sostenibile e d'eccellenza.
1: All'interno della serra avvengono determinate cose. Secondo dei nostri parametri impostati, avvengono in maniera automatica. Dalla bagnatura, che avviene tramite una barra bagnante, quindi l'acqua data alla singola pianta è costante, sempre. D'estate si bagna di più, d'inverno di meno. Ecco, quindi questo è un grandissimo vantaggio, perché abbiamo un grandissimo risparmio idrico. All'interno delle serre abbiamo dei riscaldamenti basali e quindi mettiamo acqua a bassa temperatura. Questo ci consente un grandissimo risparmio economico, ma ovviamente è questo il nostro focus: meno emissioni in atmosfera. Abbiamo dei teli di ombreggio. Perché? Perché il basilico va coccolato, va seguito. La bagnatura è fondamentale, quindi noi sappiamo di non mantenere l'umidità sopra il 70%, perché lì potremmo avere dei problemi sotto il punto di vista fungini. Ecco, sono tutti aspetti che, fatti in serra, possono essere controllati. Perché? Perché abbiamo una struttura protetta.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
4: Nelle strutture di Stefano la coltivazione avviene interamente fuori suolo, rappresentando un'evoluzione tecnologica che si distacca dai metodi tradizionali in campo. Qui il basilico non affonda le radici nella terra nuda, ma cresce su sistemi che isolano la coltura dal terreno naturale. Questo approccio garantisce un controllo assoluto sulla salute della pianta, azzerando il rischio di malattie trasmesse dal suolo, dove la coltivazione non è più dipendente da variabili qualitative o di umidità del terreno esterno.
1: Noi coltiviamo all'interno di un contenitore, quindi l'operatore non è costretto a chinarsi e lavorare chinato, ma il prodotto finisce all'interno di un laboratorio di lavorazione dove viene eseguiti dei bouquet, 45-50 steli di basilico, e questo è un consumo dato alla massaia, quindi chi vuole fare il pesto a casa, il ristoratore, o altrimenti viene tagliato e conferito al laboratorio di produzione.
4: Tutto ha inizio nella sala di semina, una culla di quiete dove il destino del basilico prende forma prima ancora di incontrare la luce delle serre. Le radici, una volta sviluppate al punto giusto, non cercheranno più il buio del terreno naturale, ma si affideranno ad un sistema che le custodisce dalle malattie. Le piantine crescono infatti in contenitori colmi di substrati inerti, come torba, fibra di cocco o perlite, che offrono un sostegno fisico ideale, lasciando che sia l'acqua irrigua a trasportare ogni prezioso nutrimento. Quando il basilico raggiunge la sua perfezione, il rituale del raccolto non prevede tagli. Ogni piantina viene tolta dal contenitore, conservando intatta tutta l'essenza e la fragranza di una filiera che si compie, con orgoglio, dal seme al vasetto.
1: Siamo all'interno della nostra sala di semina. Qua è un po' il cuore pulsante dell'inizio del nostro basilico che coltiviamo qua. Il basilico viene seminato all'interno di questo contenitore riempito di terra e ogni alveolo ha 15 semi, 15 semi di basilico. Viene bagnato nella prima stazione, nella seconda stazione viene bagnato con del tricoderma. Il tricoderma è un fungo positivo, non tutti i funghi sono negativi, dà una grandissima mano alla radicazione del basilico. I contenitori vengono messi su un carrello e portati all'interno di una cella climatica. All'interno di questa cella climatica abbiamo delle condizioni favorevoli, 25 gradi e 100% umidità. Stazionano 3 giorni, una volta che il basilico è germinato va a finire all'interno delle serre. Lì l'allevamento all'incirca dura, a seconda dei periodi, invernali 30 giorni, estivi 24 giorni. E lì abbiamo pronto il basilico.
2: Agrinet for Tech.
4: In quel lembo sottile di terra sospesa tra il mare e l'asprezza della roccia, la Liguria custodisce un segreto che profuma di casa e di leggenda. Lungo la fascia costiera che unisce Genova a Savona, tanti piccoli custodi della terra proteggono un tesoro inestimabile, il basilico genovese DOP, il re indiscusso del pesto. Su appena 130 ettari di eroismo agricolo, questa pianta antica non è solo un ingrediente, ma l'anima di un intero territorio. È qui che, in questo piccolo spazio, la tradizione incontra oggi la visione della scienza. Il futuro del basilico non è scritto solo nel suolo o nel microclima, ma nella ricerca e nell'innovazione costante. A vegliare su questa evoluzione c'è il CERSA, Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola, un'azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, che sostiene gli agricoltori verso nuove strategie produttive. A raccontarlo è Giovanni Minuto, direttore del centro.
5: La nostra è una struttura che nel 2026 compirà 60 anni, quindi una struttura molto importante che ha attraversato tante epoche diverse, e nell'attraversare queste epoche la nostra struttura si è sempre adattata a quello che sono le problematiche delle aziende, quindi dalla difesa delle colture al miglioramento anche genetico delle stesse, fino alla diagnostica fitopatologica, quindi l'individuazione delle cause delle malattie, le alterazioni parassitarie, le alterazioni non parassitarie. Oggi, in epoca di cambiamenti climatici, andiamo sempre di più verso quello che è l'insieme di quelle alterazioni non legate ad una causa, un insetto, un fungo, ma un insieme di cause legate appunto all'aumento delle temperature, all'aumento dell'umidità, alla carenza di acqua, quindi tutta una serie di azioni che poi culminano con la certificazione delle produzioni che sono fondamentali per consentire la produzione agricola.
4: Oggi gli agricoltori dispongono di diverse strategie per coltivare il basilico e fondamentale è l'integrazione tra natura e tecnologia, che permette di trasformare una tradizione secolare in una gestione precisa, resiliente e sostenibile. Questo approccio supera i limiti dell'agricoltura tradizionale in pieno campo, garantendo la purezza della materia prima e l'ottimizzazione delle risorse idriche ed energetiche.
5: occorre ricordare che non esiste mai una strategia unica per consentire una produzione. Dobbiamo mettere insieme tecniche diverse, quindi le tecniche di coltivazione, il fuorisuolo, piuttosto che la rotazione delle colture, quindi mezzi agronomici, biologici, genetici, fisici e infine anche chimici, che consentano di ottenere una produzione. Purtroppo nel caso della nostra Liguria le superfici coltivate sono molto piccole e quindi siamo costretti a arrangiarci come si può. E quindi dove non posso fare rotazione o disinfezione del terreno, ecco che sostituisco il terreno con un altro materiale, come può essere la torba, ma non solo, ma anche l'aeroponica, cioè l'assenza di terreno, per evitare che patogeni e parassiti tipici del suolo possano entrare all'interno della pianta.
4: Il CERSA funge da vero e proprio faro tecnologico per le imprese del territorio. Tra le sue principali aree operative spiccano il laboratorio fitopatologico e i servizi specializzati, strutture dedicate a prove sperimentali d'avanguardia e alla valutazione della stabilità delle piante. Insieme a Giovanni entriamo ora nel cuore pulsante del centro di saggio, le serre sperimentali. Qui, tra lunghi vasconi che ospitano diverse varietà di basilico, la ricerca scientifica analizza i principali patogeni e parassiti per individuare i sistemi applicativi più efficaci. In questo laboratorio verde, Giovanni ci spiega come lo studio approfondito della pianta permetta di garantire la massima qualità e sicurezza del prodotto simbolo della regione, il pesto.
5: Noi stiamo lavorando sulla raccolta europea delle varietà di basilico per valutare le caratteristiche legate proprio all'ottenimento del basilico che poi il consumatore gradisce, un basilico profumato, caratteristico del nostro territorio, e quindi qui noi confrontiamo queste varietà per valutare la capacità produttiva, il contenimento di patogeni e parassiti, la tolleranza a patogeni e parassiti, ma anche, se andiamo a vedere qui, vedi i cartellini, ci sono dei cartellini dall'1 al 9, ecco, dalla 1 alla 9 abbiamo le antiche varietà del nostro territorio. A me piace farvi vedere questa varietà, che è una delle più antiche varietà di basilico della Liguria, a foglie piccole, e da questa noi per esempio traiamo fonti di tolleranza ad alcuni parassiti e patogeni, così come è tollerante ad un altro fungo patogeno molto invasivo in questi ultimi 20 anni, che è la peronospora belbari, un po' come la peronospora della vite ma sul basilico. Quindi si tratta di un lavoro non solo di confronto tra varietà commerciali esistenti sul mercato, ma anche di valorizzazione della biodiversità del territorio. Anche la biodiversità è uno strumento di difesa fitosanitaria, di contrasto a quello che sono le alterazioni patologiche, entomologiche, ma anche fisiopatologiche che, ahimè, ci attanagliano sempre di più.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
4: Ma la cura e l'innovazione devono fare i conti con minacce invisibili e insidiosi nemici naturali. Una delle patologie più comuni e devastanti per il basilico è la peronospora belbari, fungo capace di compromettere rapidamente la salute delle piante. Per capirne di più, entriamo nel cuore scientifico del centro, il laboratorio fitopatologico. Qui, tra provette, microscopi e analisi d'avanguardia condotte nelle unità di diagnostica classica e biologia molecolare, incontriamo la ricercatrice Anna Paola Lanteri. Il suo lavoro consiste nello studiare minuziosamente le foglie di basilico per identificare precocemente i patogeni e testare strategie capaci di proteggere questa eccellenza ligure, garantendo un'agricoltura sempre più sicura e aggiornata. Anna ci spiega a cosa è dovuta questa diffusione della malattia, che sta mettendo a dura prova i coltivatori.
6: Hanno dei giallumi, di solito seguono le nervature, questi giallumi, e soprattutto nella pagina inferiore, se la malattia è già andata avanti, troviamo la sporulazione. Però per essere sicuri andiamo a fare un controllo in microscopia. Se da una parte è legata a fattori ambientali, d'altra parte è legata anche alla diffusione tramite seme. Quindi ultimamente, appunto, abbiamo comunque una buona percentuale di semi malati. Sicuramente negli ultimi anni c'è stata una corsa alla ricerca di varietà, quindi che dal punto di vista genetico potessero aiutare a prevenire la formazione, ad esempio, delle spore, quindi delle varietà tolleranti alla peronospora. Poi naturalmente non abbiamo solo la peronospora, ci sono altre malattie, ad esempio il fusarium, Oxysporum subbasilico, può essere un grosso problema. In questo caso la malattia può arrivare anche dal terreno, quindi si può andare anche ad analizzare il terreno per vedere appunto qual è la quantità di questo fungo presente.
2: Agrinet for Tech.
4: Lasciata Anna tra i microscopi del laboratorio, ci spostiamo con Giovanni verso una delle serre sperimentali del centro. Entriamo in una struttura che è un vero e proprio laboratorio vivo, dove si mettono alla prova sistemi di gestione innovativi. È sorprendente scoprire soluzioni così all'avanguardia, studiate per ottimizzare ogni risorsa e garantire la massima qualità del prodotto. Queste tecniche rappresentano oggi lo standard per gli agricoltori più lungimiranti, professionisti capaci di trasformare la ricerca scientifica in realtà produttiva per affrontare le sfide di un'agricoltura in continua evoluzione.
5: Volevo farti vedere un paio di innovazioni che sono state introdotte da noi, ma alla fine vengono introdotte dalle aziende agricole, dai costruttori di serre, perché da noi vengono proprio ad ispirarsi. In questo caso vorrei farti vedere l'impianto di raffrescamento e riscaldamento con la geotermia. Noi quindi utilizziamo il calore del pianeta Terra per riscaldare d'inverno la serra e raffrescarla d'estate. Ma poi anche abbiamo un bel impianto fotovoltaico che consente quindi di produrre energia elettrica che noi andiamo a trasformare attraverso un motore a idrogeno in idrogeno, che poi restituisce energia quando la serra ne ha bisogno. E da ultimo ho acceso anche l'impianto di illuminazione, che contiene sia una serie di luci LED fotosintetiche, quindi per lo sviluppo della pianta, ma anche in grado di contenere la sporulazione di funghi e la propagazione di batteri e lo sviluppo di alcuni insetti. Quindi insomma cerchiamo di utilizzare in questa serra tutte quelle che sono le innovazioni, ma anche altre costruttive, per consentire una produzione sempre più efficace al minor impatto ambientale possibile, per consentire al pianeta di sopravvivere al meglio, ma anche al consumatore di mangiare in maniera sana.
4: Di fronte a una tecnologia così avveniristica sorge spontanea una domanda: quale può essere il costo di una simile serra e come può essere sostenuto da piccoli imprenditori come i produttori di basilico? Giovanni ci aiuta a fare luce anche su questo aspetto, spiegandoci come l'innovazione non sia solo un investimento, ma una strategia necessaria per affrontare le sfide dell'agricoltura moderna, sostenuta anche dalla politica agricola europea.
5: Questa serra, quando l'abbiamo costruita, aveva un costo molto elevato, superava i 500 euro al metro quadrato. Oggi questa serra ha un costo molto vicino a quelle delle serre convenzionali, ma grazie alla ricerca, alla sperimentazione e al supporto alla ricerca che l'Unione Europea dà. Questo è il frutto di una serie di progetti che, partendo dagli Interreg per passare ai LIFE, agli Horizon e ai PORFESR della regione Liguria, ha consentito di costruire un sistema come questo tipo. Sai, la ricerca è come avere tante tessere su un tavolo e tu metti insieme queste tessere a combinare un puzzle. Quindi usi un supporto economico per fare una cosa, un altro per completare la cosa di prima, fino a ottenere la risposta che l'azienda agricola necessita.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
4: A poco più di 6 km dalla sede del CERSA a Borghetto Santo Spirito vive un altro agricoltore visionario, Paolo Gazzotti. Paolo ha scelto di lasciare la facoltà di ingegneria per fondare la fattoria di Pol, portando la sua mente progettuale in un mondo che solo apparentemente non gli apparteneva, quello dell'agricoltura. Convinto che la terra possa essere coltivata con un approccio contemporaneo e tecnologico senza mai perderne l'anima più autentica, Paolo ha creato un luogo dove natura e tecnologia entrano in perfetta sinergia. In questa fattoria innovativa il basilico vive un'esperienza praticamente sospesa. Grazie alla coltivazione aeroponica, le radici non affondano nel terreno o in un substrato, ma restano libere nell'aria, nutrite da una delicata nebulizzazione di acqua e nutrienti.
7: Stavo sviluppando un progetto con l'università in cui mi sono imbattuto in un esperimento che stava facendo la NASA per le coltivazioni interspaziali, e quindi il problema grosso che avevano era il trasporto di peso e soprattutto di risorse. Quindi con un mio amico ho iniziato a fare un test in casa con un mini impianto autocostruito. Poi da lì è partito tutto e abbiamo cercato poi lo sviluppo a livello industriale di tutto il processo. Questo è un impianto aeroponico, quindi è un impianto in cui la nutrizione della pianta avviene tramite una nebulizzazione di una soluzione nutritiva direttamente sulla radice. Il vantaggio principale è che è un ciclo chiuso, quindi tutto quello che la pianta non assorbe viene rimesso nel sistema, quindi abbiamo dei enormi risparmi idrici e di fertilizzanti. In più la radice rimane sempre ossigenata e quindi diminuiamo di una grossa percentuale le patologie fungine che potrebbero attaccare la radice.
4: In questo sistema che rispetta profondamente l'ambiente, riducendo drasticamente il consumo d'acqua e tutelando le risorse per il futuro, alla fattoria di Paul il profumo del basilico si mescola alla precisione della scienza, raccontandoci uno stile di vita che protegge la vitalità delle piante anche fuori dal terreno. Ascoltiamo la voce di chi ha saputo trasformare i calcoli ingegneristici in un atto d'amore per la propria terra, partendo da piantine piccolissime.
7: Dopo che le piantine nella serra di accrescimento e di acclimatamento arrivano a questa dimensione qua, sono pronte per essere messe in impianto. Quindi il lavoro è molto semplice, si prende la piantina, si inserisce nel suo alloggiamento e la nebulizzazione inizierà a lavorare sulle radici. Nel giro di 2 settimane, 10 giorni, la piantina diventerà quasi raccoglibile, le radici saranno già sviluppate per 4-5 centimetri, l'importante è che rimangano molto bianche e grazie a quello loro assorbono tutto il nutrimento dalla soluzione nutritiva. La soluzione nutritiva arriva grazie a un sistema di ugelli che nebulizza direttamente le radici.
4: Il pesto genovese, simbolo gastronomico di Genova e dell'intera Liguria, è una danza di sapori dove il vigore del parmigiano reggiano e il carattere deciso del pecorino incontrano in un rito sapiente i pinoli, l'aglio e il sale, che si fondono armoniosamente con l'olio extravergine d'oliva. Il risultato è un colore vivido come i prati della Riviera e un gusto fresco e delicato, un miracolo di equilibrio che si compie ogni giorno con amore. È proprio questo profumo che immaginiamo di sentire ora, sprigionato da un piatto di trofie e fumanti, il sapore autentico di un territorio che unisce in un solo boccone la passione e il gusto di tutti i nostri protagonisti.
8: Ah, magnifico, tutte le volte che vedo questo piatto mi si risvegliano i ricordi di casa.
9: È il profumo di Liguria.
10: Che ne dite, assaggiamo?
11: Buon pesto a tutti!
4: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, ma è vero che coltivare senza terra sia un metodo artificiale e poco etico? Che questi sistemi consumino troppe risorse? E che i prodotti ottenuti rischino poi di perdere sapore e qualità?
12: Al contrario, sono proprio questi i principali miti da sfatare. Il primo riguarda la presunta artificialità della coltivazione fuori suolo. In realtà, lungi dall'essere una pratica poco etica, rappresenta un modo innovativo e sostenibile di coltivare, capace di proteggere la vitalità delle piante, preservandole dalle malattie del terreno e riducendo la necessità di interventi. In questo contesto, tecnologia e natura non sono in contrapposizione, ma collaborano in perfetta armonia. L'ambiente non viene sfruttato, bensì custodito e valorizzato con rispetto e responsabilità. Un altro luogo comune è che questi sistemi richiedano un enorme consumo di risorse. È vero, invece, il contrario. La tecnica aeroponica, che mantiene le radici sospese nell'aria e le nutre attraverso una finissima nebulizzazione di acqua e nutrienti, consente di ridurre drasticamente il consumo idrico e l'impiego di fitofarmaci. Si tratta di un modello produttivo che punta a utilizzare solo le risorse strettamente necessarie. Infine, c'è chi teme che coltivare senza terra significhi rinunciare al gusto o alla qualità del prodotto. Anche questo è un falso mito. Il basilico coltivato con queste tecniche conserva tutto il suo profumo intenso, il suo aroma caratteristico e un'elevata qualità. Questo è possibile perché la pianta riceve, in ogni fase della crescita, esattamente ciò di cui ha bisogno, né più né meno. È la dimostrazione di come ricerca scientifica e innovazione possano tradursi in una produzione autentica, sostenibile e rispettosa dei naturali ritmi di sviluppo della pianta.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.

0: dentro questa croce che mi è caduta sulla mano.
1: Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello.

0: cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60.
1: Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello.
2: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: 9,05.
1: Negramaro.
0: Negramaro. Non è un vino, non siamo ubriache, ma è il nome del gruppo che avete ascoltato con il frontman Giuliano San Giorgi, se non sbaglio.
1: Sì,
0: esattamente. Sono informata un pochino.
1: No, benissimo.
0: Però va bene. Salutiamo i nostri ascoltatori che hanno continuato a scriverci al 335 12 43 722. Lo facciamo partendo da Marco, che ci manda il buongiorno e poi dice: potrebbe essere corretto definire il tempo come circostanza in divenire in cui si realizza l'idea di Dio della realtà? Chissà, chissà Marco, caspita, hai fatto in tre righe una domanda così filosofica, ti dovremmo chiamare un filosofo per rispondere. Non lo so, però è molto bella questa definizione, questa idea che ci dai. Poi ancora, che ci scrive?
1: Ci scrive Augusta, che fa gli auguri al proprio nipote che si chiama Matteo, perché oggi è San Matteo, detto bene, San
0: e anche
1: Matteo.
0: Al figlio.
1: E anche al figlio. E Augusta, che si definisce nel suo profilo la nonna e la mamma con lo zucchero.
0: Carina. E poi ancora salutiamo Roseli, che scrive: serena settimana a tutti, augurissimi per l'onomastico di San Matteo, la radio che ci ascolta e che naturalmente ascoltiamo. Questa reciprocità è ciò che ci chiede il Vangelo odierno: amatevi gli uni gli altri. Grazie Roseli, ma grazie a te.
1: La nostra Filomena, che insomma dedica spazio e la sua ammirazione per il nostro vice direttore Massimiliano Menichetti, gliel'abbiamo fatti prima un po' di complimenti, ma anche questo giunge, lo ascolterei per ore.
0: Beh, sì.
1: E poi ci scrive anche: credo che i genitori dovrebbero dedicare più tempo ai ragazzi, soprattutto controllare i social a cui si rivolgono. Sottoscriviamo.
0: Continuate a scriverci al 335 12 43 722 907. Adesso andiamo a fare un giro sui siti internazionali.

0: e partiamo come di consueto dalla CNN. La CNN mette in prima pagina questo titolo: perché l'Europa si sta preparando a un conflitto più ampio che vada oltre l'Ucraina. Vediamo un po' che cosa scrive in questo caso la CNN. Cliccando sull'articolo possiamo cercare di capire di che cosa si tratta. Un momento che c'è il buffering, no? Il caricamento della pagina. Vediamo se mi fa entrare oltre l'Ucraina, perché l'Europa si sta preparando a un conflitto più ampio. Qualcosa sta spaventando l'Europa. Questa settimana la Bielorussia, il più stretto alleato militare della Russia, ha condotto ampie esercitazioni vicino al varco di Suwalki, lo stretto corridoio che collega gli stati baltici al resto della NATO, una conformazione geografica che da tempo lo rende uno dei punti più vulnerabili dell'alleanza. Allora il presidente francese Macron ha convocato i leader politici francesi per un briefing riservato sull'intelligence. Il ministro polacco Donald Tusk si è spinto oltre, avvertendo che la Russia potrebbe lanciare attacchi con droni e missili contro i paesi della NATO. Il Regno Unito ha invitato i cittadini a prepararsi all'eventualità di una guerra e fare scorta di cibo. La Germania sta preparando i suoi ospedali, persino la Svizzera, notoriamente neutrale, ha adottato una nuova strategia di sicurezza nazionale. E scrive ancora: i paesi su entrambe le sponde dell'Atlantico sembrano allarmati dal fatto che il presidente russo Putin possa presto estendere la sua guerra oltre l'Ucraina. Non ci spiega, diciamo, il motivo ufficiale la CNN perché si pensa ci si possa essere questo allargamento del conflitto. Ancora scrive: la Russia sarebbe inoltre attraverso canali non ufficiali che una risposta della NATO rischierebbe di scatenare una guerra nucleare. 32 paesi della NATO accetterebbero di combattere la Russia per riconquistare una piccola striscia di territorio? Un presidente americano rischierebbe un'escalation con una potenza nucleare per la Lituania, la Germania e la Francia? Nessuno può dirlo con certezza, questo è il gioco che fa Putin.
1: Sul sito invece di Nigrizia l'apertura è dedicata di nuovo all'intelligenza artificiale. Chatbot di Anthropic al servizio, tra virgolette, della disinformazione, la denuncia in un report dell'azienda statunitense di ricerca e sviluppo dell'intelligenza artificiale. 5 i paesi africani interessati e confermato anche il coinvolgimento di Russia ed Emirati Arabi. Allora, si cerca di capire dall'analisi di dati generali modellati e usati tra dicembre 25 e agosto scorso. Questa azienda statunitense dice che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale ha riscontrato in questi 5 paesi dell'Africa che chatbot AI è stato utilizzato in operazioni di disinformazione e astroturfing, che significa è la tecnica che consiste nella creazione artificiale di consenso online attraverso recensioni false, profili fittizi e campagne coordinate.
0: Poi a Sao Paolo ci sono ovviamente le principali notizie di politica internazionale in prima pagina, e poi c'è questa: i coloni si stanno persino appropriando dei nostri alberi con l'approvazione di Israele, afferma una donna brasiliana in Cisgiordania. Un pastore palestinese afferma che la Bibbia viene usata per giustificare l'oppressione a Tel Aviv. È interessante vedere come Foglia di San Paolo abbia messo insieme politica internazionale attraverso la testimonianza di una donna brasiliana in Cisgiordania. Foglia di San Paolo è il sito internazionale brasiliano, questo diciamo uno dei titoli che ha messo nella sua prima pagina.
1: Dall'America del Sud ci spostiamo invece in Asia con Asia News, dove in prima pagina troviamo GMG di Seoul 2027, da fine ottobre le iscrizioni internazionali. Nella capitale coreana si è tenuto proprio in questi giorni il secondo incontro preparatorio con delegati provenienti da 100 paesi, illustrati il sistema di registrazione e la struttura delle giornate nelle diocesi. L'arcivescovo Chung ha detto: non radunate dei semplici partecipanti. Invitate invece un giovane a incontrare il Signore.
0: Sto guardando in questo momento invece la prima pagina del sito di australian.au. Ci sono una serie di articoli che riguardano, diciamo, il paese stesso. Tra l'altro in questo momento mi sembra di capire in che stagione sarà l'Australia in questo momento, perché dalle notizie
1: verso
0: la primavera. Sì, perché quando da qui è inverno, lì è estate, dunque dice, cioè, una notizia dice: albanese si trova ad affrontare un'estate di malcontento, cioè, quindi l'estate. Per l'Oceania e per l'Australia, insomma, deve ancora avvenire. C'è un articolo: eliminatore di carburante australiano che potrebbe diventare il nostro prossimo miliardario dell'intelligenza artificiale. Un australiano di 32 anni che un tempo lavorava come minatore potrebbe diventare miliardario dopo che la sua startup di data center basata sull'intelligenza artificiale ha presentato domanda di quotazione per 35 miliardi di dollari. Questa è una delle notizie che campeggia, che insomma ha catturato la mia attenzione sul sito di australian.it, ancora sempre il tema dell'intelligenza artificiale.
1: Ritorniamo in Europa, andiamo con El País, dove leggiamo tra le prime notizie: le forze di sicurezza marocchine rafforzano il confine con Ceuta alla vigilia delle elezioni. Secondo i media marocchini, l'ambasciata spagnola ha avvertito Rabat del rischio di un altro attraversamento di massa del confine verso la città autonoma durante le elezioni di mercoledì.
0: E concludiamo, Stefania, no, cioè abbiamo ancora Le Monde, facciamo poi un giro brevissimo su Le Monde. Io vado invece su Der Spiegel, ovviamente in primo piano le elezioni nei Land di questa settimana, Mecklenburg, Pomerania e Berlino. Ci sono una serie di articoli, alcuni titoli sono: cosa succederà ora dopo la sconfitta storica del partito del cancelliere, ancora come la CDU è stata annientata nel duello blu-rosso, e poi ecco come la sinistra ha conquistato Berlino. Avete sentito un altro suono che proviene dall'atrio della Basilica di San Pietro, sempre per questa installazione sonora Sound of Loss. Stefania, concludiamo
1: con
0: te?
1: Sì, concludiamo, tra l'altro anticipiamo, perché tra un poco avremo con noi il collega della redazione in lingua tedesca Mario Galgano, lo vediamo già pronto in regia. E ancora parlando della Germania, delle recenti elezioni, Stephen Mau, che è un sociologo, lo leggiamo da Le Monde, in un interessante articolo, questo è il titolo: in Germania ciò che era stato concepito per proteggere la democrazia ora alimenta l'estremismo.
0: Grazie Stefania, e adesso in questo momento ancora Alberto, puoi alzare il volume di quanto sentiamo nella piazza? Vediamo che cosa ci arriva, un secondo amici, rimanete all'ascolto.
1: Questa è la voce del silenzio.
0: Questo in questo momento è il silenzio di cui abbiamo ampiamente parlato nella prima parte.
1: Eccolo.
0: Avete sentito ancora? Questi sono i suoni che provengono da questa installazione sonora nell'atrio della Basilica di San Pietro nella giornata internazionale della pace, che vogliono così svegliare e toccare le coscienze su quelle che sono i numeri, e non sono solo numeri, delle persone che muoiono ogni giorno a causa dei conflitti. Bene, 9:16. Ascoltiamo un brano musicale e poi riceviamo il nostro collega.
1: Amor.

0: è da una settimana che abbiamo ripreso a volare qui a Radio Vaticana. L'aeroporto si è riaperto per sbarchi e imbarchi. Ci ha portato qui il collega Mario Galgano della redazione di lingua tedesca di Radio Vaticana, Vatican News. Mario, buongiorno.
1: Buongiorno e grazie per l'ospitalità.
0: Mario, grazie a te per essere qui. Ti tocca, circostanze, insomma, di raccontarci un po' sì. L'esito di queste elezioni.
1: Che è un po', come posso dire, c'è come un filo rosso che abbiamo lasciato nelle edizioni, insomma, della stagione precedente, no? Con la politica tedesca, con le difficoltà del governo e soprattutto dei due partiti che fanno, insomma, che compongono la maggioranza anche del governo tedesco, di Friedrich Merz, del cancelliere tedesco. E abbiamo visto sia poche settimane fa, diciamo, in Sachsen-Anhalt, cioè la Sassonia Anhalt, dove la destra dell'AfD ha avuto una quasi maggioranza, insomma, quasi toccando, diciamo, il 50%, e abbiamo visto invece questo fine settimana dove da una parte in un Land, dunque anche, diciamo, una regione, un'avanzata forte, una crescita forte dell'estremismo di destra, dove dell'AfD, e dall'altro invece in una città come Berlino, dove invece dove il sindaco era comunque della CDU, del democristiano, e dove invece ha praticamente vinto o stravinto l'estrema sinistra di Linke. E dunque questo dimostra che comunque in Germania ci sta una polarizzazione in questo senso, e anche una spaccatura dove, insomma, dal punto di vista politico si tende o andare nell'estremismo o dall'altro, diciamo, dal punto di vista, diciamo, delle zone metropolitane come una città. Vale anche per Monaco, vale per Berlino, per altre città, insomma, grandi tedesche, insomma, si tenda più verso una politica di sinistra estrema, anche con una politica abbastanza populista da questo punto di vista, con ricette semplicistiche, sicuramente anche non realizzabili, insomma, le promesse che vengono fatte. E dal punto di vista invece regionale dei Länder, invece, dove si tende più verso una destra anche lì semplicista e populista, che offre, diciamo, come si dice, delle promesse anche lì semplicistiche, e dal punto di vista comunque anche quasi irrealizzabile, perché sono promesse collegate anche a una politica internazionale, cioè come se la politica regionale possa in un qualche modo influire la politica internazionale. Vorrei ricordare, dal punto di vista geografico, noi parliamo soprattutto della Germania dell'Est, cioè quello che all'epoca precedente era la cosiddetta DDR, no? Dunque che faceva parte di una sfera sovietica, no? E dunque che è anche interessante, perché uno penserebbe, beh, estrema destra è quasi l'opposto di quello che era
0: l'idea
1: sovietica. Invece no, è molto legato anche a questa idea di riprendere un discorso che si è lasciato con la DDR dal punto di vista nazionale, perché la DDR comunque era un'idea comunque nazionale, e di offrire, come posso dire, un programma politico collettivo. E dunque questo si collega comunque con l'idea che era quello che hanno lasciato praticamente gli abitanti della DDR. Dunque come posso dire, delle promesse politiche che sono collegate a questo tipo di politica. E poi vorrei, insomma, c'è sicuramente un'influenza anche per quanto riguarda la politica russa, perché comunque l'idea anche dal punto di vista economico attuale, cioè questi Länder dell'Est promettono soprattutto di allacciare non solo dal punto di vista politico ma anche soprattutto economico il proprio territorio all'economia russa, cioè nel gas e tutto.
0: Abbiamo letto la rassegna stampa, insomma, che si era molto dipendenti dal gas russo.
1: Si era dipendenti e si promette di riprendere questa dipendenza del gas, ma non solo, proprio in generale di un'economia che va orientata in quel mondo lì, per così dire. Perché vorrei ricordare anche questo, per riprendere il discorso del DDR, che comunque in quell'epoca lì era un'economia, a parte, vabbè, comunista, insomma, del socialismo reale, eccetera, comunque collegato concretamente con la politica economica e sociale dell'Unione Sovietica, che era comunque gestita da Mosca. Dunque, da questo punto di vista, è come un ritorno al futuro o al passato per creare, ecco, questo tipo di politica. Dunque, per riassumere brevemente, da un punto di vista locale si tende a politicizzare in un contesto internazionale, che può essere abbastanza anche pericoloso, sì, in questo senso, per essere chiari.
0: Mario Galgano, e com'è la posizione della Chiesa in Germania?
1: Quello che è interessante vedere è che sia nelle elezioni della Sassonia-Anhalt, ma anche adesso per quanto riguarda Berlino e l'altro land che si è votato, c'è stata una posizione netta e chiara del vescovo competente di quel territorio e della conferenza episcopale, non tanto per dire non votate quel partito o votate questo partito, cioè di fare proprio partecipare alla campagna elettorale dal punto di vista proprio strettamente, prettamente politico, ma piuttosto di mettere in chiaro che comunque da un punto di vista cristiano, oltre al fatto di essere cattolico, dal punto di vista cristiano bisogna comunque tener conto di alcune come posso dire, basi morali che accomunano tutte le persone di buona volontà, poi alla fin fine, che è quello del rispetto del prossimo, perché comunque se parliamo di estrema destra significa anche ovviamente razzismo, insomma essere contro i rifugiati, contro lo straniero, dunque questo è una parte molto chiara dove i vescovi e il vescovo di questa zona hanno messo insomma i paletti, le chiarezze, hanno detto parole molto chiare, e poi anche comunque di fare una politica che comunque sia realista, cioè non di fare delle promesse dove insomma si promette di tutto in cose proprio irrealistici, che da questo anche dal punto di vista morale non è giusto che sia così, cioè è prendersi in giro e prendere in giro i cittadini.
0: Mario, tu sei oltre a essere un ciclista, perché sei anche un viaggiatore e hai avuto modo di partecipare a un evento particolare, ci vuoi raccontare?
1: Sì, sono stato la settimana scorsa a Frisinga, vicino a Monaco di Baviera, dove c'è stato il congresso annuale di Renovabis. Renovabis è un ente caritatevole dei vescovi tedeschi che si occupa soprattutto dell'Europa dell'Est, dunque è nata diciamo con la caduta anche del muro di Berlino, o si è sviluppata in quell'epoca lì per sostenere ovviamente i cristiani che facevano parte dell'altra parte della cortina di ferro, per così dire, che uh-huh. sono usciti comunque da una situazione abbastanza insomma catastrofica, no? Anche dal punto di vista materiale, anche spirituale, c'era bisogno di crescere, di ricrescere, di rifondare qualcosa. I vescovi hanno creato questo ente caritatevole che è specifico per quell'area lì. Dunque, poi ovviamente ogni anno da 30 anni praticamente organizzano un congresso per incontrarsi, per fare un po' il punto sulla situazione, e ovviamente si è un po', come posso dire, toccato anche i due elementi, l'elemento delle elezioni che comunque, come ho detto anche prima, in un qualche modo si collega con la politica internazionale, soprattutto di quell'area lì, dell'est Europa, perché l'est della Germania comunque in un modo o nell'altro era anche collegata con quello che è l'est dell'Europa, l'Europa centrale, per essere anche un po' più precisi dal punto di vista geografico. E dunque, non so, per esempio il tema della guerra in Ucraina, che in queste insomma, elezioni ha avuto un ruolo importante dal punto di vista anche di tematica, è stata trattata anche in questo congresso, non adesso dal punto di vista diciamo, certo. dei partiti o delle posizioni dei partiti, ma soprattutto per far capire che la Chiesa cattolica tedesca è comunque presente per aiutare, e che l'aiuto che si vuol dare per quanto riguarda l'Ucraina, ma anche altre aree, insomma parliamo non so dell'Armenia, della Georgia, parliamo anche di insomma si va quasi verso il Medio Oriente, cioè ci avviciniamo un po' in quell'area lì, insomma che il sostegno va ben oltre a un sostegno un sostegno spirituale ovviamente con la preghiera, ma anche con un sostegno concreto, per esempio per studenti che vogliono studiare teologia, per giovani seminaristi che vorrebbero, cioè hanno la vocazione, ma ovviamente con le mille difficoltà anche materiali, perché molto spesso ci sono anche problemi materiali, qui c'è comunque un aiuto concreto, e credo che questo sia anche un bel messaggio che la Chiesa possa dare, cioè quando si parla, no, di aiutare chi sta in difficoltà e chi sta in queste aree diciamo di guerra. Noi ci concentriamo spesso sul discorso, no, di aiuti militari, sì. eccetera, e ci dimentichiamo che ci sono anche gli aiuti umanitari, forse quello si parla anche di quello, e ci dimentichiamo che ci sono anche altri tipi di aiuti, certo. Insomma, l'aiuto per esempio per i cristiani, per chi vuol studiare, per chi vuol creare poi un futuro, che non ha bisogno di un'arma, ma ha bisogno di un libro, ha bisogno di una penna, di una matita, di un block notice, di carta e penna per scrivere, di accesso alla biblioteca. Dunque, ecco, quello è quello che diciamo si è discusso e si è parlato, e si è anche ascoltato le testimonianze anche belle, positive, che provengono da queste aree, insomma, dell'Europa.
0: È tanto vero quello che dici, perché dopo, insomma, aver dato da mangiare, quindi da bere, poi l'uomo, no, ha anche bisogno di altro, ecco, per rendere la sua vita completa, non di solo pane, sì. Diciamo, poi lo possiamo estendere anche in questo senso.
1: È anche di fede, ha bisogno, cioè la spiritualità esiste anche in questo contesto, non ci dobbiamo dimenticare di questo, ecco. L'aiuto spirituale che noi possiamo dare, questo è il messaggio che io almeno ho colto lì, è proprio anche questo. Non dimentichiamoci anche da questo punto di vista delle nostre sorelle, dei nostri fratelli che vivono in queste situazioni e che hanno bisogno di noi anche da un sostegno spirituale.
0: Grazie, grazie. Grazie veramente Mario Galgano della redazione di Lingua Tedesca Radio Vaticana, Vatican News. Buon lavoro, buona giornata, grazie.
2: Ci vediamo tra 15 giorni.
1: A presto allora.
0: Ciao.

0: La voce di Enrico Ruggeri, quello che le donne non dicono, quello è che le donne invece ci dicono attraverso l'arte, attraverso le immagini, attraverso le grandi pitture. In una mostra, avete sentito uno dei suoni che provengono da Piazza San Pietro, che ci dicono attraverso una mostra che proprio dedicata ai ritratti di donne. Lei, ritratti di donne a Parma dal prossimo 2 ottobre, poi sino al prossimo 8 marzo 2027. Con noi in collegamento telefonico, lo ringraziamo, Cesare Biasini Selvaggi, che è uno dei curatori della mostra. Benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, una mostra dedicata ai ritratti di donne con grandi presenze e grandi prestiti, una mostra che insomma si presenta davvero eccezionale.
1: Eh sì, è una mostra di ritratti di donne da Van Gogh a Modigliani e oltre. Abbiamo i più grandi artisti degli ultimi due secoli di storia dell'arte, e non sono opere di questi grandi artisti soltanto, sono capolavori perché provengono dal nostro tesoro nazionale, sono tutti capolavori provenienti dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Solo per fare qualche nome, da Van Gogh a Modigliani, da Boldini a Klimt, da Man Ray a Giacometti, da Van Dongen a Dora Maar, che tutti conoscono come la musa di Picasso, ma che è stata in realtà innanzitutto una straordinaria artista, Francesca Woodman. Insomma, oltre 70 opere, esattamente 76 capolavori di altrettanti maestri di storia dell'arte, per raccontare la storia più bella del mondo, la storia che è sempre stata il motore dell'arte, la storia delle donne.
0: Ecco, le donne che vengono rappresentate in questi meravigliosi quadri appartengono però a mondi differenti, sono anche età differenti, condizioni differenti, caratteri e destini davvero eterogenei, eppure hanno qualcosa che condividono, vero Cesare Biasini Selvaggi?
1: Diciamo che condividono innanzitutto una storia di lotte, di battaglie e di conquiste per la libertà e l'emancipazione, un percorso che ancora è molto lungo e che parte in realtà in maniera molto concreta, molto forte, dalla Prima Guerra Mondiale, quindi da una delle pagine più drammatiche della storia dell'uomo moderno, e quando appunto gli uomini vanno al fronte e le donne quindi escono da casa per andare a occupare i luoghi di lavoro, per andare a svolgere il lavoro che fino a poco prima svolgevano gli uomini, quindi entrano nelle fabbriche, nei campi, cominciano a lavorare con i macchinari, svolgono il lavoro, cominciano a svolgere di postine e via dicendo, quindi fanno sì che la vita possa continuare, e questo lavoro lo fanno con grande abnegazione, lo fanno benissimo, e per quanto poi al termine della Prima Guerra Mondiale poi tornino a casa, perché gli uomini torneranno a riprendersi il proprio posto di lavoro, qualcosa sarà cambiato per sempre. Questo è un percorso che si avvia, ma ci sono state tante altre conquiste e tanti altri aspetti che vanno letti contro luce nel percorso espositivo, per esempio la lettura. E quindi l'apparizione di straordinarie donne scrittrici di grandi romanzi, la lettura per le donne che diventa non più solo un passatempo ma uno strumento importante di emancipazione. Infatti i libri sono nascosti come dei simboli, ma sono presenti in tanti di questi ritratti.
0: Quindi una mostra che ci presenta anche quello che è stato il passaggio alla modernità, e non a caso viene celebrata a 80 anni dal voto delle donne, quindi questa è anche una bellissima ricorrenza.
1: Assolutamente, devo dire che questa è una mostra, sono 76 artisti, prevalentemente uomini che hanno ritratto le donne, perché questo è purtroppo la percentuale, sì, della storia dell'arte che ci ha restituito, però devo dire che è emerso dallo studio di queste opere, dalla costruzione di questo percorso espositivo, che gli artisti hanno guardato queste donne con una straordinaria capacità di empatia, che appunto i grandi geni hanno avuto, cioè le hanno guardate con la loro parte femminile, che è in ognuno di noi ed è quella parte che gli uomini spesso nascondono e temono. Quindi devo dire che questi ritratti sono uno straordinario menage a due, meglio direi a tre, perché c'è anche poi il visitatore che subentra. E devo dire che molti di questi artisti si specchiano negli occhi di queste donne. Quindi ecco, un transfert vero e proprio, i cui esiti sono imprevedibili e tutti da scoprire a Parma.
0: A Parma dal prossimo 2 ottobre sino al prossimo anno, 8 marzo 2027. Grazie Cesare Biasini Selvaggi, grazie, buon lavoro, grazie di essere intervenuto a Radio Vaticana.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo a Palazzo del Governatore.
0: Ci saremo. Allora, la musica. Ci sono i Simply Red con It's Only Love.

0: 9:42, adesso abbiamo la possibilità di parlare ancora di temi internazionali, in particolare di soffermarci sul tema delle armi nucleari. C'è un workshop, ci sarà un workshop il prossimo 23 settembre, le armi nucleari sui media nel dibattito pubblico italiano, dialogo tra esperti e giornalisti all'Istituto Affari Internazionali. Ne parliamo con Ludovica Castelli, ricercatrice sicurezza internazionale proprio dell'IAI. Dottoressa Castelli, buongiorno, ben trovata, grazie per essere sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: E allora vorremmo capire, questo workshop mette insieme giornalisti ed esperti sulla questione delle armi nucleari. Intanto la prima domanda è: perché si è sentita l'esigenza di coniugare queste due categorie di persone, queste due professioni? Qual è stato il motivo che ha spinto a rendere importante questo seminario, questo workshop?
1: Allora, innanzitutto la premessa da cui parte questo progetto, che è un pochino più ampio e di cui il workshop rappresenta solo un evento, è semplice. In Italia su questo tema ci sono un'informazione e soprattutto un'educazione abbastanza limitate. E questo è un vuoto che ha diverse dimensioni. La prima è un po' psicologica, perché le armi nucleari soffrono da sempre una sorta di rimozione collettiva, è una minaccia che pare abbastanza astratta, intangibile, difficile da immaginare, quindi tendiamo a rimuoverla, quasi ad anestetizzarci. E poi c'è anche una convinzione abbastanza diffusa di non poter avere un'opinione informata, perché si pensa che sia una materia segreta, riservata, che sia un appannaggio di pochi specialisti. C'è anche il fatto che viene molto spesso trattata solo in inglese, e questo però è vero in parte, perché oggi disponiamo di moltissime informazioni, o comunque di sufficienti informazioni per costruire un pensiero

0: una
1: sinergia,
0: un'interazione. Un'interazione un po' più strutturata, un po' più consistente, anche per far capire che in Italia ci sono una serie di esperti che trattano questi temi, che si può diciamo cooperare per un obiettivo più grande, che è quello di costruire un'informazione migliore pubblica.
1: Ci sono due, diciamo, momenti di riflessione, di dialogo durante questo workshop. Il primo è a questo tema: armi nucleari tra deterrenza e diplomazia. Vogliamo, a beneficio di chi ci ascolta, chiarire brevemente questi due concetti. Innanzitutto il concetto della deterrenza, ecco, di cui si sente parlare molto spesso.
0: Sì, abbiamo scelto questo titolo, deterrenza e diplomazia, proprio perché funge un pochino da ossimoro, appunto.
1: Esatto.
0: Cioè un concetto di deterrenza, ovvero la capacità degli stati attraverso delle armi nucleari di far sì di esercitare questo effetto psicologico su altri stati per far sì che non vengano attaccati, quindi questo scudo che possa proteggere da qualsiasi attacco convenzionali e non convenzionali, proprio che fa proprio perno sull'effetto paura, l'effetto terrore, deterrenza in sé, proprio la parola terrore. E dall'altra parte c'è un'altra forma di, se vogliamo, garanzia, ovvero la cooperazione, la diplomazia, al cercare di far fronte a degli episodi di competitività, di crisi, attraverso il dialogo.
1: Ma sì, abbiamo visto. Sì, no, mentre spiegavi questi due concetti mi veniva in mente: esiste, si può parlare oggi di una diplomazia basata sulla deterrenza? Perché adesso molti dei negoziati, molte delle azioni diplomatiche, un po' potremmo dire che si basano su questo.
0: Forse si basavano su questo durante la Guerra Fredda, oggi direi più una diplomazia basata sulla coercizione, quasi sulla violenza, perché vediamo che gli episodi, anche se guardiamo la stessa Ucraina o comunque lo stesso Iran, che sono le due crisi di oggi, che vediamo, che sono un po' più davanti ai nostri occhi, vediamo che comunque le negoziazioni, se ci sono, avvengono in un ambiente estremamente violento, dove c'è un conflitto aperto, dove ci sono attacchi, e quindi si parla facendo comunque la guerra.
1: E la seconda sessione è proprio legata a questo, no? Il ruolo delle armi nucleari nelle crisi internazionali, Ucraina e Iran, e proprio nel contesto di queste due guerre si è cominciato a parlare nuovamente, no, di armi nucleari.
0: Sì, ormai sono più di 4 anni in Ucraina che parliamo di diverse dimensioni legate ai rischi legati alle armi nucleari. Da una parte si è parlato molto della retorica putiniana legata all'uso di un'eventuale bomba atomica sull'Ucraina, una bomba tattica, e quindi quel tipo di rischio lì, che era un rischio comunque che non sentivamo da tanto tempo e che ha avuto tutta una serie di conseguenze, di implicazioni. D'altra parte un altro rischio che abbiamo visto divenuto sempre più importante è il rischio legato alla sicurezza nucleare, quella che in gergo si chiama sicurezza nucleare, ed è legata agli attacchi contro le centrali nucleari. Abbiamo visto in Ucraina appunto la militarizzazione e l'occupazione addirittura di una centrale nucleare, quella di Zaporizhzhia, con tutta una serie anche lì di conseguenze legate a un eventuale incidente radiologico.
1: Certo, e tra l'altro anche in questo caso si può parlare di, così mi viene in mente questo tema, no? Si può parlare di deterrenza anche in questo caso, perché non so, parlare di centrali nucleari, di attacchi, gli attacchi alle centrali nucleari in Iran, anche in questo caso nell'informazione, quando si esplicitano questi concetti e che si danno queste notizie, si crea uno stato di tensione, di paura anche in chi ascolta e riceve l'informazione.
0: Certo, infatti uno degli elementi di cui andrà a trattare il workshop è il rischio di sensazionalismo. Cioè questi sono tutti argomenti, a partire da un eventuale uso della bomba a un incidente radiologico, che hanno in sé il rischio intrinseco di creare del panico. Mm-hmm.

0: specialmente se trattati in un certo modo, e specialmente se si fa, se si strumentalizza questo elemento, diciamo, psicologico, che è intrinseco chiaramente.
1: Ecco,
0: di questi
1: per esempio, se noi diamo la notizia, no? Le forze militari statunitensi hanno colpito il sito presso la centrale nucleare in Iran, come l'ascoltatore? Come l'ascoltatore deve recepire questa notizia? Cioè, è allarmante? Che cosa comporta? Che cosa succede? Perché la diamo in un certo modo? Perché queste sono notizie di quelle che ci sono passate sotto mano, no? Soprattutto ultimamente.
0: Certo, sicuramente ne va fatta un'analisi, diciamo, dei fatti, cioè un'analisi dei rischi, un'analisi di quello che succede. E cercando di rimanere, diciamo, più empirici possibili, più neutri possibili, e non magari cercando di evitare speculazioni, per esempio, su eventuali, quelle che possono essere eventuali reazioni. Questa è una delle, diciamo, delle cose frequenti che succede, no? Quando c'è magari un attacco importante, come può essere, come sono stati gli attacchi statunitensi e israeliani all'infrastruttura nucleare iraniana, magari si è parlato subito di cosa sarebbe successo dopo. Questo sì. è un classico, diciamo, cosa l'Iran poteva fare nei confronti di chi, e questo crea ulteriore panico, chiaramente. Quelle sono ovviamente speculazioni di cui si capisce chiaramente il perché vengano fatte, però possono contribuire un pochino ad un'ansia che c'è già a priori quando si parla ovviamente di guerra, eccetera eccetera.
1: Chiaro, grazie per essere intervenuta qui sulla Radio Vaticana. Ricordiamo dunque, allora, il 23 settembre all'Istituto Affari Internazionali si terrà questo workshop, le armi nucleari sui media nel dibattito pubblico italiano, dialogo tra esperti e giornalisti. Grazie a Ludovica Castelli, buon proseguimento di giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E allora, alle 9.52, Stefania, chi ci ha raggiunto telefonicamente?
2: Don Andrea Vena, perché con lui abbiamo ripreso, insieme con la nuova stagione di Radio Vaticana con voi, l'appuntamento con i Santi della settimana. Benvenuto, Don Andrea.
3: Bentrovati anche voi, Stefania e Silvia.
2: Possiamo presentarti, parroco, arcidiacono di San Vito al Tagliamento.
3: Mamma mia, quanti
1: quante
3: titoli.
1: quante ce n'hai, Don Andrea Vena. Per noi tu sei colui che ci porta a conoscere i ritratti dei santi e delle sante che ci accompagneranno durante questa settimana. Oggi San Matteo, lo dico io.
3: Oggi San Matteo, hai ragione perfettamente, Silvia, un grande apostolo, ed è un apostolo che ci consola, perché la scelta di Gesù è caduta su un uomo peccatore e fuori dalla cerchia dei perfetti. E quindi, come Gesù ha chiamato Matteo dal banco delle imposte, chiama anche ciascuno di noi. Spetta a noi però, come Matteo, rispondere con prontezza, perché la grandezza di Matteo è che appena ha sentito l'invito si è alzato e ha lasciato tutto. C'era quasi in Matteo una sete che attendeva l'acqua giusta, una domanda che attendeva una risposta giusta, un desiderio che attendeva una voce e un incontro giusto. Che potessimo anche noi avere questa prontezza di Matteo, senza fermarci alle nostre fatiche e difficoltà, senza fermarci di fronte alle nostre fragilità, ma sapendo rispondere. Ecco, Matteo in questo ci dà una grandezza incredibile e ci aiuta veramente a guardare oltre, a non fermarci alle nostre fatiche. In fondo, la prima tavola che Gesù ha compiuto è stata proprio quella attorno a Matteo, con pubblicani e peccatori. Mm-hmm. Ecco il fondamento della Chiesa, bellissimo. Abbiamo poi San Panfilo oggi, martire dei primi secoli, siamo nel VI secolo, e Santa Ifigenia, anche lei viene ricordata in questo particolare giorno. Poi passiamo al 22, il 22 domani noi ricorderemo i Santi Maurizio e compagni, soldati martiri, e Santa Verita, martire sulla via Ostiense, insieme a Santa Basilla, martire anche lei. E come dicevamo anche l'anno scorso lungo il nostro cammino, è importante guardare i martiri perché sono uomini e donne che hanno scelto qualcosa di grande, di importante, hanno scelto di spendere la propria vita per il Signore, di rischiare per Lui, non hanno fatto compromessi. 23 settembre, un altro grande santo, Padre Pio da Pietrelcina, un frate povero e un frate che prega. Già da 16 anni lui è entrato nel noviziato di Cappuccini e da lì poi pian piano inizia quel cammino fatto di entusiasmi ma anche di fatiche. Lo conosciamo tutti perché è attualissima anche la fatica che lui ha dovuto affrontare e che ha dovuto vivere nella sua vita. Un uomo di preghiera, certamente, un uomo di confessione altrettanto forte, ma anche un uomo di carità. Pensiamo solo a Casa Sollievo. Ed è l'invito che Padre Pio ha lasciato anche ai suoi gruppi di preghiera. Pregate, ma senza mai dimenticare la carità. Preghiera e carità vanno insieme, sono due facce della stessa medaglia. Questa è una grande eredità che Francesco, che Padre Pio ci lascia nel nostro cammino in questo giorno. E poi il 24 San Pacifico da San Severino, sacerdote francescano del 1600. Il 25 di settembre, continuando il nostro cammino, San Firmino, vescovo e martire, siamo in Spagna nel 290. 26 settembre, i santi Cosma e Damiano, martiri nati in Arabia e poi sono dedicati come medici in Siria. Vengono ricordati proprio in questo giorno. San Nilo, fondatore del monastero di Grottaferrata, qui siamo a Roma, ed è tra i monaci di San Basilio. Il 27 invece, domenica prossima, noi ricorderemo San Vincenzo de Paoli, sacerdote, fondatore della Congregazione della Missione e delle Figlie della Carità. È il patrono di tutte le associazioni di carità e non possiamo dimenticarlo. È San Vincenzo che avvia questa esperienza aiutando tutti a spalancare gli occhi di fronte alle fatiche e alle fragilità. San Vincenzo è un uomo di grande preghiera, Silvia, Stefania, ma un uomo grande. Eppure lui stesso dirà che se devi soccorrere un povero e stai pregando, lascia lì la preghiera e vai a servire il povero, perché quel servizio è prolungamento della tua preghiera. È detto da un uomo come San Vincenzo. È importante, perché lui stesso ce lo dice.
1: La carità è niente senza le opere.
3: Esattamente. Preghiere e carità vanno insieme, ce lo dimostrano i santi di questa settimana. E a tal proposito vorrei segnalare che proprio ieri nella rubrica Santi della Porta Accanto abbiamo dedicato il tema a San Matteo, perché dobbiamo sapere che San Matteo è sepolto nella cattedrale di Salerno. Ma se andiamo nei nostri podcast, quello di ieri, San Matteo è una puntata tutta dedicata proprio a San Matteo e alla cattedrale di Salerno.
1: Grazie, allora grazie. Grazie Don Andrea Viena, buon proseguimento di giornata, buon proseguimento di settimana. Torneremo a collegarci con te lunedì, sempre con i santi della settimana. Grazie per averci fatto conoscere i profili di tutti questi santi. Un saluto anche dai nostri ascoltatori che ci scrivono sulla nostra chat di WhatsApp. Grazie Don.
2: Grazie.
3: Grazie a voi, grazie.
1: E allora adesso lasciamo spazio alla musica, poi l'informazione successivamente. Mi raccomando, collegatevi con il canale Facebook di Vatican News, perché ci sarà il nostro appuntamento consueto con la radiovisione. Si parlerà di Africa e di intelligenza artificiale. Restate con noi.

L'informazione: i ministri presidenti dell'Unione Cristiano-Democratica in Germania, la CDU, si sarebbero riuniti senza il cancelliere leader del partito Merz nella tarda serata di ieri. Questo a seguito dei risultati elettorali molto deludenti in Mecklenburg-Pomerania, lo riferiscono alcune testate tedesche. Ora invece le elezioni in Russia: dopo l'elaborazione del 93% dei verbali, quattro partiti superano la soglia del 5% dei entrano nella Duma di Stato, che poi sarebbe la Camera Bassa del Parlamento russo, con le loro liste. Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda, non una vera offensiva in larga scala come quella sull'Ucraina, ma un tentativo di mettere alla prova l'alleanza. Il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea e ripreso dal giornale inglese The Guardian. Secondo il giornale, un eventuale attacco potrebbe verificarsi nel giro di pochi mesi, non anni, così scrive il giornale. Passiamo all'Italia, perché ci sono polemiche dopo che la Premier Meloni ha annunciato che ci sarà un tetto del 30% ai ragazzi stranieri nelle classi delle scuole. L'opposizione parla di misura che esclude, che viene fatta solo per rincorrere Vannacci, il leader di Futuro Nazionale. Per il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, l'opposizione però ha nostalgia delle classi ghetto. Nel corso dell'ultima settimana la Russia ha bombardato diverse città ucraine con oltre 2000 droni d'attacco, lo ha reso noto il presidente Zelensky sui social, aggiungendo che la maggior parte dei droni erano a reazione e capaci di raggiungere i 600 km orari. Bene, per ora è tutto con l'informazione, ma noi ci risentiamo alle ore 11.

0: Bentrovati amici ascoltatori alla prima puntata di Fare Luce del nuovo palinsesto della Radio Vaticana. Ci ritroviamo con questa prima radiovisione che potete seguire su Facebook in diretta e su YouTube in differita. Oggi torniamo a parlare di intelligenza artificiale e Africa è il focus di questa prima puntata di Fare Luce e per parlarne abbiamo con noi il professor Massimo Mecella, professore ordinario di sistemi di elaborazione delle informazioni alla Sapienza di Roma. Buongiorno professor Mecella.
1: Buongiorno.
0: Allora, intelligenza artificiale e Africa, come si coniugano queste due cose e come nasce il progetto Gain Africa?
1: Il progetto Gain Africa, finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Horizon Europe, è un tentativo di studiare come permettere alle AI di lavorare su modelli più piccoli che possano funzionare anche in contesti, diciamo, che richiedano meno prestazioni rispetto alle grandi realtà occidentali. Per questo il tentativo di sperimentare un approccio europeo in un contesto quello africano, in un'ottica di collaborazione, quindi in cui i nostri modelli imparino come si customizza, come si personalizza l'intelligenza artificiale prendendo la cultura africana e contemporaneamente facendo vedere all'Africa un modello diverso, meno coloniale, diciamo, di importazione dell'intelligenza artificiale.
0: Perché i modelli europei e italiani così leggeri si adattano meglio all'Africa? Possiamo far capire con parole semplici ai nostri ascoltatori, sono modelli che richiedono data center più piccoli, si adattano meglio alla realtà africana. Ecco, qual è la carta vincente dell'Europa e dell'Italia per portare l'intelligenza artificiale in Africa?
1: Diciamo, i modelli tradizionali che noi vediamo dai grandi fornitori americani sono stati addestrati usando tutto il web. Il tentativo dell'Europa e dell'Italia in particolare è quello di utilizzare tecniche differenti in cui al di sopra di modelli esistenti si vada a fare una sorta di apprendimento mirato su specifiche tematiche. Questo permette ai modelli di lavorare anche su dispositivi più piccoli. Ad esempio, uno dei casi di studio che faremo è quello di creare su un piccolo computer da campo un ospedale da campo, che questo verrà sperimentato in Benin e in Uganda, che mi permetta ad esempio di avere una sorta di triage, quindi un dottore che si trova in una situazione disagiata, probabilmente senza connettività 5G, può comunque ricevere supporto perché quel modello piccolo è stato addestrato sulla specificità delle malattie e del tipico aspetto dei paesi in cui lo sperimenteremo.
0: Si parla tanto dei rischi dell'intelligenza artificiale, spesso vengono anche prospettati degli scenari apocalittici, però in questo caso noi parliamo di applicazioni per il bene comune che possono veramente cambiare la vita di milioni di persone. In quali ambiti si può veramente migliorare la qualità della vita degli africani? Si parla di sanità, agricoltura, smart city. Puoi farci qualche esempio?
1: Sì, volentieri. Allora, i quattro casi di studio che noi sperimenteremo nel progetto saranno un caso delle smart cities, in particolare proveremo nel 2029, il progetto dura 3 anni, a utilizzare piccoli modelli per guidare ad esempio persone durante piani di evacuazione in uno degli stadi su cui si svolgeranno i mondiali del 2030. Sappiamo tutti che i mondiali del 2030 sono Marocco, Spagna, Portogallo. In Marocco proveremo se l'AI può supportare le persone in un contesto ludico ma per mantenere la sicurezza delle persone. Avremo poi un caso di studio della sanità, quello che ho raccontato. Avremo un caso di studio di smart agriculture, perché il territorio africano chiaramente dal punto di vista agricolo ha bisogno di un supporto e quindi ad esempio il riconoscimento di malattie delle piante o di metodi ottimizzati di irrigazione. Questo mi piace citarlo sempre in Uganda con associazioni di donne agricoltori, che quindi per cercare di dare anche un impulso sociale a delle categorie che in quei contesti sono più disagiate, permettete di usare questa espressione. E l'ultimo sarà nell'apprendimento dell'informatica nel caso di studio in Egitto. Quindi, come vediamo, l'intelligenza artificiale è uno strumento, la posso usare bene a nostro modo di vedere in questi contesti. È chiaro che se la uso in ambiti bellici dal mio punto di vista la usiamo male, ma non è l'intelligenza artificiale sbagliata, è l'uso che ne farà l'umano.
0: Certo, quindi voi andate oltre il paradigma tecnocratico e mettete la centralità della persona al centro di questi progetti, come un po' indicato anche dall'enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas. Questa enciclica, tra voi esperti, tra voi che lavorate proprio nell'ambito dell'intelligenza artificiale, come è stata accolta?
1: Allora, sicuramente la vocazione matematica del nuovo Papa è sicuramente stata apprezzata. Si legge nell'enciclica una competenza tecnologica e sugli strumenti inaspettata finora, innovativa mettiamo finora. L'approccio human-centered dell'enciclica è sicuramente quello su cui la ricerca in intelligenza artificiale si sta concentrando adesso, perché deve essere uno strumento a supporto delle persone, come viene detto deve empower le persone, quindi deve potenziare le facoltà umane, non rendere le persone schiave della tecnologia.
0: Una delle questioni chiave per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale sono i data center, questi centri di calcolo molto grandi che hanno bisogno di grande energia, sono energivori come si suol dire. Ci sono problemi per costruirli in Africa in questo momento? Ad esempio, una delle questioni è proprio il raffreddamento. Un continente così caldo come l'Africa può presentare delle ulteriori difficoltà nel trovare dei luoghi, delle location adatte per costruire questi grandi data center?
1: Il problema dei data center è indubbio, in realtà non solo in Africa, anche nel contesto europeo la costruzione di data center è un problema, perché comunque ha un impatto ambientale notevole, ha un impatto sulla qualità dell'aria. È chiaro che il continente africano ha delle difficoltà non solo dal punto di vista dei data center, ma anche ad esempio sulla connettività internet, perché un data center deve essere continuamente connesso. Proprio per questo una delle assunzioni del progetto è quella di spingere, di fare ricerca su quanto si possano creare delle piccole unità di calcolo quasi portatili o comunque più risparmiose, permettetemi di usare il termine, rispetto a quello che è invece l'approccio per la maggiore. E su questo l'Europa sta investendo tanto e appunto vuole provare se l'approccio europeo può poi essere condiviso anche con realtà che a maggior ragione avrebbero bisogno di un approccio meno che consumi risorse, che sfrutti la terra di meno sostanzialmente.
0: Parlare di intelligenza artificiale oggi significa entrare anche nell'ambito della geopolitica, della diplomazia. Ecco, il vostro è un modello che può innescare la cooperazione con le altre nazioni, con quello che mi perdoneranno gli ascoltatori, ma può essere definito il terzo mondo, i paesi in via di sviluppo. Perché da questo punto di vista l'approccio europeo può essere vincente anche nell'ambito della cooperazione internazionale?
1: Assolutamente sì, l'Europa, per mia fortuna, visto che sono europeo, è stata sempre caratterizzata da un approccio legato a determinati valori, e quello che vogliamo provare con il nostro progetto, in piccolo ovviamente, è dimostrare che un certo insieme di valori può essere innestato nelle tecnologie e può portare a una vera cooperazione. Uno degli obiettivi del progetto, il progetto consiste di 12 partner, 5 sono europei e 6 sono africani, quindi tanto per dare un'idea dell'importanza che è stata data alla cooperazione. Non è un progetto che vuole andare a portare tecnologia europea in Africa, vuole andare a sperimentare un modello comune europeo e africano di crescita di un'intelligenza artificiale, chiamiamola complementare a quella che vediamo nella maggior parte dei casi, ma che tenga conto poi dei contesti culturali, economici.
0: Quindi
1: dei paesi.
0: Una visione che va oltre l'assistenzialismo.
1: Assolutamente
0: e
1: sì.
0: Che va a sviluppare quelle che sono le grandissime potenzialità dell'Africa, perché a volte si parla di questo continente solo in chiave di crisi umanitarie, di emergenze, ma è un continente in grande crescita dove ci sono tanti giovani, perché è un continente dove la popolazione cresce maggiormente, può essere veramente una chiave per uno sviluppo diffuso, l'intelligenza artificiale, per un'economia vera che può dare posti di lavoro, che può dare benessere e sviluppo?
1: Assolutamente sì, tanto per dare un'idea, io ho trovato ricercatori, quindi miei colleghi in Africa, estremamente preparati, con loro abbiamo costruito il progetto. In questo momento, tanto per fare esempio, sto sviluppando alcune cose con degli studenti che seguo in remoto dalla Tunisia. Quindi l'Africa ha un enorme potenziale, se appunto impostato come vera cooperazione, quello è un una fonte di risorse che può essere un arricchimento per l'Europa e contemporaneamente un arricchimento per loro, l'accrescimento di valori che sono tipici della cultura europea. L'Africa non è, a mio modo di vedere, almeno nelle tecnologie, più terzo mondo, è un continente che deve crescere senza un approccio tipico, purtroppo, di altre nazioni, un po' colonialista, permettetemi di usare questa espressione. Ed è quello che la Commissione Europea ha riconosciuto. Commissione Europea, questa è la quarta call di che finanzia progetti di sviluppo tecnologico congiunto Europa-Africa, ce ne saranno altre nel 2027, quindi dimostra proprio di aver colto l'importanza.
0: Possiamo parlare di una via africana allo sviluppo dell'intelligenza artificiale?
1: Diciamo di sì, sì, sì, possiamo parlarne, un po' esagerando, ma possiamo sicuramente parlarne.
0: La via, gli atenei africani sono pronti a andare su questa sfida?
1: Sì, quelli con cui noi siamo in contatto, sì, noi collaboriamo con l'Università del Cairo, con un'università in Tunisia, con delle start-up in Marocco, con delle start-up in Benin e con delle start-up in Uganda. Quindi paesi che tipicamente il grande pubblico non immaginerebbe, ma che invece hanno un enorme potenziale di risorse, di competenze, che ha permesso proprio al progetto di essere finanziato. In Europa i progetti sono finanziati, noi abbiamo vinto su 243 che hanno sottomesso, siamo l'unico uno dei tre progetti sottomessi, 3 su 243, questa dimostrazione delle competenze che sono state messe in campo.
0: Tu hai parlato anche di ripercussioni positive per la popolazione femminile, i giovani, ecco, chi può beneficiare maggiormente di queste tecnologie che, ripetiamo, proprio per il loro sviluppo più capillare, diverso dalla tecnologia americana e cinese, ecco, oggi l'Africa è schiacciata tra queste due superpotenze, quindi c'è uno sviluppo più territoriale, questa è la chiave del
1: progetto.
0: Esatto,
1: noi proviamo a creare uno sviluppo più territoriale che sia veramente human centered, dove lo human non è solo il classico profilo di utente come dire, più tradizionale, ma deve tener conto di qualsiasi, dei giovani, delle donne, la condizione della donna in Africa è molto varia e quindi cerca di fare un digital empowerment, quindi un arricchimento sulle tecnologie digitali veramente per tutti, in un contesto che è apparentemente difficile, ma che noi abbiamo trovato invece ricco di opportunità.
0: Sempre lasciando la responsabilità in mano alle persone, perché come ricorda anche Papa Leone nell'enciclica, non si può demandare alle macchine decisioni cruciali sulla vita degli esseri umani, quindi immagino che ci sia sempre la centralità della persona tra voi sviluppatori.
1: Corretto, tanto per dare un'idea, una delle cose fondamentali del progetto sarà il safeguarding, cioè le decisioni vengono prese sempre controllate dalla macchina. Non a caso faccio questo esempio se ho tempo, il caso di studio, ad esempio quello del piccolo ospedale da campo, non sarà la macchina a prendere decisioni, ma diventa una sorta di triage, quasi di infermiere specializzato, che su cui il medico riceve consigli, ma lui prende la decisione finale. Questo significa essere human centered, non avere algoritmi che decidono, ma avere algoritmi che suggeriscono varie opportunità e l'umano a quel punto è empowered, appunto potenziato nelle sue facoltà, e prende la decisione migliore.
0: Professor Mecella, ci tranquillizza sapere che dietro a questa intelligenza artificiale ci siano persone come lei in carne ed ossa, che hanno questa visione del bene comune, della centralità della persona? Per questa puntata è tutto, ma torneremo sicuramente su questi temi per tracciare le vie dello sviluppo, per raccontare come si sta sviluppando l'intelligenza artificiale che guarda all'umano. Per questa puntata di Fare Luce è tutto, potete rivederla su YouTube, e lasciamo la linea a Radio Vaticana con voi.

0: E dopo aver ascoltato questa splendida voce, Stefania, quella di Serena Brancale, in questa, in questo,
1: come si chiama?
0: Ah, qui con me non mi veniva il titolo, non lo vedevo. Ci colleghiamo con Piazza San Pietro, con Marina Tumarro, che è lì per raccontarci ciò che sta accadendo in questo momento rispetto all'iniziativa, all'installazione sonora, ecco, avete sentito, di cui vi abbiamo parlato, Sound of Loss. Marina,
2: buongiorno, buongiorno Silvia, buongiorno Stefania. Sì, sono qui proprio in questo momento nell'atrio di San Pietro, dove continuano a arrivare tantissime persone e dove dalle prime ore di questa mattina, appunto, ed anzi da ieri, c'è l'installazione Sound of Loss, questa installazione sonora ideata dal regista tedesco Philipp Groening, che vuole proprio richiamare l'attenzione sulle vite umane perdute nelle guerre attraverso questa serie di rumori irregolari. La cosa bella, Silvia, è che quando le persone entrano all'interno dell'atrio sentono questi rumori e si fermano, cercano di capire da dove provengono, che cosa sono, soprattutto rimangono colpiti. Ho visto veramente persone che stavano lì, chiedevano naturalmente alle guide o alle persone che sono qui di cosa si trattasse, perché si sentivano questi strani rumori, perché sono tipo ticchettii oppure dei passi o rumori che devono dare fastidio, così come ci dà fastidio la morte proprio delle persone durante le guerre, perché quello vuole ricordare quest'opera, proprio ogni persona uccisa a causa della guerra. E allora questi colpi, questi ticchettii, questi rumori stridenti che non sono sopportabili, devono diventare per tutti noi insopportabili, così come è insopportabile capire che una vita umana viene persa a causa dell'orrore della guerra. Ed è proprio questo che loro, che in questo momento i tanti pellegrini che affollano l'atrio e che entrano all'interno della basilica e che escono fuori, sentono, ascoltano con le loro orecchie, e che naturalmente gli addetti della fabbrica di San Pietro, con cui l'iniziativa è sostenuta insieme al Dicastero per la cultura e l'educazione, il nostro Dicastero per la comunicazione, la fabbrica di San Pietro, cercano di spiegare alle persone che giungono come ogni giorno per visitare la basilica. E naturalmente oggi questa basilica è arricchita da questa opera sonora in occasione proprio di quella che è la giornata internazionale della pace delle Nazioni Unite, che vogliamo ricordare tutti insieme a oggi.
0: Grazie Marina. Veramente Marina, ti ringraziano anche i nostri ascoltatori sulla nostra chat, grazie per essere i nostri occhi, e soprattutto sì, dei bambini uccisi a causa delle guerre deve diventare insopportabile, esatto, la sola idea, sì, della guerra. Grazie, sì, grazie Marina.
2: Grazie a te Silvia, grazie.
0: E allora sono le 10:26, Stefania, sì, cambiamo decisamente argomento con un pochino di ritardo.
1: Un pochino di ritardo, e diamo il benvenuto a Marco Bellizzi, per il nostro collega dell'Osservatore Romano, per l'appuntamento sempre consueto del lunedì dedicato a Oggi in Primo Piano, dedicato in particolare,
3: ascoltavo,
1: ti riguarda, sì, in qualche modo.
0: Oggi in Primo Piano Marco Bellizzi, anche se non c'è la televisione, ma stiamo parlando appunto della cura della casa comune. Sì,
3: esatto.
0: Eccoci, Marco. Allora, in primo piano, però, che cosa c'è?
1: Non sbagliavo oggi in primo piano.
3: Il primo piano, esatto.
1: Per la cura della casa comune.
3: Scherziamo. No. Ogni 15 giorni la rubrica per la cura della casa comune ospita una sottorubrica che è Impacta, che è dedicata più specificatamente ai temi economici legati alla cura dell'ambiente. E quindi quest'oggi parliamo di innovazione armonica, che è una parola, insomma, che potrebbe sembrare un po' scura così a prima battuta, ma in realtà, insomma, si capisce anche bene di che cosa si tratta. Si tratta di recuperare un po' il senso dell'umanità all'interno di un, soprattutto sotto il profilo dell'aspetto lavorativo, in un mondo che è caratterizzato ed è dominato, come sappiamo, dall'algoritmo, cioè che tipo di lavoro l'uomo è chiamato a fare in questo mondo che sta cambiando così velocemente. Non a caso Papa Leone ha dedicato a questo tema, insomma, diversi interventi. l'ultimo, insomma, non l'ultimo, ma è uno dei più importanti, è quello anche contenuto nella Magnifica Humanitas, e quindi parliamo in questa occasione anche di un evento che si terrà in Calabria dal 23 settembre, che è organizzato da due, diciamo, gruppi che sono nati appunto per promuovere questo senso di innovazione armonica applicato ovviamente al mondo del lavoro, un evento che ha il patrocinio del centro Laudato Si e con media partner, tra l'altro, Vatican News, Radio Vaticana e l'Osservatore Romano, quindi noi altri, insomma. E quindi abbiamo il piacere ovviamente di lanciare questo evento in cui si parlerà appunto di questo aspetto che è molto importante, perché tutti noi ci interroghiamo su quale sarà il futuro nostro, soprattutto il futuro dei nostri figli dal punto di vista lavorativo, in un mondo che è governato dall'algoritmo.
0: È la domanda delle domande.
1: Sì, è la domanda delle domande, anche a favore, a proposito di questo, l'intelligenza artificiale in sé, l'ha detto anche Papa Leone, non è un male, bisogna sapere come governarla, e così anche l'innovazione è una parola in sé positiva, no? Tutto ciò che è nuovo, però può avere anche tanti trabocchetti, tanti tranelli, tante cose negative. Armonica invece rivaluta questa parola di innovazione, quindi c'è una possibilità, un altro mondo è possibile, no? Cioè, dice
3: certo,
1: qualcuno,
3: certo,
1: sì.
3: È sempre possibile. No, l'armonia è una parola chiave in molti aspetti, secondo me, il mio modesto parere, molti aspetti della vita, no? Dove c'è armonia generalmente non si sbaglia mai, ecco. E quindi tanto più nel mondo del lavoro e nell'innovazione, perché tutte le componenti devono andare, insomma, devono essere appunto armoniche per suonare una sinfonia che è la sinfonia dell'umanità, certo. Insomma, no? Quindi altrimenti se c'è qualcosa di dissonante non funzionano le cose, no? E quindi assolutamente è chiaro come questo aggettivo deve essere sempre accompagnato, in particolare anche quando si parla di innovazione, perché l'innovazione è porta delle novità, e le novità non sempre sono calibrate, perché irrompono in maniera, come dire, irruenta. Così ha fatto l'intelligenza artificiale, che ha improvvisamente, nel giro di pochissimo tempo, invaso le nostre vite, e che quindi presenta dei profili di non regolamentazione, non adeguato uso, e come tutte le grandi scoperte dell'umanità, insomma, hanno bisogno un po' di tempo per essere calibrate a misura dell'uomo. E la Chiesa in questo caso ha una funzione importante, no? Che è un po' il suo ruolo, come dire, più caratteristico dal punto di vista proprio sociale ed economico, cioè quello di richiamare sempre il tutto alla dimensione umana, e quindi, insomma, è importante parlarne e per fare in modo che quelli che oggi sono i grandi padroni delle nostre vite, che sono sì, l'algoritmo, ma soprattutto chi lo governa, ecco, vengono richiamati un po' ad una, che è un senso etico del loro lavoro, del loro impegno.
0: Così, prima di salutarti, condivido con te questa cosa che mi è accaduta ieri. Mia figlia sta studiando il mito di Prometeo e il fuoco.
3: Sì.
0: Tu dici, che c'entra?
3: No, ma immagino. Posso immaginare.
0: Perché io, mentre lei mi raccontava, mi ripeteva appunto il mito di Prometeo, la domanda ovviamente finale, nel momento in cui si studiano queste cose da fare le scuole medie, era: secondo te che senso ha questo mito, qual è il significato? E quello che ne è venuto fuori è sostanzialmente quello di cui stai parlando, no? La scoperta del fuoco per l'umanità è una scoperta di innovativa, di progresso, e il punto è, diceva mia figlia, che uso ne facciamo del fuoco? Ne faremo un uso buono, quindi utile e a tutti? Oppure si preferirà utilizzarlo in modo dannoso, perché poi di fatto una cosa buona come il fuoco può servire, no, anche a incendiare.
3: Certo.
0: E io lì per lì non avevo afferrato il concetto, nel senso che mentre lei leggeva non avevo fatto questo parallelo, mi veniva più da pensare, no, sai, alla superbia dell'uomo, al fatto che Zeus punisce Prometeo perché ha ridonato il fuoco all'umanità facendola diventare superba o autonoma, insomma. Però ci
3: beh,
0: sta, no?
3: Quante verità ci sono in tutte queste cose che dici, anche nelle tue riflessioni originarie, cioè c'entra anche il tema della superbia, ovviamente. Noi parliamo tante volte, quando parliamo di cura della casa comune, del fatto che stiamo sfruttando il nostro pianeta in maniera irragionevole, irrazionale, parliamo anche di una sorta di superbia nell'uomo, no? Che pensa di poter essere, come dire, padrone di qualcosa che invece è, di cui invece è solo ospite, no? E quindi c'entrano assolutamente tutte queste riflessioni ed è la dimostrazione di come l'umanità da sempre si interroga su questi temi, no? Fin dall'antichità. E quindi non diciamo niente di nuovo, ma diciamo qualcosa che deve essere comunque sempre tenuto a mente nel nostro percorso.
0: E poi è interessante, adesso lo pensavo mentre parlavi, Marco, vedere come tutti gli attori di questo mito poi di fatto possano corrispondere agli attori del nostro, cioè Prometeo, che ruba il fuoco per il bene dell'umanità. C'è Zeus che dice no, l'umanità non va a essere lasciata libera e indipendente di poter autogestirsi, il progresso non so se mi piace tanto, c'è poi la punizione, insomma, no, lo potremmo tranquillamente sceneggiare.
3: È il metafisico e diciamo il senso pratico dell'uomo, no? Che comunque deve confrontarsi non solo nel concetto dell'umanità, ma anche nel concetto della, come dire, teleologico, per usare un parolone, ma insomma della finalità di quello che fa, e quindi lì subentra il metafisico, in quel caso Zeus, nel nostro caso magari altri riferimenti.
1: Bene, grazie Marco Bellizzi, ci risentiamo la prossima settimana, sempre qui, e ti salutiamo con la musica.
0: Casomai.

0: 10:37 sfuma la musica di Fulminacci. Un ringraziamento, un saluto, non l'abbiamo fatto fino adesso, a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, che ha ceduto, no, ha preso il posto di Alberto Giovanetti alla parte tecnica. Andiamo avanti con la nostra trasmissione, Stefania, in questa ultima mezz'ora, 20 minuti che abbiamo prima della chiusura di questo spazio di Radio Vaticana con voi. Torniamo a parlare del tema della pace. Sappiamo, appunto, l'abbiamo detto diverse volte, oggi è la giornata internazionale della pace voluta dalle Nazioni Unite. La pace è il tema dominante di questa puntata. Abbiamo avuto il collegamento con Marina Tomarro da Piazza San Pietro, dove c'è questa installazione sonora Sound of Loss. Avete sentito, se lo sentite nel corso di questo spazio, ancora se vi siete collegati ora, si sentono appunto questi suoni quasi come degli spari, dei ticchetti a intervalli intermittenti. È proprio questa installazione sonora che vuole ricordare quanto siano, ecco appunto, avete sentito in questo momento quante sono le vittime della guerra nel corso di una giornata. Continuerà appunto per tutto il tempo oggi, 49 ore di trasmissione di questi suoni intermittenti, non solo dalla Basilica da Piazza San Pietro, ma anche in altre parti del mondo. E quindi, dice, il tema della pace, vogliamo fare una specie di excursus sul concetto espresso da Papa Leone per quanto riguarda la pace. Ne ha parlato tantissime volte quando si è affacciato dalla loggia delle benedizioni nel giorno della sua nomina a pontefice. La prima parola è stata pace a voi, che la pace sia con voi. E Papa Leone ha voluto sottolineare come sia fondamentale per la costruzione della pace partire da quella che è la pace del cuore. È necessario un disarmo dei nostri cuori, ha detto Papa Leone il primo gennaio del 2026. Ne parliamo, ci facciamo un po' anche illuminare su questo concetto con Don Nicola Reali, che è professore all'Università Pontificia Lateranense. Don Nicola, grazie per essere con noi sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Grazie a voi, buongiorno a lei, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Papa Leone, il primo gennaio 2026, in occasione della giornata mondiale della pace voluta appunto dalla Chiesa Cattolica, in particolare fu Paolo VI a istituirla, disse: incominciamo da oggi a costruire un anno di pace, disarmando i nostri cuori. E poi ancora, la pace apre nel cuore il suo cantiere, facendo di ogni credente l'architetto e il muratore di una città interiore. Ma che cos'è questa pace che deve nascere nel nostro cuore?
1: Dal cuore, sì. Grazie della domanda, che è anche molto interessante, coglie quello che è anche lo specifico di una visione anche cristiana, se vogliamo anche teologica, della pace, no? Ricordiamo anche Giovanni Paolo II, che nell'84, nel discorso per la pace, appunto il primo gennaio, sottolineò come la pace nasce da un cuore nuovo. E quindi la pace interiore è quello a cui noi dobbiamo guardare, quello di cui gode l'uomo, che diventa pacifico e in quanto tale costruttore di pace. Da questo punto di vista, allora, conviene anche però prendere un po' le distanze da una visione un po' riduttiva della pace interiore, che spesso è stata un po' identificata con l'apatia stoica, cioè quella sorta di indifferenza alle vicende della vita che conduce a una imperturbabilità, che consente di non farsi travolgere dagli eventi esterni, no? Da questo punto di vista, allora, è stata un po' anche criticata, ma questo a mio avviso ingiustamente, perché la pace interiore non è un esilio dalla storia e neppure, possiamo dire, un rivestimento dorato, egoistico, che appunto non ci fa guardare alle vicende della storia e ci fa dimenticare che la pace appunto è qualcosa che si fa, che si costruisce, e direi che si costruisce anche quotidianamente, no? no?
0: Come facciamo, Don Nicola, come facciamo proprio concretamente a disarmare i nostri cuori?
1: Bene, questa è proprio la questione di fondo. Questione di fondo, penso che allora parlare dalla pace interiore per poter disarmare i propri nostri cuori, uscendo fuori da quel grande, anche un'altra grande cosa da cui prendere le distanze, è quella di pensare che la pace sia pensabile sempre in riferimento alla guerra, che quindi il contrario della pace sia la guerra e che la pace sia il contrario della guerra. Perché in questo caso, se noi pensiamo alla pace e pensiamo alla pace come ciò che consente di mettere fine alla guerra, alla violenza, è inevitabile che in questo caso la pace nella sua essenza rimanga prigioniera della guerra e della violenza, come appunto la fine della guerra, come la fine della violenza. Se si resta su questo piano, a mio avviso non si va da nessuna parte. Allora, per uscire da questo presupposto, io penso, dal punto di vista teologico, che è quello che mi appartiene, penso che sia anche necessario recuperare un suggerimento anche che ci viene dalla Bibbia, dove l'essere in pace per l'uomo ha il significato dell'essere uomo in quanto tale. Cioè, cosa voglio dire? Teologicamente l'uomo è un essere capace di pace, perché senza pace egli non sarebbe neppure uomo, dal momento che egli, possiamo dire così, si ritrova, trova se stesso là dove si ritrova nella pace, che è la pace nella quale è stato creato, che è la pace di Dio. Lei prima faceva riferimento al primo saluto di Papa Leone, la pace sia con voi. Ecco, nella scrittura noi sappiamo che gli uomini si

0: uomini, cioè noi ci riconosciamo come uomini nella pace che ci precede, nella pace nella quale siamo stati creati. Ed è per questo che l'uomo è per l'uomo un altro uomo, perché sennò potrebbe essere qualsiasi cosa, uno strumento, un fine, oppure un lupo, per citare appunto la famosa massima di Hobbes, homo homini lupus.
1: Grazie.
0: In realtà la pace ci precede, ecco.
1: Grazie, grazie veramente Don Nicola, grazie per questo primo momento di riflessione su questo tema della pace. Adesso proseguiremo come in un climax, no? Passeremo dall'interiorità invece alla comunicazione, quindi alla relazione fra le persone. Grazie Don Nicola. Adesso Stefania, sì, introduciamo il nostro prossimo ospite.
2: Sì, siamo in collegamento con il professor Piero Polidoro, che è ordinario di semiotica all'Università LUMS e anche presidente dell'Associazione Italiana di Studi Semiotici. Dunque la semiotica, sappiamo, è la scienza che studia i linguaggi, non soltanto quelli verbali, ma anche e soprattutto quelli dei segni, quelli visivi, quelli che vanno per immagini. E allora, come è importante il linguaggio quando si parla di pace, professor Polidoro?
1: Intanto buongiorno, grazie di essere sulle frequenze della Radio Vaticana, professore.
3: Buongiorno a voi e grazie a voi per l'invito e ai radioascoltatori. Buongiorno, allora, il linguaggio sicuramente è fondamentale in questo discorso che stiamo facendo, perché come ricordava Papa Francesco in quella famosa lettera che inviò al direttore del Corriere della Sera a marzo del 2025, come scriveva Papa Francesco, le parole non sono soltanto parole, sono fatti che costruiscono gli ambienti umani. Ora, che cosa significa questo? Significa sostanzialmente che le parole non servono soltanto ad esprimere il pensiero, ma in qualche modo lo plasmano. Ci sono una serie di teorie nella linguistica, nella filosofia del linguaggio del Novecento, che vengono ricondotte a due degli autori che ne hanno parlato, Sapir e Whorf, e sostanzialmente sostengono che il pensiero è linguaggio, cioè il pensiero viene totalmente determinato dal modo in cui lo possiamo esprimere. Quindi la struttura delle lingue modificherà e determinerà il tipo di pensiero. Ora, oggi noi non siamo così drastici, però sicuramente il linguaggio è uno degli strumenti fondamentali nel formare il pensiero, nel plasmarlo. E vi faccio questo a tutti i livelli. Vi faccio un esempio, se ho un minuto, che secondo me illustra molto bene.
1: Prego.
3: La cosa. Noi di solito pensiamo che le metafore siano un modo per ornare il discorso. No, le metafore sono qualcosa di più profondo. Due studiosi molto importanti che sono George Lakoff, probabilmente uno dei linguisti viventi più importanti, un filosofo, Mark Johnson, molti anni fa hanno scritto un bel libro che si intitola in italiano Metafore vita quotidiana, in cui sostanzialmente dicono che la metafora, cioè l'analogia fondamentalmente, è un modo in cui funziona la mente umana. Noi ragioniamo per analogie e la cosa particolare della metafora e dell'analogia è che quando sostituiamo un concetto con un altro, diciamo che Laura ha i capelli d'oro invece di dire che ce li ha biondi, comunque c'è un trasferimento di proprietà fra il metaforizzato e il metaforizzante. I capelli di Laura diventano preziosi. E loro fanno questo esempio che secondo me è molto indicativo. Vanno a studiare varie espressioni che in inglese ovviamente, ma anche in italiano, riguardano la discussione, quindi proprio quello di cui stiamo parlando, e notano che molte sono metafore militari. Io ho attaccato i suoi argomenti, oppure ho difeso i miei argomenti, si parla di strategie del discorso, ho demolito le sue argomentazioni. Quindi dicono, molto spesso quando si parla della discussione la si metaforizza in termini di guerra, ma questo non è soltanto un modo di parlarne, perché nel momento in cui parlo della discussione come di una guerra, la vedrò come una guerra, e la guerra ovviamente è qualcosa di conflittuale. E dicono, chi sta una società in cui la discussione viene vista come danza, e invece un'attività collaborativa? Cambierebbe non solo il modo di parlare delle discussioni, ma cambierebbero le discussioni.
1: È molto chiaro e molto calzante l'esempio che ci ha fatto. Professore, io le voglio fare una domanda, l'ultima, pochi

0: in pochi secondi, c'è un'iniziativa in questo momento, un'installazione sonora a Piazza San Pietro. Prima abbiamo sentito dei colpi, no? Questi colpi rappresentano, vogliono testimoniare le vittime della guerra, no? È come a ricordare, guardate che mentre noi siamo qui, viviamo il nostro quotidiano, c'è chi costantemente muore a causa della guerra, ed è un'espressione artistica quella utilizzata in questa occasione, come se le parole a un certo punto non fossero sufficienti per arrivare al cuore delle persone. Si sceglie per scuotere in qualche modo le coscienze altre vie di comunicazione e linguaggio. Una riflessione, una breve sua riflessione su questo.
1: Secondo me è molto diciamo adatta, perché la stimolazione anche degli altri sensi è una parte fondamentale di quella che chiamiamo esperienza, anzi forse proprio perché meno strutturata, meno articolata, può agire anche più profondamente, essere assorbita più profondamente, quindi colpire maggiormente, scusate la metafora bellica, e insomma portare ad una riflessione, a un movimento più profondo dalla parte delle persone che vi assisteranno.
0: Grazie, grazie veramente al professor Piero Polidoro, ordinario
1: grazie
0: di semiotica all'Università LUMSA, presidente dell'Associazione Italiana di Studi Semiotici. Grazie per questo bel contributo che ci ha lasciato. Buon proseguimento di giornata anche a lei.
1: A voi e ai radioascoltatori.
0: E adesso passiamo, e lo ringraziamo per essersi collegato con noi, al professor Alessandro Saggioro, ordinario alla Sapienza di Roma di Storia delle Religioni. Professor Saggioro, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori.
0: Abbiamo tentato, attraverso le due interventi che l'hanno preceduta, di disarmare il cuore, di disarmare le parole. Abbiamo tentato di farlo. Adesso che cosa facciamo, professore, con lei? Una riflessione più globale: una volta disarmati i cuori, una volta disarmati le parole, come costruiamo effettivamente la pace?
2: Adesso si tratta di passare al fare. Abbiamo giustamente parlato con i colleghi di parole, delle parole del Papa, e con l'ultimo anche della semiotica della pace, no? Adesso si tratta anche di capire come agire, e credo che da questi due interventi che mi hanno preceduto già molto si capisca. Disarmare i cuori è una metafora, perché il cuore in quanto tale non è armato. Però disarmare gli stati, disarmare gli eserciti, pensare a delle opzioni alternative alla violenza è una necessità sempre più pressante, e fare significa anche trasformare questa necessità in una responsabilità condivisa, non di qualcuno che altrove, ma di ciascuno di noi nel nostro piccolo, nella nostra quotidianità e nella nostra capacità anche di incidere sulla vita collettiva.
0: Ecco, professore, allora se parliamo di fare, no? E fare anche individuale, come giustamente ha detto lei, che possa incidere nella nostra vita e nella nostra vita collettiva, possiamo così magari fare una... tre cose, mettere sul podio tre cose che possiamo fare.
2: Certo, allora, prima di tutto essere attivi, quindi essere presenti. Oggi siamo in una giornata dedicata simbolicamente alla pace. Le giornate dedicate alla pace sono tutte quelle della nostra vita, in verità, però oggi è un giorno simbolico, e questo significa poter partecipare a tante iniziative che ci sono nel mondo. Io personalmente parteciperò oggi pomeriggio alla Marcia Mondiale per la Pace, che è una marcia mondiale a pezzi, cioè fatta un po' anche con l'obiettivo di contrastare la guerra mondiale a pezzi, come l'ha definita Papa Francesco, e si svolge in tutti i paesi del mondo, in tutte le situazioni, in tutti i momenti della vita pubblica. Quindi ciascuno di noi può fare il suo piccolo pezzo di marcia per la pace, e questo è qualche cosa che ci porta a condividere una collettività, un atto collettivo, un atto complessivo, no? Che ci mette anche in connessione con il resto del mondo, con il resto del mondo pacifista e con tutti coloro di qualsiasi appartenenza, stato, religione siano, che però credono nella pace come valore sommo. Questo è il primo fatto, quindi cosa fare, no? Mettersi in marcia, mettersi in movimento, agire. Il secondo è sicuramente anche studiare. Io da professore universitario penso che il valore della pace sia qualcosa che è condiviso nelle aule scolastiche, nelle aule universitarie, in tutti i contesti di analisi e riflessione critica in cui si studia senza pregiudizi, senza strutture preconcette e con l'obiettivo di aumentare i saperi e aumentare con i saperi anche il benessere complessivo della società. Ecco, studiare la pace come valore positivo è qualche cosa di prezioso e di fondamentale, perché si rifugge anche da una generica etichetta di pace che sembra troppo superficiale e invece ha una vocazione profonda nei valori delle culture, delle società, delle religioni, e quindi deve essere fatto oggetto di una riflessione adeguata da ognuno di noi, quindi in ogni contesto di formazione. Questo è il secondo punto del podio. E il terzo direi che è guardare quello che fanno i governanti e ricordarci che i governanti governano anche per nostra delega. Mm-hmm. E quindi analizzare con attenzione e cura ciò che viene deciso nei luoghi in cui si decide, e ricordarci che viene deciso anche perché c'è una delega che abbiamo dato. E questo è naturalmente molto complicato in un periodo in cui la politica mondiale, lo vediamo quasi quotidianamente anche con le tipologie di elezioni e con le tipologie di risultati democratici o più o meno democratici, no? Mette in forte discussione la politica. Ecco, il singolo cittadino può fare questo: guardare a chi ha dato la delega e riflettere se quella delega corrisponde al suo sentire.
3: Quindi anche le nostre scelte possono essere scelte di pace, vero professore?
2: Senz'altro. A ogni livello. Territoriale, ma diciamo dal contesto più vicino alla votazione, che è quella condominiale, mi passi, no? L'Oikos, la casa, la palazzina. Cioè, costruire pace significa costruirla a tutti i livelli, ricordandoci che quando si interviene democraticamente, si vota, si ragiona di una necessità anche di consenso pacifico nei gruppi, vale dal livello base al livello delle grandi potenze mondiali e alle strutture sovranazionali.
3: Grazie professor Saggioro, grazie ordinario della Sapienza di Roma, storia delle religioni, appunto, grazie di essere stato con noi.
2: Grazie,
3: buona
2: a voi,
3: giornata.
0: E siamo veramente arrivati alla fine di questa nostra puntata insieme. Grazie Stefania.
3: Grazie a te Silvia.
0: Grazie Gabriele Di Domenico, Alberto Giovannetti. Grazie per
3: Marco
0: voi.
3: Marco Guerra che ha condotto la radiovisione.
0: Grazie a voi per averci seguito. Buon proseguimento.
3: Tutto ciò
0: di
3: cui abbiamo bisogno è amore, no? All you need is love, Beatles. Ciao.

0: Le 11 l'informazione sono
1: in blu 2000 news.
2: Ammette il disastro ma afferma vado avanti il cancelliere tedesco Merz dopo l'esito del voto nel Land di Mecklenburg-Pomeriana e nella città-stato di Berlino, che hanno visto ancora una volta cadere la CDU a scapito dei partiti di estrema destra e sinistra. Alternativa for Deutschland vince nel secondo Land dell'Est con il 38,2% dei voti, il successo della sinistra della Linke invece a Berlino. La Commissione elettorale centrale russa annuncerà oggi i risultati preliminari delle elezioni per la Duma. Si profila la conferma delle formazioni legate al presidente Putin. Da Kiev le parole del governatore di Banca Italia Panetta. Frammentazione geopolitica e intelligenza artificiale sono le vere sfide per le banche centrali. I nuovi scenari globali della geopolitica mettono alla prova la credibilità e la resilienza delle istituzioni. In particolare, ha spiegato, il boom dell'intelligenza artificiale ridisegna l'economia e impone pragmatismo sui tassi di interesse. Due operazioni dei carabinieri contro lo spaccio di droga a Roma, nel quartiere Quarticciolo, arrestate 24 persone, sequestrate 1000 dosi di droga tra crack, cocaina e hashish. Blitz antidroga anche nel napoletano, 34 gli arrestati legati al clan Angelino operante a Caivano e Casoria. Greggio in calo dai massimi della scorsa settimana, mercati che avanzano oggi alimentati da un certo ottimismo vista la possibilità dell'incontro giovedì tra Trump e il leader cinese Xi Jinping. Il Papa L'Angelus da Piazza San Pietro ieri ha salutato la città di Pescantina, dove si svolge un evento al monumento dedicato agli ex internati. Non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ripetere gli errori del passato. Le parole del pontefice. Si aprono oggi i lavori della sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente. Alle 16 l'introduzione del Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Tra i temi all'ordine del giorno la preparazione dell'incontro del clero italiano con Papa Leone, previsto per sabato 12 dicembre. Ed è tutto per questa edizione, torniamo insieme a mezzogiorno.
3: Va ora in onda incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
4: Benvenuti a questo incontro intitolato L'amore resiste? La provocazione dell'altro nell'era digitale. Prima di tutto vorrei che voi faceste un grande applauso alla sociologa, professoressa Eva Illouz, per la prima volta al meeting di Rimini, e Sergio Belardinelli, che conoscete già, un amico del meeting. Viviamo dentro a un paradosso e forse lo avvertiamo tutti. Non siamo apparentemente mai stati così liberi di amare e di scegliere chi amare, i giovani in particolare, ma non solo i giovani. Eppure è la prima volta che siamo condizionati da sistemi tecnologici così invasivi che pretendono di conoscere noi meglio di noi stessi. Infatti ci suggeriscono chi desiderare, con quale criterio, in che ordine di preferenza. Quella a cui proveremo di rispondere oggi non è quindi una domanda per addetti ai lavori, riguarda ciascuno di noi. Per intere generazioni la libertà di scegliere e chiamare è stata un ideale per cui lottare ed è diventata una grande conquista contro i matrimoni combinati, contro le convenienze di famiglia. Eva Evelluz la chiama scelta positiva, la libertà di dire di sì a qualcuno. Oggi quella libertà in tanti casi si è ribaltata. Nel suo libro La fine dell'amore, Eva Illouz mostra come la libertà offerta, ad esempio, dalle app di incontri non sia più tanto quella di scegliere quanto quella di scomparire senza dover rendere conto a nessuno. La scelta negativa. Le piattaforme di incontri funzionano come un grande catalogo. Si scorrono profili, vengono impostati filtri, si cerca la persona giusta come si cerca l'articolo giusto in un negozio online. È la logica del catalogo, comoda, rassicurante, efficiente, ma trasforma l'altro in qualcosa che possiamo sempre prevedere, misurare, addirittura restituire se non ci soddisfa, ecco, come un prodotto in garanzia che lo possiamo ridare indietro. In questo scenario la libertà consiste più che nello scegliere, nell'annullare la scelta che è stata fatta. Il sociologo Sigmund Bauman aveva descritto la nostra come una società liquida. Tutto fluttua, tutto è incerto, niente ha più una forma stabile. Eva Illouz va oltre perché parla di modernità esplosiva. Non dunque un'incertezza diffusa, ma lo scontro frontale fra una promessa di libertà senza limiti, puoi essere chiunque, amare chiunque, ricominciare quando e come vuoi, e invece dei vincoli di realtà che restano strettissimi. Vincoli economici, vincoli familiari, vincoli di tempo. Ecco, questa frattura che ci viene fra ciò che ci viene promesso e ciò che davvero possiamo vivere genera rabbia, la sensazione sottile di essere stati truffati da una felicità garantita e mai arrivata. In questo clima, incontrare qualcuno, aprirsi all'altro, ricordate che il sottotitolo appunto dell'incontro è La provocazione dell'altro nell'era digitale, dicevamo aprirsi all'altro è un'attività che richiede tempo, pazienza e anche disponibilità a essere vulnerabili, che è una delle cifre del nostro essere umani. E oggi comincia a sembrare un rischio più che un dono. Eva ci parlerà dunque di dinamiche drammaticamente attuali e capiremo perché i legami sentimentali sono sempre più in crisi. Perché una delle cose che vogliamo fare qui col meeting, che il meeting da sempre cerca di fare, è quello di provare a capire meglio la realtà che stiamo vivendo. Sergio Belardinelli, da parte sua, da anni si interroga invece su che cosa può alimentare e tenere insieme questi legami fondamentali per la vita della nostra società e delle nostre comunità. Ecco, io ho finito, prima di lasciare la parola a loro, due proprio righe di presentazione di ciascuno. Eva Illouz, sociologa franco-israeliana, insegna all'Università Ebraica di Gerusalemme ed è direttrice d'études al ES di Parigi. Prima donna a presiedere la Bezalel Academy of Art and Design di Gerusalemme, nel 2022 è stata classificata tra le sociologhe più influenti al mondo. Scrive per Haaretz, Le Monde e Die Zeit. È autrice di 15 libri tradotti in 25 lingue, tra cui Perché l'amore fa soffrire, Modernità esplosiva e La fine dell'amore. Il testo che ispira direttamente l'incontro di oggi. E quindi di nuovo un grande applauso per Eva. Sergio Belardinelli, filosofo e sociologo, dal 2000 è stato professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Bologna, si occupa da anni dei grandi nodi etico-politici delle società complesse, bioetica, identità, famiglia, pluralismo culturale. Tra le opere più recenti, La comunità liberale e Il gioco delle parti, dedicato al ruolo della famiglia nella società di oggi, e ricordiamo anche L'ordine di Babele, le culture tra pluralismo e identità, e con Angelo Panebianco, All'alba di un nuovo mondo. Adesso ho proprio terminato e lascio la parola prima a Eva Illouz e poi a Sergio Belardinelli. Grazie.
5: Grazie mille. Per prima cosa desidero ringraziare Marco Luigi e tutti gli organizzatori per avermi invitato a questo evento. È la prima volta che intervengo qui e spero non sia l'ultima. E sono davvero piacevolmente stupita dalla profondità, serietà di questa organizzazione, nonché dal calore e dall'ospitalità di questo splendido pubblico. Grazie. La storia della famiglia è una storia di crisi perpetua, scrive Melanie Cooper. Questo senso di crisi è stato abbondantemente capitalizzato da varie circoscrizioni politiche, per la destra ad esempio, l'epidemia di assenza di paternità negli Stati Uniti indica il crollo del ruolo del maschio, mentre per i liberali la famiglia è stata oggetto di lotte per riconfigurare l'uguaglianza di genere e la sessualità. E Taylor Swift recentemente ha dichiarato di volere una famiglia ed è stata oggetto di una vera e propria tempesta mediatica, perché ha detto che questa è una cosa repubblicana da affermare, perché lei è conosciuta come democratica. Ecco, questo per mostrarvi fino a che punto la famiglia è diventato anche oggetto di contese politiche. Ecco, al contrario, l'intimità per sé sembra essere stata al riparo da questo discorso di crisi. Il matrimonio è stato ampiamente messo in discussione, ma l'intimità e l'amore sembrano invece rimanere l'utopia delle nostre società. Il matrimonio, appunto, sembra essere politicizzato, ma l'amore no. Il matrimonio è istituzionale, mentre l'intimità e l'amore sembrano essere puramente autentici e rivelare il vero sé. Eppure, come voglio appunto affermare con questa presentazione, in realtà l'intimità va ben oltre il matrimonio e la famiglia rispetto al livello di crisi. Penso che la vita familiare non sia mai stata in realtà così sana come oggi. Il fatto che ci siano tante forme di famiglia oggi, quindi il fatto stesso che oggi la famiglia sia così versatile, mostra quanto sia forte questa istituzione, e si tratta dell'unica istituzione che è sopravvissuta nel corso della storia. Ma, come dicevo, la famiglia è stata profondamente politicizzata e quindi questo discorso di crisi si è come attaccato al tema della famiglia. Dall'altra parte, l'amore e l'intimità invece sono soggetti a una crisi molto più profonda, secondo me, che però è sfuggita al radar della maggior parte degli analisti e dei sociologi. Ecco, il motivo per questo è, credo, che sia molto più difficile concettualizzare l'intimità rispetto invece a parlare di un evento come un divorzio. Ebbene, noi pensiamo di sapere cos'è un divorzio ed è per questo che pertanto questo ci dà quasi diritto di parlare di crisi della famiglia, ci legittima in questo. Invece la crisi dell'intimità e dell'amore non hanno confini netti, non hanno determinazioni nette, non hanno una forma netta. Ecco perché ritengo che sia molto più difficile cogliere questa crisi, che invece è molto potente, ciononostante. Ecco, per capire la natura sociologica della crisi dell'intimità voglio appunto dire qualcosa su, innanzitutto, qual era il concetto tradizionale di matrimonio e di famiglia. Quindi, ma cerchiamo di compiere uno sforzo immaginativo per capire qual era il matrimonio tradizionale, che non doveva rispondere quindi a bisogni emotivi o psicologici delle sue parti, e appunto non si presupponeva che dovesse essere al servizio di un progetto individuale, poiché era un'istituzione sociale e quindi uomini e donne sapevano molto bene quali erano i ruoli, sapevano molto bene qual era, diciamo, il copione sociale che era legato a questi ruoli. E John Winthrop, quindi pensatore e avvocato puritano, nel XVII secolo ha scritto: ebbene, la famiglia è come un piccolo commonwealth. E quindi un commonwealth è come una grande famiglia. con questo intendeva quindi che la società, la comunità, la Chiesa, lo Stato erano, diciamo, coinvolti in un buon matrimonio, contribuivano ai suoi valori e quindi il matrimonio rifletteva questi valori della società e quindi gli individui obbedivano, si conformavano a queste regole, a queste norme del matrimonio e quindi era un riflesso anche di ordine sociale e la società a sua volta quindi dipendeva appunto dal fatto che i matrimoni funzionassero e rispettassero questo ruolo. Poi sì, poteva esserci anche affetto in questi matrimoni, ma in realtà il matrimonio non aveva come scopo avere una espressione affettiva e quindi c'era, diciamo, anche una consapevolezza dei ruoli e soprattutto c'era pochissima comunicazione emotiva. Usando le parole di Timothy Stephen, quindi il matrimonio si basava su una sorta di apartheid domestico, quindi le donne erano al servizio degli uomini che sfruttavano la loro manodopera e le donne non avevano diritti e questo era molto chiaro, era una divisione proprio anche a livello di diritti molto chiara. Poi da metà del XIX secolo in poi il matrimonio si trasforma perché è sempre basato sulle disuguaglianze di genere, però subisce una trasformazione perché assume una valenza affettiva. John Demos appunto parla di una serra proprio affettiva, quindi non c'è più solo l'aspetto morale e sociale, ma la sfera emotiva diventa molto importante, quindi il matrimonio conteneva ed esprimeva l'individualità delle sue parti, nonché anche degli eventuali bambini e quindi a poco l'intimità arrivava al centro della coppia, quindi la coppia poco a poco comincia a voler raggiungere e ottenere quindi il sacro graal dell'intimità. Quindi si può dire in altre parole che se si guarda la storia della classe media moderna, quindi vediamo che i soggetti riflettono questa evoluzione storia dell'intimità, perché l'intimità esprime proprio uno dei credo fondamentali della società moderna. L'intimità si deve basare appunto sulla libera volontà e intenzione degli individui che appunto ne sono coinvolti e quindi il libero soggetto si autodefinisce attraverso le proprie scelte libere. Questa libertà che definisce proprio l'intimità nella sua natura. Quindi l'intimità diventa antistituzionale perché appunto diventa qualcosa che ha a che fare con l'individuo e inoltre contiene una nuova modalità di conoscenza del sé, soprattutto attraverso le categorie sociologiche, quindi nei nuovi modelli di intimità bisogna in un certo modo conoscere se stessi sempre meglio per potersi esprimere come si è, bisogna riflettere su chi si è e quindi a poco la psicologia entra in campo e prende il sopravvento nella cultura contemporanea e quindi vediamo che quando questa conoscenza del sé viene accompagnata a alcune tecniche di comunicazione sostenute dalla psicologia, tutto questo contribuisce a creare una nuova modalità relazionale anche in termini di comunicazione e interazione. Poi a partire dagli anni 70 la comunicazione diventa centrale nella sfera della coppia. Questo significa che ora bisogna che nella coppia ci siano due persone che sappiano come comunicare, che si conoscano e che si coordinino nelle loro interazioni e azioni attraverso la comunicazione, un linguaggio che esprime emotività. Ecco, è questa l'intimità. Quindi quello che appunto sto per dire è che per questi motivi l'intimità è diventata estremamente complicata e sembra qualcosa di controintuitivo perché si pensa sempre all'intimità come un incontro di due persone spesso in un momento molto intimo, ma in realtà l'intimità è diventata una forma sociale molto complessa. Ecco, vorrei appunto essere più chiara e spiegare meglio questo concetto. Alice Faraday ha scritto un romanzo intitolato Intimità. In questo romanzo ci sono Alexandre e Aida, che sono una coppia molto felice, lei aspetta un bambino e appunto ha una amicizia con la sua vicina Sandra. Ha una libreria femminista ed è molto lontana e diversa da questa coppia felicemente sposata. Lei appunto ha rapporti occasionali, di natura puramente fisica, è molto bella, ma ha scelto di vivere da sola, non vuole una coppia, non vuole essere in coppia. Ma poi avviene una tragedia verso la pagina 50 del romanzo. Ada, la donna felicemente sposata, muore proprio durante il parto di suo figlio, e la sua morte lascia Alexander solo. Ora deve affrontare la vita da solo, improvvisare, e questo lo porta a diventare, diciamo, il protagonista di una nuova storia della sua vita che deve scrivere. E qual è questa nuova storia? È il fatto che appunto lui deve affrontare appunto la vita in un modo per il quale non ci sono delle regole sociali, quindi si avvicina molto all'amica della sua defunta moglie Sandra, e in un certo senso lei diventa una sorta di madre surrogata per il figlio, e quindi Sandra si prende cura del bambino, appunto consumano i pasti insieme, condivide tante attività con Alexander, ma non hanno rapporti fisici, quindi funzionano in un certo modo come coppia, ma non diventano mai una coppia vera e propria. Qualche appunto anno dopo, Alexander si iscrive a un sito di incontri, incontra molte donne, e poi a un certo punto incontra Alba. Alba è una donna molto sofisticata, molto colta, bellissima, e Alexander sta per scoprire che lei non vuole avere rapporti con lui, poiché appunto si è definita come asessuale, è una nuova categoria, ci sono gli eterosessuali, i bisessuali, gli omosessuali, e questa donna si definisce come asessuale. Quindi Alexander quindi è passato da un modello di famiglia tradizionale in cui i ruoli erano piuttosto ben definiti, diciamo il copione era ben definito, a un mondo in cui tutto invece si basa su scelte, emozioni, sessualità, e quindi c'è un costante cambiamento di punto di vista, di angolazioni, e si vede quindi l'intimità della vita quotidiana che può assumere diverse forme, c'è la vita insieme, la sessualità, le emozioni, l'amore, il romanticismo, sono tutti aspetti separati, sfaccettature lontane che si possono ricombinare in modi diversi. Quindi Alexander di nuovo è passato da un matrimonio tradizionale a tante relazioni diverse, in cui si passa dalla sessualità all'amicizia, all'attaccamento emotivo, all'affettività, tutto si frammenta, esplode, diventa frammentato e separato. Tutto questo è una perfetta rappresentazione di quello che definisco come co-complessità. Ebbene, la complessità è un termine molto tecnico. Tutti pensiamo di sapere cosa significa, ma in realtà non è così, perché complessità è un termine molto tecnico per chi analizza i sistemi sociali. Quindi, per capire il termine di complessità, bisogna innanzitutto partire dal suo opposto. Quindi, partiamo da un sistema sociale semplice in cui norme, regole e codici guidano l'essere, il sé, guidano le interazioni e rendono le interazioni facili da prevedere e da gestire. Ecco, questo è un sistema sociale semplice. Nei sistemi complessi, che cosa abbiamo? Cos'è un sistema sociale complesso? È un sistema in cui ci sono tante componenti che interagiscono tra di loro in modi molteplici, seguendo, diciamo, regole che non sono generalizzate. Prendiamo ad esempio il traffico veicolare. È un sistema complesso poiché non si sa in anticipo come si svilupperà il traffico, non sappiamo come si comporterà, perché dipende da tanti elementi. Quindi la complessità è un fenomeno caratteristico in cui ci sono tanti oggetti diversi che interagiscono tra di loro, ad esempio in una folla, ad esempio nel caso del traffico, nei mercati finanziari. qui vediamo che c'è un'interazione che non segue regole che conosciamo, diciamo, in anticipo. Quindi i sistemi complessi sono costituiti da molte parti componenti che sono diversificati, quindi abbiamo parti individuali variegate le cui interazioni non sono conoscibili in anticipo. Questo significa che c'è un elevatissimo livello di incertezza. Quello che sto dicendo è che l'idea della complessità appunto si adatta benissimo alla descrizione dell'intimità, poiché sempre di più abbiamo due individui, ciascuno, ecco, torno all'esempio del romanzo, ogni individuo quindi ha le sue preferenze variegate, non so, nella vita sessuale vuole certe cose, per le emozioni ne vuole altre, quindi più sono gli elementi e le componenti riconducibili a ognuno degli individui, più la complessità delle interazioni sarà elevata e questo crea un sistema complesso. Quindi, perché tutto questo crea incertezza? Perché tutto questo rende molto più complesso capire come evolverà una relazione e che cosa succederà? Ecco, voglio farvi un altro esempio, sempre tratto da un romanzo, e concludere con questo. È un romanzo che ha vinto tanti premi in Francia, di Chloé Delhomme, e abbiamo Adelaide, 46 anni, ha avuto una relazione di 9 anni, ma ora è single e ora è tornata sul mercato, per così dire, per trovare una nuova relazione. Ecco, il romanzo si sviluppa intorno a questo e quindi lei si chiede: io sono diventato un fantasma nel mercato dell'amore. Questo è il filo rouge che percorre tutto il romanzo. E lei è alla ricerca dell'amore come donna di mezza età e si deve confrontare con la sfera sociale caratterizzata da tantissime possibilità create ad esempio da internet, quindi un mercato di possibilità. E ci sono questi incontri liberi fra questi individui sul mercato dove c'è una vera e propria domanda e offerta, ma lei appunto si accorge che non è molto richiesta, per lei la domanda è bassa soprattutto a causa della sua età, quindi il mercato delle donne di mezza età non è molto fiorente e quindi inizia qualche relazione, ma poi alla fine ciascuna di queste relazioni si rivelano fallimentari e quindi non portano mai a nulla e naufragano. Quindi ogni volta che incontra qualcuno si accorge che è sempre più difficile trovare una compatibilità, perché ogni individuo ha troppe sfaccettature, è troppo specifico, troppo complesso, quindi si rende conto che è molto difficile stabilire proprio una connessione con qualcuno e quindi lei vive una vita di complessità e quindi si trova anche a soffrire di questa complessità, perché questa complessità non la porta a prevedibilità e certezze. Quindi Habermas, il grande sociologo tedesco, ha identificato la crisi sociale come un fenomeno che avviene quando norme definite a livello consensuale sono così degradate che la società quindi va allo sbando, si trova priva di regole. Significa quindi che quando non riusciamo più a metterci d'accordo sulle regole, sulle norme da seguire, allora c'è una crisi conclamata perché non sappiamo più come comportarci. Quindi per lui, per Habermas, crisi significa quando non sappiamo come comportarci perché non abbiamo più norme, punti di riferimento, e allora l'individuo perde la sovranità su se stesso. Guardate il paradosso. Ebbene, prima Marco parlava proprio di paradosso. Abbiamo individui sempre più liberi e gli individui, essendo così liberi, perdono un principio di autosovranità. Per Habermas, quindi, la crisi è qualcosa che viene percepita anche dal sé in primis, e credo che siamo tutti d'accordo su questo. Basta anche guardare i media, credo che ci sia ampio accordo sul fatto che viviamo tempi di profonda crisi e l'amore e l'intimità sono percepiti dalle generazioni più giovani come cose complicatissime da capire, quindi qualcosa di irraggiungibile, di incomprensibile. E il motivo, credo, stia in modo paradossale in questo, proprio perché la libertà e le emozioni sono diventate così centrali in questi elementi che hanno creato una dinamica estremamente volatile, poiché queste stesse vere emozioni e questa stessa libertà associate alla specificità dei gusti e delle preferenze degli individui che creano questo elevatissimo livello di complessità e di incertezza. C'è stata una complessificazione delle relazioni e questo fa sì che anche il sé, benché sia così libero, abbia raggiunto questo stato appunto di incertezza e autodistruzione quasi. Grazie.
4: Sergio, tocca a te.
6: Grazie. Il modo migliore per rendere omaggio a una collega, a uno studioso, è prendere sul serio quello che scrive. E aggiungerei anche quello che dice, solo che io stasera ho sentito la metà di quello che Eva Illouz ci ha detto e quindi ho il timore che quello che avrei voluto fare, cioè riferirmi a quanto avrebbe presentato, possa sembrare qualcosa che invece poi è del tutto campato per aria. Per mia fortuna ho letto bene il libro al quale noi stasera ci riferiamo, La fine dell'amore. Ho anche ascoltato bene il senso in cui Eva ha enfatizzato la complessità della relazione oggi, è dovuta al fatto di un, come dire, emotivismo che ha preso il sopravvento su tutto ciò che noi oggi facciamo e pensiamo. E a me veramente quello che interessa del discorso che ha fatto Eva questa sera sono, diciamo così, i presupposti sociali, perché la prima parte del suo libro è molto intrigante, perché Eva cerca di far vedere come mercato e tecnologia abbiano creato le condizioni per l'affermarsi di quelle che vengono, anche Marco ha richiamato, definite relazioni negative. Hanno creato le condizioni perché per ciascuno di noi diventi sempre più normale e ripararci dai rischi, metterci al sicuro dal rischio. Anche questo è un paradosso, perché una società che tanto esalta la libertà e ha paura del rischio è una società che ha bisogno di farsela qualche domanda, perché appunto la cosa che verrebbe quasi spontanea è dire il rischio della libertà, e invece è come se la conquistata libertà, tra parentesi, una cosa che mi piace tantissimo del discorso che fa Eva, è che non c'è un minimo di nostalgia per il mondo di ieri, sia chiaro, neanche sotto tortura. Io direi di rimpiangere la famiglia come armonia prestabilita che ho conosciuto nella casa di mia nonna o dei miei nonni. Preferisco di gran lunga il caos che c'è in casa mia a quell'armonia che è giustamente possiamo studiare, possiamo dettagliare, ma non è un elemento per il quale avere nostalgia, secondo me. È nella modernità emotiva che bisogna trovare buone ragioni eventualmente per costruire relazioni diverse da quelle che stanno andando per la maggiore. E è evidente che nel momento in cui ci mettiamo al riparo è come se noi esasperassimo qualcosa che già Hegel aveva intravisto quando, parlando dell'individualizzazione crescente nel mondo che aveva lui davanti agli occhi, però dice l'individualizzazione comporta che le relazioni sociali diventano sempre più difficili, sempre più intrasparenti, sempre meno meccaniche. Non è più sicuro che il mio interlocutore reagirà così a ciò che io sto dicendo. Il mondo è sempre più complesso. Hegel parlava non a caso di tragedia del riconoscimento. Aveva visto che il rapporto tra individui, sempre più individui, sempre più chiusi uno rispetto all'altro, sempre più ripiegati su se stessi, poteva degenerare in una tragedia, nel senso che si apre uno spazio infinito alla possibilità dell'incomprensione. E molto prima di Pirandello Hegel aveva intuito che individui di quella natura che parlano tra di loro sono sempre esposti al rischio. Credevo che tu credessi che io avessi creduto. Non c'è più niente di fisso. Ecco, questa incertezza, la domanda che io pongo è: può diventare anche un'opportunità? Questo è il punto. Eva, nel suo libro, giustamente, a un certo punto fa un paio di domande decisive, perché descrivendo la disgregazione individualistica della nostra società si pone fatalmente una questione: qual è il confine tra libertà e anomia? Dove finisce la libertà e dove inizia il caos morale? Ecco, noi abitanti del XXI secolo, no? Siamo in grado di porci seriamente queste domande e cercando di trasformare l'incertezza costitutiva di una società come la nostra in un'opportunità? Io credo che sia un compito veramente, è dir difficile e dir poco, però può essere anche un compito esaltante, specialmente se riusciamo a pensare la libertà magari in termini meno emotivistici. Se cominciassimo a pensare la libertà e l'altro in termini magari un po' più relazionali, cioè se ci rendessimo conto, insomma, che o non siamo monadi che debbono mettersi al sicuro rispetto agli altri, rispetto al possibile fallimento, ma siamo persone, siamo animali razionali e dipendenti, direbbe un filosofo a me caro, McIntyre. Siamo animali razionali che dipendono dall'altro, che trovano nell'altro le condizioni per la propria autorealizzazione e per un'autorealizzazione magari meno effimera di quella che ci può offrire il livello della pura emotività. È chiaro che se la libertà è la libertà di fare ciò che mi piace, la libertà di assecondare le mie emozioni, è chiaro che se è questo, c'è il rischio che non ne caviamo le gambe, perché questo è parte del problema che dovremmo risolvere. E se per caso però la libertà avesse qualcosa a che fare anche con la libertà di fare ciò che dobbiamo, direbbe Lord Acton, non la libertà di fare ciò che ci piace. Se cominciassimo a ripescare, ripensare ciò che dobbiamo a noi stessi e agli altri per il semplice fatto di essere in relazione. Se ricominciassimo a pensare la relazione come un luogo dove è possibile, tra le altre cose, trovare realmente noi stessi. Non vorrei iperbolizzare troppo la questione, però questo è un tema che mi è molto caro. Io credo che nella relazione con l'altro, un buon criterio di riuscita ad una relazione con l'altro, specialmente quando parliamo di relazioni amorose, che sono relazioni difficili, sono relazioni dove la carne e il sangue fanno sentire tutto il loro peso, altro che armonia prestabilita, altro che amore romantico. L'amore è anche un compito, è una fatica, che però può essere molto gratificante. Perché può essere molto gratificante? Perché alla fine ci accorgiamo che troviamo noi stessi veramente in quella relazione. Quella relazione amorosa è il luogo dove noi troviamo noi stessi e dove forse, questa è un po' un'iperbole, però potremmo guadagnare quella forma di libertà che forse è la più alta, anche se la più difficile da conseguire, cioè proprio la libertà da noi stessi. Acquisire quella libertà è una fatica, ma noi sappiamo che quella libertà è ciò che rende la relazione reale, anche esaltante, faticosa. Però ecco, io credo che con tutta la nostra moderna emotività, noi dovremmo proprio rientrare in questi termini, scoprire qualcosa che magari nell'assoluta precarietà invece irrompe col carattere di ciò che è definitivo. Quando noi diciamo ti amo, è difficile dire ti amo pensando per ora, poi domani si vedrà. Eva ha scritto delle pagine bellissime invece sulla dinamica dell'amore oggi, dove in realtà entriamo in una relazione e però pensiamo che comunque in linea di principio ce ne sarebbe sicuramente un'altra più soddisfacente, c'è sicuramente qualcuno che potrebbe soddisfare meglio ciò che abbiamo in testa, trasformando alla fine l'altro in un semplice strumento, anche questa è un'espressione di Eva, di auto, per l'auto-espressione, per l'espressione di sé, di noi.
4: Grazie. Grazie moltissimo Sergio. Come vedete, il tema, anzi, la domanda che costituisce questo titolo, l'amore resiste, è una cosa complessa. Resiste, esiste, cioè continua ad esistere, e gli elementi che sia Eva che Sergio ci hanno dato ci fanno capire a che punto siamo anche del nostro, nella società di oggi, nell'affrontare questa cosa. Una domanda bruciapelo a Eva e poi una domanda ad entrambi conclusiva. Eva, veramente questa cosa che ha detto Sergio, cioè cosa pensi tu del fatto che lui dice che questa precarietà, questa difficoltà, diciamo, nelle relazioni può essere anche una opportunità oggi? Perché Sergio l'ha messa in positivo, come una possibilità positiva. Cosa pensi?
5: Non penso alla questione in termini di qualcosa di positivo o negativo. La maggior parte delle volte appunto è un gioco in cui si vince e si perde. Io non sono una filosofa e i filosofi e gli psicologi spesso si concentrano proprio su quello che caratterizza una psiche sana o una vita buona o delle emozioni sane. Io non penso in questi termini. Io sono più interessata a capire quali sono le forze sociali che plasmano e modellano un'istituzione piuttosto che le relazioni, piuttosto le emozioni così come sono. E quindi le affermazioni astratte, questo è positivo e questo è negativo, ebbene, è qualcosa che io non sono in grado di fare. Tuttavia, e anzi è interessante, poiché appunto il mio libro, La fine dell'amore, è stato scritto, l'ho scritto più di 10 anni fa, non ricordo con precisione. E uno degli elementi di cui parlo nell'introduzione è quello che chiamo proprio quello della disorganizzazione dell'intimità, e che consiste proprio nella crescente difficoltà per le persone di dare vita a relazioni stabili. E questo avrà un effetto sulla formazione delle coppie,

0: severo negli Stati Uniti, in Francia, Germania, Spagna, Italia, Svezia. Ci sono davvero pochissimi paesi in cui la tendenza non è questa. C'è proprio una crisi demografica profonda e conclamata. Una delle cause, ecco, una delle cause di questa crisi demografica è il fatto che non si formano coppie, cioè proprio in prima battuta, ecco, o perlomeno non si formano in un'età in cui le donne possono avere bambini. Ecco, e questo è un tema di cui parlo, poiché con appunto la promozione, ad esempio, di sistemi pensionistici che promuovano il pensionamento delle persone, ed è quello che oggi si dice, quindi diciamo che bisogna in un certo senso fare qualcosa per stimolare questa demografia affinché appunto i giovani possano svilupparsi, oppure in molti paesi c'è grande preoccupazione per la teoria della cosiddetta grande sostituzione, appunto il fatto che i non occidentali, i non bianchi, i non cristiani ci rimpiazzeranno, e questa teoria potrebbe basarsi anche sul fatto che queste persone non si riproducono più nello stesso modo. Questo è un altro esempio del modo in cui la crisi demografica poi ha un impatto sulla politica. La mia analisi cerca di capire l'origine di tutto questo. Ci sono sicuramente difficoltà maggiori per le persone nel creare relazioni e mantenere le relazioni, e quindi c'è poi appunto un impatto sulla crisi demografica. A me non piace categorizzare in positivo e negativo. Quello che invece posso fare è mostrare l'impatto che ha un fenomeno sulla società. D'altra parte, se invece vogliamo pensare in termini di positivo, e le dico in termini leggermente ironico, lo confesso, l'aspetto positivo di questa disorganizzazione dell'intimità è l'impatto positivo sul business, perché appunto è molto buono per il business delle piattaforme internet, è molto positivo appunto per le persone che si rivolgono senza sosta a consulenti per la sfera psicologica, o che cercano costantemente di migliorarsi da questo punto di vista, oppure uomini e donne che si sottopongano a diete o a Botox per essere eternamente belli ed andare sempre forte sul mercato degli incontri. Ecco, questo è molto positivo per il business, quindi per la cultura consumistica. E questo, a sua volta, è un esempio di come il capitalismo forse potrebbe alla fin fine non essere in grado di riprodurre la società, poiché appunto la famiglia borghese nel XIX secolo era strettamente legata al capitalismo produttivo. C'era quindi la famiglia e poi si lavorava, quindi si era membri produttivi della società. Ebbene, oltre 100 anni dopo, il capitalismo è diventato un capitalismo consumeristico, tecnologico, quindi che ha portato alla disorganizzazione della famiglia e quindi anche a questa impossibilità di riprodursi per la società. Ecco, questo è un esempio per mostrarvi come io analizzo un fenomeno.
1: Grazie, io faccio un'ultima domanda ad entrambi. Faccio un'ultima domanda ad entrambi ed è questa. Se la crisi dell'amore, diciamo, se questo amore in crisi nasce anche da una non capacità di riconoscere fino in fondo l'altro, di lasciarsi mettere in discussione dall'altro, Sergio parlava di opportunità invece, imparare ad amare l'altro può essere anche un percorso per avere una relazione positiva nei conflitti più grandi tra culture e popoli. Perché

0: Perché faccio questa domanda? Perché il tema del meeting di quest'anno, l'amore che muove il sole e le altre stelle, parla di un amore così grande che tiene insieme il cosmo intero. Allora, c'è una possibilità che va dalla sfera dell'intimità, della relazione fra due persone, fino ad arrivare a quella che può essere appunto una possibilità per tutti nella società, nei grandi conflitti, perché se c'è una cosa di cui tutti ci rendiamo conto in questo momento è che c'è un conflitto continuo in tante parti del mondo e la rotta, la direzione non sembra prendere una strada positiva. La relazione con l'altro può essere anche una via per iniziare non a risolvere, ma a guardare anche i grandi conflitti di questo nostro mondo in modo diverso? È una domanda che faccio a entrambi. Abbiamo 5 minuti e poi chiudiamo l'incontro. Sergio, prima tu.
1: La tua è una domanda e una risposta. Bisogna proprio crederci che l'amore sia pervasivo, che la costruzione di una relazione amorosa abbia effetti cosmici. Se la vogliamo mettere su un piano più terra-terra, oggi che ci siano luoghi dove comunque si ha ancora il coraggio di parlare d'amore è la dimostrazione che non tutto è perduto, anche perché il mondo nel quale siamo è, ho detto, stiamo coi piedi per terra, è un mondo dove la saldatura tra potere politico, tecnologico, militare, economico, sembra rendere tutti questi discorsi poco più che un flatus vocis. E noi invece siamo qui a testimoniare che ciò in cui crediamo non solo è possibile, ma io aggiungo con la convinzione, anche con la convinzione che relazioni come amore, amicizia, siano ancora oggi, anche oggi, nonostante l'oggi, l'unico modo che abbiamo per mettere al Leviatano i bastoni tra le ruote. Relazioni come amore e amicizia, ci piaccia o meno, sono irriducibili a qualsiasi potere. Con i tempi che corrono, a me non sembra una cosa marginale. È una testimonianza che facciamo.
0: Grazie, Sergio. Eva.
2: Non odiatemi, per favore, per magari non essere molto romantica. Freud scrisse un articolo molto famoso sulla psicologia della folla e fece un parallelismo tra l'energia erotica che viene investita appunto nell'amare qualcuno e l'energia erotica che viene investita nell'ammirazione di un leader, e pensava ai leader fascisti e nazisti nello specifico. Ed è un punto di vista molto profondo, è una riflessione profonda, poiché credo che abbiamo un disperato e profondo bisogno di attaccarci alle persone, agli oggetti, e spesso le persone possono avere comportamenti di abuso nei nostri confronti e quindi utilizzare questo amore che noi abbiamo nei loro confronti per manipolarci e dominarci. Ecco, vi dico in cosa credo. E si tratta proprio di un sentimento cristiano che fu politicizzato durante la Rivoluzione francese. È proprio il senso, il sentimento di fratellanza. La fratellanza è qualcosa di completamente diverso, poiché con la fratellanza non ci si identifica con qualcun altro, identificarsi nel senso di perdere il senso di sé, come avviene ad esempio con un leader o a volte anche con la persona amata. Fratellanza significa riconoscere l'umanità di un'altra persona, riconoscere che quella persona è mia pari e che quindi noi condividiamo un destino comune. un destino comune che è quello che accomuna l'umanità. Per me questo è un sentimento davvero potentissimo, che potrebbe portarci molto lontano, umanamente, moralmente e politicamente. Ed è qualcosa di molto diverso dall'amore romantico, che invece sembra quasi voler sempre far scomparire l'individuo in piena simbiosi e fusione con l'altro.
0: Grazie. Grazie. Grazie infinitamente per la vostra sincerità, complesse ma molto centrate, io credo, per capire anche meglio il titolo di questa sera. Un'ultima provocazione, un'ultima cosa. Nella enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, il Papa parla di civiltà dell'amore. La civiltà dell'amore non è un'utopia ingenua, ma un progetto esigente. Essa consiste nel tradurre la carità in strutture di giustizia, nel dare corpo istituzionale alla fraternità e nel considerare l'altro, sia esso persona o popolo, come un alleato necessario per la costruzione del bene comune. Ecco, io penso che con quello che abbiamo sentito, anche proprio come possibilità di approfondire, di capire meglio che cosa vuol dire l'amore, quello che muove l'amore come possibilità che crei e che cambi la civiltà di oggi. Quindi credo che abbiamo avuto una grande opportunità e quindi di nuovo ringrazio Eva per essere stata qui, Sergio per essere stato qui con noi per questo dialogo. Grazie.
3: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: raccoglierle.
1: In Blu 2000 News.
2: Da domani 89esima edizione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove approderanno i grandi temi delle crisi internazionali, quella del Golfo in primis, con Trump che si dice pronto a parlare con il presidente iraniano Pezeshkian e anche quella ucraina con il faccia a faccia previsto con Zelensky in questi giorni. Negli Stati Uniti anche la visita del presidente Xi Jinping, che giovedì vedrà l'omologo statunitense. Ammette il disastro, ma afferma: vado avanti, il cancelliere tedesco Merz, dopo l'esito del voto nel Mecklenburgo e a Berlino, che hanno visto ancora una volta cadere il suo partito, la CDU, a scapito dei partiti di estrema destra e di estrema sinistra. Alternativa for Deutschland vince nel secondo land dell'Ovest, successo della sinistra della Linke che conquista la città-stato di Berlino. Da Kiev le parole del governatore di Banca Italia Panetta: frammentazione geopolitica e intelligenza artificiale sono le vere sfide per le banche centrali. In particolare l'intelligenza artificiale è destinata a trasformare produttività e crescita modificando il mercato del lavoro. Il mondo della politica si interroga dopo l'annuncio della Premier Meloni del tetto per gli alunni stranieri e del divieto di indossare il burqa in classe. I presidi si dicono preoccupati, norme inapplicabili, dicono, non possiamo cacciare gli studenti. Due operazioni dei carabinieri contro lo spaccio di droga. A Roma, nel quartiere Quarticciolo, arrestate 24 persone, sequestrate circa 1000 dosi di stupefacenti tra crack, cocaina e hashish. Blitz antidroga anche nel napoletano, 34 gli arrestati legati al clan Angelino operante a Caivano e Casolia. È risultato al di sotto del limite cut-off alle sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale Niguardia di Milano su Daniel Maltini, il calciatore del Cagliari della Nazionale, che lo scorso fine settimana a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste ferite lievemente 5 persone. La polizia locale gli aveva ritirato la patente perché risultato positivo all'etilometro. Ed è tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con il Radiogiornale delle 13.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: La legge di Dio è luce degli occhi e gioia del cuore.
1: La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è verace, rende saggio il semplice.
2: Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore. I comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi.
1: Il timore del Signore è puro, dura sempre. I giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti, più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante.
2: Anche il tuo servo in essi è istruito. Per chi li osserva è grande il profitto. Le inavvertenze, chi le discerne? Assolvimi dalle colpe che non vedo.
1: Anche dall'orgoglio salva il tuo servo, perché su di me non abbia potere. Allora sarò irreprensibile, sarò puro dal grande peccato.
2: Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia rupe e mio redentore.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: La legge di Dio è luce degli occhi e gioia del cuore.
5: Sorgi, Signore, giudica i popoli nella tua giustizia.
2: Signore mio Dio, in te mi rifugio. Salvami e liberami da chi mi perseguita, perché non mi sbrani come un leone, non mi sbrani senza che qualcuno mi salvi.
1: Signore mio Dio, se così ho agito, se c'è iniquità sulle mie mani, se ho ripagato il mio amico con il male, se a torto ho spogliato i miei avversari.
2: Il nemico mi insegua e mi raggiunga, calpesti a terra la mia vita e trascini nella polvere il mio onore.
1: Sorgi, Signore, nel tuo sdegno. Levati contro il furore dei nemici. Alzati per il giudizio che hai stabilito.
2: L'assemblea dei popoli ti circondi, dall'alto volgiti contro di essa.
1: Il Signore decide la causa dei popoli. Giudicami, Signore, secondo la mia giustizia. Secondo la mia innocenza, o Altissimo.
2: Poni fine al male degli empi, rafforza l'uomo retto, tu che provi mente e cuore, Dio giusto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Sorgi, Signore, giudica i popoli nella tua giustizia.
0: Dio, giudice giusto, salva chi gli è fedele.
1: La mia difesa è nel Signore. Egli salva i retti di cuore. Dio è giudice giusto. Ogni giorno si accende il suo sdegno.
2: Non torna forse ad affilare la spada, a tendere e puntare il suo arco. Si prepara a strumenti di morte, arroventa le sue frecce.
1: Ecco, l'empio produce ingiustizia, concepisce malizia, partorisce menzogna. Egli scava un pozzo profondo e cade nella fossa che ha fatto.
2: La sua malizia ricade sul suo capo, la sua violenza gli piomba sulla testa, Loderò il Signore per la sua giustizia e canterò in nome di Dio l'Altissimo.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Dio, giudice giusto, salva chi è fedele.
5: Molti miracoli e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Intanto andava aumentando il numero degli uomini e delle donne che credevano nel Signore. Hanno custodito gli insegnamenti di Cristo.
3: Sono testimoni delle sue parole.
6: Preghiamo. O Dio, che nel disegno della tua misericordia hai scelto Matteo il pubblicano e lo hai costituito apostolo del Vangelo, concedi anche a noi, per il suo esempio e la sua intercessione, di corrispondere alla vocazione cristiana e di seguirti fedelmente in tutti i giorni della nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
6: Benediciamo il Signore.
3: Rendi

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È lunedì 21 settembre.
2: Sono le 12:29.

così spavaldo, sfido la sorte. Sono grano per il tuo pane, l'abbaio allarme alla luna di un cane. Sono l'eco dentro l'infinito, quel sorso d'acqua bevuta d'un fiato.

0: tequila guaranà.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
2: Sono le 12:43.
3: È lunedì 21 settembre.

0: In Blu 2000 News.
1: Nuova sconfitta per la CDU del cancelliere Merz nel voto di ieri in Germania. In Russia vincono i partiti vicino a Putin. Assemblea delle Nazioni Unite a New York, la crisi del Golfo in primo piano, Ucraina, nuova notte di raid. Perplessità dei presidi sul limite alla presenza di studenti stranieri in classe annunciato dalla Premier Meloni. Il tema delle vocazioni al centro stamane dell'udienza di Papa Leone alle Clarisse, nel pomeriggio al via i lavori del Consiglio Episcopale CEI. E apriamo dunque con la nuova sconfitta per la CDU del cancelliere tedesco Merz, che nonostante tutto annuncia vado avanti. Marco Burini.
2: In Germania le elezioni regionali segnano il trionfo della Linke nella capitale e di AfD in Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la CDU non entra nel Parlamento locale, mentre i socialdemocratici arrivano secondi con Manuela Schwesig. Care berlinesi e cari berlinesi, oggi cambiamo la nostra città, abbiamo scritto la storia, ha detto Eli Feralp, 45 anni, avvocata per i diritti umani. Questa figlia di sindacalisti turchi riparati in Germania negli anni 80 vuole restituire Berlino ai suoi abitanti e quindi nuove case, tetto massimo agli affitti, lotta al turismo di massa. I giovani la seguono entusiasti, la Linke è il primo partito tra chi ha votato per la prima volta. Mentre per la seconda volta, dopo Sassonia-Anhalt due settimane fa, gli estremisti di destra conquistano un Land. In Mecklenburg-Pomerania la coppia Hohmann-Schultz stravince con oltre il 38%, ma per governare dovrebbe coalizzarsi con altri e nessuno in campagna elettorale ha detto di volerlo fare. Marco Burini, Linea allo studio.
1: La guerra nel Golfo, Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'Assemblea ONU. Intanto gli Stati Uniti hanno fermato il Briz contro gli Houthi. Massimiliano Cochi.
3: Gli obiettivi erano stati individuati e i caccia erano pronti al decollo quando Donald Trump ha bloccato l'attacco contro i ribelli Houthi dello Yemen. Lo scrive oggi il New York Times raccontando come a far cambiare idea al presidente americano siano stati gli stessi Houthi che si sono impegnati a non colpire più le basi statunitensi nella regione, soprattutto in Arabia Saudita, alleato chiave di Washington nella strategia di contrasto all'Iran. Il dossier iraniano domani arriverà all'Assemblea delle Nazioni Unite. Il paese arriva però in uno dei momenti più difficili della sua storia, per la guerra ma anche per la gravissima crisi economica. Il Fondo Monetario Internazionale prevede infatti che per il 2026 ci sarà una contrazione del PIL reale del 5,4% e un'inflazione che arriverà a sfiorare il 70%. La beffa è che il pretesto per l'intervento militare degli Stati Uniti era stata la dura repressione del regime contro le proteste della popolazione iraniana contro il caro vita. Massimiliano Cochi, Linea allo studio.
1: Ed ora in Israele, nel giorno dello Yom Kippur, al tempo di guerra. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Oggi è il giorno più sacro del calendario ebraico, Yom Kippur, il giorno dell'espiazione e del digiuno. Fino al tramonto di questa sera Israele si ferma, chiuse le strade, chiusi i negozi e chiuso l'aeroporto di Tel Aviv. Non si fermano le operazioni dell'esercito israeliano, continuano perquisizioni e arresti a Bidul, villaggio a 10 km da Gerusalemme, dove abitava il palestinese che ieri ha sparato e ucciso un cittadino israeliano vicino ad un insediamento ebraico nei territori palestinesi. Ora è stato arrestato. Scontri a fuoco stamattina anche a Khan Yunes, nella striscia di Gaza, dove due giorni fa sono stati uccisi dall'avazione israeliana altri tre miliziani di Hamas. Sul fronte col Libano, secondo fonti di stampa locali, l'aviazione israeliana ha colpito un villaggio del distretto di Tiro nelle prime ore dell'alba, mentre il leader di Hezbollah, in un videomessaggio registrato, ha ripetuto ieri che la resistenza armata è l'unica strada per liberare il Libano dalle forze occupanti israeliane. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: L'intelligenza artificiale generativa si sta diffondendo a una velocità eccezionale, producendo profondi cambiamenti. Così il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, partecipando a Kiev alla conferenza della Banca Centrale Ucraina. Chiara Placenti.
5: L'intelligenza artificiale, afferma Panetta, è destinata a trasformare produttività e crescita, a cambiare mercato del lavoro e imprese, a ridefinire mercati finanziari e sistemi di pagamento. Le banche centrali, sostiene ancora il governatore della Banca d'Italia, non possono rimanere in disparte perché il loro compito non è più solo garantire la stabilità dei prezzi e l'indipendenza, ma anche comprendere e accompagnare questa trasformazione. Secondo Panetta, i paesi che integrano l'intelligenza artificiale potranno assicurarsi più rapidamente una duratura vantaggio vantaggio di produttività, che in Italia può tradursi in un punto percentuale in più. E riguardo al gap dell'Europa con gli Stati Uniti, Panetta afferma che il distacco non è inciso sulla pietra e che comunque l'obiettivo europeo non deve essere quello di diventare leader dell'intelligenza artificiale, ma di sfruttare al meglio le nuove tecnologie. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Il governo fissa un tetto sulla presenza degli studenti stranieri nelle classi e si prepara a varare un provvedimento, ma resta il nodo dell'applicazione nei territori dove le percentuali sono più alte. I presidi intanto avvertono: difficile fissare un tetto rigido. Il servizio è di Raffaella Frullone.
6: Un tetto agli studenti stranieri per classe, l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori degli alunni con gravi problemi di inserimento, il divieto di burka e niqab a scuola sono alcuni dei provvedimenti a cui lavora il governo, annunciati dalla Premier Meloni.
7: Non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza. Non si può fare. Per noi chi arriva in Italia e vuole costruirsi qui il futuro deve imparare la nostra lingua, conoscere la nostra cultura, rispettare le nostre regole.
6: La questione non è nuova. Già nel 2010 una circolare dell'allora ministro Gelmini fissava al 30% la quota massima per classe, ma la disposizione era rimasta in gran parte sulla carta, soprattutto nei territori a più alta presenza di famiglie straniere. Ed è proprio qui che sollevano criticità i presidi, secondo cui rispettare un tetto rigido in alcune zone è molto difficile. Non possiamo certo mandarli via, avverte il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Giannelli, e nemmeno obbligarli ad andare troppo lontano da casa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ed ora la cronaca con il blitz antidroga nel quartiere Quarticciolo a Roma. Ci racconta tutto Alessio Orlandi.
8: Per mascherare l'attività di spaccio, un quarantenne italiano e una ragazza appena maggiorenne si scambiavano baci ed effusioni in strada. Un tunisino di 22 anni, invece, per evitare i controlli, aveva nascosto in bocca due lamette avvolte in una bustina di plastica. La settimana precedente, con lo stesso stratagemma, era finito in ospedale scampando alle manette. Sono tre delle 24 persone di diverse nazionalità arrestate dai carabinieri in un blitz antidroga nel quartiere Quarticciolo, periferia est della capitale. L'operazione è scattata con la chiusura a tenaglia dei punti d'ingresso delle piazze della zona. Sequestrate circa 1000 dosi di droga, tra crack, cocaina e hashish, e denaro contante ritenuto frutto dello spaccio. Controlli rafforzati anche intorno al quartiere Squilino e alla stazione Termini. La polizia ha identificato 200 persone. Di queste, 6 sono state arrestate, 4 hanno ricevuto un ordine di allontanamento perché irregolari. Nel mirino anche diversi esercizi commerciali intorno allo scalo ferroviario. Nel deposito alimentare di un negozio e nel magazzino di un altro è stata scoperta un'infestazione di topi e la presenza di blatte. Entrambi sono stati chiusi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Blitz antidroga anche a Caivano e Casoria in provincia di Napoli, 34 gli arrestati, tutti legati ai clan locali. Ed ora voltiamo pagina. Il tema delle vocazioni tra le parole dell'incontro tra Papa Leone e le Clarisse. Rita Salerno.
9: Le vocazioni non nascono dall'applicazione di strategie organizzative né da campagne studiate a tavolino, ma dalla preghiera, dalla familiarità con il Vangelo, dal silenzio, dal sapersi accogliere con le proprie imperfezioni. Papa Leone XIV incontra le partecipanti all'assemblea della Federazione delle Monache Clarisse Cappuccine d'Italia in Vaticano. Nel discorso il pontefice affronta un tema importante, quello della formazione sia iniziale che permanente. Formatevi e formate ad una clausura vissuta in spirito di comunione profonda tra voi e con la Chiesa. È la raccomandazione di Papa Leone, che invita le monache a coltivare lo spazio del silenzio in una società dominata dalla fretta e dal rumore, senza per questo aver timore di perdere l'attimo fuggente. Con quella di oggi si apre una settimana intensa per Papa Leone XIV, che culminerà nel viaggio in Francia, dove si fermerà fino a lunedì 28. Da Roma, Rita Salerno.
1: Le testate che sono state escluse dalla Casa Bianca, CNN, MS Now e Politico, hanno deciso oggi di fare causa a Trump. Lutto cittadino oggi a Milano in occasione dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola. I funerali si svolgeranno alla Basilica di Sant'Ambrogio alle 14:45, atteso un grande numero di tifosi, oltre ai rappresentanti di istituzioni e mondo dello sport che arriveranno anche dall'estero. Oggi si aprono nel pomeriggio alle 16 i lavori del Consiglio Episcopale della CEI con l'intervento del Cardinale Presidente Matteo Zuppi. Ed è tutto per questa edizione. Lorenzo Sada per la parte tecnica. Da Ugo Scali, grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
10: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
11: È lunedì 21 settembre.
12: Sono le 13:11.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 13:23.
2: È lunedì 21 settembre.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È lunedì 21 settembre.
2: Sono le 13:43.

0: ora ricorda dov'è il tuo cuor.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: Sono le 13 e 57 minuti.
3: È lunedì 21 settembre. Check.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: pubblicato il programma del viaggio apostolico che porterà il Papa in Uruguay, Argentina e Perù. Leone XIV, vivere la clausura in comunione, il calo vocazioni spinga al rinnovamento. Medio Oriente, Trump blocca attacchi contro Houthi in Yemen, Unione Europea preoccupata per la sicurezza nella regione. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Come abbiamo sentito dai titoli, è stato reso noto nella tarda mattinata di oggi dalla sala stampa vaticana il programma del viaggio apostolico che porterà il Papa in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi. Pubblicati anche i motti che accompagneranno Leone XIV all'incontro con le realtà sociali ed ecclesiali dei tre paesi. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
2: Un lungo viaggio, 11 giorni e 3 nazioni, compreso il ritorno in Perù e alla piccola Ciclayo, che ha un posto speciale nel suo cuore. Mentre Papa Leone si appresta a volare in Francia, è stato ufficializzato il viaggio apostolico di novembre, che inizierà il 6 da Montevideo e vedrà per 2 giorni il Papa girare alcune località dell'Uruguay per incontrare, oltre alle autorità e la chiesa locale, anche il quartiere di Casavaie, segnato da povertà sociale. Poi, dall'8 all'11, sarà la volta dell'Argentina e anche qui, oltre ai momenti protocollari, da rilevare la visita che Leone XIV farà tra le altre al penitenziario federale di Buenos Aires. Infine, dall'11 al 16, il ritorno in Perù per un fitto programma di incontri, tra cui quello con missionari, missionarie e rappresentanti dei popoli amazzonici. Assieme al programma sono stati resi noti i 3 motti che accompagneranno spiritualmente il viaggio. Vi annuncio una grande gioia per l'Uruguay, benvenuti a tutti, andate e annunciate per l'Argentina, e apriamo il cuore per il Perù.
1: Leone XIV invia un messaggio ai partecipanti alla prima edizione di AI for Peace, simposio internazionale al via oggi alla Lateranense, su opportunità e sfide poste dall'intelligenza artificiale nella prevenzione e risoluzione dei conflitti, nella tutela dei diritti umani e nella governance. Dal pontefice l'auspicio che in un mondo segnato da conflitti il progresso sia al servizio della dignità umana. La riduzione delle vocazioni deve essere una spinta a scoprire potenzialità inaspettate e a far crescere comunità monastiche vive in cui sperimentare intimità con Dio e autenticità delle relazioni. Così il Papa alle partecipanti all'Assemblea della Federazione delle Monache Clarisse Cappuccine d'Italia, ricevute questa mattina in udienza al servizio di Tiziana Campisi.
3: Guardare rivolte all'eternità il tempo presente con i suoi drammi e le sue incertezze e con speranza le sfide della realtà monastica. Questo l'invito rivolto da Leone XIV alle monache clarisse cappuccine d'Italia, incoraggiate a cambiare prospettiva di fronte alle criticità che potrebbero spingere a scelte di chiusura o di ripiego.
4: La riduzione numerica delle comunità e il timore che ne deriva di perdere la propria autonomia non devono turbare e togliere la speranza, ma piuttosto spingere a un rinnovamento del proprio vissuto e a un impegno ancora più grande nell'accompagnamento spirituale di chi bussa alle porte dei monasteri.
3: Dio non chiede di essere impeccabili, ma di lasciarsi plasmare dalla sua grazia, umilmente sottolinea Leone, che esorta una buona formazione.
4: Formatevi e formate a una clausura vissuta in spirito di comunione profonda tra voi e con la Chiesa, a un silenzio che in una società dominata dalla fretta e dal rumore faccia sentire il bisogno di tempi e spazi in cui fermarsi.
1: Cronaca internazionale: Donald Trump ha deciso per ora di non ordinare attacchi contro gli Houthi in Yemen, nonostante le richieste dell'Arabia Saudita, che nelle ultime 24 ore ha lanciato 28 attacchi contro il gruppo sciita. Intanto l'Unione Europea si dice preoccupata per la sicurezza nella regione. Michele Raviar.
5: I combattenti Houthi stanno cercando di conquistare le alture strategiche nello Yemen per isolare la costa del Mar Rosso dalle restanti aree controllate dalle forze sostenute dall'Arabia Saudita e controllare così lo stretto di Bab el-Mandeb. Una 30 gli attacchi lanciati da Riyadh contro gli sciiti dopo che un missile balistico è stato lanciato verso la capitale saudita all'alba e un incendio aveva colpito l'aeroporto internazionale. Secondo il New York Times, Trump, sotto pressione del principe saudita Mohammed Mohammed bin Salman aveva ordinato al Pentagono di preparare raid aerei contro obiettivi degli Houthi. Ieri tuttavia il presidente americano ha nuovamente fatto marcia indietro, rinviando l'operazione. La situazione nel Mar Rosso è peggiorata, ribadiscono fonti europee. La futura missione Aspides, si dice nuovamente, dovrebbe essere dotata di risorse adeguate per rispondere efficacemente alla minaccia in continua evoluzione.
1: Ancora attacchi israeliani nella striscia di Gaza. 3 persone, tra cui un bambino, sono morte nella zona di Al-Mawasi, a Rafah, a causa delle ferite riportate dopo essere stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Intanto le forze di sicurezza di Israele si stanno preparando a condurre una serie di operazioni su larga scala in Cisgiordania, dove l'esercito sta attualmente imponendo la chiusura di diversi villaggi palestinesi nell'area di Ramallah. Una petroliera in transito nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile non identificato, causando lievi ferite a 2 membri dell'equipaggio. Lo rende noto l'ente britannico per le operazioni di commercio marittimo. La nave ha proseguito la navigazione verso il porto successivo con i propri mezzi, senza che si siano registrati impatti ambientali. Acceso i riflettori sulla Somalia, ieri l'appello del Papa all'Angelus, che ha invocato il coinvolgimento della comunità internazionale per intervenire sulla drammatica situazione del paese africano. Siccità, violenza interna e generale instabilità hanno pesanti conseguenze sulla popolazione, come racconta al microfono di Paolo Simonetti il vescovo di Gibuti e presidente di Caritas Somalia, Monsignor Jamal Daibes.
6: La situazione umanitaria della Somalia è peggiorata drasticamente durante quest'anno. Il numero di persone bisognose è passato dai quasi 5 milioni di persone. Bambini sono quasi 2 milioni. Le cause sono la siccità e il cambiamento climatico, poi i conflitti e insicurezza. E quello conduce a conseguenze molto gravi per la popolazione, epidemie.
7: Quali sono le necessità umanitarie davvero più urgenti in questo momento? Incidere in maniera immediata.
6: Si pensa prima di tutto dare qualcosa da mangiare, questo è importante, ma ci sono molti bisogni, soprattutto per le donne e i bambini, la sanità per esempio, necessità dell'acqua, igiene, hanno bisogno praticamente di tutto e poi per proteggere i bambini, non è una cosa facile, ma è una priorità anche per tutti quelli che lavorano in Somalia.
1: Il partito putiniano Russia Unita ha ottenuto il suo risultato migliore nelle elezioni di ieri per il rinnovo della Duma di Stato, dove dovrebbe arrivare a controllare 355 dei 450 seggi, rafforzando la sua maggioranza costituzionale. Ricorre oggi la Giornata Internazionale della Pace delle Nazioni Unite. Il professor Alessandro Saggioro, ordinario di Storia delle Religioni all'Università Sapienza di Roma ed esperto in Peace Studies, fornisce una riflessione sull'odierna ricorrenza e su come, secondo le richieste di Papa Leone, diventare costruttori di pace. Ascoltiamolo al microfono di Silvia Giovanrosa.
8: E oggi siamo in una giornata dedicata simbolicamente alla pace. Le giornate dedicate alla pace sono tutte quelle della nostra vita, in verità, però oggi è un giorno simbolico e questo significa poter partecipare a tante iniziative che ci sono nel mondo, qualche cosa che ci porta a condividere un atto collettivo. Secondo, studiare senza pregiudizi, senza strutture preconcette, studiare la pace come valore positivo, perché si rifugge anche da una generica etichetta di pace che sembra troppo superficiale e invece ha una vocazione profonda nei valori delle culture, delle società, delle religioni. E il terzo direi che è guardare quello che fanno i governanti e ricordarci che i governanti governano anche per nostra delega.
1: Chiudiamo con la cultura. Mostre alla Triennale di Milano e spettacoli dedicati alla sua poesia, l'ultimo in scena al Seminario Vescovile di Pavia la scorsa settimana. Sono tante le iniziative dedicate ai versi di Chandra Livia Candiani, che ha recentemente pubblicato una nuova raccolta intitolata Essere Nuvola. Ce ne parla Silvia Guidi.
9: La poesia di Chandra Livia Candiani continua a incarnare un paradosso. Più i suoi versi sono sommessi e quotidiani, più sono capaci di comunicare. Anche nella sua ultima raccolta, Essere Nuvola, dove l'incanto della natura rende ancora più evidente il grido delle vittime dei 1000 conflitti che insanguinano il pianeta. La bambina pugile, alter ego dell'autrice, è consapevole che sta combattendo non solo per chi c'è, ma anche per chi verrà. La comunità invisibile dei non ancora nati. Anche i germogli delle parole devono essere custoditi, scrive Candiani. I libri si possono poggiare a terra, non è mancanza di riguardo, è dalla terra che vengono, hanno il destino stampato nelle ali, nelle righe, nelle pause bianche, quando si posano sul ramo e aspettano di sapere quale canto intonare.
10: Oh.
1: Per ora è tutto da Bruno Orti in regia e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.

0: Radio Caris si collega con In Blu 2000.
1: Questo periodo. Intanto classifica Marcord che chiude il capitolo estate 2026 anche con la numero 1 del 2000 e in questo caso ritorniamo a parlare dei grandissimi Luna Pop che in quel periodo avevano un grande successo davvero. Cesare Cremonini in questo periodo ha annunciato Amateur, lo sapete, il suo decimo album di inediti, uscirà il prossimo 23 ottobre, nuovo lavoro che arriva a soli 3 mesi dalla conclusione di un trionfale tour del cantautore bolognese, lo ha spiegato anche in un comunicato stampa, apre questa nuova fase del suo percorso artistico ed è un lavoro, ha detto Cesare, molto importante per me, è stato un disco particolarissimo da creare a cui ho lavorato negli ultimi 4 mesi a Londra, lo ricordiamo allo studio 13 di Damon Albarn, ed è un disco rock and roll nel senso più letterale del termine, completamente ingegnato e suonato in studio ed è un album quasi di rottura rispetto al passato nella discografia di Cesare, pensato per rompere appunto gli schemi e aprire nuove strade creative. Cremonini insieme ai Luna Pop, qualcosa di grande, numero 1 dell'estate del 2000. Cos'è successo?

attimo di respiro dopo il Luna Pop per salutare anche Sara e Marcella, amiche che sono arrivate a diretta a radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Soprattutto Marcella ci scrive che ci stiamo veramente immergendo in un viaggio che l'ha fatta ritornare quasi bambina nel 1980, soprattutto con la canzone con cui abbiamo aperto dei The Buggles. Grazie davvero per i vostri messaggi, continuate così e scaricate anche la nostra app Play 2000, ve la ricordo, l'abbiamo ricordata anche nell'appuntamento precedente, totalmente gratuita per il vostro smartphone. Continuiamo in musica, era la numero uno del 1988, in questo caso ritorniamo alla musica internazionale, la romantica di Phil Collins, A Greedy Kind of Love.

Era Phil Collins all'interno del primo appuntamento delle classifiche di questa nuova stagione insieme. Buon pomeriggio su In Blue 2000. Vi ricordo anche il DAB e il digitale terrestre. Abbiamo ricordato l'app e vuoi non ricordare anche gli altri mezzi con cui ascoltarci? Beh, mi sembra giusto. E quindi anche canale digitale 728, digitale terrestre ovviamente, dove seguirci anche in questo momento in presa diretta. Attenzione perché abbiamo archiviato quest'anno i mondiali di calcio. Lo sapete, l'inno mondiale è stato affidato nuovamente a Shakira. Non per niente ha vinto la Spagna. Quindi devo dire che grande successo si è confermato, anche un po' come era accaduto nel 2010 per la sua squadra, che ha avuto anche fortuna in quell'anno. 2010, con la canzone più suonata in assoluto in occasione di quei mondiali, era proprio di Shakira, anche in quel caso This Time for Africa, Waka Waka, singolo di Shakira pubblicato l'11 maggio di quell'anno come secondo estratto anche da una sua raccolta musicale. Il singolo ha visto la collaborazione di un gruppo musicale sudafricano chiamati Flash Ground ed è stato scelto come inno ufficiale, lo dicevamo, dei mondiali di calcio FIFA 2010 che si sono svolti appunto in Sudafrica. Brano scritto dalla stessa Shakira, da John Hill, si basa tra l'altro su una canzone camerunense, Zangaliwa, del gruppo Golden Sounds del 1986, da cui è stato ripreso quasi interamente il ritornello. Beh, canzone conosciuta a livello planetario, la riascoltiamo, era la numero uno dell'estate 2010, Waka Waka di Shakira.

Primo appuntamento della settimana con le classifiche versione Marcord. Ricordiamo i grandi successi che vi abbiamo fatto ascoltare durante l'estate, nelle classifiche dell'estate del weekend, con le, alcune canzoni che sono state al numero uno proprio di un'estate in particolare. Abbiamo lasciato l'estate del 2010, Shakira con Waka Waka. Adesso andiamo all'estate del 1999, dove imperava questa canzone di Lou Bega, la famosissima Mambo No. 5.

anche questa è una cover di una nota canzone del passato, del tempo che fu, ripresa nel 1999, estate, con Mambo Number 5, Lou Bega, la numero uno di quell'anno. Allora, ritorniamo in Italia con le canzoni del passato, lo facciamo con l'ultima canzone del passato di un'estate in particolare, ovvero 1997. Ritorniamo agli anni 90 con un grande successo degli 883, La regola dell'amico, che ascolteremo tra pochissimo qui su In Blu 2000. Allora, invece arriverà dal 9 ottobre in esclusiva sulle piattaforme, sapete, questo seguito Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, che è il sequel praticamente di Hanno ucciso l'uomo ragno, la serie di grande successo diretta da Sidney Sibilia, con un nuovo album in uscita che avrebbe cambiato tutto, tra nuovi amori, concerti leggendari, il mitico Jolly Blue, l'America, gli 883, ovvero Pezzali e Repetto, sono interpretati, lo ricordiamo, nella serie da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, sono all'apice del successo. E poi nel 93, un po' qualche anno prima, diciamo, dell'anno che stiamo per affrontare insieme musicalmente parlando, la fine della storia della band segnerà proprio l'inizio della leggenda. Quindi ci saranno nuovi 8 episodi che racconteranno le vicende che portarono appunto al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente. Noi ritorniamo al 1997, erano primi quell'estate in Italia, e beh, era scontato dirlo, 883 con La regola dell'amico.

0: Le classifiche.
1: Siete su Blu 2000, insieme alle classifiche, primo appuntamento della settimana, insieme fino alle 15, per parlare anche dei successi di quest'estate 2026, che ancora tengono banco ovviamente anche in queste settimane, in questi giorni. Parliamo di fame, di grande musica, di un artista contemporaneo che ha raggiunto un grande successo. Abbiamo raccolto un po' tutte le canzoni rappresentative da una parte della classifica ufficiale di In Blu 2000, che è questa chart che vi sto raccontando, e poi nella seconda parte anche le canzoni che sono state anche al vertice della classifica di Air One. Fame di grande musica che non si placa, dicevo, e così arriva la notizia che un altro grande artista internazionale è pronto ad accedere al palco della prossima edizione della serie più famosa di concerti nel nostro paese. Parliamo di Sombre, l'artista più ascoltato in questo 2026 su Spotify, dato alla mano con il suo album di debutto, premiato davvero in tutto il mondo, è stato anche nominato ai Grammy. Allora, l'appuntamento, dicevo, con l'unica data italiana di Sombre del suo You Are The Reason Tour sarà agli High Days di Milano, mercoledì 14 luglio 2027 all'ippodromo SNAI San Siro, quindi i biglietti sono già disponibili in vendita generale, approfittatene nelle varie piattaforme di vendita. E quindi tra le canzoni che sono arrivate al vertice della chart di Blu 2000 quest'estate 2026 c'è anche questa, My Body Isn't Ready. Lui è Sombre.

Davvero bella la canzone di Sombre che ci accompagna in questo periodo, anzi in questo pomeriggio di lunedì, per ricordarvi che è stata ed è tra le canzoni più programmate della nostra chart di Blu 2000. Adesso non chiedetemi il giorno in particolare in questa settimana, perché mi viene già il mal di testa. Ce ne saranno tante di classifiche da distribuire, da spalmare, diciamo, nell'arco della settimana. Vedremo, dai, potremo anche cambiare via via il giorno anche a tutte le classifiche, anche un po' per variare il contenuto. Intanto da Sombre un'altra canzone molto romantica in arrivo, grande successo anche questa di Benson Boone, una bella ballata romantica, si intitola The Time of My Life.

Era Benson Boone su In Blue 2000 all'interno delle classifiche, l'appuntamento con le classifiche e soprattutto le canzoni che sono state le più ascoltate e più programmate su In Blue 2000, tra cui anche quella di Benson Boone. Attenzione, parliamo di un duetto che è stato anche al numero uno di R1, tra l'altro, Antidroga di Emma e Fabri Fibra. Fabri Fibra che insomma detiene il record di featuring anche nell'ultimo periodo, non soltanto durante l'estate ma anche nei mesi precedenti, e tra l'altro funziona benissimo anche con la nuova Goya insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Sul palco di Milano, nella data finale del suo tour, e parliamo di Emma in questo caso, ha duettato a sorpresa con la sua grande amica Alessandra Amoroso, che ha ringraziato davanti a tutti ovviamente, Emma ha detto che ha scelto di fare la zia apposta, no? E che zia, ribatte Alessandra Amoroso, appena a 5 minuti torna che ci manchi, perché te lo meriti, ti meriti tutto, ha detto Alessandra, ovviamente la zia della piccola nata di Alessandra Amoroso. Ricordiamo che la cantante salentina è diventata mamma, parliamo appunto di Alessandra Amoroso, per la prima volta il 6 settembre scorso, quando è nata la piccola Penelope, e Alessandra aveva anche raccontato della sua gioia ovviamente immensa per l'arrivo della figlia in una recente intervista. Tra l'altro anche Emma durante il suo concerto ha ringraziato per la sua amicizia la stessa Alessandra Amoroso. Questa è Antidroga, Emma e Fabri Fibra.

Antidroga, la canzone appena ascoltata qui su Blu 2000, Emma e Fabri Fibra insieme. Non potevamo non citare anche il grande successo dell'estate 2026 dei Pinguini Tattici Nucleari. Li abbiamo nominati prima nel duetto con Fabri Fibra attuale dal titolo Goya. In questo caso riascoltiamo ben volentieri Sorry, scusa, lo siento.

apriamo adesso quella che è stata, diciamo, la cavalcata di grandi successi all'interno della classifica di Air One, Airplay Radiofonico Nazionale, con i brani più ascoltati in radio per tutta l'estate. Davvero, abbiamo scelto 4 canzoni rappresentative. Ovviamente sono state veramente tante le canzoni tormentoni o pseudo tormentoni, e ormai non si chiamano più così perché ce ne sono talmente tante durante l'estate che si fa fatica ormai a decretare una canzone regina rispetto alle altre. Tra le canzoni che hanno funzionato particolarmente in classifica, anche questa Agitare Coca-Cola di Coca-Cola, l'ho detto un po' alla toscana, di Tommaso Paradiso, che è stato protagonista di una delle tante disavventure che sono capitate ad artisti di casa nostra. Pensiamo all'intervento lampo di Eros Ramazzotti, oppure anche la caduta dal palco di Noemi, che si sta riprendendo alla grande, e si sta riprendendo e si è ripreso dal Toscana Virus anche Tommaso Paradiso, che è stato punto, diciamo, da un insetto che gli ha trasmesso questa infezione virale diffusa in alcune zone dell'area dell'Italia centrale, per l'appunto da qui il nome Toscana Virus. In bocca al lupo per la sua salute, ovviamente gliene facciamo tanti a Tommaso Paradiso, che riascoltiamo con Agitare Coca-Cola.

Ritornelli che funzionano ancora anche in questo periodo, anche se l'estate si è appena chiusa la settimana scorsa, quindi voglio dire ancora canzoni che rimangono nel nostro interesse, anche nel nostro orecchio musicale. Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, tra le canzoni che sono arrivate anche alla vetta della classifica di R1. Tra queste, ascoltiamo volentieri anche il ritorno di Serena Brancale, ma non è da sola, perché con i The Colors, e non sono da soli perché ci sono anche nella produzione dietro di loro anche Mark and Cremont, il duo di DJ e producer. La canzone ormai la conosciamo benissimo tutti, si intitola Partenope.

Partenope su Blu 2000, le classifiche di questa giornata di lunedì 21 settembre. Ben ritrovati ancora, benvenuti a quelli che insomma frequentano il pomeriggio a quest'ora, quello di Blu 2000. Stiamo parlando dei grandi successi dell'estate 2026, quelli targati Air One, che sono arrivati anche alla numero 1. È arrivata anche alla numero 1 della nostra classifica di Blu 2000, Gaia, che amiamo molto con questa bossa nostra, singolo che profuma molto di Brasile, accompagnato anche da questo videoclip molto bello, ve lo consigliamo, che mescola immaginario italiano e brasiliano proprio nel suo stile, nello stile di Gaia. Sapete che lei è italo-brasiliana, canzone che è stata scritta da lei e insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, ed era stata anticipata lo scorso aprile durante il primo concerto della carriera di Gaia al Fabric di Milano. Non ci resta che riascoltarla, Gaia con Bossa Nostra.

0: Sola nostra.
1: Bossa nostra, la sua favola da favela. Parliamo di Gaia, che è arrivata anche al vertice della chart di Erwan e anche della nostra chart di Blue 2000. Ma loro sono abitué della vetta, anche in questo periodo raggiungono grandi successi, grandi traguardi. Tanto che la protagonista, una dei due protagonisti di questo duetto, avrete già capito che parliamo di Angelina Mango e Marco Mengoni, ha cambiato look per festeggiare il traguardo del disco d'oro che ha conquistato Canto d'Amore. Scatti che sono stati realizzati nella casa bolognese della cantante, dove i due artisti si sono ritrovati per celebrare questo disco d'oro conquistato dal loro singolo. Un momento privato e informale che è stato condiviso poi sui social, quindi mica tanto privato alla fine, tra il nuovo look di Angelina con questi capelli nerissimi, frange, occhiali scuri, tra l'altro capelli che le stanno molto bene, e poi anche la soddisfazione per un brano che ha accompagnato la nostra estate 2026. Con cui chiudiamo le classifiche di oggi e ricordiamo che loro sono stati al numero uno sia di Erwan che della chart di Blue 2000. Questo è Canto d'Amore con Angelina Mango e Marco Mengoni. Io vi saluto qui, ma tra poco ci ritroviamo con le parole di Blue 2000. Senti,

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buonasera da Franco Rossi al microfono. In Germania risultato ancora una volta negativo per il partito della CDU. Il cancelliere tedesco Merz ammette il disastro, ma dice va davanti. Il mio governo resta per garantire il futuro democratico del paese. L'esito del voto nel Mecklenburgo e a Berlino ha visto ancora una volta cadere il suo partito. Allianz für Deutschland vince nel secondo Land dell'Est con il 38,2%, successo della Linke, la sinistra, che conquista la città-stato di Berlino. La guerra tra Stati Uniti e Iran, Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'assemblea ONU, intanto blocca l'attacco agli Houthi.
2: Gli obiettivi erano stati individuati e i caccia erano pronti al decollo quando Donald Trump ha bloccato l'attacco contro i ribelli Houthi dello Yemen. Lo scrive oggi il New York Times, raccontando come a far cambiare idea al presidente americano siano stati gli stessi Houthi che si sono impegnati a non colpire più le basi statunitensi nella regione, soprattutto in Arabia Saudita, alleato chiave di Washington nella strategia di contrasto all'Iran. Il dossier iraniano domani arriverà all'Assemblea delle Nazioni Unite. Il paese arriva però in uno dei momenti più difficili della sua storia, per la guerra ma anche per la gravissima crisi economica. Il Fondo Monetario Internazionale prevede infatti che per il 2026 ci sarà una contrazione del PIL reale del 5,4% e un'inflazione che arriverà a sfiorare il 70%. La beffa è che il pretesto per l'intervento militare degli Stati Uniti era stata la dura repressione del regime contro le proteste della popolazione iraniana contro il caro vita. Massimiliano Cochi, lì nello studio.
1: E sul suo social Truth, Trump scrive che la guerra assurda e interminabile tra Russia e Ucraina deve finire, perché molte delle raffinerie russe di gasolio sono state distrutte e sono temporaneamente fuori servizio. Un operaio di 57 anni è morto in un incidente sul lavoro in un cantiere in un'azienda dell'area industriale di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza. La dinamica è in corso di accertamento. Un altro operaio è morto a Polesine, nella Bassa Parmense, aveva 51 anni. Si aprono oggi i lavori della sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente alle 16, introduzione del Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Tra i temi all'ordine del giorno, la preparazione dell'incontro del clero italiano con Papa Leone previsto per sabato 12 dicembre. Lutto cittadino oggi a Milano in occasione dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola. I funerali sono iniziati nella Basilica di Sant'Ambrogio alle 14:45. Tanti i tifosi, oltre ai rappresentanti di istituzioni, mondo dello sport e anche dall'estero. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi, come ogni lunedì, apriamo il nostro programma parlando dell'attività del Santo Padre di ieri, parlando in maniera particolare dell'Angelus che ieri il Santo Padre ha recitato in Piazza San Pietro. Il Papa ha fatto riferimento alla liturgia appunto di ieri domenica e ha sottolineato come appunto nella liturgia, nelle letture di quella liturgia, ci fosse un grande motivo di speranza quando il Signore, per bocca del profeta Isaia, dice che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri, le sue vie non sono le nostre vie. Ed ha così spiegato.
1: Sì, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi e diciamo pure più umani rispetto a quelli che noi uomini e donne segnati dal peccato possiamo concepire e realizzare. Perciò, ecco l'appello quanto mai attuale del profeta: abbandonare le nostre vie distorte e ritornare al Signore che è misericordia e perdono.
0: Il Papa ha poi ricordato come le parabole di Gesù nel Vangelo descrivano la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi. In genere però le parabole manifestano anche tutta la resistenza che noi esseri umani siamo invece pronti a opporre ad una giustizia che supera le nostre convenzioni, che supera la nostra meschina misura, che è assai più generosa ed è la dimostrazione di un amore assai più grande di quello che noi uomini riusciamo a concepire. In particolare, ha detto il Santo Padre, nel Vangelo, nel brano del Vangelo di Matteo che abbiamo ascoltato ieri, si parla di questi operai che sono stati chiamati a lavorare nella vigna, chi per una giornata intera, chi per qualche ora, chi quasi alla fine della giornata lavorativa. E qui il nostro concetto di giustizia viene in qualche modo scosso. Ma ascoltiamo le parole del Papa.
1: Ma il centro della parabola è nel momento della retribuzione, quando il padrone mantiene la parola con i lavoratori della prima ora e li paga come d'accordo, ma vuole che vedano la sua bontà e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo. Un dettaglio, infatti, non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire. Gli operai andranno pagati incominciando dagli ultimi fino ai primi. La reazione negativa di chi aveva lavorato tutto il giorno si sarebbe dunque potuta evitare facilmente. Invece è voluta, perché la rivelazione della bontà di Dio è per tutti, non solo per qualcuno. Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono, di aver meritato i risultati che hanno raggiunto. Tutti invece guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. L'esperienza della misericordia allarga quella del merito. Il dono della pace sospende la rivalità e avvicina nella gratitudine. Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio, lavorare nella sua vigna, servire il suo regno di giustizia e di pace. Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove irrompe la novità di Dio. Cerchiamo dunque il Signore mentre si fa trovare, invochiamolo mentre è vicino, abbandoniamo le vie distorte e i pensieri iniqui.
0: Il Santo Padre ha poi concluso invitandoci a guardare a Maria, una creatura come noi ma senza macchia, e che ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, in modo che le sue vie diventino le nostre vie, i suoi pensieri diventino i nostri pensieri. Dopo aver recitato l'Angelus, il Santo Padre ha poi fatto un appello alla comunità internazionale. Ascoltiamo le sue parole.
1: Cari fratelli e sorelle, seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria.

0: E adesso, cari amici, parliamo di una iniziativa che si svolge a Muggiò, in un luogo veramente straordinario che è il Parco Teresa Casati di Muggiò, e che è ispirato ad un centenario che ovviamente quest'anno abbiamo celebrato in molti molti modi, cioè l'ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d'Assisi. C'è uno spettacolo il cui titolo è San Francesco, voce di pace tra cielo e terra, ideato e diretto dall'attore e regista Agostino De Angelis e ospitato appunto dalla città di Muggiò. Ne parliamo con il sindaco di Muggiò, che è con noi al telefono, Michele Messina. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie e benvenuti a voi.
0: Allora, intanto raccontiamo un pochino anche di questo omaggio che si vuol rendere per questa occasione così importante degli 800 anni dalla morte di San Francesco a questa figura che veramente affascina ancora tutte le generazioni.
1: Sì, allora innanzitutto personalmente ci tenevo a poter evocare nella nostra città una manifestazione di questo tipo, poi appunto su San Francesco, perché sono personalmente un assertore e una persona che sistematicamente almeno due volte all'anno va ad Assisi in Umbria, e così un percorso personale che nella mia vita mi ha sempre dato qualcosa di in più e di nuovo e di tranquillità, e quindi ci tenevo, quando ho conosciuto appunto la compagnia che poter organizzare questo evento in una città di 23.500 abitanti, e mi faceva molto piacere, perché credo che è un momento di cultura molto molto interiore, anche non soltanto esteriore, come possiamo anche dimostrare con il nostro parco, la nostra villa, che ci dà questa possibilità di far diventare tutto più bello quello che viene fatto. Posso aggiungere che cadendo questi 800 anni in questo periodo, devo dirle che nella mia mente, e quindi l'ho trasferito poi alla mia giunta, abbiamo lavorato con l'Associazione Libertamente, con De Angeli, io collegavo tre cose importanti della mia esperienza dal punto di vista mentale con San Francesco. In questo momento credo che San Francesco rievoca a 800 anni di distanza i problemi che oggi abbiamo, che oggi esistono nel nostro paese. Sì. Intanto lui è il patrono d'Italia e quindi conosciuto nel mondo, non è un santo qualunque, ma è il nostro patrono d'Italia. Seconda cosa, parlava di ecologia 800 anni fa, e oggi noi abbiamo l'Europa che parla di ecologia e che dobbiamo tornare a certi sistemi, e quindi io credo che possa essere anche nominato patrono dell'ecologia a distanza di 800 anni. Quindi un problema che oggi è rievocato in tutto il nostro paese, e che è molto importante, perché è uno dei problemi più grossi che abbiamo anche dal punto di vista della nostra vita. Quindi collegavo il fatto che San Francesco 800 anni fa probabilmente prevedeva che il mondo dopo 800 anni avesse gli stessi problemi, ma ancora di più, anche se in maniera più ridotta, perché nessuno credo l'abbia mai collegato, da sindaco mi rendo conto del disagio giovanile che oggi esiste nel nostro paese, che tutti ne iniziano a parlare e che lui aveva già percorso, cioè il disagio giovanile in una maniera completamente differente, ma che si era tra virgolette staccato dal padre, si era tra virgolette, aveva contestato ciò che c'era per andare alla povertà, per parlare di altro, eccetera. E quindi per raggruppare, chiamiamoli così, i suoi compagni, amici, eccetera. In questo momento io penso che anche questo ci deve far riflettere, cioè a 800 anni di distanza noi abbiamo un problema nel nostro paese, che è il disagio giovanile, che forse deriva dal disagio degli adulti, che non in questi tempi, negli ultimi anni, non riusciamo più a capire noi adulti ciò che i giovani ci dicono, e quindi che dovremmo confrontarci di più. Ecco, anche questo secondo me, nei miei pensieri mistici, quando mi ritrovo in Umbria, dico che è un San Francesco lo collegherei anche a questo, e quindi ecco, io credo che sia una manifestazione importantissima, perché non solo rievochiamo gli 800 anni di San Francesco, ma noi abbiamo problematiche che oggi esistono dopo 800 anni.
0: Si tratta di uno spettacolo multimediale che vede coinvolte anche diverse realtà del territorio, e per questo volevo coinvolgere adesso anche il direttore artistico appunto di questo progetto, oltre che presidente dell'associazione Libertamente, Stefano Colombo. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno e grazie per l'opportunità. Allora sì, questo è un lavoro dove ci saranno presenti una trentina di attori che fanno parte da diverse compagnie di Monza, dove cui sono anche presidente, siamo una compagnia teatrale monzese, e come Libertamente li abbiamo riuniti sotto la guida della regia di Agostino De Angelis per creare poi questo evento. Io ci tengo a ringraziare ovviamente il Comune di Mongiò, l'amministrazione comunale per questa possibilità, la Fondazione della Comunità di Monza Brianza e l'Aria Coop dei soci di Mongiò, che hanno patrocinato questo bellissimo evento. E poi soprattutto volevo ringraziare l'attore regista Agostino De Angelis, che sono anni che insomma con lui collaboriamo.
0: Sì, Agostino De Angelis ha già fatto degli spettacoli in cui valorizza, no, i luoghi, spesso dei luoghi storici, luoghi monumentali.
1: No, conosco, abbiamo fatto altri spettacoli, certo, con Agostino De Angelis, certo, e dà quel tocco in più alla magia di un teatro, quindi sotto questo aspetto eravamo certi, infatti l'ho voluto fortemente, perché diamo un qualcosa in più dal punto di vista culturale anche ai nostri cittadini.
0: E in questo caso peraltro appunto questo parco bellissimo che ho avuto occasione di visitare quando sono stato qualche anno fa a Mongiò ha veramente, sì, è una scenografia stupenda, perché parla del creato, è come veramente parlare di San Francesco all'interno, no, della natura, quindi è proprio,
1: sì,
0: un luogo,
1: esatto,
0: ideale.
1: Esatto, questa è la cosa più importante, cioè parlare di San Francesco all'interno della natura, il nostro parco questo ce lo permette, e quindi diciamo che in piccolo riusciamo a rievocare ciò che erano quei tempi, mm-hmm, anche se poi erano dislocati in vari posti, sì, i luoghi di San Francesco, però c'è molta unione tra ciò che era al tempo e quello che oggi noi facciamo nel nostro parco.
0: Io la ringrazio moltissimo allora di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo che l'appuntamento è il 26 settembre alle ore 21 al Parco Teresa Casati, appunto di Mongiò. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. E quindi grazie a Michele Messina, sindaco di Mongiò, di essere stato in nostra compagnia e di averci parlato appunto di questo appuntamento, di questo San Francesco, voce di pace tra cielo e terra.
1: Grazie a voi della possibilità di poter far conoscere anche Mongiò a tutto il mondo.
0: Grazie.

0: adesso la linea a Don Andrea Vena, che ogni terzo lunedì del mese ci presenta i Laboratori Sinodali.
1: Laboratori Sinodali. Le diocesi si raccontano.
2: Cari radioascoltatori, eccoci ancora una volta insieme per la rubrica Laboratori Sinodali, una finestra attraverso la quale diamo voce alle diocesi affinché raccontino i loro cammini di comunione, di collaborazione, i cammini sinodali che stanno attuando nei propri territori, per imparare anche dagli altri i passi che possiamo compiere insieme, per lavorare insieme, per valorizzare i carismi di ciascuno. Oggi abbiamo la diocesi di Cremona e Don Paolo Arienti. Don Paolo, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te e a tutti voi.
2: Don Paolo, innanzitutto, se vuoi presentarci la diocesi, in secondo luogo, quali cammini state compiendo insieme a livello collaborativo?
3: Sì, la mia diocesi ha 223 parrocchie, un territorio sostanzialmente in riva al Po, quindi pianura, piccole comunità, un terzo delle nostre parrocchie è sotto i 1000 abitanti, abbiamo ancora abbondanza di clero, ma ovviamente la prospettiva sia del seminario che della socialità modificata ci ha spinto a riflessioni e a tentativi che vanno nella direzione sostanzialmente delle unità pastorali. Non sono state normate su tutto il territorio, ma comunque c'è un avvio molto significativo e anche un confronto che vorremmo essere serrato anche tra noi preti, con i laici, perché la conclusione di queste unità possa essere il più possibile armonico. Ecco.
2: Come stanno vivendo i sacerdoti della diocesi questo passaggio?
3: Passaggio sicuramente un po' faticoso. Noi abbiamo una tradizione molto forte di pastorale giovanile legata ai preti giovani e agli oratori, quindi l'articolazione del presbiterio era sostanzialmente parroco vicario o viceparroco o curato. Nell'attuale configurazione si sta profilando un altro criterio, che è sostanzialmente parroco moderatore di unità pastorale e collaboratori, una forma giuridica un po' diversa che però ridiscute anche, vorrebbe avere come ispirazione non tanto giuridica ma soprattutto pastorale e anche spirituale la formazione della piccola equipa presbiterale che insieme ai laici lavora per il servizio al territorio.
2: Io ho parlato di come vivono i sacerdoti questo passaggio, ma a questo punto è inevitabile la seconda domanda: come vivono i laici questo passaggio, non avendo più un parroco di riferimento chiaro, ma avendo una equipa presbiterale davanti a sé?
3: Il primo impatto sicuramente è quello di una perdita o di una confusione, o se vogliamo anche di uno smarrimento, perché i riferimenti specialmente rurali erano diversi, in città ovviamente il rapporto è un po' diverso. Nella distanza medio-lunga devo dire che l'unità pastorale si è condotta e governata anche con un certo, una certa concentrazione, un certo criterio anche linguistico, diventa feconda, la gente se ne accorge. Ovviamente l'equipe pastorale non deve far mancare nulla a quella fetta importante che c'è ancora di persone, in particolare anziane, che sono abituate a recuperare la parrocchia per solo alcune esigenze che sono sostanzialmente di carattere celebrativo.
2: Quindi c'è una unità pastorale, ma le singole comunità parrocchiali rimangono con la loro identità.
3: Sì, la nostra diocesi non ha fatto nessuna scelta di soppressione o unificazione delle parrocchie. Stiamo lavorando, e questo è un problema anche di carattere amministrativo e giuridico, perché si arrivi sostanzialmente a quel vertice. Aspettiamo che anche la conferenza episcopale dia delle indicazioni più serrate. Attualmente cerchiamo di far convergere le parrocchie che restano autonome su una unità altra che è di carattere pastorale.
2: E tu sei anche parroco, se non sbaglio, giusto?
3: Sì, certo.
2: L'unità pastorale ha moltiplicato i tuoi impegni o ha permesso di semplificarli?
3: Allora, semplificarli no, perché siamo chiaramente in un contesto che di per sé è complesso e anche un po' affannoso. Inizialmente l'unità pastorale, per chi la deve un po' amministrare e governare, una sfida molto complessa in ordine soprattutto alla conoscenza delle persone, ai ritmi, alle esigenze, ai tentativi di convergenza. Sulla lunga distanza devo dire che si assume un equilibrio, e questo equilibrio ci consente anche di benedire la condivisione delle risorse, sia quelle materiali che quelle umane. La nostra vita non si semplifica, ma c'è un senso. A me piacerebbe molto che questa cosa, questa prospettiva un po' dell'orizzonte di senso, potesse accompagnare anche la nostra serenità, perché anche noi siamo, come esseri umani, come cristiani, bisognosi di questo conforto. Io lo vedo, non tutto è facile, ma ci sono dei segnali molto positivi.
2: L'orientamento quindi è quello di permettere, da quello che ho capito dalle tue parole, che catechisti lavorino insieme, animatori di oratorio lavorino insieme, sognino insieme e condividano quindi le forze, le fantasie, le loro capacità.
3: Sicuramente, dal punto di vista, una delle ricchezze più importanti, più significative, pur nella fatica che vedo, è proprio questa possibilità di un confronto, ma anche di una messa in rete di alcune risorse, diciamo prima quelle umane, fantasia, capacità, sogni, attitudini e competenze, ma anche prospettive molto materiali. Noi abbiamo quattro parrocchie e la pastorale giovanile si sviluppa su un territorio che sa scegliere volta per volta la struttura più adeguata. Questo avviene anche per la formazione degli adulti. Il nomadismo in un territorio ragionevolmente piccolo c'è anche perché la gente possa apprezzare, comprendere che anche casa d'altri è casa mia e quindi la risorsa degli altri è anche una mia risorsa.
2: Un'ultima cosa ti chiedo, perché purtroppo il tempo corre, anche se mi farebbe piacere continuare a dialogare. Consigli pastorali, consigli affari economici rimangono unitari o si tende a unire l'esperienza?
3: Allora, il consiglio pastorale unitario la nostra diocesi lo ha normato fin da subito, c'è un processo di preparazione, si chiama gruppo di lavoro, ma poi occorre tendere alla unità degli organismi di partecipazione, sostanzialmente il pastorale. Anche i consigli degli affari economici, che restano giuridicamente distinti, vanno unificati, possono essere unificati nella prassi, nel lavoro, e noi da qualche mese abbiamo nominato anche un economo, che è un laico, che ha con me la condivisione della responsabilità un po' del patrimonio, piuttosto che l'accesso ai conti, la supervisione, la redazione dei bilanci e qualche altra attività, ancora su base volontaria, si potrebbe ragionare anche un domani su una struttura legale, come ha fatto qualche altra diocesi, un po' in analogia a ciò che accade tra vescovo diocesano e vicario generale.
2: Don Paolo, io ti ringrazio di cuore di queste sollecitazioni che hanno aperto un'altra pagina dei nostri laboratori sinodali proprio per conoscere le storie che stanno avvenendo all'interno delle nostre diocesi. Vorrei passare la parola ad altri due collaboratori della tua unità pastorale che forse ci aiutano a entrare ancora di più in determinati aspetti. Grazie di cuore Don Paolo e buon cammino.
3: Grazie a te, buon lavoro.
2: Cari radioascoltatori, dopo aver ascoltato Oriente Paolo, che ci ha dato uno sguardo complessivo alla diocesi di Cremona e al cammino compiuto ad oggi, ecco che vogliamo confrontarci con Don Antonio Bandirali, membro della Commissione Diocesana per le Unità Pastorali. Don Antonio, buongiorno a lei.
4: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie per la sua disponibilità. Don Antonio, che cammino state compiendo come diocesi nei riguardi delle unità pastorali, di questo cammino sinodale che stiamo vivendo insieme come Chiesa?
4: Il cammino sulle unità pastorali inizia tempo fa, quando per intuizione di alcuni sacerdoti, uno in particolare, si è cominciato a pensare come le singole parrocchie potessero trovare un motivo ulteriore di evangelizzazione, di vita cristiana, nel avvicinarsi le une alle altre, soprattutto nel territorio nostro diocesano, che è, a parte alcuni pochi centri, è frammentato in tantissime parrocchie piccole e anche molto piccole alcune, proprio per la necessità di riconoscersi gli uni accanto agli altri. Certo, poi questo cammino ha avuto uno sviluppo che ha portato pian piano non soltanto a far sentire questa necessità ad altre realtà, ma anche a cercare una codificazione di un percorso che potesse diventare una traccia un po' per tutti coloro che ancora volonterosi volevano sperimentarsi su questa scelta.
2: Quindi è nato dalla base questa intuizione?
4: Sì, è nata dalla base. Poi ovviamente cogliendo quello che la base ha cominciato a far fermentare, si è pensato di strutturare un documento, alcune riflessioni che potessero fungere un po' da traccia nei percorsi che potessero avvicinare alla scelta dell'unità pastorale, cioè prima che questa venisse ufficialmente costituita, un percorso che aiutasse le singole comunità cristiane, i sacerdoti, i laici coinvolti a pensarsi in una struttura di appartenenza allargata, diverso rispetto a quella che si è sempre vissuta.
2: Concretamente, che cosa significa per voi questo cammino di unità? Dove si esprime questa collaborazione tra comunità?
4: Beh, prima di tutto riconoscendosi gli uni gli altri, è indispensabile. Questo non è un passaggio facile. Lascio immaginare realtà piccole, pur magari in condizioni davvero problematiche di sussistenza, continuano a conservare anche un forte senso di campanilismo che qualche volta ostacola. Dico anche più da parte di alcuni sacerdoti che dei laici, i quali già sono in movimento per tante altre cose della loro vita e quindi hanno provato ad avvicinare alcune dinamiche di spostamento in un territorio con quelle che potevano essere già più utili, tipo le amministrazioni comunali, le scuole, alcune case di riposo che nel nostro territorio sono davvero abbastanza diffuse, alcune dinamiche di lavoro che potevano già diventare un primo riferimento per capirsi in un territorio allargato rispetto alle singole comunità. Poi di fatto sicuramente l'avvicinamento di alcuni sacerdoti, a volte amici, a volte vicini, che hanno cominciato a far bollire in pentola un po' questa necessità. Questi sono stati poi i primi passi. Di fatto le indicazioni poi che la diocesi ha dato per questo cammino in vista della costituzione delle unità pastorali hanno lasciato come necessità di costituire una piccola commissione preparatoria, commissione che doveva mettere insieme un po' rappresentanti a seconda dei settori pastorali di ogni singola realtà, per cominciare a capirsi, a immaginarsi, a sognare un'appartenenza a un territorio più allargato. Ecco.
2: Calando la riflessione, Don Antonio,
4: sì?
2: Le comunità, so che lei è anche parroco, in quali ambiti sì? Stanno lavorando insieme, cioè accettano di mettersi insieme tra comunità per fare insieme qualche progetto, portare insieme e condividere forze e capacità?
4: Sì. Sì, sicuramente sì. Un po' per fortuna, dall'altra parte purtroppo, perché a volte divento un volano un po' troppo forzato, la pastorale giovanile e i percorsi di iniziazione cristiana per i genitori, per i bambini, hanno provocato un po' i primi tentativi di condivisione, di scelte, di progettualità e poi anche di realizzazione di queste attenzioni. Ma poi pian piano anche altre situazioni, la pastorale degli ammalati per esempio, le Caritas e i gruppi di San Vincenzo, tante altre occasioni che a volte sporadiche, a volte un po' più strutturate, hanno cominciato a dettare i passi verso la costituzione dell'unità pastorale. Di fatto io mi trovo in questa unità pastorale che ufficialmente è stata costituita a gennaio del 2021, ormai ad avere praticamente, forse aiutato anche dal fatto che l'unità pastorale cittadina, quindi dove finisce territorialmente una parrocchia inizia l'altra dall'altra parte della strada, abbiamo raggiunto anche livelli di integrazione che ormai possono farci assimilare ad una unica comunità cristiana. Nei paesi è un poco diverso, a volte le distanze chilometriche non sono poi così semplici da superare, anche se a volte i campanilismi sono molto più difficili dalle distanze chilometriche tra una realtà e l'altra. Di fatto io mi trovo attualmente, questa è un po' l'indicazione che è data per la costituzione proprio dell'unità pastorale, ad avere un consiglio pastorale unico, unitario, con un consiglio di presidenza agile che serve per organizzare calendari in modo molto più spicciolo e più veloce, ma anche ad una commissione unica per gli affari economici. Certo, ogni realtà ancora per ora giuridicamente è costituita e con una certa commissione funge come consiglio per gli affari economici di ogni singola parrocchia, però tutto ormai viene eletto con un'ottica allargata, come se fosse davvero un'unica realtà.
2: Quindi lei è parroco di quante parrocchie alla fine?
4: Sono 3 parrocchie, la parrocchia della Cattedrale, la parrocchia di Sant'Imerio e la parrocchia di San Pietro Altò. Insieme costituiscono un territorio che va più o meno dal centro città fino al limitare del fiume Po, per una sulla carta circa 15.000 abitanti.
2: Ho capito. Io la ringrazio di cuore, Don Antonio, di questo, perché ci ha offerto uno sguardo complessivo, ma poi è entrato anche nel dettaglio di alcune scelte che state e che avete compiuto. Lei ha utilizzato prima un'espressione importante: sognare. Ed è proprio qui che io vorrei collegarmi con lei e con questo salutarla, con una canzone di Fiorella Mannoia, Ho imparato a sognare. E allora sì, le nostre comunità, ciascuno di noi è chiamato a imparare a sognare che è possibile lavorare insieme, è possibile superare gli steccati, è possibile sentirci comunità, perché in fondo siamo tutti figli di Dio, siamo fratelli tutti e insieme possiamo camminare in uno spirito di comunione e di collaborazione. Grazie Don Antonio e arrivederci.
4: Prego. A voi.

0: cari radioascoltatori, dopo la canzone Ho imparato a sognare di Fiorella Mannoia, vogliamo dare così la parola a Chiara Ghezzi, vicepresidente del Consiglio di Unità Pastorale. Chiara, buongiorno a te.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Chiara, Fiorella Mannoia.

0: matrimonio ci proietta in avanti, ma nello stesso tempo quello che stiamo vivendo secondo me è un sogno anche antico, perché è il sogno di riscoprire, riproporre, ritrovare anche le radici autentiche dell'essere comunità, al di là di quella fase anche lunga che abbiamo vissuto di cristianesimo sociologico, come si dice, che in certi momenti, soprattutto per noi laici, ha voluto dire perdere un po' anche il senso di responsabilità primaria che noi abbiamo nella costruzione della comunità. Cioè, la comunità non è un dato, ma è appunto un costrutto, no? Che dipende certamente dall'azione dello spirito che ci convoca, ma anche dalla nostra disponibilità a mettere in gioco la nostra umanità, le nostre relazioni, la nostra vita per com'è così concretamente nella sua infinita varietà di situazioni e di vocazioni, insomma.
1: Che in fondo non è altro che un vivere quel sacerdozio ministeriale ricevuto col battesimo.
0: Sì, esatto. Io ho riscoperto da adulta la parola prete. I miei don li chiamo preti perché la parola sacerdote, secondo me, è carica di tutta quella valenza che il Concilio Vaticano II ci ha riconsegnato. No? Noi siamo popolo sacerdotale. I nostri preti, i nostri presbiteri sono, non sono i padroni della nostra fede, ma sono i collaboratori della nostra gioia, e quindi noi come laici dobbiamo proprio riscoprire questo ruolo, questa capacità di restituire oggi un'immagine viva, presente di Gesù nella storia, no? Proprio nel modo con cui noi viviamo la fraternità, la comunione, la corresponsabilità tra noi laici e con i nostri preti.
1: Chiara, come sta vivendo la comunità questo passaggio? Nel vedersi sacerdoti, nel vedere che i sacerdoti non vivono più nelle comunità, che devono muoversi, che devono condividere con le altre comunità determinati servizi, come vivono le comunità questo passaggio?
0: Sì, beh, noi siamo ancora molto fortunati, nel senso che noi abbiamo un unico parroco, ma abbiamo preti residenti in tutte le comunità. Quindi la presenza del prete è comunque sempre viva, e ancorché questi nostri preti girino le comunità, si distribuiscano in maniera molto molto omogenea e equilibrata i tempi, i modi, gli spazi del servizio, però sono comunque molto presenti. Ecco, io però al di là di questa notazione direi che come sono diversificate le appartenenze e sono diversificati anche i livelli di coinvolgimento, di ingaggio e di appartenenza nella comunità, così sono diversificate le reazioni e le sensibilità su questo tipo di cammino che stiamo facendo. Mi spiego, ci sono alcune persone che vivono questi cambiamenti con la preoccupazione che venga in qualche modo smarrita, tradita o persa la loro identità, no? I temi identitari ci sono anche all'interno delle nostre comunità, evidentemente, anche se faccio poi fatica, no? A capire esattamente in che cosa consiste questa identità. Più che altro è la fatica di dover rinnovare prassi, tempi, modi. E quindi qui c'è anche da rassicurare le persone, no? Sul fatto che nulla di essenziale verrà mai a mancare a ciascuno, no? Per vivere bene un'esperienza di fede personale e comunitaria dentro le varie realtà. Ci sono persone che diciamo così hanno il desiderio di rendere più autentica, più viva l'esperienza comunitaria, ma magari sono spaventate dalla complessità di questo momento storico, culturale, ecclesiale, quindi non sanno in che direzione si debba andare. E poi ci sono chiaramente i visionari, quelli che, come si diceva prima, hanno imparato a sognare, o meglio sognavano già, e quindi riescono magari a intravedere in questo momento, con tutte le sue fatiche, però davvero un kairos per sé e per la Chiesa nel suo complesso, cioè un momento provvidenziale per riscoprire in radice cosa significhi essere comunità.

0: prima ancora che fare comunità in forme che in gran parte sono ancora tutte da inventare. Insomma, c'è tutta una complessità del vivere che chiaramente si riflette anche sulla complessità dell'immaginare la Chiesa e le parrocchie, le comunità dei prossimi anni. Ecco.
1: Io ti ringrazio di cuore di questa analisi che ci hai offerto e auguro a te e all'intera comunità anche un buon cammino in questo, perché come hai messo in evidenza c'è molto ancora da costruire, molto ancora da sognare insieme per recuperare la gioia di queste comunità che in fondo sono chiamate a ritornare veramente al Vangelo.
0: Grazie
1: di cuore e buon lavoro. Grazie,
0: arrivederci.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Partiamo dalla Germania. Il cancelliere tedesco Merz ha definito drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali in Pomerania, dove per la prima volta i cristiano-democratici non hanno superato la soglia di sbarramento del 5%, e da sconfitta anche a Berlino. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, ha dichiarato Merz. Ed ora la guerra Stati Uniti-Iran. Il presidente americano Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'Assemblea ONU in programma da domani. Intanto il segretario al tesoro americano Bessent dichiara che le compagnie aeree iraniane saranno bloccate il 23 settembre. I cambiamenti dell'intelligenza artificiale sono una sfida anche per le banche centrali, che dovranno perfezionare le loro analisi per cogliere gli effetti sulla domanda e i consumi, le previsioni di inflazione e le banche, così il governatore di Banca Italia Fabio Panetta.
2: L'intelligenza artificiale, afferma Panetta, è destinata a trasformare produttività e crescita, a cambiare mercato del lavoro e imprese, a ridefinire mercati finanziari e sistemi di pagamento. Le banche centrali, sostiene ancora il governatore della Banca d'Italia, non possono rimanere in disparte, perché il loro compito non è più solo garantire la stabilità dei prezzi e l'indipendenza, ma anche comprendere e accompagnare questa trasformazione. Secondo Panetta, i paesi che integrano l'intelligenza artificiale potranno assicurarsi più rapidamente una duratura vantaggio di produttività, che in Italia può tradursi in un punto percentuale in più. E riguardo al gap dell'Europa con gli Stati Uniti, Panetta afferma che il distacco non è inciso sulla pietra e che comunque l'obiettivo europeo non deve essere quello di diventare leader dell'intelligenza artificiale, ma di sfruttare al meglio le nuove tecnologie. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata anche alla Procura di Roma sulla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale. Il coinvolgimento dei magistrati di Piazzale Clodio è legato all'individuazione di eventuali istigatori che, attraverso gruppi social, avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto. Gli investigatori stanno monitorando la rete per cercare di identificare i quattro utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto e chi lo ha successivamente postato in rete. L'amministratore delegato della Juventus Carnevali e il direttore Ricky Massara sono stati accolti dagli applausi da una parte dei tifosi dell'Inter fuori dalla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali che si sono appena conclusi di Sandro Mazzola. Applausi anche per il numero uno del Milan, Paolo Scaroni, e per Daniele Massaro. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti a questo incontro intitolato L'amore resiste? La provocazione dell'altro nell'era digitale. Prima di tutto vorrei che voi faceste un grande applauso alla sociologa, professoressa Eva Illouz, per la prima volta al meeting di Rimini, e Sergio Berardinelli, che conoscete già, un amico del meeting. Viviamo dentro a un paradosso e forse lo avvertiamo tutti. Non siamo apparentemente mai stati così liberi di amare e di scegliere chi amare, i giovani in particolare, ma non solo i giovani. Eppure è la prima volta che siamo condizionati da sistemi tecnologici così invasivi che pretendono di conoscere noi meglio di noi stessi. Infatti ci suggeriscono chi desiderare, con quale criterio, in che ordine di preferenza. Quella a cui proveremo di rispondere oggi non è quindi una domanda per addetti ai lavori, riguarda ciascuno di noi. Per intere generazioni la libertà di scegliere chi amare è stata un ideale per cui lottare ed è diventata una grande conquista. Contro i matrimoni combinati, contro le convenienze di famiglia, Eva Illouz la chiama scelta positiva, la libertà di dire di sì a qualcuno. Oggi quella libertà in tanti casi si è ribaltata. Nel suo libro La fine dell'amore, Eva Illouz mostra come la libertà offerta ad esempio dalle app di incontri non sia più tanto quella di scegliere quanto quella di scomparire senza dover rendere conto a nessuno. La scelta negativa. Le piattaforme di incontri funzionano come un grande catalogo. Si scorrono profili, vengono impostati filtri, si cerca la persona giusta come si cerca l'articolo giusto in un negozio online. È la logica del catalogo, comoda, rassicurante, efficiente, ma trasforma l'altro in qualcosa che possiamo sempre prevedere, misurare, addirittura restituire se non ci soddisfa, ecco, come un prodotto in garanzia che lo possiamo ridare indietro. In questo scenario la libertà consiste più che nello scegliere, nell'annullare la scelta che è stata fatta. Il sociologo Sigmund Bauman aveva descritto la nostra come una società liquida. Tutto fluttua, tutto è incerto, niente ha più una forma stabile. Eva Illouz va oltre perché parla di modernità esplosiva. Non dunque un'incertezza diffusa, ma lo scontro frontale fra una promessa di libertà senza limiti, puoi essere chiunque, amare chiunque, ricominciare quando e come vuoi, e invece dei vincoli di realtà che restano strettissimi, vincoli economici, vincoli familiari, vincoli di tempo. Ecco, questa frattura che ci viene fra ciò che ci viene promesso e ciò che davvero possiamo vivere genera rabbia. La sensazione sottile di essere stati truffati da una felicità garantita e mai arrivata. In questo clima, incontrare qualcuno, aprirsi all'altro, ricordate che il sottotitolo appunto dell'incontro è La provocazione dell'altro nell'era digitale, dicevamo aprirsi all'altro è un'attività che richiede tempo, pazienza e anche disponibilità a essere vulnerabili, che è una delle cifre del nostro essere umani. E oggi comincia a sembrare un rischio più che un dono. Eva ci parlerà dunque di dinamiche drammaticamente attuali e capiremo perché i legami sentimentali sono sempre più in crisi, perché una delle cose che vogliamo fare qui col meeting, che il meeting da sempre cerca di fare, è quello di provare a capire meglio la realtà che stiamo vivendo. Sergio Berardinelli, da parte sua, da anni si interroga invece su che cosa può alimentare e tenere insieme questi legami fondamentali per la vita della nostra società e delle nostre comunità. Ecco, io ho finito, prima di lasciare la parola a loro, due proprio righe di presentazione di ciascuno. Evel Luz, sociologa franco-israeliana, insegna all'Università Ebraica di Gerusalemme ed è direttrice d'études al ES di Parigi. Prima donna a presiedere la Bezalel Academy of Art and Design di Gerusalemme, nel 2022 è stata classificata tra le sociologhe più influenti al mondo. Scrive per Haaretz, Le Monde e Die Zeit. È autrice di 15 libri tradotti in 25 lingue, tra cui Perché l'amore fa soffrire, Modernità esplosiva e La fine dell'amore. Il testo che ispira direttamente l'incontro di oggi. E quindi di nuovo un grande applauso per Eva. Sergio Belardinelli, filosofo e sociologo, dal 2000 è stato professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Bologna, si occupa da anni dei grandi nodi etico-politici delle società complesse, bioetica, identità, famiglia, pluralismo culturale. Tra le opere più recenti, La comunità liberale e Il gioco delle parti, dedicato al ruolo della famiglia nella società di oggi, e ricordiamo anche L'ordine di Babele, le culture tra pluralismo e identità, e con Angelo Panebianco, All'alba di un nuovo mondo. Adesso ho proprio terminato e lascio la parola prima a Eva Illus e poi a Sergio Belardinelli. Grazie.
2: Grazie mille. Per prima cosa desidero ringraziare Marco Luigi e tutti gli organizzatori per avermi invitato a questo evento. È la prima volta che intervengo qui e spero non sia l'ultima. E sono davvero piacevolmente stupita dalla profondità, serietà di questa organizzazione, nonché dal calore e dall'ospitalità di questo splendido pubblico. Grazie. La storia della famiglia è una storia di crisi perpetua, scrive Melanie Cooper. Questo senso di crisi è stato abbondantemente capitalizzato da varie circoscrizioni politiche, per la destra ad esempio, l'epidemia di assenza di paternità negli Stati Uniti indica il crollo del ruolo del maschio, mentre per i liberali la famiglia è stata oggetto di lotte per riconfigurare l'uguaglianza di genere e la sessualità. E Taylor Swift recentemente ha dichiarato di volere una famiglia ed è stata oggetto di una vera e propria tempesta mediatica perché ha detto che questa è una cosa repubblicana da affermare perché lei è conosciuta come democratica. Ecco, questo per mostrarvi fino a che punto la famiglia è diventato anche oggetto di contese politiche. Ecco, al contrario, l'intimità per sé sembra essere stata al riparo da questo discorso di crisi. Il matrimonio è stato ampiamente messo in discussione, ma l'intimità e l'amore sembrano invece rimanere l'utopia delle nostre società. Il matrimonio, appunto, sembra essere politicizzato, ma l'amore no. Il matrimonio è istituzionale, mentre l'intimità e l'amore sembrano essere puramente autentici e rivelare il vero sé. Eppure, come voglio appunto affermare con questa presentazione, in realtà l'intimità va ben oltre il matrimonio e la famiglia rispetto al livello di crisi. Penso che la vita familiare non sia mai stata in realtà così sana come oggi. Il fatto che ci siano tante forme di famiglia oggi, quindi il fatto stesso che oggi la famiglia sia così versatile, mostra quanto sia forte questa istituzione, e si tratta dell'unica istituzione che è sopravvissuta nel corso della storia. Ma, come dicevo, la famiglia è stata profondamente politicizzata e quindi questo discorso di crisi si è come attaccato al tema della famiglia. Dall'altra parte, l'amore e l'intimità invece sono soggetti a una crisi molto più profonda, secondo me, che però è sfuggita al radar della maggior parte degli analisti e dei sociologi. Ecco, il motivo per questo è, credo, che sia molto più difficile concettualizzare l'intimità rispetto invece a parlare di un evento come un divorzio. Ebbene, noi pensiamo di sapere cos'è un divorzio ed è per questo che, pertanto, questo ci dà quasi diritto di parlare di crisi della famiglia, ci legittima in questo. Invece la crisi dell'intimità e dell'amore non hanno confini netti, non hanno determinazioni nette, non hanno una forma netta. Ecco perché ritengo che sia molto più difficile cogliere questa crisi, che invece è molto potente, cioè nonostante. Ecco, per capire la natura sociologica della crisi dell'intimità voglio appunto dire qualcosa su, innanzitutto, qual era il concetto tradizionale di matrimonio e di famiglia. Quindi, ma cerchiamo di compiere uno sforzo immaginativo per capire qual era il matrimonio tradizionale, che non doveva rispondere quindi a bisogni emotivi o psicologici delle sue parti. E appunto non si presupponeva che dovesse essere al servizio di un progetto individuale, poiché era un'istituzione sociale e quindi uomini e donne sapevano molto bene quali erano i ruoli, sapevano molto bene qual era, diciamo, il copione sociale che era legato a questi ruoli. E John Winthrop, quindi pensatore e avvocato puritano, nel XVII secolo ha scritto: ebbene, la famiglia è come un piccolo commonwealth. E quindi un commonwealth è come una grande famiglia. Con questo intendeva quindi che la società, la comunità, la chiesa, lo Stato erano, diciamo, coinvolti in un buon matrimonio, contribuivano ai suoi valori e quindi il matrimonio rifletteva questi valori della società e quindi gli individui obbedivano, si conformavano a queste regole, a queste norme del matrimonio e quindi era un riflesso anche di ordine sociale e la società a sua volta quindi dipendeva appunto dal fatto che i matrimoni funzionassero e rispettassero questo ruolo. Poi sì, poteva esserci anche affetto in questi matrimoni, ma in realtà il matrimonio non aveva come scopo avere una espressione affettiva e quindi c'era, diciamo, anche una consapevolezza dei ruoli e soprattutto c'era pochissima comunicazione emotiva. Usando le parole di Timothy Stephen, quindi il matrimonio si basava su una sorta di apartheid domestico, quindi le donne erano al servizio degli uomini che sfruttavano la loro mano d'opera e le donne non avevano diritti e questo era molto chiaro, era una divisione proprio anche a livello di diritti molto chiara. Poi da metà del XIX secolo in poi il matrimonio si trasforma perché è sempre basato sulle disuguaglianze di genere, però subisce una trasformazione perché assume una valenza affettiva. John Demos appunto parla di una serra proprio affettiva, quindi non c'è più solo l'aspetto morale e sociale, ma la sfera emotiva diventa molto importante. Quindi il matrimonio conteneva ed esprimeva l'individualità delle sue parti, nonché anche degli eventuali bambini, e quindi a poco l'intimità arrivava al centro della coppia, quindi la coppia a poco comincia a voler raggiungere e ottenere quindi il sacro graal dell'intimità. Quindi si può dire in altre parole che se si guarda la storia della classe media moderna, quindi vediamo che i soggetti riflettono questa evoluzione storia dell'intimità, perché l'intimità esprime proprio uno dei credo fondamentali della società moderna. L'intimità si deve basare appunto sulla libera volontà e intenzione degli individui che appunto ne sono coinvolti e quindi il libero soggetto si autodefinisce attraverso le proprie scelte libere. Questa libertà che definisce proprio l'intimità nella sua natura. Quindi l'intimità diventa diventa anti-istituzionale, perché appunto diventa qualcosa che ha a che fare con l'individuo, e inoltre contiene una nuova modalità di conoscenza del sé, soprattutto attraverso le categorie sociologiche, quindi nei nuovi modelli di intimità. Bisogna in un certo modo conoscere se stessi sempre meglio per potersi esprimere come si è, bisogna riflettere su chi si è, e quindi a poco la psicologia entra in campo e prende il sopravvento nella cultura contemporanea, e quindi vediamo che quando questa conoscenza del sé viene accompagnata a alcune tecniche di comunicazione sostenute dalla psicologia, tutto questo contribuisce a creare una nuova modalità relazionale anche in termini di comunicazione e interazione. Poi a partire dagli anni 70 la comunicazione diventa centrale nella sfera della coppia. Questo significa che ora bisogna che nella coppia ci siano due persone che sappiano come comunicare, che si conoscano e che si coordinino nelle loro interazioni e azioni attraverso la comunicazione, un linguaggio che esprime emotività. Ecco, è questa l'intimità. Quindi quello che appunto sto per dire è che per questi motivi l'intimità è diventata estremamente, estremamente, estremamente complicata, e sembra qualcosa di controintuitivo, perché si pensa sempre all'intimità come un incontro di due persone, spesso in un momento molto intimo, ma in realtà l'intimità è diventata una forma sociale molto complessa. Ecco, vorrei appunto essere più chiara e spiegare meglio questo concetto. Alice Faraday ha scritto un romanzo intitolato Intimità. In questo romanzo ci sono Alexandre e Aida, che sono una coppia molto felice, lei aspetta un bambino e appunto ha una amicizia con la sua vicina Sandra. Ha una libreria femminista ed è molto lontana e diversa da questa coppia felicemente sposata. Lei appunto ha rapporti occasionali, di natura puramente fisica, è molto bella, ma ha scelto di vivere da sola, non vuole una coppia, non vuole essere in coppia. Ma poi avviene una tragedia, verso la pagina 50 del romanzo. Ada, la donna felicemente sposata, muore proprio durante il parto di suo figlio, e la sua morte lascia Alexander solo. Ora deve affrontare la vita da solo, improvvisare, e questo lo porta a diventare, diciamo, il protagonista di una nuova storia della sua vita che deve scrivere. E qual è questa nuova storia? È il fatto che appunto lui deve affrontare appunto la vita in un modo per il quale non ci sono delle regole sociali, quindi si avvicina molto all'amica della sua defunta moglie Sandra, e in un certo senso lei diventa una sorta di madre surrogata per il figlio, e quindi Sandra si prende cura del bambino, appunto consumano i pasti insieme, condivide tante attività con Alexander, ma non hanno rapporti fisici, quindi funzionano in un certo modo come coppia, ma non diventano mai una coppia vera e propria. Qualche appunto anno dopo Alexander si iscrive a un sito di incontri, incontra molte donne, e poi a un certo punto incontra Alba. Alba è una donna molto sofisticata, molto colta, bellissima, e Alexander sta per scoprire che lei non vuole avere rapporti con lui, poiché appunto si è definita come asessuale, è una nuova categoria, ci sono gli eterosessuali, i bisessuali, gli omosessuali, e questa donna si definisce come asessuale. Quindi Alexander quindi è passato da un modello di famiglia tradizionale in cui i ruoli erano piuttosto ben definiti, diciamo il copione era ben definito, a un mondo in cui tutto invece si basa su scelte, emozioni, sessualità, e quindi c'è un costante cambiamento di punto di vista, di angolazioni, e si vede quindi l'intimità della vita quotidiana che può assumere diverse forme, c'è la vita insieme, la sessualità, le emozioni, l'amore, il romanticismo, sono tutti aspetti separati, sfaccettature lontane, che si possono ricombinare in modi diversi. Quindi Alexander, di nuovo, è passato da un matrimonio tradizionale a tante relazioni diverse, in cui si passa dalla sessualità all'amicizia, all'attaccamento emotivo, all'affettività, tutto si frammenta, esplode, diventa frammentato e separato. Tutto questo è una perfetta rappresentazione di quello che definisco come co-complessità. Ebbene, la complessità è un termine molto tecnico. Tutti pensiamo di sapere cosa significa, ma in realtà non è così, perché complessità è un termine molto tecnico per chi analizza i sistemi sociali. Quindi, per capire il termine di complessità, bisogna innanzitutto partire dal suo opposto. Quindi, partiamo da un sistema sociale semplice in cui norme, regole e codici guidano l'essere, il sé, guidano le interazioni e rendono le interazioni facili da prevedere e da gestire. Ecco, questo è un sistema sociale semplice. Nei sistemi complessi, che cosa abbiamo? Cos'è un sistema sociale complesso? È un sistema in cui ci sono tante componenti che interagiscono tra di loro in modi molteplici, seguendo, diciamo, regole che non sono generalizzate. Prendiamo ad esempio il traffico veicolare. È un sistema complesso poiché non si sa in anticipo come si svilupperà il traffico, non sappiamo come si comporterà, perché dipende da tanti elementi. Quindi la complessità è un fenomeno caratteristico in cui ci sono tanti oggetti diversi che interagiscono tra di loro, ad esempio in una folla, ad esempio nel caso del traffico, nei mercati finanziari. Qui vediamo che c'è un'interazione che non segue regole che conosciamo, diciamo, in anticipo. Quindi i sistemi complessi sono costituiti da molte parti e componenti che sono diversificati, quindi abbiamo parti individuali variegate le cui interazioni non sono conoscibili in anticipo. Questo significa che c'è un elevatissimo livello di incertezza. Quello che sto dicendo è che l'idea della complessità, appunto, si adatta benissimo alla descrizione dell'intimità, poiché sempre di più abbiamo due individui, ciascuno, ecco, torno all'esempio del romanzo, ogni individuo quindi ha le sue preferenze variegate, non so, nella vita sessuale vuole certe cose, per le emozioni ne vuole altre. Quindi più sono gli elementi e le componenti riconducibili a ognuno degli individui, più la complessità delle interazioni sarà elevata, e questo crea un sistema complesso. Quindi, perché tutto questo crea incertezza? Perché tutto questo rende molto più complesso capire come evolverà una relazione e che cosa succederà? Ecco, voglio farvi un altro esempio, sempre tratto da un romanzo, e concludere con questo. È un romanzo che ha vinto tanti premi in Francia, di Chloé Delhomme. E abbiamo Adelaide, 46 anni, ha avuto una relazione di 9 anni, ma ora è single. E ora è tornata sul mercato, per così dire, per trovare una nuova relazione. Ecco, il romanzo si sviluppa intorno a questo. E quindi lei si chiede: io sono diventato un fantasma nel mercato dell'amore. Questo è il filo rouge che percorre tutto il romanzo. E lei è alla ricerca dell'amore come donna di mezza età e si deve confrontare con la sfera sociale caratterizzata da tantissime possibilità, create ad esempio da internet, quindi un mercato di possibilità. E ci sono questi incontri liberi fra questi individui sul mercato dove c'è una vera e propria domanda e offerta, ma lei appunto si accorge che non è molto richiesta, per lei la domanda è bassa soprattutto a causa della sua età, quindi il mercato delle donne di mezza età non è molto fiorente e quindi inizia qualche relazione, ma poi alla fine ciascuna di queste relazioni si rivelano fallimentari e quindi non portano mai a nulla e naufragano. Quindi ogni volta che incontra qualcuno si accorge che è sempre più difficile trovare una compagnia compatibilità, perché ogni individuo ha troppe sfaccettature, è troppo specifico, troppo complesso, quindi si rende conto che è molto difficile stabilire proprio una connessione con qualcuno. E quindi lei vive una vita di complessità e quindi si trova anche a soffrire di questa complessità, perché questa complessità non la porta a prevedibilità e certezze. Quindi Habermas, il grande sociologo tedesco, ha identificato la crisi sociale come un fenomeno che avviene quando norme definite a livello consensuale sono così degradate che la società quindi va allo sbando, si trova priva di regole. Significa quindi che quando non riusciamo più a metterci d'accordo sulle regole, sulle norme da seguire, allora c'è una crisi conclamata, perché non sappiamo più come comportarci. Quindi per lui, per Habermas, crisi significa quando non sappiamo come comportarci, perché non abbiamo più norme, punti di riferimento, e allora l'individuo perde la sovranità su se stesso. Guardate il paradosso. Ebbene, prima Marco parlava proprio di paradosso. Abbiamo individui sempre più liberi e gli individui, essendo così liberi, perdono un principio di autosovranità. Per Habermas, quindi, la crisi è qualcosa che viene percepita anche dal sé in primis, e credo che siamo tutti d'accordo su questo. Basta anche guardare i media. Credo che ci sia ampio accordo sul fatto che viviamo tempi di profonda crisi, e l'amore e l'intimità sono percepiti dalle generazioni più giovani come cose complicatissime da capire, quindi qualcosa di irraggiungibile, di incomprensibile. E il motivo, credo, stia in modo paradossale in questo, proprio perché la libertà e le emozioni sono diventate così centrali in questi elementi che hanno creato una dinamica estremamente volatile, poiché queste stesse vere emozioni e questa stessa libertà associate alla specificità dei gusti e delle preferenze degli individui che creano questo elevatissimo livello di complessità e di incertezza. C'è stata una complessificazione delle relazioni e questo fa sì che anche il sé, benché sia così libero, non abbia raggiunto questo stato appunto di incertezza e autodistruzione quasi. Grazie.
1: Sergio, tocca a te.
3: Grazie. Il modo migliore per rendere omaggio a una collega, a uno studioso, è prendere sul serio quello che scrive e aggiungerei anche quello che dice, solo che io stasera ho sentito la metà di quello che Eva Illouz ci ha detto e quindi ho il timore che quello che avrei voluto fare, cioè riferirmi a quanto avrebbe presentato, possa sembrare qualcosa che invece poi è del tutto campato per aria. Per mia fortuna ho letto bene il libro al quale noi stasera ci riferiamo, La fine dell'amore. Ho anche ascoltato bene il senso in cui Eva ha enfatizzato la complessità della relazione oggi, è dovuta al fatto di un, come dire, emotivismo che ha preso il sopravvento su tutto ciò che noi oggi facciamo e pensiamo. E a me veramente quello che interessa del discorso che ha fatto Eva questa sera sono, diciamo così, i presupposti sociali, perché la prima parte del suo libro è molto intrigante, perché Eva cerca di far vedere come mercato e tecnologia abbiano creato le condizioni per l'affermarsi di quelle che vengono, anche Marco ha richiamato, definite relazioni negative, hanno creato le condizioni perché per ciascuno di noi diventi sempre più normale e ripararci dai rischi, metterci al sicuro dal rischio. Anche questo è un paradosso, perché una società che tanto esalta la libertà e ha paura del rischio è una società che ha bisogno di farsela qualche domanda, perché appunto la cosa che verrebbe quasi spontanea è dire il rischio della libertà, e invece è come se la conquistata libertà, o tra parentesi, una cosa che mi piace tantissimo del discorso che fa Eva, è che non c'è un minimo di nostalgia per il mondo di ieri, sia chiaro, neanche sotto tortura io direi di rimpiangere la famiglia come armonia prestabilita che ho conosciuto nella casa di mia nonna o dei miei nonni. Preferisco di gran lunga il caos che c'è in casa mia a quell'armonia che è giustamente possiamo studiare, possiamo dettagliare, ma non è un elemento per il quale avere nostalgia, secondo me. È nella modernità emotiva che bisogna trovare buone ragioni, eventualmente, per costruire relazioni diverse da quelle che stanno andando per la maggiore. E è evidente che nel momento in cui ci mettiamo al riparo è come se noi esasperassimo qualcosa che già Hegel aveva intravisto quando parlando dell'individualizzazione crescente nel mondo che aveva lui davanti agli occhi, però dice l'individualizzazione comporta che le relazioni sociali diventano sempre più difficili, sempre più intrasparenti, sempre meno meccaniche. Non è più sicuro che il mio interlocutore reagirà così a ciò che io sto dicendo. Il mondo è sempre più complesso. Hegel parlava non a caso di tragedia del riconoscimento. Aveva visto che il rapporto tra individui, sempre più individui, sempre più chiusi uno rispetto all'altro, sempre più ripiegati su se stessi, poteva degenerare in una tragedia, nel senso che si apre uno spazio infinito alla possibilità dell'incomprensione. E molto prima di Pirandello Hegel aveva intuito che individui di quella natura che parlano tra di loro sono sempre esposti al rischio. Credevo che tu credessi che io avessi creduto. Non c'è più niente di fisso. Ecco, questa incertezza, la domanda che io pongo è: può diventare anche un'opportunità? Questo è il punto. Eva nel suo libro giustamente a un certo punto fa un paio di domande decisive, perché descrivendo la disgregazione individualistica della nostra società si pone fatalmente una questione: qual è il confine tra libertà e anomia? Dove finisce la libertà e dove inizia il caos morale? Ecco, noi abitanti del XXI secolo, no? Siamo in grado di porci seriamente queste domande e cercando di trasformare l'incertezza costitutiva di una società come la nostra in un'opportunità. Io credo che sia un compito veramente, è dir difficile, è dir poco, però può essere anche un compito esaltante, specialmente se riusciamo a pensare la libertà magari in termini meno emotivistici. Se cominciassimo a pensare la libertà e l'altro in termini magari un po' più relazionali, cioè se ci rendessimo conto, insomma, che non siamo monadi che debbono mettersi al sicuro rispetto agli altri, rispetto al possibile fallimento, ma siamo persone, siamo animali razionali e dipendenti, direbbe un filosofo a me caro, McIntyre. Siamo animali razionali che dipendono dall'altro, che trovano nell'altro le condizioni per la propria autorealizzazione e per un'autorealizzazione magari meno effimera di quella che ci può offrire il livello della pura emotività. È chiaro che se la libertà è la libertà di fare ciò che mi piace, la libertà di assecondare le mie emozioni, è chiaro che se è questo, c'è il rischio che non ne caviamo le gambe, perché questo è parte del problema che dovremmo risolvere. E se per caso però la libertà avesse qualcosa a che fare anche con la libertà di fare ciò che dobbiamo, direbbe Lord Acton, non la libertà di fare ciò che ci piace. Se cominciassimo a ripescare, ripensare ciò che dobbiamo a noi stessi e agli altri per il semplice fatto di essere in relazione. Se ricominciassimo a pensare la relazione come un luogo dove è possibile, tra le altre cose, trovare realmente noi stessi. Non vorrei iperbolizzare troppo la questione, però questo è un tema che mi è molto caro. Io credo che nella relazione con l'altro, un buon criterio di riuscita ad una relazione con l'altro, specialmente quando parliamo di relazioni amorose, che sono relazioni difficili, sono relazioni dove la carne e il sangue fanno sentire tutto il loro peso, altro che armonia prestabilita, altro che amore romantico. L'amore è anche un compito, è una fatica, che però può essere molto gratificante. Perché può essere molto gratificante? Perché alla fine ci accorgiamo che troviamo noi stessi veramente in quella relazione. Quella relazione amorosa è il luogo dove noi troviamo noi stessi e dove forse, questa è un po' un'iperbole, però potremmo guadagnare quella forma di libertà che forse è la più alta, anche se la più difficile da conseguire, cioè proprio la libertà da noi stessi. Acquisire quella libertà è una fatica, ma noi sappiamo che quella libertà è ciò che rende la relazione reale, anche esaltante, faticosa. Però ecco, io credo che con tutta la nostra moderna emotività, noi dovremmo proprio rientrare in questi termini, scoprire qualcosa che magari nell'assoluta precarietà invece irrompe col carattere di ciò che è definitivo. Quando noi diciamo ti amo, è difficile dire ti amo pensando per ora, poi domani si vedrà. Eva ha scritto delle pagine bellissime invece sulla dinamica dell'amore oggi, dove in realtà entriamo in una relazione e però pensiamo che comunque in linea di principio ce ne sarebbe sicuramente un'altra più soddisfacente, c'è sicuramente qualcuno che potrebbe soddisfare meglio ciò che abbiamo in testa, trasformando alla fine l'altro in un semplice strumento, anche questa è un'espressione di Eva, di auto, per l'auto espressione, per l'espressione di sé, di noi.
1: Grazie. Grazie moltissimo Sergio. Come vedete, il tema, anzi la domanda che costituisce questo titolo, l'amore resiste, è una cosa complessa. Resiste, esiste, cioè continua ad esistere, e gli elementi che sia Eva che Sergio ci hanno dato ci fanno capire a che punto siamo anche del nostro, nella società di oggi, nell'affrontare questa cosa. Una domanda a bruciapelo a Eva e poi una domanda ad entrambi conclusiva. Eva, veramente questa cosa che ha detto Sergio, cioè cosa pensi tu del fatto che lui dice che questa precarietà, questa difficoltà, diciamo, nelle relazioni può essere anche una opportunità oggi, perché Sergio l'ha messa in positivo, come una possibilità positiva. Cosa pensi?
2: Non penso alla questione in termini di qualcosa di positivo o negativo. La maggior parte delle volte appunto è un gioco in cui si vince e si perde. Io non sono una filosofa e i filosofi e gli psicologi spesso si concentrano proprio su quello che caratterizza una psiche sana o una vita buona o delle emozioni sane. Io non penso in questi termini. Io sono più interessata a capire quali sono le forze sociali che plasmano e modellano un'istituzione, piuttosto che le relazioni, piuttosto le emozioni così come sono. E quindi le affermazioni astratte, questo è positivo e questo è negativo, ebbene è qualcosa che io non sono in grado di fare. Tuttavia, e anzi è interessante, poiché appunto il mio libro La fine dell'amore è stato scritto, l'ho scritto più di 10 anni fa, non ricordo con precisione, e uno degli elementi di cui parlo nell'introduzione è quello che chiamo proprio quello della disorganizzazione dell'intimità, e che consiste proprio nella crescente difficoltà per le persone di dare vita a relazioni stabili. E questo avrà un effetto sulla formazione delle coppie, che avrà poi un effetto a sua volta sulla demografia, che avrà a sua volta un effetto sull'economia e la politica. Ecco, questo è nell'introduzione del libro. Ecco, ed è interessante vedere come la questione demografica sia diventata nodale oggi, poiché sappiamo che la maggior parte delle persone laiche, diciamo, non si riproducono più come un tempo. Questo è vero negli Stati Uniti, in Francia, Germania, Spagna, Italia, Svezia. Ci sono davvero pochissimi paesi in cui la tendenza non è questa. C'è proprio una crisi demografica profonda e conclamata. Una delle cause, ecco, una delle cause di questa crisi demografica è il fatto che non si formano coppie, cioè proprio in prima battuta, ecco, o perlomeno non si formano in un'età in cui le donne possono avere bambini. Ecco, e questo è un tema di cui parlo, poiché con appunto la promozione, ad esempio, di sistemi pensionistici che promuovano il pensionamento delle persone, ed è quello che oggi si dice, quindi diciamo che bisogna in un certo senso fare qualcosa per stimolare questa demografia affinché appunto i giovani possano svilupparsi, oppure in molti paesi c'è grande preoccupazione per la teoria della cosiddetta grande sostituzione, appunto il fatto che i non occidentali, i non bianchi, i non cristiani ci rimpiazzeranno. E questa teoria potrebbe basarsi anche sul fatto che queste persone non si riproducono più nello stesso modo. Questo è un altro esempio del modo in cui la crisi demografica poi ha un impatto sulla politica. La mia analisi cerca di capire l'origine di tutto questo. Ci sono sicuramente difficoltà maggiori per le persone nel creare relazioni e mantenere le relazioni, e quindi c'è poi appunto un impatto sulla crisi demografica. A me non piace categorizzare in positivo e negativo. Quello che invece posso fare è mostrare l'impatto che ha un fenomeno sulla società. D'altra parte, se invece vogliamo pensare in termini di positivo, e le dico in termini leggermente ironico, lo confesso, l'aspetto positivo di questa disorganizzazione dell'intimità è l'impatto positivo

0: eternamente belli ed essere, andare sempre forte sul mercato degli incontri. Ecco, questo è molto positivo per il business, quindi per la cultura consumistica. E questo, a sua volta, è un esempio di come il capitalismo forse potrebbe alla fin fine non essere in grado di riprodurre la società, poiché appunto la famiglia borghese nel XIX secolo era strettamente legata al capitalismo produttivo. C'era quindi la famiglia e poi si lavorava, quindi si era membri produttivi della società. Ebbene, oltre 100 anni dopo, il capitalismo è diventato un capitalismo consumeristico, tecnologico, quindi che ha portato alla disorganizzazione della famiglia e quindi anche a questa impossibilità di riprodursi per la società. Ecco, questo è un esempio per mostrarvi come io analizzo un fenomeno.
1: Grazie. Io faccio un'ultima domanda ad entrambi. Ed è questa. Se la crisi dell'amore, diciamo, se questo amore in crisi nasce anche da una non capacità di riconoscere fino in fondo l'altro, di lasciarsi mettere in discussione dall'altro, Sergio parlava di opportunità invece, imparare ad amare l'altro può essere anche un percorso per avere una relazione positiva nei conflitti più grandi tra culture e popoli. Perché faccio questa domanda? Perché il tema del meeting di quest'anno, l'amore che muove il sole e le altre stelle, parla di un amore così grande che tiene insieme il cosmo intero. Allora, c'è una possibilità che va dalla sfera dell'intimità, della relazione fra due persone, fino ad arrivare a quella che può essere appunto una possibilità per tutti nella società, nei grandi conflitti, perché se c'è una cosa di cui tutti ci rendiamo conto in questo momento è che c'è un conflitto continuo in tante parti del mondo e la rotta, la direzione non sembra prendere una strada positiva. La relazione con l'altro può essere anche una via per iniziare non a risolvere, ma a guardare anche i grandi conflitti di questo nostro mondo in modo diverso? È una domanda che faccio a entrambi. Abbiamo 5 minuti e poi chiudiamo l'incontro. Sergio, prima tu.
2: La tua è una domanda e una risposta. Bisogna proprio crederci che l'amore sia pervasivo, che la costruzione di una relazione amorosa abbia effetti cosmici. Se la vogliamo mettere su un piano più terra-terra, oggi che ci siano luoghi dove comunque si ha ancora il coraggio di parlare d'amore è la dimostrazione che non tutto è perduto, anche perché il mondo nel quale siamo è, ho detto, stiamo coi piedi per terra, è un mondo dove la saldatura tra potere politico, tecnologico, militare, economico, sembra rendere tutti questi discorsi poco più che un flatus vocis. E noi invece siamo qui a testimoniare che ciò in cui crediamo non solo è possibile, ma io aggiungo, con la convinzione che relazioni come amore, amicizia, siano ancora oggi, anche oggi, nonostante l'oggi, l'unico modo che abbiamo per mettere al Leviatano i bastoni tra le ruote. Relazioni come amore e amicizia, ci piaccia o meno, sono irriducibili a qualsiasi potere. Con i tempi che corrono, a me non sembra una cosa.

0: marginale, è una testimonianza che facciamo.
1: Grazie Sergio. Eva.
2: Non odiatemi per favore, per magari non essere molto romantica. Freud scrisse un articolo molto famoso sulla psicologia della folla e fece un parallelismo tra l'energia erotica che viene investita appunto nell'amare qualcuno e l'energia erotica che viene investita nell'ammirazione di un leader, e pensava ai leader fascisti e nazisti nello specifico. Ed è un punto di vista molto profondo, è una riflessione profonda, poiché credo che abbiamo un disperato e profondo bisogno di attaccarci alle persone, agli oggetti, e spesso le persone possono avere comportamenti di abuso nei nostri confronti e quindi utilizzare questo amore che noi abbiamo nei loro confronti per manipolarci e dominarci. Ecco, vi dico in cosa credo. E si tratta proprio di un sentimento cristiano che fu politicizzato durante la Rivoluzione francese. È proprio il senso, il sentimento di fratellanza. La fratellanza è qualcosa di completamente diverso, poiché con la fratellanza non ci si identifica con qualcun altro, identificarsi nel senso di perdere il senso di sé, come avviene ad esempio con un leader o a volte anche con la persona amata. Fratellanza significa riconoscere l'umanità di un'altra persona, riconoscere che quella persona è mia pari e che quindi noi condividiamo un destino comune. Un destino comune che è quello che accomuna l'umanità. Per me questo è un sentimento davvero potentissimo, che potrebbe portarci molto lontano, umanamente, moralmente e politicamente, ed è qualcosa di molto diverso dall'amore romantico, che invece sembra quasi voler sempre far scomparire l'individuo in piena simbiosi e fusione con l'altro.
1: Grazie. Grazie. Grazie infinitamente per la vostra sincerità, complesse ma molto centrate, io credo, per capire anche meglio il titolo di questa sera. Un'ultima provocazione, un'ultima cosa. Nella enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, il Papa parla di civiltà dell'amore. La civiltà dell'amore non è un'utopia ingenua, ma un progetto esigente. Essa consiste nel tradurre la carità in strutture di giustizia, nel dare corpo istituzionale alla fraternità e nel considerare l'altro, sia esso persona o popolo, come un alleato necessario per la costruzione del bene comune. Ecco, io penso che con quello che abbiamo sentito, anche proprio come possibilità di approfondire, di capire meglio che cosa vuol dire l'amore, quello che muove l'amore come possibilità che crei e che cambi la civiltà di oggi. Quindi credo che abbiamo avuto una grande opportunità e quindi di nuovo ringrazio Eva per essere stata qui, Sergio per essere stato qui con noi per questo dialogo. Grazie.
3: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. I responsabili delle nazioni negozino con il lupo. Il cardinal Zuppi apre il Consiglio dei Vescovi e rievoca lo spirito di San Francesco per la pace. Sul fine vita, no all'eutanasia, no all'accanimento terapeutico, massima priorità alle cure palliative. Le scuole italiane siano un luogo in cui nessuno si senta escluso. Il porporato parla anche della scuola, nostro cantiere comune. Nessun insegnante, dice, può essere sostituito da un algoritmo. Il cancelliere tedesco Merz definisce drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali in Pomerania.
2: Restare o andarsene? Gioire perché una figlia di immigrati, Eli Feralp della Linke, vince a Berlino, o soffrire perché chi vuole cacciarli tutti, la AfD, conquista un altro land? Oggi le persone straniere in Germania hanno sentimenti ambivalenti. Sono più di 14 milioni, 24 se si considerano naturalizzati e figli di immigrati, più di un quarto della popolazione. Gli estremisti di destra predicano la remigrazione e rifiutano in blocco questa realtà plurale, complessa. Grande festa invece a Berlino per Eli Feralp, 45 anni, avvocata per i diritti umani. Questa figlia di sindacalisti turchi, riparati in Germania negli anni 80, vuole restituire Berlino ai suoi abitanti e quindi nuove case, tetto massimo agli affitti, lotta al turismo di massa. Un approccio pragmatico, mentre guadagna sempre più consensi l'ideologia di AfD, il cui nazionalismo etnico è contrario al Vangelo, dichiarano insieme Chiesa Cattolica ed Evangelica. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra Stati Uniti-Iran. Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian, in occasione dell'Assemblea delle Nazioni Unite in programma da domani. Intanto il segretario del Tesoro fa sapere che le compagnie aeree iraniane saranno bloccate il 23 settembre. Infine Trump scrive che la guerra assurda e interminabile tra Russia e Ucraina deve finire, perché molte delle raffinerie russe di gasolio sono state distrutte, sono fuori servizio. La cronaca, una prima informativa dei carabinieri è stata inviata anche alla Procura di Roma sulla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale. Il coinvolgimento dei magistrati è legato all'individuazione di eventuali istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto. Gli investigatori stanno monitorando la rete per cercare di identificare anche quattro utenti che erano collegati in diretta e che hanno postato in rete il video. Lutto cittadino oggi a Milano, in occasione dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale negli anni 60 e 70. I funerali si sono svolti alla Basilica di Sant'Ambrogio, presenti centinaia di tifosi, oltre ai rappresentanti del mondo istituzionale e dello sport. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Voi, miei discepoli, avete perseverato con me nell'ora della prova.
1: Io sono in mezzo a voi, come il servo di tutti.

0: Io sono in mezzo a voi, come il servo di tutti.
1: Non vi chiamo servi, ma amici, perché vi ho rivelato quanto udito dal Padre mio.

0: non vi chiamo servi, ma amici, perché vi ho rivelato quanto ho udito dal Padre mio.
1: Cristo ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo.

0: Annunziate tra i popoli le meraviglie del Signore.
1: Annunziate tra i popoli le meraviglie del Signore.
0: Proclamate in tutte le nazioni
1: le meraviglie del Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Annunziate tra i popoli le meraviglie del Signore.
0: Amore voglio, non sacrifici. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori.

0: voglio, non sacrifici. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori.
1: Edificati sul fondamento degli apostoli, per formare il tempio vivo di Dio, preghiamo con fede.
2: Ricordati, Signore, della tua Chiesa.
3: Padre, tu hai voluto che gli apostoli fossero i primi testimoni del Figlio tuo risorto. Concedi a noi di essere testimoni della sua risurrezione.
2: Ricordati, Signore, della tua Chiesa.
3: Tu che hai mandato il tuo Figlio a portare il lieto annunzio ai poveri, fa che il Vangelo sia predicato a tutti gli uomini.
2: Ricordati, Signore, della tua Chiesa.
3: Hai mandato il tuo Figlio per seminare il seme della tua parola. Concedi una messe abbondante agli operai del Vangelo.
2: Ricordati, Signore, della tua Chiesa.
3: Hai sacrificato il tuo Figlio per riconciliare il mondo a te. Fa che tutti cooperiamo generosamente alla tua opera di riconciliazione e di pace.
2: Ricordati, Signore, della tua Chiesa.
3: Hai costituito il Cristo, Re dell'universo, innalzandolo accanto a te nella gloria. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti.
2: Ricordati, Signore, della tua Chiesa.
4: A conclusione della nostra preghiera della sera, diciamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che nel disegno della tua misericordia hai scelto Matteo, il pubblicano, e lo hai costituito apostolo del Vangelo, concedi anche a noi, per il suo esempio e la sua intercessione, di corrispondere alla vocazione cristiana e di seguirti fedelmente in tutti i giorni della nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Contempliamo i misteri gaudiosi o della gioia. Nel primo mistero gaudioso, contempliamo l'annunciazione dell'angelo a Maria Vergine. Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria Vergine a Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento su tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirino. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono passati gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. Quando venne il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo la perdita e il ritrovamento di Gesù nel Tempio. I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza, ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava, e tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve, Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e donaci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza Inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,

0: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
0: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
0: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
0: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
0: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
0: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
0: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
0: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
1: Regina del rosario.
0: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
0: Prega per noi.
1: Regina della pace.
0: Prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
0: E saremmo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Il Cardinal Zuppi apre il Consiglio dei Vescovi e parla di responsabilità condivisa e di pace. No all'eutanasia, no all'accanimento terapeutico, massima priorità alle cure palliative. Le scuole italiane siano un luogo in cui nessuno si senta escluso. Il presidente della CEI parla anche della scuola. Nessun insegnante può essere sostituito da un algoritmo. La guerra Stati Uniti-Iran, Trump annulla i raid sugli Houthi e apre un incontro con il presidente iraniano Pezeshkian. Ucraina, situazione umanitaria drammatica a Kherson. Reso noto il programma del viaggio del Papa in Sud America dal 6 al 17 novembre tra Uruguay, Argentina e Perù. Rosario per la pace con i bambini dal 1 al 7 ottobre. Lutto cittadino a Milano per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale degli anni 60 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Il nostro notiziario, il nostro primo servizio è dedicato all'introduzione del presidente dei Vescovi Italiani, Cardinal Zuppi, che ha aperto i lavori del Consiglio Permanente a Roma. Nicola Ferrante.
2: Una responsabilità condivisa la indica il presidente CEI in apertura di Consiglio Episcopale Permanente.
3: Non possiamo accontentarci di parlare a chi già ci ascolta. Ci è chiesto di incontrare, di ascoltare, di lasciarci interrogare.
2: La linea da seguire, sottolinea Zuppi, è quella tracciata da Papa Leone. Anche per l'Europa il numero uno dei vescovi invoca politiche lungimiranti perché nessuno sia costretto a lasciare la propria terra. E di fronte alle minacce dello scenario internazionale di leader che si sentono padroni, spiega.
3: Solo la fine della guerra può garantire che tutti popoli, grandi e piccoli, non siano travolti da un conflitto più grande.
2: Seguiamo con preoccupazione il dibattito sul fine vita, dice il cardinale. Nessuno sia lasciato solo, nessuno si senta un peso. Non può esistere, spiega, un diritto a morire, ma a essere curati, assistiti, evitando di trasformare un tema così delicato in terreno da scontro elettorale o ideologico.
3: Se la Chiesa rigetta l'accanimento terapeutico e riconosce la liceità della rinuncia a trattamenti sproporzionati, distingue ovviamente però questa rinuncia dall'intenzione di procurare la morte. Tra l'accanimento e l'anticipazione della morte c'è uno spazio che le istituzioni hanno il dovere di riempire prima di reperirne altri, quello delle cure palliative, delle terapie del dolore.
2: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Il Cardinal Zuppi ha anche augurato alle scuole italiane di essere luoghi in cui nessuno si senta escluso. Leonardo Possati.
4: La scuola come luogo di crescita e di futuro, una sfida che riguarda tutta la società. Il presidente della CEI richiama il valore educativo della scuola, soprattutto di fronte ai recenti episodi di violenza e alle nuove sfide sociali e tecnologiche. Così il cardinale Matteo Zuppi.
3: Educare significa accompagnare una persona a diventare libera, capace di cercare la verità, di riconoscere il bene, di entrare in relazione con gli altri e di assumere responsabilmente il proprio posto nel mondo.
4: Sono tre le priorità: combattere le disuguaglianze educative, rendendo la scuola davvero inclusiva, affrontare l'impatto della tecnologia senza rinunciare alla centralità del rapporto tra docente e studente e custodire la capacità di pensare e riflettere, un tema sul quale Zuppi insiste.
3: La scuola non compete con le macchine nel fornire risposte rapide, ma insegna a porre le domande che rendono umana la vita.
4: L'augurio finale è che le scuole siano comunità capaci di generare fiducia, passione e responsabilità, un vero cantiere per costruire il futuro. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: E rimaniamo dunque al tema scuola, un tetto agli studenti stranieri per classe. La misura è stata annunciata dalla Premier Meloni. Sul principio concordano anche i dirigenti scolastici, che tuttavia sollevano dubbi sull'applicazione concreta. Antonello Giannelli è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi.
5: Soprattutto nelle scuole dell'infanzia, la scuola primaria, quindi quando abbiamo a che fare con bambini piccoli, il bambino frequenta la scuola vicino a casa. Ora, se per varie ragioni c'è un quartiere, un rione che è abitato da tanti stranieri, non so, adesso faccio l'esempio dei cinesi, non me ne vogliono, perché se prendiamo Prato è un esempio di insediamento cinese molto importante, ci sono tante aziende tessili, spesso di proprietà di cinesi stessi, ed è evidente che in quel contesto ci si può facilmente trovare con un numero di domande di iscrizione che è anche superiore a quello delle domande degli italiani. E allora il problema è che cosa si fa in quel caso. non è agevole dire a un bambino piccolo di 6, 7, 8 anni, insomma, vai e spostati di 5 km, faccio per dire. In genere la scuola primaria è abbastanza vicino alla residenza, quindi il problema è di natura pratica ed è questo che ho detto.
1: E mentre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ad Amatrice per inaugurare l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto, la politica italiana dibatte e si interroga sulle dichiarazioni della Premier Meloni sul tetto agli stranieri per classe. In diretta per noi Augusto Cantelmi.
6: Buonasera Franco, un tetto massimo di stranieri presenti in ogni classe, di vieto di indossare burka o hijab. I provvedimenti annunciati dalla Presidente del Consiglio Meloni, che entreranno in un prossimo Consiglio dei Ministri, diventano tema di scontro politico, e sempre Fratelli d'Italia rilancia altre misure che prevedono il divieto del velo in tutti i luoghi pubblici, regole ferree per il finanziamento delle moschee e pene più dure per il reato di induzione al matrimonio. Opposizioni invece molto critiche per le scelte illustrate da Meloni e parlano di chiaro tentativo di bloccare l'ascesa di pannacci in un clima da campagna elettorale. Il tema dell'immigrazione non poteva mancare alla kermesse della Lega Pontida, un'edizione tuttavia caratterizzata dalle divisioni interne, con la decisione a sorpresa di Salvini di convocare un congresso straordinario ad ottobre da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: La pagina degli esteri, il cancelliere tedesco Merz definisce drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali in Pomerania. Per la prima volta i cristiano-democratici non hanno superato la soglia di sbarramento del 5%, ma non si dimette. Marco Burini.
7: Restare o andarsene? Gioire perché una figlia di immigrati, Eli Feralp della Linke, vince a Berlino, o soffrire perché chi vuole cacciarli tutti, la AfD, conquista un altro land? Oggi le persone straniere in Germania hanno sentimenti ambivalenti. Sono più di 14 milioni, 24 se si considerano naturalizzati e figli di immigrati, più di un quarto della popolazione. Gli estremisti di destra predicano la remigrazione e rifiutano in blocco questa realtà plurale, complessa. Grande festa invece a Berlino per Eli Feralp, 45 anni, avvocata per i diritti umani. Questa figlia di sindacalisti turchi, riparati in Germania negli anni 80, vuole restituire Berlino ai suoi abitanti e quindi nuove case, tetto massimo agli affitti, lotta al turismo di massa. Un approccio pragmatico, mentre guadagna sempre più consensi l'ideologia di AfD, il cui nazionalismo etnico è contrario al Vangelo, dichiarano insieme Chiesa Cattolica ed Evangelica. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ed ora al fronte russo-ucraino, nelle elezioni il presidente Putin ottiene l'80% dei seggi del Parlamento. Forte, drammatica crisi umanitaria nella regione di Kherson in Ucraina. Vito De Torre.
8: 5 anni fa, Russia Unita, il partito di Putin, aveva ottenuto circa il 50% dei voti. Stando ai risultati ufficiali, dopo 1670 giorni di guerra, i fedelissimi del presidente sfiorano il 60% e conquistano circa l'80% dei seggi della Duma. Kaya Kallas ha ribadito che l'Unione Europea non riconosce i risultati delle elezioni, definendole fittizie. Intanto, a Oleshki, nella regione di Kherson, Ucraina, occupata dall'esercito russo, è in corso una vera e propria catastrofe umanitaria. Da mesi la popolazione non riceve cibo né assistenza. Almeno 2.000 persone, tra cui bambini, non riescono a mettersi in salvo. Kiev si è detta disponibile a sospendere i combattimenti per consentire l'evacuazione dei civili, ma l'esercito russo non ne vuole sentire. I droni prendono di mira i convogli che trasportano aiuti umanitari. Le ultime forniture di cibo sono arrivate alla fine di maggio. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Ed ora all'altro fronte, la guerra Stati Uniti-Iran. Il presidente americano Trump apre ad un incontro con il presidente iraniano Pezeschian in occasione dell'Assemblea delle Nazioni Unite. Antonio Soviero.
9: Che ne dica Trump, i pasdaran iraniani hanno il controllo dello stretto di Hormuz e quello di Bab el Mandeb sul Mar Rosso attraverso i ribelli yemeniti Houthi. Oggi a Hormuz due petroliere sono state colpite da missili di provenienza sconosciuta. Si dice così, due marinai feriti. Nelle stesse ore i guardiani della rivoluzione islamica hanno abbattuto un drone statunitense. E al presidente USA, che ha annullato all'ultimo secondo un raid contro gli Houthi, replica il comandante dell'esercito iraniano. Le nostre forze armate sono sono pronte ad affrontare qualsiasi nuovo attacco di Stati Uniti e Israele. Ma anche le dichiarazioni di Teheran sono arricchite di propaganda. La realtà è che il paese attraversa la peggiore crisi economica della sua storia recente. In 7 mesi di guerra il PIL è calato del 10% e l'inflazione è alle stelle. E tra 2 giorni, mercoledì 23 settembre, scattano le sanzioni secondarie statunitensi sulle compagnie aeree iraniane. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Reso noto oggi il programma del viaggio di Papa Leone dal 6 al 17 novembre tra Uruguay, Argentina, Perù, il viaggio apostolico finora più lungo del suo pontificato. Cristiana Caricato.
10: A pochi giorni dal suo viaggio in Francia, Papa Leone rende noto il programma del lungo pellegrinaggio che effettuerà dal 6 al 17 novembre prossimo in America Latina, Uruguay, Argentina e Perù, i paesi che visiterà. 12 giorni senza sosta, trasferimenti quasi quotidiani in aereo ed elicottero e l'impatto con realtà diverse per storia e condizioni sociopolitiche, ma ugualmente desiderose di abbracciare il successore di Pietro. Prima tappa all'Uruguay, Montevideo, per gli appuntamenti istituzionali e dalla capitale sortite in altre zone del paese, a Paysandú, importante centro economico, e a Florida per omaggiare la Virgen de los 33, patrona dell'Uruguay. Poi l'Argentina, paese di Bergoglio, oltre le cerimonie ufficiali alla Casa Rosada, le visite a realtà caritative come il villaggio della Carità di Claypole, gestito dagli Orionini, messe e momenti di preghiera non solo a Buenos Aires ma anche a Córdoba e Luján, santuario mariano caro a Papa Francesco. Infine il ritorno da Pontefice in Perù, paese dove trascorrerà 5 giorni pieni, tra Lima, dove parteciperà dopo i momenti formali ad un incontro sulle sfide e le speranze del popolo peruviano molto atteso, alla sua Chiclayo, un tuffo nel passato, una fitta agenda di appuntamenti per incontrare tutti coloro che non hanno dimenticato Monsignor Roberto. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: A Milano oggi funerali di Sandro Mazzola, icona dell'Inter, morto a 83 anni sabato scorso, ha reso onore e prestigio alla città, ha detto nell'omelia Monsignor Faccendini, abate di Sant'Ambrogio. Antonella Mitola.
11: Un ultimo saluto intenso e sentito, quello che Milano ha voluto dare a Sandro Mazzola, icona dell'Inter che se n'è andata a 83 anni. A stringersi attorno ai familiari, tantissimi tifosi che hanno reso omaggio al campione, ma anche all'uomo e alla sua profonda umanità.
12: Il più grande giocatore italiano di tutti i tempi. Giocherebbe ancora oggi.
13: Nato per passione e con fedeltà per la squadra, cosa che al giorno d'oggi non esiste più, e quindi io ho dei bellissimi ricordi.
11: Milano e i milanesi dicono grazie a lui che ha dato prestigio alla città, così Monsignor Carlo Faccendini, abate della Basilica di Sant'Ambrogio, nell'omelia dei funerali, ricordando la bella umanità che traspariva sotto i suoi baffi, l'incontro di Mazzola con Padre Pio e la sua abitudine a inginocchiarsi a pregare nei momenti difficili. Con il fischio finale è arrivata l'ora di affidarlo al Signore, ha concluso Monsignor Faccendini. Lo ricordano con affetto il presidente dell'Inter Marotta e lo storico presidente Moratti nei rispettivi messaggi al termine delle esequie. Oggi a Milano è lutto cittadino. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Izzi in regia, un augurio di buona serata.

0: Ci colleghiamo con la parrocchia San Francesco d'Assisi di Ragusa per trasmettere la Santa Messa.
1: Questa celebrazione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Oggi la Chiesa ci fa celebrare la memoria, anzi la festa, di San Matteo Apostolo. Il Signore lo ha chiamato come Apostolo mentre era al banco delle imposte, perché era un pubblicano. Ancora una volta il Signore fa capire che non fa preferenze di persone e chiama tutti, anche a un pubblicano. E sappiamo che pubblicano era un lavoro molto disonesto e usurante per gli altri. E noi ci mettiamo dinanzi al Signore e chiediamo dal profondo del nostro cuore il perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, con ineffabile misericordia hai scelto San Matteo, da pubblicano lo hai costituito apostolo. Sostienici con il tuo esempio e la sua intercessione, perché seguendo te possiamo aderire fermamente alla tua parola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo, ed è Egli che ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti e ad altri di essere pastori e maestri per preparare i fratelli a compiere il ministero allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Parola di Dio. Grazie a Dio. Rispondiamo insieme. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
1: Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
0: I cieli narrano la gloria di Dio. L'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori, e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate e imparate che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori». Parola del Signore. Oggi la festa che celebriamo è una festa importante, non tanto per il personaggio, anche per San Matteo, ma quanto per ciò e di come agisce Dio. Dio agisce diversamente di come possiamo agire noi. In questo brano che abbiamo ascoltato, e quante volte l'abbiamo ascoltato, la chiamata di Matteo, Dio chiama Matteo quando ancora Matteo non è convertito. Poteva anche non convertirsi Matteo. Immaginatevi, Matteo aveva fatto una vita da grande disonesto, si era arricchito con le disgrazie degli altri, era una sorta di usuraio, era una persona non buona, lo dobbiamo dire. Però dinanzi a Dio qualche cosa stava succedendo, stava accadendo, ma non era ancora convertito. Dio lo chiama quando lui ancora non è convertito. Perché noi pensiamo che il Signore ci chiama e ci converte, o ci chiama perché ci ama, no, no, il Signore ci ama a prescindere se noi lo amiamo o meno, perché è un padre. E la figura di Matteo oggi ci dice com'è l'azione di Dio. Matteo viene chiamato dal Signore. E la cosa più strana che può fare Dio, va nel luogo dove abita Matteo. Sapete dove abitava Matteo? Sì, non abitava. Dove abitava Matteo? Una casa d'appuntamento. No? Sì, come no? Aveva una casa d'appuntamento. Poi venne a Merlino e chiurivo, ma all'epoca era legittimo. Sto scherzando, anche se è vero storico, no? Quindi Matteo aveva una casa di prostitute. E in questa casa era una sorta di convitto, per tutti i sbindurati romunno. Cioè significa prostituti, peccatori, usurai, magnacci e via discorrendo. Dice: perché stai dicendo questo? E perché lo dice il Vangelo. Gesù chiama Matteo e fa una cosa importante. Matteo, io sto venendo a casa tua. Immaginatevi quando Gesù entra in questa casa, che poi casa non è, è in gasotto, e cane fermamo, e trova di tutto e di più. Gesù, a differenza nostra, non apriremmo la bocca, mamma mia, perché sfido chiunque. Se qualcuno ti chiedesse, vienimi a trovare, e tu sai che una prostituta in quella casa è prostituta, tu non ci vai, con tutto caso è cattolico. Non ci vai,
perché la faccia ti casca in terra. O no? O sì? Sì! Sì! Sì! Ma Gesù, per fortuna, ho detto ieri, non ragiona come noi. Perché se ragionasse come noi, tutti fossimo all'inferno, che bruciamo vivi. Voi tre, ieri non c'era. C'eravate voi ieri. Io ho detto una cosa, qualcuno c'era ieri, che Natuzza Evolo, la conosci, Natuzza è una mistica, chi sta parlava che i morti, parlava che i vivi, gli angeli l'accompagnavano, e in fama di santità, l'ho detto ieri. Questa, dopo la visione ascetica, si riprende e c'è il giornalista, e chi dice, mi neghiro il bagno che vomitare, e il giornalista dice, ma che c'hai? Mi sento di vomito, mi devo vomitare. Dice, ma che... Oh, ancora nelle radici tutto la puzza di carne bruciata, che è una puzza nauseabonda. Dice, ma che cos'è? Ho visto all'inferno tutte le persone cristiane che si scioglievano, squagliavano di dante a questo fuoco, e chi tu dici, ma cos'è? Sono tutti cristiani malalingua. Sono chiaro? Sono chiaro. Si sente? Beh. Guardate che io sta cosa mi scioccava a me. Quindi Dio va là. E vi racconto un fatto che posso contare qualche anno fa. I primi anni miei veniva una signore, non lo sa, qualcosa era. Non è una critica, ognuno fa della sua sessualità che lui vuole fare fa. Succio Camerodo che aveva una fungia tanta, che ci disse, ma come te la facci questa fungia? Dice, artificiale. Comunque è venuta per la spesa, mi viene da ridere, però per dirvi, e mi fa, dice, ma dai un po' di spesa, negli effetti, mi fici pena, ci caricai, figlio benedio, tanto che... Io poi me ne dovevo andare, avevo l'incontro del clero, era un martedì, non me lo... ma ero già qua. Quindi che cosa feci? Io quando me ne stavo in... Vista a chi sta che pareva una scecca, tirava mi ricordo che c'era pomaroro, ci ho dato di tutto. Disse, ma tu? Dici, no, dice, io non c'ho macchina, adesso. Maria ci disse, come? Dice, ma che fa, mi puoi accompagnare? Ne stai? Dice, vieni a Talalelle, dice, ma onne? Dice, ti accompagno io. E per la prima volta ho scoperto dove la gente si prostituiva. Ma la cosa bella, io me ne sono accorto, e chi devo fare, dice, che tu vuoi offro un caffè o non te lo offro? Lo vuoi o non lo vuoi? Io disse, ci dico, no, la mortifico. E quindi, menina, aiutai a chianare, già sì, io ho visto per la prima volta una casa di chi si prostituiva. Mentre chista chiamava una cara Lauci, chi da che diventava amica mia, che aveva avuto una che si chiama Italia. E io pensavo questo, tant'è vero che poi la sera l'ho

ma non per cambiare vita. Perché quando Dio gli dice venga a casa tua, che ci dice? Devi andare bizzocchi in chiesa? Sì o no? No. Gli dice quando è a casa, avanti, forza, levi gioco, l'iniziativa del cambiamento da chi viene? Da Dio o da Matteo? Da Matteo! Da Matteo! Da Matteo viene, giusto, da Matteo! Quando, ma capire una cosa, se capiamo questo, forse la Maronna rimane nostra nicchia, questo non se ne va a casa. A casa è sua, però è stato fuori, si è pigliato un po' curaria, va? E il Signore, quando ci chiama, ci vuole bene così come siamo, anche se siamo delle carogne. Io ho detto ieri, un padre e una madre per i figli applicano la giustizia o l'amore? L'amore. L'amore. E se un figlio è disonesto, il padre e la madre lo ama o non lo ama lo stesso? Non lo ama lo stesso, stessa cosa. Quindi ama Matteo a prescindere se Matteo cambia o non cambia. È l'incontro dell'amore misericordioso con Dio che cambia il cuore di Matteo. Noi siamo convinti con Signore n'accanciare a vita. È l'incontro con il Signore che ci cambia la vita. Siamo noi che scegliamo di cambiare. Non ce lo dice il Signore. Avanti, cancia vita con Signore, ti vuole buono. Questi sono delle merite fesserie. Il Signore ci ama così come siamo, poi è l'incontro all'amore di Dio. Tant'è vero che quando Gesù va a casa di Matteo, a Cucciova, a mercanzia, vero Claudio, le cose si vendono e si debbono esporre, che allo svinnono, capite? Gesù mangia banchetta con loro, tanto è vero che chi va, chi è fuori dice mamma mia, ma come si fa? Sta mangiando con la feccia della società, con la melma della società, sta mangiando proprio con lo schifo. E questo è il figlio di Dio? E là il Signore ci dice una cosa importante. Io per chi sono venuto? Per chi sono venuto? E imparate questa parola che sto per dirvi, che dice il Vangelo, forse dovremmo scolpirla ognuno di noi. Ricordati, misericordia voglio e non sacrifici. La misericordia di Dio che primeggia su tutto. Poi sarà Matteo dinanzi a un amore così grande che dice: Signore, se ho rubato restituirò 4 volte tanto, cambierò vita. Ma non è il Signore che gliel'ha chiesto, è lui che ha voluto dinanzi all'incontro del Signore. No, ti devi convertire. La conversione non avviene con la testa, avviene con un incontro. Quello che non abbiamo capito, ci sono gente che dice, ma Cristo va in chiesa ma non si è convertito? Sì, perché la conversione è due persone che si incontrano, si guardano e tutte e due cambiano. Quello che capita a Matteo, e il Signore non solo lo poi dinanzi alla conversione di questa persona, ma lo fa scrittore, lo fa apostolo, lo fa missionario. Perché poi quando noi ci abbandoniamo al Signore, il Signore è lento all'ira, grande nell'amore e abbondante nella misericordia in tutto e per tutto. E Matteo oggi è una prova concreta. No, e possiamo nasconderlo, tipo Matteo, tipo Maddalena, tipo altri, tipo Susanna, moglie di Cuzza, chi da, che ci aveva 7 rimorsi, cioè tutta la munizia sa pigliavo. E li ha fatti santi. Santi. Tant'è vero che il Signore è lento in tutto e chiama tutti. Ho visto un brano, giorno, mi pare che 27 su Canale 5 stanno facendo il film di Carla Cutis. Ne stanno facendo 2, no? Uno in televisione, uno al cinema.

io spero di vederli tutti e due, Carlo Acutis, un piccinino, un ragazzo, e c'è una scena, l'ho vista, bellissima, sto piccinino di 5 anni, no? Tratta dalla sua vita, spero di poterlo vedere o registrarlo, in cui c'è il prete che si mette tipo nelle ginocchia e gli dice, dice: Dio ama tutti. E questo bambino gli dice: ma se Dio ama tutti, perché tutti non lo amano? E le chiese sono più vuote. Ma c'è una scena bellissima che sicuramente l'ha raccontato la mamma stessa, o addirittura dalla sua stessa voce. Capite? Piccirillo di 5 anni, e qua fa capire una cosa. Io ci pensavo, poi vedete questo film, o questo, un film, questo è un film, lo faranno su Canale 5, a me non l'ho visto ieri. La santità non ha età. La santità non ha 5 anni. 5 anni ha capito che il problema è che le chiese sono vuote perché non è corrisposto l'amore che Dio ha per noi. Vero è. Bicciri di 5 anni. 5. Quando disse questo al prete aveva solo 5 anni. E poi hanno fatto vedere altre scene. E infatti lui, una nuova Teresina di Lisieux nella forma moderna, si è fatto cantore dell'amore. E c'è il cantore più grande della misericordia di Dio attraverso l'Eucaristia. Vedete come tutto coincide. Certo, parlando un bicciotto di 16 anni, che dell'altro ieri, ne fa impressione. E hanno intervistato anche i 3 compagni suoi, no? E chi dicesse, ma Carlo chi era? Era bigotto, era tutto? No, dice, era una persona normalissima, scherzava, sorrideva, di intrattenimento, però le persone e noi che ci stavamo accanto ci emanava una pace, ancora su giovani, hanno 36 anni, 37, moriva a 16, è 20 anni che è morto, avrebbe avuto 36 anni ancora. Quindi i suoi compagni sono ancora giovanissimi. E chi ci dice, ma che cosa era? Era estroverso, scherzoso, faceva, era tutto. Però aveva un amore verso chi ci stava accanto che noi ancora oggi siamo rimasti a bocca aperta. Vedete che è il santo? Chi ci dice, ma chi era avvelato sempre a chiesa? Cago. No! Scherzava, faceva scherzi, faceva chiedo, faceva da... Però, vedete qua la santità. E Matteo, la stessa cosa, come tutti i santi, no?

0: ci mettiamo all'impiedi. La frase finale del Vangelo ci colma di gioia e ci rende santamente audaci, pur con tutti i nostri limiti e le nostre colpe. Sappiamo di non bussare invano al cuore del Padre, perché siamo a Lui presentati da Cristo, medico che guarisce e redentore che salva.
1: Ascoltaci per amore del Tuo nome.
0: Ascoltaci per amore del Tuo amore.
1: Tu che hai irrigato la Chiesa, il Tuo giardino e il Tuo campo, con l'acqua della Tua parola, non lasciar mancare mai validi annunciatori del Tuo Vangelo. Preghiamo, ascoltaci per amore del Tuo nome. Tu che chiami ciascuno a santità, donaci di vivere in umiltà e mansuetudine, nell'unità dello Spirito e nel vincolo della pace. Preghiamo,
0: ascoltaci per amore del Tuo nome.
1: Tu che distribuisci carismi diversi per l'edificazione dell'unico corpo mistico, che è la Chiesa, fa che ogni battezzato li accolga con rispetto e li eserciti con impegno. Preghiamo,
0: ascoltaci per amore del Tuo nome.
1: Tu che hai chiamato Matteo alla Tua sequela e hai accettato di sedere alla sua mensa, rendi tutti noi pronti e disponibili ai Tuoi richiami. Preghiamo, ascoltaci per amore del Tuo nome. Il Signore accolga in cielo i defunti più bisognosi della Sua misericordia, perché vivano sempre con Lui nella pace e nel gaudio della Sua casa. Preghiamo, ascoltaci per amore del Tuo nome.
0: E in questa celebrazione eucaristica vogliamo pregare per i nostri fratelli defunti, Salvatore Piccitto nel 28esimo anniversario della sua morte, per Rossana Mesto, perché il Signore possa dare a loro il paradiso promesso. Preghiamo.
1: Ascoltaci per amore del Tuo nome.
0: Signore Gesù, che tutti ricerchi intento di amore, fa che nessuno di noi rimanga prigioniero delle sole attività umane, ma sappia riservare per il Tuo regno l'attenzione e la prontezza di cui hai dato esempio l'Apostolo Matteo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ancora c'è caldo. Obbligatorio. Quella voglio cagare, Gina forse.

Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Nella memoria di San Matteo ti presentiamo, Signore, le preghiere e le offerte. Guarda con benevolenza la tua Chiesa, che hai nutrito nella fede con la predicazione degli Apostoli. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Pastore Eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei Santi Apostoli e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, unite gli angeli, gli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe e i presbiteri diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, San Matteo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, siamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Padre, che abbiamo partecipato alla gioia della salvezza, che sperimentò San Matteo quando accolse nella sua casa il Salvatore come commensale, donaci di nutrirci sempre del cibo di colui che è venuto a chiamare e a salvare, non i giusti ma i peccatori. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace.

andiamo a crearci nuovi ricordi. Prima che me ne vada, facciamo la lotta sopra il divano che tanto perdi. Prima che me ne vada, dovrei dirti un mucchio di cose di cui mi vergogno di me. Forse le saprei già, ma dovevo dirtelo.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: run, le pape qui a
5: in Pantheon in
6: semblance do
7: sangue. La maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Cari amici, benvenuti in diretta qua al Mondo a Radio. Di che cosa parleremo oggi? Allora, le elezioni in Germania. Nel Mecklenburgo vince l'estrema destra, ma a Berlino trionfa la sinistra della Linke. Poi andremo a capire che cosa vuol dire il tetto del 30% dei ragazzi stranieri nelle classi in Italia. Infine, la difficile situazione dell'ex Ilva di Tara. Allora, io sono Alessandro Guarasci, regia Luca Rossi. Appunto, vi parlavamo della Germania perché i ministri presidenti della CDU, in sostanza democristiani, sono riuniti ieri sera a Berlino senza il cancelliere e leader del partito Merz. Questo appunto dopo il risultato negativo delle elezioni in Mecklenburgo, Pomerania anteriore e a Berlino. Allora, degli 8 ministri presidenti del CDU hanno partecipato appunto all'incontro nella rappresentanza del Land Renania-Palatinato. La riunione sarebbe durata quasi 2 ore, per cui in sostanza si sarebbe discusso della situazione politica in Germania. Visto i risultati, perché in Mecklenburg-Pomerania anteriore la CDU con il candidato Daniel Peters ha ottenuto il 4,9%, dunque è rimasta fuori in sostanza dal Parlamento regionale. A Berlino con Stefan Evers si è fermata al 18,8%, al secondo posto dietro alla Linke. Il cancelliere Merz oggi ha parlato di un risultato drammatico. Lui ha detto serve cambiare, però insomma dobbiamo rimanere agganciati all'Europa. Allora, noi abbiamo in linea il professor Pietro Luca Zaro, aggregato presso la Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Scienze Politiche. Buon pomeriggio, professore.
10: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
9: Professore, un vero ennesimo terremoto in Germania, sbaglio?
10: Beh, è vero, è un terremoto, non si era mai visto un grande partito popolare storico come la CDU al 5%, addirittura meno, al 4,9%. Eppure posso dirlo, io che ho studiato in Germania e ho frequentato moltissimo sin da bambino la Germania, che in realtà questi risultati non sono come un grande fungo improvviso dopo una giornata di pioggia.
9: Hanno una lunga preistoria. Che deriva da che cosa? Da alcune ferite, diciamo, dell'unificazione che non sono state del tutto, diciamo, curate, oppure da qualcos'altro, professore? Da una difficile situazione economica che interessa una parte dell'industria tedesca?
10: Ma mi sembra che lei abbia colto il punto. Questi partiti di estrema destra e di estrema sinistra, da un lato hanno gioco facile a proporre in questo momento difficile per tutti, delle ricette tra l'utopico e l'irrealizzabile. D'altro canto però, e qui mi rifaccio alla sua analisi, riescono a intercettare degli elementi che hanno radici profonde nei passati 30 anni. Per esempio, la ricetta per cui il mercato e il dominio del mercato e la legge del profitto avrebbe ipso facto creato una società felice non si è realizzata. È una promessa tradita. E questo è stato molto sentito nell'Europa dell'Est, sì, nell'Europa
9: Nella cosiddetta DDR, diciamo.
10: La cosiddetta DDR. Altro punto importantissimo. Questi partiti, in realtà, per quanto paradossale possa in un primo momento sembrare, intercettano degli elementi, potremmo dire così, tradizionali della coscienza morale tedesca. Se noi ci pensa, sia la sinistra che la destra si oppongono a qualsiasi prospettiva di guerra. Questo è un elemento che è profondamente radicato nella coscienza di ciascun tedesco. Un tedesco, diciamo dai 35 anni in su, che sente nominare la parola carro armato, la parola cortina di ferro, la parola cavalli di Frisia, improvvisamente la percepisce come un incubo.
9: Eh certo.
10: Io credo che su questo i partiti che hanno perso dovrebbero riflettere un po' di più. In questo senso vado un po' controcorrente, ho trovato molto bella e molto costruttiva potenzialmente la citazione di Merz, del teologo tedesco che gli ha scritto, proprio durante la discussione sul bilancio, una citazione che sembrava estemporanea invece è molto attuale.
9: Quale sarebbe questa citazione?
10: Beh, sa, quel teologo evangelico
9: sì,
10: che gli ha scritto una lettera dicendo sostanzialmente: dobbiamo ripartire dal riconoscere i nostri errori, dal saper perdonare, dal saper valorizzare quello che negli altri c'è di buono. Un po' sa la grande parola d'ordine della pace minteris.
9: Certo.
10: Vedere ciò che ci unisce, non ciò che ci divide. Io credo che se si rinizia da qui, veramente i grandi partiti popolari hanno ancora una parola.
9: È probabile, però senta professore, una cosa, perché mi viene a sorridere perché adesso sto leggendo una delle ultime dichiarazioni di Friedrich Merz che dice continuerò a governare assieme ai socialisti dell'SPD nonostante la sconfitta della CDU, siamo determinati ad assumerci le responsabilità storiche che attendono il paese, questo non è altro che il futuro democratico. Però è possibile che non si possa pensare a una forma di rimpasto come faremmo in Italia? Perché insomma non è il primo campanello d'allarme che suona in Germania, e pensare per Merz che non sia successo nulla sembra forse un po' singolare, professore?
10: Ma io sono perfettamente d'accordo con lei, e anzi, in questo senso a volte penso che, con un po' di patriottismo, che l'intelligenza politica degli italiani in questo senso è superiore a quella dei tedeschi. Ma io direi che è necessario proprio innanzitutto, per il bene della Germania, abbassare i toni, perché ci sono toni troppo alti, e ricominciare a dialogare ponendosi come unico limite quello di finire di dialogare dove inizia la violenza, pena diventare, come dire, conniventi con la violenza. Io credo che appunto la CDU e la SPD devono riconoscere in qualche modo, come tra l'altro ha detto Merz, alcuni errori compiuti. E da qui, naturalmente, anche pensare a un possibile rimpasto. Ci sono tante forze nei due partiti che possono essere di aiuto in questo momento.
9: Lei quale futuro vede in questo momento per la Germania? E soprattutto, sono previsti nuovi appuntamenti elettorali che potrebbero ancora in qualche modo far crollare l'esecutivo di Merz?
10: Ma io non sono un indovino, ma quello che posso prevedere è che una grossa coalizione, così come l'abbiamo conosciuta in passato, realisticamente non sarà più possibile. E anche l'idea di una chiusura totale, anche la parola suona male, di una chiusura totale a queste, come dire, esigenze manifestate dai cittadini in questo voto è altrettanto utopica. Bisogna pragmaticamente valorizzare quello che è possibile valorizzare e su quello costruire delle forme di collaborazione.
9: E d'altronde il vento della destra sta soffiando in quasi tutta Europa, per cui in qualche modo questo risultato era, diciamo, pronosticabile. Allora, io ringrazio per essere stato con noi il professor Pietro Luca Zaro, aggregato all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Scienze Politiche. Buon pomeriggio, professore.
10: Buon pomeriggio e grazie a voi di cuore, arrivederci.
9: A lei. E allora, io però a questo punto darei la linea a Michele Raviar, perché non c'è solo Europa, non c'è solo la Germania, ma c'è una situazione anche molto molto difficile in Medio Oriente.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riferito che 164 persone sono state uccise o ferite in tutto lo Yemen nel corso dell'ultima settimana, un dato che porta il numero totale delle vittime a 674 morti e circa 3.000 feriti. La provincia più colpita è quella di Lajj, nel sud-ovest del paese, una delle linee del fronte attivo. I combattenti Houthi stanno infatti cercando di conquistare le alture strategiche nello Yemen per isolare la costa del Mar Rosso dalle restanti aree controllate dalle forze sostenute dall'Arabia Saudita e prendere così possesso sullo stretto di Bab el Mandeb. Una trentina di attacchi lanciati da Riyadh contro gli sciiti dopo che un missile balistico è stato lanciato verso la capitale saudita all'alba e un incendio aveva colpito l'aeroporto internazionale. Secondo il New York Times, il presidente degli Stati Uniti Trump, sotto pressione del principe Mohammed bin Salman, aveva ordinato al Pentagono di preparare raid aerei contro obiettivi degli Houthi. Ieri tuttavia il presidente ha nuovamente fatto marcia indietro rinviando l'operazione. La situazione del Mar Rosso è peggiorata, ribadiscono intanto fonti europee, e la futura missione Aspides dovrebbe essere dotata di risorse adeguate per rispondere efficacemente alla minaccia in continua evoluzione.
9: E allora, noi ora cambiamo argomento, perché sapete ci sono polemiche in Italia per la proposta della Premier Meloni di mettere un tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi delle scuole italiane. Interviene la segretaria del PD Elish Lein, che dice: trovo incredibile l'idea di cacciare i bambini stranieri dalle classi. Anche i presidi hanno chiarito che quello che dice Giorgia Meloni è irrealizzabile, è solo un tentativo per rincorrere Vannacci. In realtà di questa proposta si parla da un po' di tempo, adesso è stata formalizzata. Interviene il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ve lo ricordo è un esponente di Fratelli d'Italia. Lui dice: non lo facciamo, diciamo, per motivo elettorale, perché manca un anno alle elezioni. Si tratta di una normale azione politica che da Fratelli d'Italia non dipende dall'imminenza o meno dalle elezioni. Non si tratta di discriminare, ma di garantire ai bambini italiani e ai bambini stranieri che parlano italiano un'adeguata possibilità di studiare e di crescere. Allora, noi abbiamo voluto sentire chi con i ragazzi ci lavora tutti i giorni. Si tratta di Alfonso D'Ambrosio, che è un dirigente scolastico in due istituti comprensivi di Lozzo a Testino, una cittadina in Veneto, dove su circa 2600 studenti, circa 400, diciamo, sono italiani, non sono italiani di prima o di seconda generazione, in sostanza magari non sono nati italiani in Italia, oppure sono arrivati in Italia da poco. E allora D'Ambrosio sembra, almeno così, sembra piuttosto scettico su una misura del genere.
3: Devo dire la verità, faccio una enorme fatica a pensare a un tetto di bambini, ragazzi stranieri per classe, insomma, fosse il 30%, fosse anche il 10%. In realtà la nostra Costituzione, Costituzione che dovremmo leggere e che addirittura bisognerebbe studiare, insomma, fin dalla scuola dell'infanzia, l'articolo 34 afferma che la scuola è aperta a tutti, quindi stabilire questo tetto di alunni stride con la scuola, diciamo, che non lascia indietro nessuno. Ma in realtà, le dico la verità, c'è anche un altro dato, ovvero che non c'è di fatto nessuna nazione al mondo che ha stabilito questo tetto massimo di stranieri per classe. Non c'è per un motivo semplice, perché quello che noi sappiamo è che l'apprendimento è molto più efficace quando ci sono delle politiche che favoriscono l'integrazione, quando ci sono politiche in cui gli insegnanti si formano, in questo caso diciamo attraverso politiche, penso in Canada, attuano delle politiche di tutoraggio a piccoli gruppi dove i bambini, i ragazzi più esperti, in questo caso da noi potrebbero essere che parlano bene l'italiano, affiancano gli alunni che invece sono arrivati da poco in Italia. Ma in più sappiamo benissimo anche che l'insegnamento dell'L2, cioè l'italiano insegnato a scuola per i bambini e ragazzi che invece l'italiano lo conoscono ma non è la loro lingua principale, ha delle regole ben precise.
9: Professore, però oggettivamente alcune parti d'Italia, alcune parti delle grandi città, ci sono delle difficoltà nel trovare per esempio gli insegnanti che affianchino queste ragazze, questi ragazzi magari nell'insegnare una lingua che oggettivamente non è loro. Il problema c'è, non rischiamo in alcuni casi di ghettizzarli se non mettiamo invece un limite alla loro presenza nelle classi?
3: Ma guardi, io vado all'opposto. Noi abbiamo una situazione, è il caso ad esempio qui vicino da noi, a Mestre, a Venezia, di una scuola dove ci sono di fatto tutti alunni, bambini e ragazzi non italofoni, e questo è un caso celebre. Ma anche da noi allo Zatestino abbiamo una situazione in cui negli ultimi 2 anni abbiamo classi in cui ci arrivano durante l'anno su 20 bambini anche 4-5 alunni che sono arrivati da 2-3 mesi. Come abbiamo risposto a ciò? Non stabilendo dei limiti, ma anzi diciamo non mettendo limiti a quello che è l'investimento. Penso ad esempio all'introduzione della figura del mediatore culturale, all'introduzione di ore in più di potenziamento, cioè quindi di insegnanti dedicati. Questo da noi è stato possibile anche grazie al supporto dell'ufficio scolastico provinciale, ma anche in generale all'ufficio scolastico regionale del Veneto, che è molto attento. E quello che noi abbiamo visto è che quando investiamo in risorse, ma invece non le limitiamo, in realtà ci guadagniamo tutti. Quindi a mio parere, ripeto, il problema non è il tetto, la percentuale, non è escludere l'uno o l'altro, la scuola non ragiona per categorie, ma è quello nel rispondere investendo, dando più risorse, soprattutto dando più risorse in termini di insegnanti.
9: Ecco, va bene. Senta, una cosa, il governo ha annunciato anche diciamo il divieto di indossare niqab e burka. È un modo questi ragazzi per farli integrare di più nella cultura occidentale, oppure è un modo per diciamo negare le loro tradizioni?
3: Allora, guardi, io innanzitutto volevo fare solo do una risposta statistica. Io non ho mai visto a scuola studenti, studentesse, almeno in questi anni, sono 9 anni di dirigenza e in totale più di 20 anni tra insegnamento e dirigenza, con il velo integrale. Il velo, diciamo il burka cosiddetto non integrale, c'è a scuola, ce l'hanno anche i nostri studenti, a noi non spaventa, e anzi io credo che all'opposto, immaginiamo noi di andare diciamo in altri paesi, cosa vorremmo? Vorremmo sicuramente essere rispettati nelle nostre tradizioni. Chiaro che diciamo sul velo integrale anche io avrei difficoltà, ma se non altro in termini di riconoscimento in classe, quindi su quello sì, ma credo che sia davvero residuale. Si contano episodi di 5-6 ragazzi in tutta Italia, parliamo di quasi 7 milioni di studenti iscritti, quindi a mio parere forse la risposta, ecco, ve la lancio un po' come provocazione: da noi a scuola sono ormai 3 anni che facciamo il pranzo diciamo internazionale, ecco, e solidale, cioè insieme con gli alunni che provengono e i genitori dall'Afghanistan, dal Marocco, anche dalla Palestina, facciamo una cosa molto semplice che gli antichi ci hanno insegnato, cioè quello di mangiare insieme, perché mangiando insieme, condividendo esperienze, si condividono anche valori e si accoglie anche l'altro nella sua diversità.

0: Allora, adesso noi parliamo della crisi dell'ex Ilva di Taranto e non solo, perché ci sono nuovi contraccolpi. Semat Engineering, una delle aziende più grandi che sinora ha lavorato nell'area a caldo della fabbrica a Taranto, ha comunicato che non è in grado di dare lo stipendio di agosto al personale che è rimasto senza lavoro. Insomma, questa crisi colpisce pesantemente anche l'indotto. Questa società afferma di non essere stata pagata da Acciaierie d'Italia, che poi in sostanza è la padrona, diciamo, di ex Ilva. Di conseguenza, dopo l'assemblea dei lavoratori indetta appunto dai sindacati, è scattato lo sciopero a oltranza e non si escludono nelle prossime ore nuove iniziative di protesta. Insomma, purtroppo la situazione dell'ex Ilva di Taranto continua ad avvitarsi su se stessa e soprattutto in tutti questi anni purtroppo non è stata trovata una soluzione. È intervenuto anche il ministro Urso, che dice la magistratura ha creato un labirinto. Fatto sta che bisogna spengere l'area a caldo perché è inquinante. Sappiamo quanti morti ci sono stati per inquinamento a Taranto in questi ultimi anni. E Monsignor Filippo Santoro, che è arcivescovo emerito di Taranto e che a lungo ha seguito le vicende dell'ex Ilva, ci ha detto: il rilancio di quell'azienda è stato per troppo tempo rimandato.
1: Certamente andava fatta prima. Io voglio solo ricordare che quando si è affacciato il gruppo di ArcelorMittal sono venuti a trovarmi e io ho già nella prima sessione, prima che incontrassero le autorità locali, sia politiche che culturali, sono venute da me e io ho detto, questi che parlavano in inglese, quindi proprio ho detto: ma voi venite per un reale contributo alla situazione di Taranto o per prendervi le quote e andarvene via? E loro si sono strappate le vesti dicendo: no, ma certamente veniamo per fare. In effetti è successo quello che io paventavo, cioè che hanno lasciato una situazione deplorevole. Quindi già da quel tempo bisognava prendere una scelta. Loro mi hanno detto: no, ma noi potevamo investire nel Sudafrica perché è molto importante per l'Oceano Indiano, eccetera, ma veniamo a Taranto per questo, era tutto falso. Certamente era necessaria già una cosa, si sono succeduti vari governi proprio, per dire, qui sono venuti, come dico, ministri, è venuto proprio il Presidente del Consiglio Conte, eccetera, ma quando si trattava poi di scegliere, perché tra un cambiamento radicale di impostazione, quello che io ho sempre sostenuto è quello che Papa Francesco dice nella Laudato Si, del debito ecologico. Taranto paga, l'Italia deve a Taranto riparare un debito.
2: E ecco, questo in qualche modo lo conferma anche l'attuale vescovo Monsignor Ciro Miniero.
1: Sì, certamente che lo conferma anche l'intervento della conferenza episcopale. Adesso però bisogna prendere una decisione, cioè adesso bisogna non aspettare più e quindi con tutta saggezza non lasciare nell'indefinizione, perché da un lato, per dire, la fabbrica diventa sempre più obsoleta, ma chi è che si prende e si compra una fabbrica come questa? Adesso è chiaro che c'è questo Flax Group che ha detto che la vuol prendere, però chi ci assicura che questi qui non facciano lo stesso gioco di ArcelorMittal?
2: Ecco, senta Monsignore, questo gruppo finora è stato molto attivo dal punto di vista finanziario, ma in sostanza quello che ci dicono le cronache non ha una grossa esperienza industriale. Dunque voi in questo momento che cosa temete a Taranto?
1: Eh beh, questo è un gruppo che è un gruppo di fondi di investimento e quindi certamente no, non è un industriale dell'acciaio, come dici. Quindi abbiamo i nostri dubbi. Qui ci vuole innanzitutto un'inversione di rotta, cioè che il pericolo più grosso qual è quello che si continui ad inquinare, che si continui a trattare male questo territorio. Allora, quello che noi che noi diciamo che se si deve fare un intervento deve essere oculato, mettendo in primo luogo la difesa della vita, della salute, perché cose di mezzo non ce ne possono essere, questo volevo dire.
2: Ecco, però servirebbe anche un intervento in qualche modo dello Stato, perché quell'area, l'ex Ilva, tutto sommato è un'opportunità di lavoro per tanti e di sviluppo per il Mezzogiorno.
1: Certamente, occorre un intervento, è necessario un intervento dello Stato, voglio dire un intervento almeno del 40% dello Stato.

0: Il mondo alla radio.
1: Oggi torniamo a parlare di economia circolare. L'Italia mantiene il suo primato per i livelli di circolarità in seconda posizione dopo i Paesi Bassi tra i 27 paesi europei. Ma in prima posizione nel confronto con altre principali economie europee, pensiamo per esempio a Germania, Francia e Spagna. Insomma, oggi parleremo di riciclo e riuso perché nulla si butta e tutto si trasforma. Allora, diciamo subito che è fondamentale un aumento della circolarità, perché questa può contribuire a rilanciare il Made in Italy e tra l'altro anche a migliorare la competitività di tante imprese. Secondo una stima di Cassa Depositi e Prestiti, l'adozione di pratiche circolari ha generato solo nel 2024 un risparmio di 16,4 miliardi di euro per tante imprese. La Commissione Europea stima in 45 miliardi di euro per i 27 paesi della UE il risparmio annuo dei costi energetici, proprio se si dovessero adottare modelli di maggiore circolarità. Dunque, più produttività dei materiali e dell'energia, aumento del riciclo e del riutilizzo, riduzione degli scarti e valorizzazione delle materie prime. Tutto questo per essere sempre più resilienti, diciamo, di fronte al cambiamento climatico, che si combatte anche riutilizzando e riciclando di più. Allora, il CONAI si occupa del riciclo degli imballaggi. Tutti quanti siamo pieni di imballaggi, pensiamo alle scatole delle scarpe oppure dei dispositivi elettronici, tutto quello che compriamo in qualche modo a un imballaggio. Ogni cittadino europeo, pensate, solo per quelli in plastica genera in media 35 kg di imballaggi ogni anno. Allora, Luca Brivio è responsabile comunicazione appunto di CONAI, che appunto ve l'ho detto si occupa del riciclo degli imballaggi, e tutto sommato mi sembra positivo sulla tendenza dell'Italia.
2: Abbiamo raggiunto ottimi livelli, siamo primi in Europa con oltre 162 kg per abitante, ma come si suol dire si può sempre fare meglio. Oggi il 77,3% degli imballaggi immessi al consumo rinasce grazie al riciclo, e questo vuol dire cose positive per l'ambiente e cose positive per l'economia, perché grazie a questo l'indotto creato, il giro d'affari, è di 8,3 miliardi di euro, e questo significa anche 25.000 addetti che lavorano in questo settore. Quello che è fondamentale sempre e comunque è il coinvolgimento all'interno delle grandi città o delle città in generale degli attori fondamentali, sicuramente i comuni che realizzano la raccolta differenziata, ma soprattutto anche i cittadini che fanno il primo gesto fondamentale, che è quello di separare correttamente gli imballaggi facendo una corretta raccolta differenziata. La qualità della raccolta differenziata è un elemento fondamentale che può spostare la quantità di riciclo che effettivamente viene fatta. Quindi lavorare sui cittadini, sulle opinioni e lavorare attraverso campagne di sensibilizzazione è uno degli elementi che può spostare ulteriormente l'ago della bilancia.
3: Ecco, uno degli aspetti fondamentali però è anche cercare in qualche modo di rendere più omogenea a livello territoriale appunto questa raccolta differenziata. Voi vedete delle notevoli differenze per esempio tra grandi città e piccole città, tra nord e sud?
2: Ma non è allora, il tema è che ogni comune imposta il servizio di raccolta differenziata come ritiene più adatto. Noi quello che facciamo è quello di fare un grosso lavoro a fianco ai comuni, proprio per cercare di aiutarli il più possibile a mettere a punto un sistema industriale di gestione dei rifiuti che sia il più efficiente possibile, e soprattutto gli diamo anche di fianco un supporto importante proprio per la sensibilizzazione dei cittadini, sia sui valori della raccolta differenziata sia su proprio le informazioni di base quando ci sono dei cambiamenti o delle variazioni. Il tema è sicuramente ci sono ancora divari tra nord e sud, ma si stanno sicuramente evolvendo molto a favore del sud, che sta recuperando grandi, grandi posizioni.
3: Senta, lei appunto, lei ha toccato un tema fondamentale, quello dei cittadini, delle campagne di informazione. Ne vengono fatte troppo poche e soprattutto come poterle migliorare per far capire appunto a tutti i cittadini il valore di appunto conferire i rifiuti in modo corretto?
2: Allora, non è che ne vengono fatte troppo poche, vengono fatte in continuazione. Noi, ripeto, come CONAI diamo un grosso supporto alle realtà locali. Il tema è trovare il modo sempre più efficace di coinvolgere e di informare in maniera corretta i cittadini, e questo è uno dei lavori che sicuramente noi facciamo accompagnandoli verso un sistema di raccolta differenziata sempre più efficiente.
3: E forse reprimere anche i cattivi comportamenti, perché su questo il controllo c'è, ma è sotto, soprattutto nelle grandi città, è molto limitato.
2: Sì, più che altro io vengo da Milano, quindi questo non è valido, ma diciamo che, come dicevo prima, la qualità della raccolta differenziata è un elemento fondamentale, quindi spesso bisogna anche aiutare i cittadini a proprio nel momento del conferimento a evitare quelli che sono errori comuni, e su questo spesso facciamo delle campagne insieme proprio ai comuni stessi, proprio per aiutare i cittadini a evitarle e quindi ad alzare il livello di qualità della raccolta.
1: E allora, la transizione verso un modello di economia circolare offre importanti opportunità per l'economia, l'ambiente, l'occupazione, ma anche la competitività delle imprese. Pensate, la Commissione europea ha destinato oltre 10 miliardi di euro all'attuazione di questo modello e stima per l'Italia oltre 11 miliardi di risparmi a livello economico e ambientale in 20 anni. Inoltre ci potrebbe essere proprio la creazione anche di 20.000 nuovi posti di lavoro. Claudio Brunori, responsabile del Dipartimento Sostenibile dell'Enea, ci ha detto: dall'economia circolare non si può e non si deve tornare indietro.
0: Sicuramente l'economia circolare può contribuire per oltre il 40% alla riduzione delle emissioni di gas serra, e al momento questa opportunità è stata molto limitata perché ci si è concentrati soprattutto sulla fase finale della chiusura dei cicli della catena di valore, quindi sulle attività di riciclo che in ogni caso non sono state implementate al punto per tutto, diciamo, il loro completo potenziale. Quello che dobbiamo fare è puntare ancora di più sulla chiusura del ciclo, partendo dall'inizio, quindi dalla progettazione dei prodotti, dalla progettazione dei processi produttivi, dall'implementazione di modelli di consumo più sostenibili, basati su un uso più efficiente delle risorse e quindi ridurre quelli che sono gli sprechi. Quindi sicuramente siamo un paese eccellente, ma c'è ancora tanto, tanto da fare.
1: E forse anche rivedere il sistema di approvvigionamento delle materie prime, che forse è eccessivo, anche là forse si spreca ancora troppo.
0: Esattamente, il modello economico è ancora troppo basato sull'uso e consumo delle risorse in maniera lineare, e il consumo delle risorse sta crescendo ben a livello globale, ma anche in Italia, ben di più rispetto a quello che è l'aumento della popolazione. Questo significa che è proprio un problema di stile di vita, di approccio culturale, ma anche di modello di produzione e consumo insostenibile, che va assolutamente cambiato. Un lavoro da fare a 360 gradi, sia per quanto riguarda le imprese, sia da parte delle istituzioni, da parte di chi fa innovazione e ricerca come l'Enea, ma anche della società civile.
1: Ecco, appunto, voi come Enea concretamente come partecipate a tutto questo processo?
0: Enea partecipa sviluppando tecnologie e strumenti che possano supportare le imprese, le istituzioni e anche chi deve gestire i territori a adottare delle soluzioni innovative più sostenibili, basate su un uso più efficiente delle risorse, che siano rigenerative e basate anche su un approccio collaborativo intersettoriale che metta a sistema un po' tutti gli attori necessari per garantire la chiusura dei cicli nelle catene di valore dei prodotti e dei materiali e nella gestione del territorio.
1: Senta, a lei, secondo lei questa è una sfida difficile oggi, oppure vede che comunque dei passi in avanti nel corso degli anni sono stati fatti? D'altronde il rapporto pubblicato oggi mette in luce quanto comunque l'Italia in Europa sia un paese molto virtuoso.
0: L'Italia è assolutamente ai primi posti per prestazioni in termini di circolarità, però purtroppo, perché vi deriva dal proprio modello economico, dalla propria cultura, quella del riuso, un paese povero di materie prime che da sempre ha basato la propria economia su un approccio più circolare rispetto agli altri paesi. Tuttavia stiamo perdendo un po' in terreno rispetto agli altri paesi e siamo anche indietro, abbiamo ridotto quelli che sono gli investimenti in innovazione e ricerca. Ecco, noi non dobbiamo perdere questo, dobbiamo continuare ad investire, dobbiamo puntare sulla ricerca e sull'innovazione. Stiamo messi bene, abbiamo le competenze, abbiamo le imprese con la giusta mentalità, c'è un grosso lavoro da fare di squadra mettendo a sistema tutti gli attori interessati, pubblici e privati.

0: Allora, adesso parliamo invece di tessili. Tutti quanti avremo tanti rifiuti tessili a casa che non utilizziamo. Dal 2025 è obbligatorio appunto il recupero differenziato di questi rifiuti. L'obiettivo europeo non si focalizza solo sulla raccolta, ma vuole definire una filiera che preveda anche il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti tessili. La direttiva quadro appunto sui rifiuti dell'Unione Europea richiede agli stati di implementare i sistemi di raccolta. Questo doveva avvenire già dal 2025. Attualmente appunto i sistemi di raccolta variano tra paese e paese e si basano principalmente sui contenitori stradali. Pensiamo ai cassonetti che tanti di noi hanno sotto casa. Il 12% dei tessili viene raccolto in modo separato, però questo vuol dire che insomma non è che c'è tutto questo successo. L'armonizzazione, così dice l'Europa, delle definizioni e il monitoraggio sono necessarie proprio per promuovere la circolarità e prevenire esportazioni, diciamo, in qualche modo indiscriminate. La situazione può essere migliorata dunque senza dubbio, e questo ce l'ha confermato anche Andrea Fluttero, che è presidente del consorzio Unirau.
1: Non essendoci ancora il sistema di responsabilità estesa dei produttori, in molti paesi europei, compreso il nostro, non c'è obbligo di dichiarazione dell'immesso sul mercato, quindi siamo di fronte a stime. Certamente consumiamo molti vestiti, ma quando parliamo di rifiuti tessili dobbiamo precisare che ci riferiamo a tutto quello che è il tessile, l'abbigliamento, ma anche tutto quello che è il tessile domestico, quindi lenzuola, asciugamani, cuscini, sicché parliamo di prodotti molto complessi che non solo sono fatti di tessuto, ma anche di pelle, di cuoio, di plastica, di materiali sintetici. Sono prodotti molto complessi.
0: Senta una cosa, ci sono comunque anche delle esperienze positive. Per esempio c'è il progetto di un'azienda in Cile che trasforma gli scarti dell'industria tessile in pannelli termoisolanti per abitazioni popolari e persone a basso reddito. Poi tutti questi rifiuti che noi, diciamo, facciamo il possibile per differenziare, che fine fanno?
1: Ma guardi, è molto importante distinguere intanto la differenza che c'è tra rifiuti industriali, che sono gli scarti di produzione, e i rifiuti urbani, che sono invece i prodotti completi che arrivano a fine vita. Noi ci occupiamo, e diciamo il dibattito pubblico verte sui rifiuti urbani, quindi prodotti finiti e non scarti industriali. Quando parliamo di prodotti finiti dobbiamo altrettanto essere bravi a distinguere tra quello che è la donazione, certo, che per fortuna è regolata dalla legge GADDA contro lo spreco alimentare. L'articolo 14 dice che se vuoi donare devi portare presso la sede della ONLUS che si occuperà di donare, e la raccolta differenziata. Non bisogna ingannare i cittadini camuffando da donazioni le raccolte differenziate. È fondamentale essere sinceri e trasparenti, e quindi quando parliamo di raccolte differenziate, e la nostra associazione rappresenta aziende e cooperative che si occupano di fare le raccolte differenziate con i cassonetti stradali, queste raccolte differenziate sono destinate, diceva Ronchi prima, dobbiamo migliorare sul riuso, sono destinate principalmente alla preparazione per il riuso, perché questa filiera e questa tipologia di prodotti si presta molto bene alla selezione per la preparazione per il riuso, e molto meno, è molto difficile, il tema del riciclo di quello che non è riusabile. Peraltro siamo in linea con la gerarchia europea che ci dice, e anche il buon senso, di ridurre la quantità, il consumo, di ridurre di aumentare il riuso, di aumentare il riciclo, poi di passare al recupero energetico e solo infine allo smaltimento. Quindi questa filiera fa molta preparazione per il riuso e riuso, quasi il 50% di quello che viene raccolto. In Italia siamo a 160-170 mila tonnellate anno, e c'è la grande sfida della preparazione per il riciclo e del riciclo. Questa è la sfida che dovremo affrontare con l'avvento del sistema di responsabilità estesa dei produttori, che verosimilmente nel giro di 12-24 mesi, anche in coerenza con l'evoluzione della normativa europea che è in corso e con il decreto che il Ministero dell'Ambiente sta predisponendo, avremo di fronte a noi. Quindi
0: insomma, Fruttero, noi possiamo essere tranquilli, ecco, che quando mettiamo gli abiti in quei cassonetti gialli, per esempio, sono qua a Roma, fanno sì, diciamo, una buona fine, insomma, vengono utilizzati,
1: diciamo che generano occupazione perché c'è la raccolta, occupazione perché c'è la selezione. Poi, come in tutte le filiere, ci sono anche operatori non corretti.
0: È stato il caso a Roma.
1: Noi come associazione collaboriamo con le istituzioni. Abbiamo recentemente siglato un accordo con l'Agenzia delle Dogane per fornire informazioni utili al contrasto alle pratiche illegali. Per i cittadini il messaggio che io mi sento di ribadire è: se volete donare dovete rivolgersi presso la parrocchia, presso l'associazione benefica che si occuperà di donare. Se volete fare una raccolta differenziata utilizzate i cassonetti. Sappiate che quello che è dentro i cassonetti verrà separato, selezionato per avviare alla preparazione per il riuso. Quello che non è riusabile viene avviato a trasformazione in strofinacci per la pulizia, pannelli fonoassorbenti, e quello che proprio non si sa più che farne diventa recupero energetico, ma parliamo di frazioni abbastanza basse.
0: E allora io ringrazio.
1: Il problema vero è: mentre in tutte le altre filiere dobbiamo dire aumentiamo le raccolte, in questa filiera, prima di aumentare le raccolte, dobbiamo insieme con le industrie trovare cosa fare di quello che non è riusabile, altrimenti rischiamo di ingolfare il sistema.
0: E allora, cari amici, finisce qui questa parte del mondo alla radio che abbiamo dedicato appunto al riciclo, al riuso, ma soprattutto all'economia circolare. Un modo anche per proteggere il nostro ambiente troppo troppo consumato, la nostra cara amica terra, ma anche per creare tanti posti di lavoro. Davvero una grande opportunità per tutti, perché sprecare non serve. Grazie per l'ascolto.

0: città la so misurare.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

piove, a me mi piace stare a letto con te, considerare, e beh, che la mattina sei più bella.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

Acid green, aquamarine. The girls are dancing in the sand.

0: Stop and Gold.
1: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
2: Benvenuti a questo incontro proposto e curato da Tracce, la rivista internazionale di Comunione e Liberazione. Questa sera siamo in auditorium per l'eccezionalità della storia di cui parleremo. Questa serata si intitola Più vita alla vita e il titolo in qualche modo si lega alla scritta che Marco aveva tracciato in camera da letto la sera prima di morire e che abbiamo appena visto nel video. Forse è un paradosso parlare di vita riferendosi a una persona che non c'è più, ma quello che è successo e sta succedendo dopo la tragica scomparsa di Marco Gallo è veramente un'esplosione di vita. Una vita che è fatta di incontri, di amicizie, di scoperte, di gioie come quella per l'apertura della causa di beatificazione e canonizzazione di Marco, ma è fatta pure di ferite, del dolore per lo strappo, di tante domande che restano aperte. E comunque è una vita, anzi una vita al quadrato, se possiamo chiamarla così, quella vissuta da Marco e quella che è stata misteriosamente generata attraverso la sua storia. Ed è questa vita al quadrato che chiediamo ai nostri ospiti di raccontarci. Vi ripresento Paola e Antonio Gallo, genitori di Marco.
3: Salve.
2: E padre Mauro Giuseppe Lepori, abate generale dell'Ordine Cistercense. Anche loro fanno parte di quei rapporti che si sono creati negli ultimi mesi, dopo l'apertura della causa, e ci racconteranno che cosa è nato. Partirei proprio da padre Mauro Giuseppe chiedendogli di approfondire il titolo Più vita alla vita. Prego.
4: Grazie. Una settimana fa pellegrinavo in Ucraina assieme a un gruppo di amici. Eravamo partiti col desiderio di non scivolare nelle sabbie mobili dell'indifferenza e per questo ci siamo lasciati aiutare da coloro che in questa guerra non solo soffrono, ma vivono la sofferenza sorpresi dalla presenza del Signore, mai indifferente alle tragedie umane. Quando abbiamo visitato il primo giorno Aleopoli, un grande cimitero militare, siamo passati fra le tombe di tanti giovani morti combattendo per la libertà della loro patria e per la nostra libertà. Ci accompagnava il padre di uno di loro, una valle di lacrime e di gloria. Come se in quel luogo la morte incontrasse già ora la risurrezione della fine dei tempi nella Gerusalemme celeste. Era evidente, era palpabile che quei giovani hanno già vinto, che di la guerra, ogni guerra, e il male, e la menzogna, anche la nostra indifferenza, tutto è già vinto. Quando una vita è donata, la morte è già vinta. E la vittoria non è qualcosa, ma la persona di Cristo, morto e risorto per tutti noi. Un prete che ha capito che quella valle di lacrime è una terra di missione e che passa ore in quel cimitero a incontrare, pregare e dialogare con le famiglie dei caduti, ci ha raccontato come tanti genitori, mogli, nonni, figli, spesso fanno un cammino di consapevolezza progressiva che il senso vero della morte dei loro cari è una pienezza di dono della vita che ci precede nel dono della nostra. Più passa il tempo, più si approfondisce la coscienza di fede del reale destino di questi giovani e la consapevolezza che la loro vita non si allontana da noi nel passato, ma ci precede ora e nell'eternità. Il dono della loro vita è sempre meno una fine da compiangere che un fine da desiderare e perseguire. Incontrando Paola e Antonio, leggendo il libro su Marco, come le vite e testimonianze di altri giovani come lui, ho percepito che in fondo è proprio questo che spinge un popolo a desiderare che la Chiesa verifichi in modo specifico la santità di una persona. Questo salto dal piangere un morto al desiderare anche per noi il dono della sua vita che ci precede fino all'eternità, Marco l'ha misteriosamente favorito con la famosa scritta sul muro della sua camera. Con quella frase, per misteriosa ispirazione, Marco ha spostato immediatamente la sua morte dallo spazio della commemorazione dolorosa a quello della vita eterna da perseguire. Quella scritta ha spinto la sua famiglia e i suoi amici a fare quel passaggio dalla morte alla vita per il quale normalmente l'animo umano ha bisogno di un lungo tempo di lutto, che però troppo spesso si riduce a dimenticare il dolore senza partorire una vita più intensa. Ma questo mi sconosce la realtà che avviene quando muore qualcuno che offre tutta la vita a Cristo. Perché per queste persone la morte coincide immediatamente col passaggio alla vita eterna con Gesù glorioso. Per i santi, canonizzati o meno, la morte è già risurrezione. Che tenerezza lo Spirito Santo ha ispirato a Marco di scrivere sul muro «Perché cercate fra i morti colui che è vivo?». Una profezia che il giorno dopo ha descritto la verità del suo morire. Quella verità che poi il tempo ha continuato e continua a confermare. Marco è vivo. Anche due dei ragazzi ucraini morti in guerra, Artemi e Dmitro, di cui abbiamo visitato le tombe e incontrato i genitori, prima di morire hanno pronunciato questo giudizio, questo annuncio stupito su loro stessi, pur sentendosi morire. Io sono vivo. Ma a che servirebbe questa consapevolezza in Marco e in tanti come lui se non scattasse anche in noi la stessa coscienza che la morte cristiana è risurrezione? Non solo passaggio alla risurrezione, ma risurrezione. Per chi muore con fede donando la sua vita, la morte stessa diventa l'atto supremo del dono e la vita donata è la vita compiuta. Compiuta come vita vita, diceva Marco. Nessuno è vivo come colui che muore donando la vita. Ebbene, la frase che Marco ha scritto sul muro, accanto al crocifisso di San Damiano che parlò a San Francesco, e non per niente Marco era appassionato di questa frase che aveva visto nel film su San Francesco, il Signore stesso mi ha parlato, appunto il crocifisso di San Damiano ha parlato a Francesco. Ebbene, la frase che Marco ha scritto sul muro ha fatto sì che il giorno dopo si riproducesse per i suoi cari il mattino di Pasqua. Non so se qualcuno lo ha già notato, ma quando Paola entra in quella stanza e scopre la scritta, è accompagnata da sua madre e da una giovane amica, Alice. Tre donne di tre generazioni diverse che decidono di tornare in quel luogo che avrebbe dovuto essere per sempre la triste testimonianza di una vita che non c'era più. Infatti ci vanno per scegliere i vestiti da mettere al corpo morto di Marco. Fin qui tutto è come quando tre donne andarono al sepolcro di Gesù per occuparsi del suo cadavere, portando gli unguenti per ungerlo. Ed ecco che la frase scritta da Marco, la stessa che l'angelo disse alle tre donne quel mattino, irrompe in mezzo a tutti i sentimenti, in mezzo al dolore, in mezzo alla pietà, in mezzo alle azioni e alle intenzioni, in mezzo alla loro comunione ferita, in mezzo alla famiglia, agli amici, alla compagnia di un movimento, in mezzo alla Chiesa, in mezzo al mondo. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? E l'angelo continuava, non è qui, è risuscitato. Quelle parole sul muro svelavano e continuano a svelare non più solo un desiderio, ma una realtà. Marco è vivo come Cristo è risorto. Marco è vivo perché Cristo è risorto. Questa rivelazione ci apre gli occhi non solo sul destino di Marco e sulla compiutezza della sua vita che la Chiesa sta verificando, ma sul nostro destino, sul destino della nostra vita e della nostra morte, cioè sul destino della nostra persona intera. Chi censura la morte censura la vita, perché l'uomo non è fatto a pezzi o spazi separati. Tutto ruota intorno al mistero di un io, di una coscienza, di un cuore, di un'anima, la cui consistenza è Dio che ci fa per Lui, che ci fa amandoci per amarlo. E dentro la coscienza e l'esperienza di questo rapporto che tutto c'entra. È dentro questa, la coscienza di questo rapporto che tutto entra dentro questo rapporto. In questo rapporto che è la vita di tutto il nostro essere, anche della nostra morte. Il contrario della morte, come fine di tutto, è l'abbraccio di Cristo. Allora, quello che mi appassiona e mi scuote nella vita di Marco è la sua passione per Gesù. Lì ci incontriamo, lì le nostre vite si parlano, si conoscono e riconoscono intimamente, anche se lui è morto 50 anni più giovane di me. E anche se io alla sua età ero esattamente l'opposto di tutto quello che lui era. Che poi questa sua passione per Gesù, che è una passione mistica, sia in lui una perla incastonata nelle mille passioni della vita di un giovane straordinario, è certamente segno della tenerezza di Dio per la nostra umanità. Ma in Marco le mille passioni non erano solo un corollario alla passione per Cristo, bensì la carne in cui essa si è espressa sempre più, prendendo spessore di fascino umano e di proposta a 360 gradi, del fatto che Cristo è veramente la vita della vita, la vita di ogni vita, della nostra vita. Per questo non possiamo stancarci di parlarci di Marco, di ascoltare come ora i suoi genitori e tutti i testimoni della sua vita in Cristo e della vita di Cristo in lui e in noi.
2: Grazie. Quindi Antonio, che vita era e che vita state facendo?
0: Allora, io cerco un attimino di raccontare, ecco, alcuni tratti della vita di Marco innanzitutto, e vorrei partire proprio dal 2011, che è l'anno in cui Marco appunto incontrò, diciamo, la morte, perché fu investito, ecco, andando a scuola, e quindi la sua vita terrena terminò. E in quel periodo, in quei mesi, in quell'anno direi, stava davvero in Marco fiorendo una nuova intensità e consapevolezza del mistero incontrato. Ecco, e in quegli ultimi mesi ci furono diversi fatti che per Marco furono significativi e determinanti proprio per la sua, diciamo, vita, e noi ce li ricordiamo bene. Uno fu quello dell'incidente, ricordo, della morte di Simoncelli, che era un campione, diciamo, del Gran Premio, dei GP, campione motociclista, che chiamavano Sitch, ed era molto conosciuto, era giovanissimo anche lui, e appunto ebbe un incidente e morì sul colpo, e Marco fu molto impressionato da questo, tanto che disse a sua mamma quel giorno: ma che cos'è che il Signore ci vuol far capire? Un altro fatto, diciamo, fu il giorno prima della sua morte, perché ci fu un incidente di un amico di un suo caro amico, di suo compagno di scuola, Giovanni Bizzozzero, universitario, anche lui morto in un incidente sui binari del tram. E quel giorno fu il culmine, diciamo, per Marco, di consapevolezza e proprio di percezione che la vita si faceva breve anche per lui. Però ecco, io vi vorrei raccontare del maggio 2011, che diciamo fu anche questo un momento per lui e per tutti noi importante, ed è un esempio bellissimo, diciamo, di come del nuovo cuore che stava davvero maturando e crescendo in Marco, no? E quello che visse poi raccontò dal suo incontro con Giovanni Paolo II. Noi, diciamo, decidemmo come famiglia di andare alla beatificazione di Giovanni Paolo II il 1 maggio 2011. Marco, proponemmo questo viaggio ai nostri figli, perché per noi genitori Giovanni Paolo II era stata davvero una presenza, una persona, come dire, fondamentale per la nostra proprio crescita, ecco, umana, cristiana. Marco, sorpreso, incuriosito, no? Da quello che gli raccontavamo, e io credo proprio anche dall'entusiasmo con cui gliene parlavamo io e Paola, e andò a cercare sul web chi fosse questo Papa, che Marco era così, era curioso e non, diciamo, non si fermava mai a una comprensione superficiale delle cose che incontrava, e rimase profondamente colpito, andando a cercare appunto chi fosse questo Papa, dalle sue parole pronunciate all'inizio del suo pontificato. E a Roma fu una giornata bellissima. Ricordo che andammo insieme a mia cugina e alla sua famiglia. E fu una giornata bellissima, anche se arrivammo a malapena all'inizio di Via della Conciliazione, cioè vedevamo a malapena San Pietro, quindi eravamo lontanissimi, ecco. E, però eravamo felici, e così i nostri figli. E poi Marco, al rientro, dopo questa bellissima giornata, scrisse una lettera a Tempi, che è un settimanale abbastanza conosciuto, come usava fare lui, no? Per fissare le cose, no? Se lo diceva spesso, no? Che le cose vanno, le cose belle che gli accadevano, lui voleva scriverle, ecco, e per non dimenticarle. Insomma, che Tempi poi pubblicò questa lettera, no? La settimana successiva. Noi non ne sapevamo nulla, anche se la sua gioia quel giorno a Roma era evidente, coinvolse davvero tutti. Io ve la leggo perché credo che sia importante, ecco, è troppo bella e importante per la vita di Marco. Sono Marco Gallo, un ragazzo monzese di 17 anni. Ieri sono andato in pellegrinaggio alla beatificazione di Giovanni Paolo II. È come se fosse nato in me un prepotente desiderio di conoscerlo. Ho cercato di capire chi era e sono rimasto profondamente colpito da queste sue parole. Ne cito alcune. Non abbiate paura, parole del Papa. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Non abbiate paura. Cristo sa cosa c'è dentro l'uomo. Solo Lui lo sa. Oggi così spesso l'uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore, così spesso incerto e invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. Permettete quindi, vi prego, continua il Papa, vi imploro, con umiltà e fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Solo Lui ha parole di vita, sì, di vita eterna. E Marco scrive, è come se finalmente qualcuno mi abbia capito. Una comprensione che va oltre quella degli amici e delle persone che ho incontrato, come se tutto il segreto della vita fosse racchiuso qui, in queste parole. Cavolo, sono andato in chiesa e per la prima volta in moltissimo tempo ho pregato intensamente affinché queste parole rimanessero ben incise dentro di me, affinché realmente Cristo, ora, di fronte alla mia situazione, che veramente di dubbio e di incertezza, mi abbracci ora. E poi descrive questa esperienza bellissima, che devo dire che nella prima pubblicazione Tempi non scrisse, che poi, diciamo, invece riportò nella lettera integrale pochi giorni dopo la morte di Marco. Non appena mi alzo, colgo uno sguardo di una vecchia signora. Lo colgo di sfuggita, come quando dai un'occhiata al tramonto dal finestrino, senza attenzione. Marco racconta, no, la sua percezione, la sua esperienza, no? Cioè, questa, quante volte, no, guardiamo distratti, no? Ma non per questo guardiamo, no? Magari perché ce lo dicono i genitori. Mi accorgo che si alza e mi osserva, sembra che venga verso di me, ma non ne sono certo. Io stavo uscendo senza accorgermi di quello che stava accadendo, dell'intensità di quello sguardo, e mentre, aprendo la porta per uscire dalla chiesa, mi volgo per un'ultima volta, mi accorgo che ferma è ancora lì. Però ferma, quasi intimorita dalla mia fuga, intuisco uscendo che la sua intenzione era quella di un abbraccio d'amore e di speranza nel vedere un giovane inginocchiato in chiesa. E Marco si domanda, ma come? Uno come me, che speranza, che gratitudine mi merito. Quella donna aveva negli occhi dell'amore per me. Lei era lì ad aspettarmi. E così, uscendo, nasce in me una contraddizione tra il banale timore di andare da una sconosciuta e dire mi voleva dire qualcosa e il tornare indietro per accorgersi che lì c'era proprio colui che aveva appena invocato. Lì c'era Gesù. Ma prima che ciò potesse diventare certezza, quando ancora la sua presenza era una fragile intuizione, non l'ho voluta. E conclude. Il punto del mio discorso è questo. Se Cristo realmente non fosse qualcuno che accade nel presente della nostra vita, se Cristo realmente non mi salva, non ti salva ora, ma soprattutto se noi non siamo disposti ad aspettarcelo e ad accettarlo ora, per quale motivo possiamo dirci cristiani se non abbiamo intenzione di cambiare i nostri modi di fare, se non siamo disposti ad abbandonare le nostre fragili certezze, i nostri patetici timori, il modo in cui spendiamo il tempo e con cui ci rapportiamo con la realtà e con le persone, in cosa speriamo? Ecco, io dico solo che l'esperienza che descrive Marco è l'esperienza di tutti noi, no? Che appunto la presenza del Signore accade, no? Sempre in circostanze che magari noi non pensavamo, e magari quando accade, come è successo a Marco, diciamo, non riusciamo a guardarlo, non riusciamo a starci, però l'esperienza rimane, la percezione rimane, no? Lì, come dice Marco, lì c'era Gesù. Ecco, pochi giorni dopo la morte di Marco, il 16 novembre, in Sant'Ambrogio, il cardinale Angelo Scola tenne una meditazione agli esercizi spirituali di Avvento ai giovani della diocesi di Milano e a conclusione della sua riflessione lesse e commentò tutta la lettera di Marco. È uno dei motivi anche per cui ho deciso di leggerla questa sera, perché appunto lui decise di concludere, che valesse la pena concludere gli esercizi con questa lettera. E anche a me sembrava troppo importante, ecco, riproporvela.

0: Quante volte è riecheggiata questa parola, ora, il presente, un fatto presente, una cosa reale, viva, i segni di una cosa che non è morta. Quali sono questi segni che ci puoi raccontare?
1: A me la cosa che fa più impressione è il fatto che possiamo vivere ora nella gioia. Intendo dire non nella disperazione, innanzitutto, e in una gioia profonda. Noi siamo persone molto concrete e niente potrebbe bastare. E quindi il fatto stesso che ci sia una vita possibile ora è un segno già che chiede delle ragioni. C'era stato detto in quei giorni, nel 2011, di cercare i segni ragionevoli della resurrezione. Segni ragionevoli della resurrezione. Perché si potrebbe chiudere subito il capitolo e dire che non c'è niente. Sì, ma in che cosa rimarremmo? Sempre, non volevo iniziare così, ecco, però questa è la frase di Benedetto XVI, quante volte me la sono riletta, dice che la fede cristiana sta o cade con la verità della testimonianza secondo cui Cristo è risorto dai morti. Se si toglie questo, si può certo raccogliere dalla tradizione cristiana ancora una serie di idee degne di nota su Dio e sull'uomo.

dal Vangelo secondo Giovanni al capitolo 20. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Evangelo del Signore.

Sorelle e fratelli, preghiamo questa sera per la pace nei tanti paesi del mondo feriti dalla guerra, dalla violenza, dal terrorismo. Preghiamo per le vittime delle guerre, per i feriti, per gli sfollati, per chi ha perso la casa, per chi ha perso tutto, per chi è costretto ad emigrare a causa della guerra. E preghiamo, leggendo questo Vangelo della Resurrezione, questa prima apparizione di Gesù, il primo giorno della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, con questa parola, pace, che è un saluto, certo, ma è che è una parola ricca di tanto significato nella cultura ebraica, in quella cultura in cui Gesù era immerso. Pace a voi, che vuol dire pace, che vuol dire salvezza, che vuol dire benessere. Ma quel Gesù risorto che dice pace a voi si mostra loro i segni della croce, i segni e le ferite che porta ancora sulle mani e sul fianco. È un Gesù che ancora porta sul suo corpo i segni delle ferite dell'inimicizia, di una violenza che si è scatenata contro di lui, contro la sua parola, contro la sua missione, contro la buona notizia di cui lui è stato portatore, contro l'annuncio del regno. Ebbene, quell'uomo che porta ancora le ferite è capace di dire pace a voi. E quell'uomo che porta le ferite non chiede vendetta, non chiede di distruggere chi lo ha ferito, chi lo ha ucciso, chi lo ha messo a morte, ma sulla sua bocca c'è solo una parola: pace, pace a voi. E questa parola è sua, ma vuole che sia di tutta la sua comunità. Pace a voi, pace a tutti voi, miei fratelli. E come il Padre ha mandato me come messaggero di pace, come uomo mite, umile di cuore, anch'io mando voi. Ed è per questo che soffia su di loro perché ricevano lo Spirito Santo, quello Spirito che darà forza a quei discepoli, che darà forza alla comunità e che dà forza a ciascuno di noi per perdonare i peccati, per portare nel mondo la pace, per essere ogni giorno operatori di pace, come lui ha chiesto.

messaggio di pace, questo saluto di pace che il Signore ci trasmette ancora questa sera come una vocazione che si rinnova ogni giorno, specialmente oggi, che la guerra, che la violenza, che l'inimicizia tocca il cuore e la vita di troppe persone. Così, sorelle e fratelli, questa parola giunge a noi questa sera e ci rinforza nuovamente, ci rafforza nuovamente, ci dà la forza di aprire le porte, di uscire come ogni giorno usciamo, con questa parola sulle labbra e nel cuore, con questo atteggiamento di mitezza, di costruzione della pace, con questo atteggiamento perché ci fa amici di tutti, vicini a tutti e soprattutto accanto a chi più soffre per la guerra ogni giorno. Per tutti questi paesi, per tutti i paesi per cui pregheremo, la nostra preghiera è questa: pace a voi, sia pace per voi, preghiamo per tutti voi e preghiamo il Signore che dia pace a questo mondo, come l'ha detto quel giorno risorto ai suoi discepoli.

Preghiamo, affidiamo al Signore i paesi e le situazioni di chi vive nella guerra, le terre colpite dalla violenza, per cui invochiamo il dono della pace.

preghiamo per la pace nel mondo, per l'Afghanistan. Per la fine del terrorismo in Burkina Faso e nella regione del Sahel. Per gli accordi di pace in Colombia. Per la pace in Kivu e nell'Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo. Per la pace in Etiopia. Per la fine della violenza diffusa ad Haiti. Per la fine della guerra in Iran e nella regione del Golfo Persico. Per la fine delle violenze in Iraq. Per la pace, la stabilità e la convivenza pacifica nel Libano. Per la pace in Libia, per il Messico e la fine delle violenze causate dal narcotraffico, per la pace e la riconciliazione in Myanmar, per la fine degli attacchi e delle violenze nel nord del Mozambico. Per la fine del terrorismo in Nigeria. Per la fine del terrorismo e degli attacchi contro i cristiani in Pakistan. Per la fine delle violenze e per la riconciliazione in Siria. Per la pace in Somalia. Per la fine della guerra civile e delle violenze in Sudan e in Sud Sudan. Per la fine della guerra in Ucraina.

0: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a croyé
5: in Pantheon in
6: semblance do
7: santo. La maniera restituita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Cari amici, benvenuti in diretta qua al Mondo a Radio. Di che cosa parleremo oggi? Allora, le elezioni in Germania. Nel Mecklenburg vince l'estrema destra, ma a Berlino trionfa la sinistra della Linke. Poi andremo a capire che cosa vuol dire il tetto del 30% dei ragazzi stranieri nelle classi in Italia. Infine, la difficile situazione dell'ex Ilva di Tara. Allora, io sono Alessandro Guarasci, regia Luca Rossi. Appunto, vi parlavamo della Germania perché i ministri presidenti della CDU, in sostanza democristiani, sono riuniti ieri sera a Berlino senza il cancelliere e leader del partito Merz. Questo appunto dopo il risultato negativo delle elezioni in Mecklenburgo, Pomerania anteriore e a Berlino. Allora, degli 8 ministri presidenti del CDU hanno partecipato appunto all'incontro nella rappresentanza del Land Renania-Palatinato. La riunione sarebbe durata quasi 2 ore, per cui in sostanza si sarebbe discusso della situazione politica in Germania. Visto i risultati, perché in Mecklenburg-Pomerania anteriore la CDU con il candidato Daniel Peters ha ottenuto il 4,9%, dunque è rimasta fuori in sostanza dal Parlamento regionale. A Berlino con Stefan Evers si è fermata al 18,8%, al secondo posto dietro alla Linke. Il cancelliere Merz oggi ha parlato di un risultato drammatico. Lui ha detto serve cambiare, però insomma dobbiamo rimanere agganciati all'Europa. Allora, noi abbiamo in linea il professor Pietro Luca Zaro, aggregato presso la Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Scienze Politiche. Buon pomeriggio, professore.
9: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
8: Professore, un vero ennesimo terremoto in Germania, sbaglio?
9: Beh, è vero, è un terremoto, non si era mai visto un grande partito popolare storico come la CDU al 5%, addirittura meno, al 4,9%. Eppure posso dirlo, io che ho studiato in Germania e ho frequentato moltissimo sin da bambino la Germania, che in realtà questi risultati non sono come un grande fungo improvviso dopo una giornata di pioggia. Hanno una lunga preistoria.
8: Che deriva da che cosa? Da alcune ferite, diciamo, dell'unificazione che non sono state del tutto, diciamo, curate, oppure da qualcos'altro, professore? Da una difficile situazione economica che interessa una parte dell'industria tedesca?
9: Ma mi sembra che lei abbia colto il punto. Questi partiti di estrema destra e di estrema sinistra, da un lato hanno gioco facile a proporre in questo momento difficile per tutti, delle ricette tra l'utopico e l'irrealizzabile. D'altro canto però, e qui mi rifaccio alla sua analisi, riescono a intercettare degli elementi che hanno radici profonde nei passati 30 anni. Per esempio, la ricetta per cui il mercato e il dominio del mercato e la legge del profitto avrebbe ipso facto creato una società felice non si è realizzata. È una promessa tradita. E questo è stato molto sentito nell'Europa dell'Est, sì, nell'Europa
8: Nella cosiddetta DDR, diciamo.
9: La cosiddetta DDR. Altro punto importantissimo. Questi partiti, in realtà, per quanto paradossale possa in un primo momento sembrare, intercettano degli elementi, potremmo dire così, tradizionali della coscienza morale tedesca. Se noi ci pensa, sia la sinistra che la destra si oppongono a qualsiasi prospettiva di guerra. Questo è un elemento che è profondamente radicato nella coscienza di ciascun tedesco. Un tedesco, diciamo dai 35 anni in su, che sente nominare la parola carro armato, la parola cortina di ferro, la parola cavalli di Frisia, improvvisamente la percepisce come un incubo.
8: Eh certo.
9: Io credo che su questo i partiti che hanno perso dovrebbero riflettere un po' di più. In questo senso vado un po' controcorrente, ho trovato molto bella e molto costruttiva potenzialmente la citazione di Merz, del teologo tedesco che gli ha scritto, proprio durante la discussione sul bilancio, una citazione che sembrava estemporanea invece molto attuale.
8: Quale sarebbe questa citazione?
9: Beh, sa, quel teologo evangelico
8: sì.
9: Che gli ha scritto una lettera dicendo sostanzialmente: dobbiamo ripartire dal riconoscere i nostri errori, dal saper perdonare, dal saper valorizzare quello che negli altri c'è di buono. Un po' sa la grande parola d'ordine della pace minteris.
8: Certo.
9: È vedere ciò che ci unisce, non ciò che ci divide. Io credo che se si rinizia da qui, veramente i grandi partiti popolari hanno ancora una parola.
8: È probabile, però senta professore, una cosa, perché mi viene da sorridere, perché adesso sto leggendo una delle ultime dichiarazioni di Friedrich Merz che dice continuerò a governare assieme ai socialisti dell'SPD nonostante la sconfitta della CDU, siamo determinati ad assumerci le responsabilità storiche che attendono il paese, questo non è altro che il futuro democratico. Però è possibile che non si possa pensare a una forma di rimpasto come faremmo in Italia? Perché insomma non è il primo campanello d'allarme che suona in Germania, e pensare per Merz che non sia successo nulla sembra forse un po' singolare, professore?
9: Ma io sono perfettamente d'accordo con lei, e anzi in questo senso a volte penso che con un po' di patriottismo che l'intelligenza politica degli italiani in questo senso è superiore a quella dei tedeschi. Ma io direi che è necessario proprio innanzitutto per il bene della Germania abbassare i toni, perché ci sono toni troppo alti, e ricominciare a dialogare ponendosi come unico limite quello di finire di dialogare dove inizia la violenza, pena diventare, come dire, conniventi con la violenza. Io credo che appunto la CDU e la SPD devono riconoscere in qualche modo, come tra l'altro ha detto Merz, alcuni errori compiuti. E da qui, naturalmente, anche pensare a un possibile rimpasto. Ci sono tante forze nei due partiti che possono essere di aiuto in questo momento.
8: Lei quale futuro vede in questo momento per la Germania? E soprattutto, sono previsti nuovi appuntamenti elettorali che potrebbero ancora in qualche modo far crollare l'esecutivo di Merz?
9: Ma io non sono un indovino, ma quello che posso prevedere è che una grossa coalizione, così come l'abbiamo conosciuta in passato, realisticamente non sarà più possibile. E anche l'idea di una chiusura totale, anche la parola suona male, di una chiusura totale a queste, come dire, esigenze manifestate dai cittadini in questo voto è altrettanto utopica. Bisogna pragmaticamente valorizzare quello che è possibile valorizzare e su quello costruire delle forme di collaborazione.
8: E d'altronde il vento della destra sta soffiando in quasi tutta Europa, per cui in qualche modo questo risultato era, diciamo, pronosticabile. Allora io ringrazio per essere stato con noi il professor Pietro Luca Zaro, aggregato all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Scienze Politiche. Buon pomeriggio, professore.
9: Buon pomeriggio e grazie a voi di cuore, arrivederci.
8: A lei. E allora, io però a questo punto darei la linea a Michele Raviar, perché non c'è solo Europa, non c'è solo la Germania, ma c'è una situazione anche molto molto difficile in Medio Oriente.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riferito che 164 persone sono state uccise o ferite in tutto lo Yemen nel corso dell'ultima settimana, un dato che porta il numero totale delle vittime a 674 morti e circa 3.000 feriti. La provincia più colpita è quella di Lajj, nel sud-ovest del paese, una delle linee del fronte attivo. I combattenti Houthi stanno infatti cercando di conquistare le alture strategiche nello Yemen per isolare la costa del Mar Rosso dalle restanti aree controllate dalle forze sostenute dall'Arabia Saudita e prendere così possesso sullo stretto di Bab el Mandeb. Una trentina di attacchi lanciati da Riyadh contro gli sciiti dopo che un missile balistico è stato lanciato verso la capitale saudita all'alba e un incendio aveva colpito l'aeroporto internazionale. Secondo il New York Times, il presidente degli Stati Uniti Trump, sotto pressione del principe Mohammed bin Salman, aveva ordinato al Pentagono di preparare raid aerei contro obiettivi degli Houthi. Ieri tuttavia il presidente ha nuovamente fatto marcia indietro rinviando l'operazione. La situazione del Mar Rosso è peggiorata, ribadiscono intanto fonti europee, e la futura missione Aspides dovrebbe essere dotata di risorse adeguate per rispondere efficacemente alla minaccia in continua evoluzione.
8: E allora, noi ora cambiamo argomento, perché sapete ci sono polemiche in Italia per la proposta della Premier Meloni di mettere un tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi delle scuole italiane. Interviene la segretaria del PD Elish Lein, che dice: trovo incredibile l'idea di cacciare i bambini stranieri dalle classi. Anche i presidi hanno chiarito che quello che dice Giorgia Meloni è irrealizzabile, è solo un tentativo per rincorrere Vannacci. In realtà di questa proposta si parla da un po' di tempo, adesso è stata formalizzata. Interviene il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ve lo ricordo è un esponente di Fratelli d'Italia. Lui dice: non lo facciamo, diciamo, per motivo elettorale, perché manca un anno alle elezioni. Si tratta di una normale azione politica che da Fratelli d'Italia non dipende dall'imminenza o meno dalle elezioni. Non si tratta di discriminare, ma di garantire ai bambini italiani e ai bambini stranieri che parlano italiano un'adeguata possibilità di studiare e di crescere. Allora, noi abbiamo voluto sentire chi con i ragazzi ci lavora tutti i giorni. Si tratta di Alfonso D'Ambrosio, che è un dirigente scolastico in due istituti comprensivi di Lozzo a Testino, una cittadina in Veneto, dove su circa 2600 studenti, circa 400 diciamo sono italiani, non sono italiani di prima o di seconda generazione, in sostanza magari non sono nati italiani in Italia oppure sono arrivati in Italia da poco. E allora D'Ambrosio sembra, almeno così, sembra piuttosto scettico su una misura del genere.
3: Devo dire la verità, faccio una enorme fatica a pensare a un tetto di bambini, ragazzi stranieri per classe, insomma, fosse il 30%, fosse anche il 10%. In realtà la nostra Costituzione che dovremmo leggere e che addirittura bisognerebbe studiare, insomma, fin dalla scuola dell'infanzia, l'articolo 34 afferma che la scuola è aperta a tutti, quindi stabilire questo tetto di alunni stride con la scuola, diciamo, che non lascia indietro nessuno. Ma in realtà, le dico la verità, c'è anche un altro dato, ovvero che non c'è di fatto nessuna nazione al mondo che ha stabilito questo tetto massimo di stranieri per classe. Non c'è per un motivo semplice, perché quello che noi sappiamo è che l'apprendimento è molto più efficace quando ci sono delle politiche che favoriscono l'integrazione, quando ci sono politiche in cui gli insegnanti si formano, in questo caso diciamo attraverso politiche, penso in Canada, attuano delle politiche di tutoraggio a piccoli gruppi dove i bambini, i ragazzi più esperti, in questo caso da noi potrebbero essere che parlano bene l'italiano, affiancano gli alunni che invece sono arrivati da poco in Italia. Ma in più sappiamo benissimo anche che l'insegnamento dell'L2, cioè l'italiano insegnato a scuola per i bambini e ragazzi che invece l'italiano lo conoscono ma non è la loro lingua principale, ha delle regole ben precise.
4: Professore, però oggettivamente alcune parti d'Italia, alcune parti delle grandi città, ci sono delle difficoltà nel trovare per esempio gli insegnanti che affianchino queste ragazze, questi ragazzi magari nell'insegnare una lingua che oggettivamente non è loro. Il problema c'è, non rischiamo in alcuni casi di ghettizzarli se non mettiamo invece un limite alla loro presenza nelle classi?
3: Ma guardi, io vado all'opposto. Noi abbiamo una situazione, è il caso ad esempio qui vicino da noi, a Mestre, a Venezia, di una scuola dove ci sono di fatto tutti alunni, bambini e ragazzi non italofoni, e questo è un caso celebre. Ma anche da noi all'Ozzatestino abbiamo una situazione in cui negli ultimi 2 anni abbiamo classi in cui ci arrivano durante l'anno su 20 bambini anche 4-5 alunni che sono arrivati da 2-3 mesi. Come abbiamo risposto a ciò? Non stabilendo dei limiti, ma anzi diciamo non mettendo limiti a quello che è l'investimento. Penso ad esempio all'introduzione della figura del mediatore culturale, all'introduzione di ore in più di potenziamento, cioè quindi di insegnanti dedicati. Questo da noi è stato possibile anche grazie al supporto dell'ufficio scolastico provinciale, ma anche in generale all'ufficio scolastico regionale del Veneto, che è molto attento. E quello che noi abbiamo visto è che quando investiamo in risorse, ma invece non le limitiamo, in realtà ci guadagniamo tutti. Quindi a mio parere, ripeto, il problema non è il tetto, la percentuale, non è escludere l'uno o l'altro, la scuola non ragiona per categorie, ma è quello nel rispondere investendo, dando più risorse, soprattutto dando più risorse in termini di insegnanti.
4: Ecco, va bene. Senta, una cosa, il governo ha annunciato anche diciamo il divieto di indossare niqab e burka. È un modo questi ragazzi per farli integrare di più nella cultura occidentale, oppure è un modo per diciamo negare le loro tradizioni?
3: Allora, guardi, io innanzitutto volevo fare solo do una risposta statistica. Io non ho mai visto a scuola studenti, studentesse, almeno in questi anni, sono 9 anni di dirigenza e in totale più di 20 anni tra insegnamento e dirigenza, con il velo integrale. Il velo, diciamo il burka cosiddetto non integrale, c'è a scuola, ce l'hanno anche i nostri studenti, a noi non spaventa, e anzi io credo che all'opposto, immaginiamo noi di andare diciamo in altri paesi, cosa vorremmo? Vorremmo sicuramente essere rispettati nelle nostre tradizioni. Chiaro che diciamo sul velo integrale anche io avrei difficoltà, ma se non altro in termini di riconoscimento in classe, quindi su quello sì, ma credo che sia davvero residuale. Si contano episodi di 5-6 ragazzi in tutta Italia, parliamo di quasi 7 milioni di studenti iscritti, quindi a mio parere forse la risposta, ecco, ve la lancio un po' come provocazione: da noi a scuola sono ormai 3 anni che facciamo il pranzo diciamo internazionale, ecco, e solidale, cioè insieme con gli alunni che provengono e i genitori dall'Afghanistan, dal Marocco, anche dalla Palestina, facciamo una cosa molto semplice che gli antichi ci hanno insegnato, cioè quello di mangiare insieme, perché mangiando insieme, condividendo esperienze, si condividono anche valori e si accoglie anche l'altro nella sua diversità.

0: Allora, adesso noi parliamo della crisi dell'ex Ilva di Taranto e non solo, perché ci sono nuovi contraccolpi. Semat Engineering, una delle aziende più grandi che sinora ha lavorato nell'area a caldo della fabbrica a Taranto, ha comunicato che non è in grado di dare lo stipendio di agosto al personale che è rimasto senza lavoro. Insomma, questa crisi colpisce pesantemente anche l'indotto. Questa società afferma di non essere stata pagata da Acciaierie d'Italia, che poi in sostanza è la padrona, diciamo, di ex Ilva. Di conseguenza, dopo l'assemblea dei lavoratori indetta appunto dai sindacati, è scattato lo sciopero a oltranza e non si escludono nelle prossime ore nuove iniziative di protesta. Insomma, purtroppo la situazione dell'ex Ilva di Taranto continua ad avvitarsi su se stessa e soprattutto in tutti questi anni purtroppo non è stata trovata una soluzione. È intervenuto anche il ministro Urso, che dice la magistratura ha creato un labirinto. Fatto sta che bisogna spengere l'aria a caldo perché è inquinante. Sappiamo quanti morti ci sono stati per inquinamento a Taranto in questi ultimi anni. E Monsignor Filippo Santoro, che è arcivescovo emerito di Taranto e che a lungo ha seguito le vicende dell'ex Ilva, ci ha detto: il rilancio di quell'azienda è stato per troppo tempo rimandato.
1: Certamente andava fatta prima. Io voglio solo ricordare che quando si è affacciato il gruppo di ArcelorMittal sono venuti a trovarmi e io ho già nella prima sessione, prima che incontrassero le autorità locali, sia politiche che culturali, sono venute da me e io ho detto, questi che parlavano in inglese, quindi proprio ho detto: ma voi venite per un reale contributo alla situazione di Taranto o per prendervi le quote e andarvene via? E loro si sono strappate le vesti dicendo: no, ma certamente veniamo per fare. In effetti è successo quello che io paventavo, cioè che hanno lasciato una situazione deplorevole. Quindi già da quel tempo bisognava prendere una scelta. Loro mi hanno detto: no, ma noi potevamo investire nel Sudafrica perché è molto importante per l'Oceano Indiano, eccetera, ma veniamo a Taranto per questo, era tutto falso. Certamente era necessaria già una cosa, si sono succeduti vari governi proprio, per dire, qui sono venuti, come dico, ministri, è venuto proprio il Presidente del Consiglio Conte, eccetera, ma quando si trattava poi di scegliere, perché tra un cambiamento radicale di impostazione, quello che io ho sempre sostenuto è quello che Papa Francesco dice nella Laudato Si, del debito ecologico. Taranto paga, l'Italia deve a Taranto recuperare, riparare un debito.
2: Ecco, questo in qualche modo lo conferma anche l'attuale vescovo, Monsignor Ciro Miniero.
1: Sì, certamente che lo conferma anche l'intervento della conferenza episcopale. Adesso però bisogna prendere una decisione, cioè adesso bisogna non aspettare più e quindi con tutta saggezza non lasciare nell'indefinizione, perché da un lato, per dire, la fabbrica diventa sempre più obsoleta, ma chi è che si compra una fabbrica come questa? Adesso è chiaro che c'è questo Flux Group che ha detto che la vuol prendere, però chi ci assicura che questi qui non facciano lo stesso gioco di ArcelorMittal?
2: Ecco, senta Monsignore, questo gruppo finora è stato molto attivo dal punto di vista finanziario, ma in sostanza quello che ci dicono le cronache non ha una grossa esperienza industriale. Dunque voi in questo momento che cosa temete a Taranto?
1: Questo è un gruppo che è un gruppo di fondi di investimento e quindi certamente no, non è un industriale dell'acciaio, come dici. Quindi abbiamo i nostri dubbi. Qui ci vuole innanzitutto un'inversione di rotta, cioè che il pericolo più grosso qual è? È quello che si continui ad inquinare, che si continui a trattare male questo territorio. Allora, quello che noi che noi diciamo che se si deve fare un intervento deve essere oculato, mettendo in primo luogo la difesa della vita, della salute, perché cose di mezzo non ce ne possono essere, questo volevo dire.
2: Ecco, e però servirebbe anche un intervento in qualche modo dello Stato, perché quell'area, l'ex Ilva, tutto sommato è un'opportunità di lavoro per tanti e di sviluppo per il Mezzogiorno.
1: Certamente, occorre un intervento, è necessario un intervento dello Stato, voglio dire un intervento almeno del 40% dello Stato.

0: Il mondo alla radio.
1: Oggi torniamo a parlare di economia circolare. L'Italia mantiene il suo primato per i livelli di circolarità in seconda posizione dopo i Paesi Bassi tra i 27 paesi europei. Ma in prima posizione nel confronto con altre principali economie europee, pensiamo per esempio a Germania, Francia e Spagna. Insomma, oggi parleremo di riciclo e riuso perché nulla si butta e tutto si trasforma. Allora, diciamo subito che è fondamentale un aumento della circolarità, perché questa può contribuire a rilanciare il Made in Italy e tra l'altro anche a migliorare la competitività di tante imprese. Secondo una stima di Cassa Depositi e Prestiti, l'adozione di pratiche circolari ha generato solo nel 2024 un risparmio di 16,4 miliardi di euro per tante imprese. La Commissione Europea stima in 45 miliardi di euro per i 27 paesi della UE il risparmio annuo dei costi energetici, proprio se si dovessero adottare modelli di maggiore circolarità. Dunque, più produttività dei materiali e dell'energia, aumento del riciclo e del riutilizzo, riduzione degli scarti e valorizzazione delle materie prime. Tutto questo per essere sempre più resilienti, diciamo, di fronte al cambiamento climatico, che si combatte anche riutilizzando e riciclando di più. Allora, il CONAI si occupa del riciclo degli imballaggi. Tutti quanti siamo pieni di imballaggi, pensiamo alle scatole delle scarpe oppure dei dispositivi elettronici, tutto quello che compriamo in qualche modo a un imballaggio. Ogni cittadino europeo, pensate, solo per quelli in plastica genera in media 35 kg di imballaggi ogni anno. Allora, Luca Brivio è responsabile comunicazione appunto di CONAI, che appunto ve l'ho detto si occupa del riciclo degli imballaggi, e tutto sommato mi sembra positivo sulla tendenza dell'Italia.
2: Abbiamo raggiunto ottimi livelli, siamo primi in Europa con oltre 162 kg per abitante, ma come si suol dire si può sempre fare meglio. Oggi il 77,3% degli imballaggi immessi al consumo rinasce grazie al riciclo, e questo vuol dire cose positive per l'ambiente e cose positive per l'economia, perché grazie a questo l'indotto creato, il giro d'affari, è di 8,3 miliardi di euro, e questo significa anche 25.000 addetti che lavorano in questo settore. Quello che è fondamentale sempre e comunque è il coinvolgimento all'interno delle grandi città o delle città in generale degli attori fondamentali, sicuramente i comuni che realizzano la raccolta differenziata, ma soprattutto anche i cittadini che fanno il primo gesto fondamentale, che è quello di separare correttamente gli imballaggi facendo una corretta raccolta differenziata. La qualità della raccolta differenziata è un elemento fondamentale che può spostare la quantità di riciclo che effettivamente viene fatta. Quindi lavorare sui cittadini, sulle opinioni e lavorare attraverso campagne di sensibilizzazione è uno degli elementi che può spostare ulteriormente l'ago della bilancia.
3: Ecco, uno degli aspetti fondamentali però è anche cercare in qualche modo di rendere più omogenea a livello territoriale appunto questa raccolta differenziata. Voi vedete delle notevoli differenze per esempio tra grandi città e piccole città, tra nord e sud?
2: Ma non è allora, il tema è che ogni comune imposta il servizio di raccolta differenziata come ritiene più adatto. Noi quello che facciamo è quello di fare un grosso lavoro a fianco ai comuni, proprio per cercare di aiutarli il più possibile a mettere a punto un sistema industriale di gestione dei rifiuti che sia il più efficiente possibile, e soprattutto gli diamo anche di fianco un supporto importante proprio per la sensibilizzazione dei cittadini, sia sui valori della raccolta differenziata sia su proprio le informazioni di base quando ci sono dei cambiamenti o delle variazioni. Il tema è sicuramente ci sono ancora divari tra nord e sud, ma si stanno sicuramente evolvendo molto a favore del sud, che sta recuperando grandi, grandi posizioni.
3: Senta, lei appunto, lei ha toccato un tema fondamentale, quello dei cittadini, delle campagne di informazione. Ne vengono fatte troppo poche e soprattutto come poterle migliorare per far capire appunto a tutti i cittadini il valore di appunto conferire i rifiuti in modo corretto?
2: Allora, non è che ne vengono fatte troppo poche, vengono fatte in continuazione. Noi, ripeto, come CONAI diamo un grosso supporto alle realtà locali. Il tema è trovare il modo sempre più efficace di coinvolgere e di informare in maniera corretta i cittadini, e questo è uno dei lavori che sicuramente noi facciamo accompagnandoli verso un sistema di raccolta differenziata sempre più efficiente.
3: E forse reprimere anche i cattivi comportamenti, perché su questo il controllo c'è, ma soprattutto nelle grandi città è molto limitato.
2: Sì, più che altro io vengo da Milano, quindi questo non è valido, ma diciamo che, come dicevo prima, la qualità della raccolta differenziata è un elemento fondamentale, quindi spesso bisogna anche aiutare i cittadini a proprio nel momento del conferimento a evitare quelli che sono errori comuni, e su questo spesso facciamo delle campagne insieme proprio ai comuni stessi, proprio per aiutare i cittadini a evitarle e quindi ad alzare il livello di qualità della raccolta.
1: E allora, la transizione verso un modello di economia circolare offre importanti opportunità per l'economia, l'ambiente, l'occupazione, ma anche la competitività delle imprese. Pensate, la Commissione europea ha destinato oltre 10 miliardi di euro all'attuazione di questo modello e stima per l'Italia oltre 11 miliardi di risparmi a livello economico e ambientale in 20 anni. Inoltre ci potrebbe essere proprio la creazione anche di 20.000 nuovi posti di lavoro. Claudia Brunori, responsabile del Dipartimento Sostenibile dell'Enea, ci ha detto: dall'economia circolare non si può e non si deve tornare indietro.
0: Sicuramente l'economia circolare può contribuire per oltre il 40% alla riduzione delle emissioni di gas serra, e al momento questa opportunità è stata molto limitata perché ci si è concentrati soprattutto sulla fase finale della chiusura dei cicli della catena di valore, quindi sulle attività di riciclo, che in ogni caso non sono state implementate al punto per tutto, diciamo, il loro completo potenziale. Quello che dobbiamo fare è puntare ancora di più sulla chiusura del ciclo, partendo dall'inizio, quindi dalla progettazione dei prodotti, dalla progettazione dei processi produttivi, dall'implementazione di modelli di consumo più sostenibili, basati su un uso più efficiente delle risorse, e quindi ridurre quelli che sono gli sprechi. Quindi sicuramente siamo un paese eccellente, ma c'è ancora tanto, tanto da fare.
1: E forse anche rivedere il sistema di approvvigionamento delle materie prime, che forse è eccessivo, anche là forse si spreca ancora troppo.
0: Esattamente, il modello economico è ancora troppo basato sull'uso e consumo delle risorse in maniera lineare, e il consumo delle risorse sta crescendo ben a livello globale, ma anche in Italia, ben di più rispetto a quella che è l'aumento della popolazione. Questo significa che è proprio un problema di stile di vita, di approccio culturale, ma anche di modello di produzione e consumo insostenibile, che va assolutamente cambiato. Un lavoro da fare a 360 gradi, sia per quanto riguarda le imprese, sia da parte delle istituzioni, da parte di chi fa innovazione e ricerca come l'Enea, ma anche della società civile.
1: Ecco, appunto, voi come Enea concretamente come partecipate a tutto questo processo?
0: Enea partecipa sviluppando tecnologie e strumenti che possano supportare le imprese, le istituzioni e anche chi deve gestire i territori a adottare soluzioni innovative più sostenibili, basate su un uso più efficiente delle risorse, che siano rigenerative e basate anche su un approccio collaborativo intersettoriale che metta a sistema un po' tutti gli attori necessari per garantire la chiusura dei cicli nelle catene di valore dei prodotti e dei materiali e nella gestione del territorio.
1: Senta, a lei, secondo lei questa è una sfida difficile oggi, oppure vede che comunque dei passi in avanti nel corso degli anni sono stati fatti? D'altronde il rapporto pubblicato oggi mette in luce quanto comunque l'Italia in Europa sia un paese molto virtuoso.
0: L'Italia è assolutamente ai primi posti per prestazioni in termini di circolarità, però purtroppo, perché vi deriva dal proprio modello economico, dalla propria cultura, quella del riuso, un paese povero di materie prime che da sempre ha basato la propria economia su un approccio più circolare rispetto agli altri paesi. Tuttavia stiamo perdendo un po' in terreno rispetto agli altri paesi e siamo anche indietro, abbiamo ridotto quelli che sono gli investimenti in innovazione e ricerca. Ecco, noi non dobbiamo perdere questo, dobbiamo continuare ad investire, dobbiamo puntare sulla ricerca e sull'innovazione. Stiamo messi bene, abbiamo le competenze, abbiamo le imprese con la giusta mentalità, c'è un grosso lavoro da fare di squadra mettendo a sistema tutti gli attori interessati, pubblici e privati.

0: Allora, adesso parliamo invece di tessili. Tutti quanti avremo tanti rifiuti tessili a casa che non utilizziamo. Dal 2025 è obbligatorio appunto il recupero differenziato di questi rifiuti. L'obiettivo europeo non si focalizza solo sulla raccolta, ma vuole definire una filiera che preveda anche il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti tessili. La direttiva quadro appunto sui rifiuti dell'Unione Europea richiede agli stati di implementare i sistemi di raccolta. Questo doveva avvenire già dal 2025. Attualmente appunto i sistemi di raccolta variano tra paese e paese e si basano principalmente sui contenitori stradali. Pensiamo ai cassonetti che tanti di noi hanno sotto casa. Il 12% dei tessili viene raccolto in modo separato, però questo vuol dire che insomma non è che c'è tutto questo successo. L'armonizzazione, così dice l'Europa, delle definizioni e il monitoraggio sono necessarie proprio per promuovere la circolarità e prevenire esportazioni, diciamo, in qualche modo indiscriminate. La situazione può essere migliorata dunque senza dubbio, e questo ce l'ha confermato anche Andrea Fluttero, che è presidente del consorzio Unirau.
1: Non essendoci ancora il sistema di responsabilità estesa dei produttori, in molti paesi europei, compreso il nostro, non c'è obbligo di dichiarazione dell'immesso sul mercato, quindi siamo di fronte a stime. Certamente consumiamo molti vestiti, ma quando parliamo di rifiuti tessili dobbiamo precisare che ci riferiamo a tutto quello che è il tessile, l'abbigliamento, ma anche tutto quello che è il tessile domestico, quindi lenzuola, asciugamani, cuscini, sicché parliamo di prodotti molto complessi che non sono solo fatti di tessuto, ma anche di pelle, di cuoio, di plastica, di materiali sintetici. Sono prodotti molto complessi.
0: Senta una cosa, ci sono comunque anche delle esperienze positive. Per esempio c'è il progetto di un'azienda in Cile che trasforma gli scarti dell'industria tessile in pannelli termoisolanti per abitazioni popolari e persone a basso reddito. Poi tutti questi rifiuti che noi, diciamo, facciamo il possibile per differenziare, che fine fanno?
1: Ma guardi, è molto importante distinguere intanto la differenza che c'è tra rifiuti industriali, che sono gli scarti di produzione, e i rifiuti urbani, che sono invece i prodotti completi che arrivano a fine vita. Noi ci occupiamo, e diciamo il dibattito pubblico verte sui rifiuti urbani, quindi prodotti finiti e non scarti industriali. Quando parliamo di prodotti finiti dobbiamo altrettanto essere bravi a distinguere tra quello che è la donazione, certo, che per fortuna è regolata dalla legge GADDA contro lo spreco alimentare. L'articolo 14 dice che se vuoi donare devi portare presso la sede della ONLUS che si occuperà di donare, e la raccolta differenziata. Non bisogna ingannare i cittadini camuffando da donazioni le raccolte differenziate. È fondamentale essere sinceri e trasparenti, e quindi quando parliamo di raccolte differenziate, e la nostra associazione rappresenta aziende e cooperative che si occupano di fare le raccolte differenziate con i cassonetti stradali, queste raccolte differenziate sono destinate, diceva Ronchi prima, dobbiamo migliorare sul riuso, sono destinate principalmente alla preparazione per il riuso, perché questa filiera e questa tipologia di prodotti si presta molto bene alla selezione per la preparazione per il riuso, e molto meno, è molto difficile, il tema del riciclo di quello che non è riusabile. Peraltro siamo in linea con la gerarchia europea che ci dice, e anche buon senso, di ridurre la quantità, il consumo, di ridurre di aumentare il riuso, di aumentare il riciclo, poi di passare al recupero energetico e solo infine allo smaltimento. Quindi questa filiera fa molta preparazione per il riuso e riuso, quasi il 50% di quello che viene raccolto. In Italia siamo a 160-170 mila tonnellate anno, e c'è la grande sfida della preparazione per il riciclo e del riciclo. Questa è la sfida che dovremo affrontare con l'avvento del sistema di responsabilità estesa dei produttori, che verosimilmente nel giro di 12-24 mesi, anche in coerenza con l'evoluzione della normativa europea che è in corso e con il decreto che il Ministero dell'Ambiente sta predisponendo, avremo di fronte a noi. Quindi
0: insomma, Fruttero, noi possiamo essere tranquilli che quando mettiamo gli abiti in quei cassonetti gialli, per esempio, sono qua a Roma, fanno diciamo una buona fine, insomma, vengono utilizzati
1: diciamo che generano occupazione perché c'è la raccolta, occupazione perché c'è la selezione. Poi, come in tutte le filiere, ci sono anche operatori non corretti.
0: È stato il caso a Roma, in qualche esempio.
1: Noi come associazione collaboriamo con le istituzioni, abbiamo recentemente siglato un accordo con l'Agenzia delle Dogane per fornire informazioni utili al contrasto alle pratiche illegali. Per i cittadini il messaggio che io mi sento di ribadire è: se volete donare dovete rivolgersi presso la parrocchia, presso l'associazione benefica che si occuperà di donare. Se volete fare una raccolta differenziata utilizzate i cassonetti. Sappiate che quello che è dentro i cassonetti verrà separato, selezionato per avviare alla preparazione per il riuso. Quello che non è riusabile viene avviato a trasformazione in strofinacci per la pulizia, pannelli fonoassorbenti, e quello che proprio non si sa più che farne diventa recupero energetico, ma parliamo di frazioni abbastanza basse.
0: E allora io ringrazio.
1: Le rubo un secondo, il problema vero è, mentre in tutte le altre filiere dobbiamo dire aumentiamo le raccolte, in questa filiera prima di aumentare le raccolte dobbiamo insieme con le industrie trovare cosa fare di quello che non è riusabile, altrimenti rischiamo di ingolfare il sistema.
0: E allora, cari amici, finisce qui questa parte del mondo alla radio che abbiamo dedicato appunto al riciclo, al riuso, ma soprattutto all'economia circolare. Un modo anche per proteggere il nostro ambiente troppo consumato, la nostra cara amica terra, ma anche per creare tanti posti di lavoro. Davvero una grande opportunità per tutti, perché sprecare non serve. Grazie per l'ascolto.

0: Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Oggi parleremo della visita pastorale del vescovo di Ragusa, Monsignor Giuseppe La Plaga, alla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa, che si è svolta il 10 e l'11 settembre. Lo faremo con Don Sebastiano Roberto Asta, presidente della Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa e vicario generale della Diocesi di Ragusa. Ben trovato.
2: Grazie, un saluto a te Denise, un saluto a tutti voi che ci ascoltate.
1: E con Antonio La Monica. Antonio è un giornalista di Ragusa ed è il responsabile dell'area comunicazione della Fondazione San Giovanni Battista.
3: Un caro saluto a tutti voi.
1: Due giorni intensi e carichi di significato per raccontare l'impegno di chi ogni giorno testimonia il Vangelo, ma anche relazioni che fanno trasparire la grazia di Cristo e il senso autentico di fare ed essere comunità. Vi chiedo di provare a farci sentire con le parole la bellezza di questo momento. Che cosa ha rappresentato per voi? Don Roberto.
2: È stata la visita del pastore della chiesa locale a una porzione della comunità diocesana che è la Fondazione San Giovanni Battista, la quale fondazione è un ente ecclesiastico, è un ente di religione e di culto e quindi è un prolungamento, potremmo dire, dell'azione caritativa e sociale della diocesi di Ragusa e quindi vuole essere per il territorio un segno della presenza della Chiesa e potremmo dire anche una carezza che la Chiesa vuole fare a tutti quelli che sono nel bisogno, agli ultimi del nostro tempo, sia italiani sia anche stranieri, con tutte le attività che la Fondazione San Giovanni Battista pone in essere.
1: Antonio.
3: Per tutti noi dipendenti della Fondazione sono stati due giorni emozionanti. Io ho avuto il privilegio di seguire tutti gli incontri nelle varie sedi dei progetti. Quello che mi ha colpito è stato percepire la vicinanza del nostro vescovo, è stato davvero arricchente e soprattutto ne abbiamo ricavato un incoraggiamento forte. Il lavoro sociale è un lavoro che ha bisogno di essere visto, ha bisogno di essere incoraggiato e valorizzato. Il fatto che il nostro pastore sia venuto appunto a darci questa carezza ha significato per tutti noi moltissimo. Credo che sia questo quello che ci portiamo da questi due giorni, no? Il senso di una forte appartenenza alla Chiesa, una forte appartenenza alla Fondazione, più ancora che ai singoli progetti in cui operiamo. Questo ci ha aiutato a crescere moltissimo, anche perché abbiamo avuto modo di avere accanto sia il Vescovo, che è il nostro Presidente, ma diciamo che la vicinanza, la prossimità col Presidente, con Don Roberto, è abbastanza evidente, ma anche con i membri del Consiglio di Amministrazione, che insomma sono stati con noi, insomma sono sicuro che per tutti noi ha rappresentato tantissimo.
1: Antonio ha parlato di vicinanza, incoraggiamento e quindi anche delle parole, dei gesti che il Vescovo ha consegnato, ha lasciato alla Fondazione. Nello specifico ha invitato la Fondazione a continuare a essere costruttori di speranza e artigiani di pace. Che cosa vuol dire per voi incarnare questa prospettiva ogni giorno, Don Roberto?
2: Va tenuto presente che le attività della Fondazione sono per una parte destinate a immigrati, a persone che vengono lasciando dietro di sé situazioni di guerre, situazioni di persecuzione, di povertà, e desiderosi di trovare una speranza, di trovare la sicurezza, la possibilità di un lavoro. E il fatto di accogliere queste persone cariche di queste attese, di queste speranze, di accompagnarli a inserirsi nel tessuto sociale, a relazionarsi con le altre persone, con l'ambiente, per noi è un'occasione privilegiata non solo di sentire quella missione che Gesù dà agli apostoli, quello di accogliere coloro che sono stranieri, ma anche di accompagnarli per far sentire loro che hanno un posto anche nella nostra società e possono averlo un posto non solo apprendendo la lingua, ma anche svolgendo un lavoro, realizzando quelli che sono i sogni umanissimi di ogni persona, di ogni famiglia. E quindi questa è una parte delle attività della Fondazione. Le altre azioni che la Fondazione svolge si rivolgono agli italiani, si rivolgono a coloro che appartengono a fasce sociali segnate dalla povertà, e quindi anche la collaborazione della Fondazione con i servizi sociali del comune, ma anche dell'ente provinciale, fanno sì di poter portare avanti in collaborazione delle azioni che sono volte a promuovere il lavoro, il servizio sociale, la capacità anche di essere accompagnati nel bisogno sanitario e quindi l'aiuto nella povertà sanitaria. E tutto questo, ecco, i nostri collaboratori, le persone che appartengono alla Fondazione San Giovanni Battista lo svolgono con passione, con umanità, con gioia. In questi giorni abbiamo potuto sperimentare, dato che il Vescovo ha voluto incontrare ogni equipe, abbiamo sperimentato la passione con cui ciascuno fa il proprio lavoro, la soddisfazione, la gioia di vedere persone che trovano nei nostri collaboratori dei punti di riferimento e trovano degli accompagnatori per l'inserimento nella realtà sociale. È commovente aver sentito che alcuni ragazzi che sono venuti nella nostra città, provenienti da vari paesi, perché alcuni provengono dall'Africa, alcuni dall'Oriente, dal Medio Oriente, alcuni dal Bangladesh, eccetera, trovano in alcune figure delle figure vicinissime, tanto che alcuni nostri collaboratori e collaboratrici in particolare si sentono chiamare mamma. E quindi, per dire, il legame, la relazione che si crea, ed è bello poter accompagnare l'umano, poter, come dire, mettere un po' di balsamo sulle ferite che la vita procura in queste persone. E questa è veramente essere artigiani di speranza e nello stesso tempo artigiani di questo incontro, costruttori di incontro, un incontro che fa riconoscere nell'altro non un nemico, no? Qualcuno che viene a rubarci il lavoro, ma una persona che umanamente aspira quelli che sono i bisogni essenziali di ogni persona, no? La sicurezza, la casa, il lavoro, gli affetti. E noi non facciamo altro che accompagnare l'umano, fare in modo che la vita di ognuno sia veramente umana, sia veramente piena di quella dignità. Non siamo noi a darla, ma che riconosciamo, che è qualcosa che accompagna ogni persona. E noi, come dire, mettiamo in rilievo questa dignità, che ha bisogno di essere riconosciuta e ha bisogno di essere favorita.
3: A proposito di speranza e di pace, credo che la storia della Fondazione, il presente della Fondazione, ci dica che la speranza non è attesa, non è un'attesa passiva. La speranza è attiva, è produttiva. Noi cerchiamo di essere ogni giorno sul pezzo, se mi passi la metafora giornalistica, perché la speranza va costruita. E in questo senso essere artigiani di pace significa avere la pazienza di chi sa che deve lavorare con le proprie mani, col proprio cuore, per trovare delle soluzioni, per inventare qualcosa o per mettere in campo tutte le buone prassi che sono necessarie per aiutare gli altri. E credo che poi, in fondo, la cosa veramente straordinaria è che fare questo è straordinariamente bello. Bisognerebbe iniziare a dirlo con maggiore forza, perché spesso c'è una retorica del buono che non si accetta, mentre invece accettiamo tranquillamente la retorica del cattivo, dell'aggressività. No, non è così. Vedere il vescovo circondato dai bambini che gli hanno fatto dono dell'albero della vita o che comunque volevano fare una fotografia con lui o un abbraccio, credo che sia una testimonianza forte di quanto sia giusto e di quanto sia bello costruire speranza e costruire pace.
1: Quest'anno la Fondazione San Giovanni festeggia anche un importante traguardo, i 50 anni di vita. Mezzo secolo di impegno, di responsabilità, di volti e di storie. Tanti segni dei tempi da cui la Fondazione si è lasciata interrogare in questi 50 anni, accogliendoli e soprattutto fornendo delle risposte concrete. Vorrei chiederle, padre Roberto, di parlarci delle sfide che vi preoccupano di più, dei bisogni che stanno emergendo nel nostro territorio.
2: Bisogna dire che 50 anni fa Monsignor Angelo Rizzo, quando fondò la Fondazione San Giovanni Battista, certamente aveva dato degli obiettivi, quelli di sostenere la pastorale della diocesi, e man mano la Fondazione si è lasciata coinvolgere da quelle che sono state le situazioni e i bisogni che in questi anni si sono presentati. Tant'è vero che questa evoluzione della risposta pastorale, caritativa, ai bisogni presenti nel territorio si è evoluta. 25 anni fa si è iniziata l'accoglienza delle persone straniere in vista dell'inserimento e dell'inclusione sociale qui nel nostro territorio. Da 5 anni la Fondazione invece, oltre a questo impegno su questo fronte che riguarda l'accoglienza, è invece impegnata per la inclusione sociale e la povertà educativa. Cioè dire, si è compreso che le persone che sono nel territorio, soprattutto i minori, che hanno poche possibilità, hanno bisogno di essere aiutati ad avere maggiori opportunità per inserirsi sempre di più nel contesto sociale, per riuscire nella vita. È un accompagnamento scolastico, è un accompagnamento per avere opportunità culturali, per avere la possibilità di conoscere altre persone, di scoprire i propri talenti, di, come dire, sperimentare che ciascuno è ricco, ma che è ricco di tanti talenti, ma che ha bisogno di scoprirli e conoscerli. E allora l'accompagnamento che le nostre attività fanno è proprio questo, quello di aiutare i ragazzi a conoscersi, a scoprire i propri talenti, ad avere opportunità per sempre di più sentirsi parte di questo territorio, parte della popolazione che è in questo territorio. Quindi ci si riferisce non solo a ragazzini, minori, immigrati, ma anche a italiani di famiglie che magari per la loro povertà economica, ma anche per la loro povertà anche culturale, sociale, possono dare poco ai loro ragazzi. Allora la Fondazione ha pensato di prendersene cura. È nato il centro socioeducativo di via Mario Leggio 88 per appunto fare in modo che ci sia un punto di riferimento dove ci sono delle persone, nel nostro caso educatori, psicologi, animatori anche dei minori, del mondo giovanile, che naturalmente accolgono, accompagnano, fanno fare loro delle esperienze, appunto perché vogliamo impegnarci sempre di più in una inclusione sociale, culturale di tante persone qui presenti nel nostro territorio a Ragusa, perché tutti possano avere le stesse possibilità. E poi ci stiamo impegnando anche in altri comuni, Santa Croce Camerina, ma anche Vittoria, perché vogliamo anche lì portare avanti l'attenzione alla povertà educativa. Addirittura stiamo facendo un'esperienza di affiancamento e di sostegno alle parrocchie e quindi alla chiesa che è lì in queste città per attivare dei centri oratoriali perché la chiesa possa ancora una volta accogliere, radunare, far fare esperienza di fraternità a tanti ragazzi per promuovere la loro crescita integrale, la loro crescita umana e anche spirituale cristiana.
3: A proposito della povertà, credo che quanto ci ha detto Don Roberto spieghi benissimo il fatto che oggi la povertà è una povertà di relazioni, chiaramente spesso accompagnata da un disagio economico, sociale forte, ma i ragazzi oggi faticano tanto a trovare delle relazioni. Questo è davvero allarmante per tutti, per la comunità, per la chiesa, per i genitori, per la scuola. Essere accanto ai ragazzi nelle scuole, col centro aggregativo, negli oratori, speriamo possa appunto rappresentare un modo per arricchire questa difficoltà, arricchire questa loro socialità, perché i ragazzi oggi fanno fatica a stare insieme.
1: Abbiamo parlato del presente, dei bisogni, delle necessità che accompagnate, ma io vorrei anche aprire una parentesi sullo sguardo futuro. Leggere la realtà in termini generativi, dunque con uno sguardo che va oltre il presente, cercando di abbracciare quello che ancora non c'è. Generare l'inedito, cosa vuol dire per la Fondazione San Giovanni?
2: Innanzitutto porsi in ascolto del territorio, delle persone, in modo da capire qual è il sogno di ciascuno, il bisogno di ciascuno, e poter servire l'umanità per offrire loro possibilità di socialità, possibilità di fraternità, possibilità di crescita umana e cristiana. Io vedo la fondazione come lo strumento che la Chiesa locale si è dato per poter agire nel sociale, per poter promuovere insieme con tanti soggetti, non da sola, tessendo una rete di collaborazione con le istituzioni scolastiche, con i comuni, con la provincia, con altre associazioni che lavorano anche nel nostro territorio per poter offrire, camminando insieme, tutto quello che è necessario per intercettare, per dare una risposta, meglio, dopo aver intercettato un bisogno, una necessità, un segno che ci dice che quello può essere un campo di lavoro per noi, un campo di impegno, di servizio per noi. Quindi a me sembra che la fondazione deve essere una fondazione con le orecchie attente, con uno sguardo attento, orecchie e sguardo, perché nulla di ciò che è nel presente come segno e come attesa delle persone del nostro territorio vada non attenzionato, non adeguatamente osservato e accolto.
3: Tu parlavi di qualche cosa di inedito, io credo che invece dobbiamo parlare di qualche cosa di inattuale. Non importa che l'azione sia inedita, l'importante è che sappia percepire quali sono veramente i bisogni. Noi in questo senso ci siamo accorti che gli altri, il prossimo di cui parla il Vangelo, ha la capacità di essere profetico. Cioè, se noi abbiamo un'azione che riesce a essere sociale, che riesce a essere solidale, lo dobbiamo alle persone alle quali noi diamo un servizio. È frutto di questa osservazione. Abbiamo raccolto in un volumino che uscirà a breve, ma che abbiamo già donato al nostro vescovo, alcune storie di 50 anni della fondazione. Invece che raccontare la storia della fondazione, abbiamo scelto di raccontare le storie che sono avvenute nella fondazione. Sono tutte storie vere. E ci dicono proprio questo, che noi abbiamo agito grazie a loro. Siamo stati spinti da questi profeti di solidarietà, così si intitola il libretto, ma non siamo noi profeti di solidarietà. Sono le persone che ci hanno indicato la strada, chiedendo aiuto nei mille modi in cui gli esseri umani chiedono aiuto, anche col silenzio. Ecco, questo credo che sia veramente innovativo nella fondazione, se non inedito, ripeto, inattuale. Inattuale anche nella mancanza di vuoto protagonismo, ma invece nella certezza di agire in nome del Vangelo, che è qualcosa di straordinariamente più forte.
1: Viviamo in una società dove spesso siamo meno attenti agli altri, dove si sceglie l'indifferenza e il culto dell'amor proprio. Antonio ha parlato di questo librettino che racconta le storie della fondazione, dei volti, dei vissuti, delle persone che avete incontrato nel tempo. Infatti la fondazione proprio ci racconta una storia diversa. È una storia fatta di processi di umanizzazione, di prossimità, di fiducia reciproca, di rigenerazione sociale. Vorrei concludere facendo riferimento anche a quanto ci ha consegnato Papa Leone a Lampedusa: costruire la civiltà dell'amore. Don Roberto, cosa dovrebbe significare cogliere il carattere profondo e totale di questa chiamata?
2: Innanzitutto è una chiamata. Sentire profondamente che il nostro compito, il nostro ruolo, la nostra presenza qui e ora è una chiamata del Signore ed è anche una chiamata che la storia ci rivolge ad essere una presenza che costruisce incontro, che costruisce dialogo. La civiltà dell'amore, così come la esprimeva Paolo VI e tutti i papi dopo di lui, è quella civiltà in cui si privilegia l'incontro, il dialogo, la comprensione, la collaborazione, lo sguardo comune verso un futuro di crescita in umanità, in dignità, in benessere di tutti i popoli. Ora noi contribuiamo nel nostro piccolo. Certamente la nostra è una goccia nel mare del bisogno di questo mondo e nel mare anche di solidarietà che è presente in questo mondo, perché c'è tanta solidarietà che non fa rumore. Ma noi vogliamo contribuire a realizzare questo progetto, che è un progetto che si ispira al Vangelo, quella della civiltà dell'amore, dove l'amore unisce, dove l'amore affratella, dove l'amore ci fa riconoscere che l'altro non è un nemico, non è un concorrente, non è un avversario, è un uomo, una donna, è un umano, come lo sono io, come lo siamo tutti. E quindi riconoscere l'umanità di ciascuno, quello che ci accomuna appunto, e poi, dato che siamo anche credenti, riconoscere che in ognuno c'è l'impronta di Dio, c'è l'immagine e somiglianza di Dio, quindi lo sguardo del credente è lo sguardo che vede in profondità che in ciascuno c'è veramente l'orma dell'Onnipotente, di colui che ci ha creati.
1: Ringrazio Don Sebastiano Roberto Asta e Antonio La Monica per essere stati con noi. Grazie di cuore e buon cammino.
2: Grazie anche a voi di questa opportunità che ci date di raccontare l'esperienza che ogni giorno viviamo.
3: Grazie di cuore a tutti e buon proseguimento.
1: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
0: Avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa. Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

nell'attesa di uno sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni.